0: L'altro fronte, quello dell'Ucraina, due persone, un uomo di 43 anni e una donna di 41, sono rimaste uccise in un attacco russo avvenuto in serata nella regione di Zaporizhzhia. Mentre poco fa i media riportano di 6 droni diretti verso Mosca che sono stati abbattuti invece dalle forze aeree, dalle difese aeree russe. A Ceuta, oltre un centinaio di migranti accampati sulla spiaggia, hanno iniziato uno sciopero della fame con cartelli e striscioni. I migranti chiedono asilo in Spagna e affermano che perseguiranno la protesta fino a quando non saranno trasferiti. La ministra spagnola dell'inclusione e della sicurezza sociale e migrazione, Elma Saiza, ha intanto annunciato il dispiegamento dell'enclave spagnola di strutture straordinarie temporanee di assistenza umanitaria in 4 diverse aree della città autonoma. E a Bruxelles è attesa la lettera del governo italiano per chiedere ufficialmente alla Commissione europea di attivare la clausola di salvaguardia per le spese extra per difesa ed energia. L'inviato della RAI.
1: Il contenuto ancora non è noto, ma la lettera del governo italiano dovrebbe star viaggiando in queste ore verso gli uffici della Commissione europea. Il testo era atteso e serve a indicare come l'Italia intende utilizzare la flessibilità di bilancio sulle spese energetiche che ha chiesto e ottenuto dall'Unione europea a giugno, dopo gli aumenti di spesa legati al conflitto in Iran. Si tratta di uno scostamento dello 0,3% annuo nel triennio 26-28. In pratica 14 miliardi di euro, 7 dei quali potranno essere calcolati tra le spese di quest'anno e altri per il 2027. Ma quando è arrivato il via libera della Commissione, i paletti sono stati chiari: le spese devono essere destinate all'efficientamento energetico e a ridurre il consumo di idrocarburi, escluse quindi quelle per il taglio delle accise e ogni altra misura per abbassare i prezzi della benzina o del diesel, che per i tecnici europei equivalgono a incentivi al consumo. Piuttosto ci si aspetta provvedimenti sulla sicurezza degli approvvigionamenti e investimenti nelle reti elettriche. Ad accompagnare il primo elenco delle misure, una prima stima dei costi. Il dossier dovrebbe essere esaminato dalla Commissione entro settembre. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
0: E si apre uno spiraglio per la vendita a Unicredit della quota del governo tedesco in Commerzbank, un'ipotesi che porterebbe il gruppo italiano al 60% del capitale del colosso bancario di Berlino.
2: Il muro che Berlino aveva eretto intorno al colosso Commerzbank sembra mostrare qualche crepa. Secondo Bloomberg, alti funzionari del governo tedesco sono disponibili a discutere la vendita a Unicredit del 12,7% di Commerzbank ancora posseduto dallo Stato, purché le due banche arrivino ad una strategia condivisa, il prezzo sia adeguato e vi siano garanzie sul futuro dell'istituto. Dal portavoce del governo tedesco è arrivato un no comment, ma il fatto stesso che l'ipotesi venga discussa misura quanto sia cambiato il quadro. Se quella quota passasse a Unicredit, la partecipazione del gruppo italiano salirebbe oltre il 60% del capitale e consegnerebbe a Orcel una maggioranza azionaria difficilmente contestabile. Del resto anche la Banca Centrale Europea va verso il via libera all'operazione. Da anni infatti l'Europa discute della necessità di creare gruppi finanziari capaci di competere per dimensioni con i colossi statunitensi. Gelsomina Testa, GR1.
0: E continuiamo con la cronaca. Il caso Ranucci. Walter Lavitola avrebbe avvertito il conduttore di Report del rischio attentato prima di decidere lui stesso di organizzarne uno a scopo dimostrativo. A ricostruire la vicenda è il suo difensore dopo il colloquio con l'imprenditore nel carcere romano di Rebibbia. La presidente della commissione antimafia intanto chiede di ridimensionare la scorta al conduttore, mentre scontro sugli stipendi degli inviati di Report pubblicati dal Tempo. La redazione contesta le cifre e definisce false. Fratelli Italia chiede alla RAI di fare chiarezza e di rendere noti i compensi. Il femminicidio in provincia di Venezia. Tania Terrine, 39 anni, è stata soffocata in casa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è impiccato. La donna lo aveva denunciato dopo precedenti aggressioni. A giugno era stato anche ammonito dal questore. La madre della vittima riferisce di aver segnalato le violenze diverse volte anche ai carabinieri. Ed è in carcere a Bari, in attesa della convalida del fermo, il compagno di Leonella Forastefano, della 46enne, morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisaccia in provincia di Cosenza. La donna aveva profonde ferite. E un giovane di 24 anni è morto a Roma. Lo avevano trovato gravemente ferito nel quartiere di Tor Sapienza. E Ed è indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha ferito con un colpo di pistola un 22enne al pronto soccorso di Prato. Il giovane, fermato dopo aver lanciato droga e cellulari nel carcere, avrebbe scagliato un estintore contro i poliziotti. L'agente ha sparato prima in aria e poi alla gamba, colpendolo di striscio. E l'inchiesta sul furto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Ha trovato un furgone che sarebbe stato utilizzato dai ladri a Ferragosto per mettere a segno il colpo al museo regionale a Cascina. Gli investigatori però non si sbilanciano in attesa di verifiche. Il mezzo si trovava in una zona priva di telecamere e di videosorveglianza, da cui i rapinatori sarebbero poi fuggiti su un altro veicolo. Ma intanto è anche caccia al basista e al setaccio, l'attività dei custodi e le immagini delle telecamere di sorveglianza. E l'Etna non dà tregua e continua a condizionare i voli su Catania. La Ceneri limita ancora l'operatività dell'aeroporto, dove possono atterrare 10 aerei l'ora, mentre le partenze restano invece regolari. E dopo il grande caldo e l'allerta temporale in 7 regioni, 2 morti per i fulmini in 24 ore, le temperature restano elevate con punte fino a 35-36 gradi. E chiudiamo con lo sport. Il calcio Coppa Italia, fattore campo decisivo, approdano ai 16esimi finali le squadre di casa: Pisa, Sassuolo, Cremonese e Palermo. Un unico gol esterno lo segna l'Empoli nel derby toscano all'ombra della Torre. Ma andiamo sui campi.
3: Festa a Palermo in una caldissima notte d'estate. I rosanero piegano il Lecce, squadra di Serie A, e approdano ai 16esimi di finale di Coppa Italia. 2-0 il punteggio, entrambe le reti nel primo tempo. Due derby hanno contraddistinto le altre 3 partite del giorno. Quello toscano fra Pisa ed Empoli ha regalato incertezza e un sorriso finale ai padroni di casa, avanti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Il derby dell'Emilia-Romagna ha visto invece il facile successo del Sassuolo sul Cesena. 3-0 e positivo debutto stagionale del neotecnico dei neroverdi Alberto Aquilani. Cremonese Sampdoria, giocata a Bolzano per l'indisponibilità dello stadio Zini di Cremona, è terminata con la vittoria dei lombardi allenati da Giampaolo, tecnico con 2 pregresse esperienze sulla panchina dei liguri. 2-0 il punteggio. Giorgio Germanò, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
4: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it feels

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, il ritiro di Israele da Gaza avverrà solo al completo disarmo di Hamas, così il premier Netanyahu all'inviato americano Kushner, solo dopo la consegna delle armi dei miliziani palestinesi ad una forza internazionale partirà la ricostruzione nella striscia. Intanto il presidente Trump invita Tel Aviv a non bombardare Gaza. Sul fronte Iran, Stati Uniti, è scaduto il memorandum d'intesa tra i due paesi per porre fine alla guerra. Trump riparla di uno stretto di Hormuz sotto sorveglianza americana, poi si scaglia contro l'Oman che sta negoziando con Teheran un'intesa per la navigazione nello stretto. Se si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, le parole del numero uno della Casa Bianca, ma il presidente turco Erdogan invita Trump a proseguire i colloqui con l'Iran e allentare le tensioni dell'area. La guerra russo-ucraina, continuano gli attacchi incrociati, raid di Mosca nella zona di Zaporizhzhia, 2 morti, mentre 6 droni ucraini sono stati abbattuti nello spazio aereo russo. Il Cremlino poi sarebbe organizzando 9 basi per il lancio di droni.
3: L'allarme lo lancia il quotidiano britannico Telegraph, citando documenti riservati e immagini satellitari. I russi hanno impiantato 10 nuove basi per il lancio di droni al confine con l'Ucraina e con la Bielorussia, per un totale di quasi 60 rampe di decollo. La novità preoccupante è che da qui potrebbero partire i droni ultimo modello con motore a reazione, capaci di volare per 1000 chilometri, dunque arrivando a colpire in territorio NATO fino a Varsavia. Intanto non si fermano gli attacchi aerei reciproci tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno messo a segno un massiccio raid con missili e droni nelle regioni di Belgorod, Astrakhan e Bryansk, con un bilancio di 6 vittime. I russi continuano a bombardare i porti ucraini sul Mar Nero, colpite 2 navi cargo e strutture portuali tra Odessa, Mykolaiv e Izmail, alla foce del Danubio, vicino al confine con la Romania. Uno dei missili russi, passato oltre Odessa, è andato a schiantarsi nel territorio della Moldova. Francesco Mincone, GR1.
2: E in Russia è confermata dalla Corte Suprema l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yablaka, contrario alla guerra in Ucraina. Lev Schlossberg, il vicepresidente di Yablaka, è stato condannato a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. In Italia, per il caso Ranucci, Walter Lavitola avvertì il giornalista del rischio di un attentato, poi ne organizzò uno a scopo dimostrativo, lo riferisce il suo legale dopo l'incontro nel carcere di Rebibbia.
4: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a 2 persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
5: A parlare è Arturo Cola, l'avvocato di Walter Lavitola, che riferisce che il suo assistito è pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti poco credibili, ovvero la natura del movente e le modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato da solo senza coinvolgere Ranucci.
4: Il dottor Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
5: L'anchorman di Report fu tuttavia messo in guardia dall'amico imprenditore su minacce contro di lui, ma pare che non prese sul serio le sue parole.
4: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
5: Quanto alle modalità dell'attentato, l'ex ristoratore di Monteverde ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione del conduttore. I 4 esecutori materiali sono intanto pronti a dare la propria versione dei fatti. Claudio Vigolo, GR1.
2: Femminicidio in provincia di Venezia, dove Tania Terrin, 39 anni, è stata soffocata in casa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è suicidato. La donna lo aveva denunciato. Dopo precedenti aggressioni, l'uomo a giugno era stato ammonito dal questore. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che, per evitare la fuga di un detenuto dall'ospedale di Prato, gli ha sparato ad una gamba. Per la procura l'arrestato era ammanettato e non poteva fuggire. Per il sindacato Sappe aveva già ferito 2 agenti. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha trovato un furgone che sarebbe stato utilizzato dai ladri che a Ferragosto hanno messo a segno il colpo a un museo messinese. In corso verifiche il veicolo si trovava in una zona priva di telecamere di videosorveglianza, zona da cui i rapinatori sarebbero poi fuggiti su un altro mezzo. Il maltempo al posto dell'afa, temporali e grandi, ne hanno colpito diverse zone dell'Italia e oggi sono previste precipitazioni in 9 regioni. Sport, calcio, la Coppa Italia passano ai sedicesimi, il Sassuolo che batte 3-0 il Cesena, il Palermo 2-0 sul Lecce, la Cremonese 2-0 con la Sampdoria e il Pisa 4-3 sull'Empoli. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Rai 1.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi in primo piano, i colloqui a Gerusalemme dell'inviato americano Kushner con il premier Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza. Il nodo principale resta la consegna delle armi di Hamas. Per Netanyahu il disarmo deve essere completo ed è solo allora possibile fare concessioni. L'inviato di Trump intanto apre anche sul fronte iraniano, contatti con Teheran più intensi che mai, ma per un accordo i tempi non sono ancora maturi. Mentre Trump minaccia l'Oman, se si intromette su Hormuz, bombardiamo senza pietà il corrispondente.
3: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
4: Siamo lì per un motivo. L'Iran non può avere l'arma atomica. Così Trump torna sugli obiettivi della guerra, la Repubblica Islamica, nelle ore in cui scade la tregua, firmata due mesi fa. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva sospensione delle ostilità per 60 giorni tra Washington e Teheran, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo ancora non c'è e il presidente americano in un'intervista a Fox News anzi afferma gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia l'Oman, lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che sarebbe al centro di un negoziato parallelo con Teheran per il controllo di questo braccio di mare cruciale per petrolio e gas. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato americano Kushner ieri in Egitto. Dossier mediorientali che sono cartina di tornasole per le alleanze degli Stati Uniti, fa capire il presidente, dopo aver chiesto di ridimensionare le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, anche perché, spiega, Seul non ha aiutato gli americani in Iran e annuncia invece che il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha risposto positivamente ad alcune sue aperture. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Altro fronte, l'Ucraina. Due persone, un uomo di 43 anni e una donna di 41, sono rimaste uccise in un attacco russo avvenuto in serata nella regione di Zaporizhzhia, mentre 63 droni ucraini sono stati abbattuti nello spazio aereo russo. E vediamo la questione migranti in sospeso tra Italia e Germania. Lavoriamo in stretta collaborazione, afferma il governo di Berlino, che però sarebbe pronta a espellere verso l'Italia una ragazza somala approdata nel nostro paese. La corrispondente.
5: Per ora non abbiamo ricevuto nessuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco che qualcosa sia cambiato. Secondo l'ultima comunicazione, Faduma deve farsi trovare pronta mercoledì per procedere all'espulsione. Stefan Reichel è il presidente dell'associazione Matteo, che si prende cura di una giovane somala, il cui caso ha riacceso i riflettori sui possibili respingimenti dalla Germania. La 22enne ha attraversato il Mediterraneo per approdare in Italia e raggiungere poi i familiari dall'altra parte delle Alpi. Interpellato, il Ministero degli Interni tedesco ribadisce di non volersi esprimere sui singoli casi, ma, aggiunge una portavoce, Germania e Italia lavorano in stretta collaborazione e con reciproca fiducia sulle politiche sui migranti. Berlino sembra quindi voler gettare acqua sul fuoco dopo che il Viminale ha fatto sapere di voler stoppare i respingimenti di migranti da parte della Repubblica Federale e chiedendo compensazioni per quelli arrivati in Italia con le imbarcazioni delle ONG tedesche. In questi giorni la Germania aveva programmato tre espulsioni verso l'Italia, compresa la ragazza somala. Su tutto questo, lo scambio con Roma è costante e l'unica considerazione che filtra Berlino. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Ed è attesa in queste ore a Bruxelles la lettera con cui il governo italiano intende spiegare come saranno utilizzati i soldi che matureranno dalla flessibilità di bilancio chiesta dal nostro paese. Si tratta di 36 miliardi di euro in tre anni che serviranno per le spese sulla difesa e per gli interventi necessari a seguito degli aumenti di gas e petrolio. Ed è svolta sull'asse Roma-Berlino per il risico bancario. Il governo tedesco apre alla vendita del suo 12,7% in Commerzbank a Unicredit, quota che va oltre 5 miliardi di euro. Berlino fissa però due condizioni: un prezzo ritenuto congruo e garanzie scritte sul futuro dell'istituto. Con Unicredit già vicino alla maggioranza assoluta, la parola passa ora ai consigli di amministrazione. E veniamo alla cronaca con il caso Ranucci. Walter Lavito l'avrebbe avvertito il conduttore di Report del rischio attentato prima di decidere lui stesso di organizzarne uno a scopo dimostrativo. La presidente della commissione antimafia intanto chiede di ridimensionare la scorta al conduttore. Ed è scontro sugli stipendi degli inviati del del programma d'inchiesta pubblicati dal Tempo. La redazione contesta le cifre e definisce false. Fratelli d'Italia chiede alla RAI di fare chiarezza e rendere noti i compensi. Il femminicidio in provincia di Venezia. Tania Terrine, 39 anni, è stata soffocata in casa l'ex compagno Dino Keber, che poi si è impiccato. La donna lo aveva denunciato dopo precedenti aggressioni e a giugno era stato anche ammonito dal questore. La madre della vittima riferisce di aver segnalato le violenze diverse volte anche ai carabinieri. Ed è in carcere a Bari, in attesa della convalida del fermo, il compagno di Ornella Forastefano, la 46enne, morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce in provincia di Cosenza. La donna aveva profonde ferite. E un giovane di 24 anni è morto a Roma, lo avevano trovato gravemente ferito nel quartiere di Tor Sapienza.
0: E questo stava là per terra e niente, faceva una respirazione ma non si rianimava.
6: L'allarme lanciato da un amico, la corsa disperata in ambulanza verso l'ospedale, dove però i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. È morto poco dopo il suo arrivo al policlinico casilino Raymond Azosa Agheisi. Il ragazzo 24enne, italiano con origini straniere, rimasto vittima di un'aggressione tra le case popolari di via Giorgio Morandi a Tor Sapienza. Fatale per lui una ferita all'addome che non gli ha lasciato scampo, forse causata da un colpo di arma da fuoco. Tra i condomini delle case popolari di via Morandi c'è chi racconta infatti di aver sentito un forte rumore proprio negli istanti in cui si colloca l'omicidio.
7: Io ho sentito tipo un botto che non credevo che era uno sparo.
6: La polizia sulle tracce dell'aggressore che si sarebbe dileguato subito dopo aver colpito a morte Raymond. Le indagini puntano a ricostruire dinamica e movente dell'omicidio, al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi di un regolamento di conti legato al mondo della droga in una zona dove, come ci raccontano alcuni dei residenti di via Morandi, nel tempo si è fatto strada lo spaccio di stupefacenti.
7: Qui è diventato come il Bronx.
6: Tommaso Cherici, GR1.
2: L'Etna non dà tregua e continua a condizionare i voli su Catania. La cenere limita ancora l'operatività dell'aeroporto, dove posso atterrare 10 aerei l'ora, mentre le partenze restano regolari. E dopo il grande caldo e allerta temporale in 9 regioni, 2 morti per i fulmini in 24 ore, ma le temperature restano ancora elevate con punte fino a 35-36 gradi. E chiudiamo con lo sport. Coppa Italia, fattore campo decisivo, approdano ai sedicesimi finali le squadre di casa, Pisa, Sassuolo, Cremonese e Palermo. Un unico gol esterno lo segna l'Empoli nel derby toscano all'ombra della Torre. Ed è tutto, prossimo appuntamento con informazione alle 5, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente solo dopo il disarmo di Hamas. Israele si ritirerà da Gaza e si darà il via alla ricostruzione della striscia. Così il premier Netanyahu, l'inviato americano Kushner. Per Tel Aviv le forze le armi dei miliziani palestinesi dovranno essere consegnate ad una forza internazionale. Intanto il presidente Trump invita Israele a fermare i bombardamenti su Gaza. Sul fronte Iran-Stati Uniti scaduto il memorandum d'intesa tra i due paesi per porre fine alla guerra. Trump riparla di uno stretto di Hormuz sotto sorveglianza americana, mentre Teheran sarebbe pronto ad un'azione di forza per riaprirlo. Poi il presidente americano tuona contro l'Oman, che sta negoziando con l'Iran un'intesa per la navigazione nello stretto. Se si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, le parole del numero uno della Casa Bianca. Ma il presidente turco Erdogan invita Trump a proseguire i colloqui con l'Iran e allentare così le tensioni in quell'area. Passiamo al conflitto russo-ucraino. In serata un attacco di Mosca sulla regione di Zaporizhzhia, 2 le vittime, mentre nella notte oltre 180 droni sono stati neutralizzati sul territorio russo. E in Russia è stata confermata dalla Corte Suprema l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yablaka, contrario alla guerra in Ucraina. Lev Schlossberg, il vicepresidente di Yablaka, è stato condannato a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. In Italia, per il caso Ranucci, Walter Lavitola avvertì il giornalista del rischio di un attentato, poi ne organizzò uno a scopo dimostrativo, lo riferisce il suo legale dopo l'incontro nel carcere di Rebibbia.
3: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
4: A parlare è Arturo Cola, l'avvocato di Walter Lavitola, che riferisce che il suo assistito è pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti poco credibili, ovvero la natura del movente e le modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato da solo, senza coinvolgere Ranucci.
3: Il dottor Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
4: L'anchorman di Report fu tuttavia messo in guardia dall'amico imprenditore su minacce contro di lui, ma pare che non prese sul serio le sue parole.
3: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
4: Quanto alle modalità dell'attentato, l'ex ristoratore di Monteverde ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione del conduttore. I quattro esecutori materiali sono intanto pronti a dare la propria versione dei fatti. Claudio Vigolo, GR1.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che, per evitare la fuga di un detenuto 22enne dall'ospedale di Prato, gli ha sparato ad una gamba. Il giovane era stato fermato per aver lanciato droga e un cellulare nel carcere. Per la procura l'arrestato era manettato e non poteva fuggire. Per il sindacato Sappe aveva già ferito 2 agenti scagliandogli contro un estintore. A Camponogara, provincia di Venezia, il femminicidio di Tania Terrin. La donna, 39 anni, è stata soffocata in casa dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è suicidato. La donna lo aveva denunciato dopo precedenti aggressioni. L'uomo a giugno era stato ammonito dal questore. Un furgone sospetto e la caccia al possibile basista. Si stringono le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto al Museo di Messina.
5: Individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza a riprenderlo, la polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via 4 capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al Museo Regionale a Cascina. Le 3 tavole e la tavoletta sarebbero poi state caricate su un altro veicolo per la fuga lontano dagli occhi delle telecamere. La dinamica però resta ancora al vaglio degli inquirenti guidati dalla Procura di Messina, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo. La sera del del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, l'allarme si sarebbe attivato.
0: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
5: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei quattro custodi all'eventuale presenza di un bassista, da chiarire anche perché due delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante. Sotto la lente degli investigatori, le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
2: Sport, calcio, la Coppa Italia e i risultati dei 32esimi: Sassuolo Cesena 3-0, Palermo Lecce 2-0, Cremonese Sampdoria 2-0 e Pisa Empoli 4-3 ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1. Everything was so much simpler.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le notizie che giungono da Mosca. È stata una notte di fuoco nei cieli della capitale russa. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto circa 180 droni diretti verso la capitale, in quello che si configura come uno dei più imponenti attacchi condotti dall'inizio del conflitto. A renderlo noto il sindaco, che sul canale Telegram parla di oltre 620 droni rilevati. Intanto ieri sera due persone, un uomo di 43 anni e una donna di 41, sono invece rimaste uccise in un attacco russo avvenuto nella regione di Zaporizhia. E veniamo al Medio Oriente. In primo piano il colloquio a Gerusalemme dell'inviato americano Kushner con il premier Netanyahu. Il nodo principale resta la consegna delle armi di Hamas. Il premier israeliano vuole un disarmo completo prima di fare qualsiasi concessione. Intanto Trump minaccia l'Oman: se si intromette su Hormuz bombardiamo senza pietà. Il corrispondente.
3: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
4: Siamo lì per un motivo. L'Iran non può avere l'arma atomica. Così Trump torna sugli obiettivi della guerra alla Repubblica Islamica nelle ore in cui scade la tregua, firmata due mesi fa. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva sospensione delle ostilità per 60 giorni tra Washington e Teheran, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo ancora non c'è e il presidente americano in un'intervista a Fox News anzi afferma gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia l'Oman: lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che sarebbe al centro di un negoziato parallelo con Teheran per il controllo di questo braccio di mare cruciale per petrolio e gas. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato americano Kushner ieri in Egitto. Dossier medorientali che sono cartina di tornasole per le alleanze degli Stati Uniti, fa capire il presidente, dopo aver chiesto di ridimensionare le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, anche perché, spiega, Seul non ha aiutato gli americani in Iran e annuncia invece che il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha risposto positivamente ad alcune sue aperture. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Ed è attesa in queste ore a Bruxelles la lettera con cui il governo italiano intende spiegare come saranno utilizzati i soldi che matureranno dalla flessibilità di bilancio chiesta dal nostro paese. Si tratta di 36 miliardi di euro in tre anni che serviranno per le spese sulla difesa e per gli interventi necessari a seguito degli aumenti di gas e petrolio. Ed è svolta sull'asse Roma-Berlino per risico bancario. Il governo tedesco apre la vendita del suo 12,7% in Commerzbank a Unicredit. Berlino fissa però due condizioni: un prezzo ritenuto congruo e garanzie scritte sul futuro dell'istituto. Con Unicredit già vicino alla maggioranza assoluta, la parola ora passa ai consigli di amministrazione. E veniamo alla cronaca con il caso Ranucci. Walter Lavitola avrebbe avvertito il conduttore di Report del rischio attentato prima di decidere lui stesso di organizzarne uno a scopo dimostrativo. La presidente della commissione antimafia intanto chiede di ridimensionare la scorta al conduttore ed è invece scontro sugli stipendi degli inviati del programma di inchiesta pubblicati dal Tempo. La redazione contesta le cifre, mentre Fratelli d'Italia chiede di rendere noti i compensi. Femminicidio in provincia di Venezia. Tania Terri, 39 anni, è stata soffocata in casa dell'ex compagno Tino Keber, che poi si è impiccato. La donna lo aveva denunciato dopo che precedenti aggressioni a giugno era stato anche ammonito dal questore. La madre aveva segnalato ai carabinieri la violenza diverse volte. Ed è morto in ospedale il ragazzo di 24 anni ferito ieri pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza a Roma durante una lite. Sono in corso le indagini della polizia per rintracciare e identificare l'assassino. L'omicidio è venuto in strada. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che, per evitare la fuga di un detenuto dall'ospedale di Prato, gli ha sparato ad una gamba. Per la procura l'arrestato era ammanettato e non poteva fuggire. Per il sindacato della polizia Sape, aveva già ferito due agenti. E vediamo al calcio. Coppa Italia, fattore campo decisivo, approda nei sedicesimi di finale le squadre di casa. Vediamo chi.
5: Festa a Palermo in una caldissima notte d'estate. I rosanero piegano il Lecce, squadra di Serie A, e approdano ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. 2-0 il punteggio, entrambe le reti nel primo tempo. Due derby hanno contraddistinto le altre tre partite del giorno. Quello toscano fra Pisa ed Empoli ha regalato incertezza e un sorriso finale ai padroni di casa, avanti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Il derby dell'Emilia-Romagna ha visto invece il facile successo del Sassuolo sul Cesena, 3-0, e positivo debutto stagionale del neotecnico dei neroverdi Alberto Aquilani. Cremonese e Sampdoria, giocata a Bolzano per l'indisponibilità dello stadio Zini di Cremona, è terminata con la vittoria dei lombardi allenati da Giampaolo, tecnico con due pregresse esperienze sulla panchina dei liguri. 2-0 il punteggio. Giorgio Germanò, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6. Ora vi lascio alla programmazione di Radio 1.
6: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
6: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Il cantante, anzi di cantatore.
10: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
11: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
12: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
13: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
14: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 con un altro che
1: 19.
0: Questa è una barzelletta del grandissimo Gigi Proietti. Andatela a riascoltare. Oggi è 18 agosto, siamo qui nella ca. Questa è come ca la galera, l'argentario.
1: C'è uguale. Uguale, forse un po', forse
0: è un po' meglio,
1: meglio sì. Vogliamo dire.
2: È più esclusiva sicuramente.
1: Beh, allora, innanzitutto a Calagalera parabole come queste ci sono?
0: No.
1: Nutrie?
0: No.
1: Di queste? Ok.
0: No.
1: Che altro?
0: No, il maestro Bernardini c'è?
1: No. Maestro Bernardini? No. Calagalera? No.
0: Patrizia Cavalieri c'è?
1: No. Almeno per adesso non è qui con noi.
0: Noi siamo qui sul Tevere, quindi non so se Tommaso Margiotta campeggia a Calagalera.
1: Sì, lui fa delle scorribande con la barca a vela.
0: Ah, vedi.
2: Che meraviglia, si figuri. Bello,
0: chitarra bravo. E barca a vela.
1: Chitarra e barca a vela.
0: Allora, detto questo, facciamo che oggi sorge alle 6:18, tutto esatto, 18 esatto. In omaggio a Proietti.
2: E i numeri sono importanti.
0: I numeri, 16. E tramonta alle 20:05
2: e la luna è sempre crescente.
0: Sempre crescente e noi siamo lì per ascoltare.
1: Riascoltiamo la puntata del 30 aprile,
0: sì.
1: Puntata nella quale abbiamo ricordato Sergio Leone.
0: Ah, e questa è una cosa importantissima. Ti abbiamo sentito al telefono. Chi ha svegliato?
1: Oh, il mitico, mitologico,
0: sì.
1: Francesco Gatti.
0: Certo, vede, Gatti e Leone sono due felini.
1: Gatti e Leone, due felini, esatto. Sì.
0: Certo.
1: Giornalista di Rai News 24, grande appassionato, esperto di cinema, ma anche di musica.
0: Sì, sì, è molto bravo, musica. Molto sì, bravo. Sì, sì. Patrizia Cavalieri, che cosa vogliamo così compulsare prima di
2: allora,
0: sentire la
2: prima
0: puntata?
2: Prima di tutto vorrei aggiungere anche il ricordo di Adriana Asti.
0: Questo non guasta mai.
1: Questo non guasti.
0: Eccola.
2: Che battuta.
0: E poi?
2: Allora, e quindi una citazione di Maria Luisa Spaziani, poetessa, ha scavato così profondamente in se stesso da sbucare dall'altra parte.
0: Che non è male.
1: Bene.
0: Successo @rai.it, il battello passerà secondo lei oggi?
2: Oggi
1: secondo
2: credo
1: me.
2: Sì.
1: Eccolo.
2: Eccola.
1: Roberta.
2: Eccola.
0: Lanci la cima.
2: No, si gira dall'altra parte. È passato dall'altra parte del battello. Appena tu hai detto lanci la cima.
1: Ha cambiato pareo, secondo me, devo dire.
2: Sì. Colore.
0: Le dona, con gli occhi celesti.
2: Sì.
0: Sentiamo, va.
1: Riascoltiamo.
0: Attenzione, lo diciamo prima, la notizia con la quale apriamo non è contemporanea, ma data 30 aprile 1982. In quel giorno la radio diceva questo.
3: L'assassinio stamattina a Palermo, poco dopo le 9, del deputato comunista Pio La Torre e del suo autista Rosario Di Salvo. 55 anni, siciliano, figlio di contadini, Pio La Torre aveva legato la sua primissima attività politica alle lotte per l'occupazione delle terre e le aveva pagate con 18 mesi di carcere preventivo. Oggi, proprio oggi, vogliamo ricordare di Pio La Torre la sua intransigente, costante azione contro la mafia.

0: non stupisca il fatto che noi posizioniamo qui Ebony and Ivory. Non stupisca per due motivi. Primo, perché si ascoltava anche questo in radio in quel 1982, quando uccidevano Pio La Torre, quando la mafia uccideva Pio La Torre. Secondo, non è così scontato e non è così fuori luogo. Ebony and Ivory sono, Bernardini queste cose le sa molto meglio di me, sono i tasti di un pianoforte, sono bianchi e neri. Si mettono insieme questi due tasti e quindi stanno a rappresentare praticamente la convivenza di due cose che sono completamente opposte, bianco e nero, sono opposte, no? Bene e male, sono completamente opposte, quindi sta benissimo. Dire che sulla tastiera di un pianoforte convivono perfettamente il bianco e il nero significa che praticamente ci dovrebbe essere dialogo e non contrapposizione. E questo si ascoltava nell'82, come si ascoltava la voce di Carla Mosca, la giornalista che ha dato la notizia praticamente. Era una giornalista, è una giornalista di grido del giornale Radio Rai, la ricordo, ci siamo conosciuti tanti anni or sono, e raccontava questo episodio drammatico che sconquassa Palermo quel 30 aprile dell'82, quando praticamente durante un disalvo faceva da autista a Pio La Torre, che da sempre aveva combattuto la mafia, l'ha detto la stessa Carla Mosca, figlio di contadini, una vita praticamente per la legalità eccetera eccetera, viene fermato da una macchina, che da un'automobile che gli sbarra la strada, e due motociclette si affiancano e c'è praticamente una carneficina, mitragliette, colpi di pistola. Di Salvo riesce a estrarre la sua pistola e a sparare qualche colpo, ma viene sopraffatto. Pio La Torre muore all'istante, Di Salvo pure subito poco dopo. Pio La Torre mette a raccontare io che cosa ha fatto, basti dire la legge Rognoni La Torre, lo strumento che per la prima volta avrebbe colpito i clan nel loro punto più sensibile, il patrimonio. Falcone diceva segui il denaro e a questo punto capirai di cosa si tratta. È doveroso quindi che noi in radio nell'82 si dette la notizia, e ancora oggi questa cosa rimbalza nel corso dei 41 anni, 44. Sentiamo ancora la voce di Pio La Torre, in questo caso è una voce registrata dalla radio, conservata nella radio, nei nostri archivi su Radio 1, nel giornale radio, del 14 novembre 1977.
1: È una politica fondata sulla difesa delle produzioni dominanti nell'Europa continentale. Tutto questo emargina le produzioni tipiche mediterranee e quindi quelle che sono caratteristiche del nostro mezzogiorno. Quindi noi abbiamo di fatto nella CE un rapporto simile a quello che c'è in Italia fra nord e sud.

Sì, a settembre uccideranno anche il generale della Chiesa. E questo è Riccardo Fogli che trionfa a Sanremo in quel 1982, lo ricordo perfettamente, elegantissimo nel suo smoking, ovviamente nero, con la camicia bianca e la farfallina, con queste storie di tutti i giorni, ed è appunto storie di tutti i giorni, e la storia prevede anche questo, prevede anche la possibilità di sentire anche della musica differente e difforme dalle notizie che abbiamo ascoltato. Abbiamo voluto ricostruire radiofonicamente una pagina di quel 1982, di quel 30 aprile 1982, oggi che è 30 aprile 2026 e cambiamo pagina.

0: Sette anni dopo, quel 30 aprile dell'82, il 30 aprile 1989, moriva Sergio Leone. E questo ovviamente è per un pugno di dollari, l'abbiamo detto già una volta o forse più volte, l'ho detto diverse volte in tutte le volte che mi è capitato di parlare in radio o in televisione. Il fischio è di Alessandro Alessandroni, i cantori moderni di Alessandroni, che sono praticamente i genitori dei 4 più 4 di Loro Orlandi, che hanno praticamente tempestato il grande varietà televisivo. Pensate che i cantori moderni di Alessandroni, nella sigla storica di Canzonissima, dove tutti i cantanti cantano dell'edizione della Garrà, in realtà non canta nessuno, ma cantano i cantori moderni di Alessandroni e loro sono in playback. Se ne va Sergio Leone, che era figlio d'arte, Roberto Roberti, no? Il papà, che era un divo del cinema muto, tant'è che Leone nelle primissimi film che firma si firma Bob Robertson, no? Roberto Roberti, cioè Bob, figlio di Roberto Roberti. Bice Valeran, altra attrice, e quindi poi non solo Sergio Leone aveva fatto una partecipazione come comparsa in Ladri di biciclette, era uno dei sacerdoti che era sotto la tettoia aspettando il tram, quindi il cinema praticamente è proprio il suo cortile di casa, insomma, gioca a casa. Pensate che questo pugno di dollari nasce, poi c'è stata una lunghissima polemica con i sette samurai, Akira Kurosawa, lui è stato fissato con il quest, giocava con le pistole fin da bambino, pistole giocattolo ovviamente. Questo sodalizio poi con Ennio Morricone, un sodalizio che porta praticamente il trionfo in America di questo western italiano. Basti pensare che Sergio Leone pretendeva che la musica di Ennio Morricone fosse sul set per fare in modo che gli attori si muovessero a tempo di musica, come se fosse un balletto. E nasce quello che si chiama in maniera volgare spaghetti western, non chiamatelo spaghetti western, non chiamato western italiano, italiana, sa di amatriciana, è western italiano, ma non lo dico io, lo dice Sergio Leone, lo dice proprio nel 13 agosto del 1978, domande a Radio 2, quindi un programma di Radio 2, e Sergio Leone spiega che cosa ha fatto in tutti questi anni. Sentiamo.
1: Io prima di tutto vorrei contestare per l'ennesima volta il motto all'italiana, perché io credo che si facciano dei western fatti da italiani, fatti da americani, qualche volta da inglesi, altre volte da irlandesi, come nel caso di John Ford. Ecco, io sono italiano e ho fatto dei western italiani, e quindi quando dico italiani, filtrati anche attraverso certe mie tematiche.
0: Per qualche dollaro in più. Voi mi direte, quali sono queste tematiche? È semplice, la grande epica. Se voi mettete le musiche di Ennio Morricone sul duello tra Achille e Ettore, per esempio, nell'Iliade, sembra veramente la sceneggiatura di un film di Sergio Leone. Dario Argento ha lavorato all'inizio della carriera di Leone con Sergio Leone, e Sergio Leone proprio ha investito praticamente tutto in questa trilogia del dollaro. Poi appunto c'era una volta in America, quindi vedere anche l'America come si trasforma durante il periodo del proibizionismo, ma la poetica di Leone è quella che fa sentire, fa vedere e fa sentire gli odori, l'odore della polvere, l'odore del sudore, vedere questi sguardi, tutto, e queste sono le sue tematiche legate a una quotidianità trasferita poi nel western. Sentiamo ancora Sergio Leone, sempre domande a Radio 2, sempre 13 agosto 1978, dove lui dice come e quanto si sia appassionato del racconto dei western.
1: Il western per me è stato un veicolo, quasi una bicicletta, per entrare e toccare certi temi, certe mie scontentezze, certi miei fantasmi. Ho cercato di raccontare come il poparo siciliano racconta le chanson du geste. Io ho cercato di mettere nel western certi problemi che volevo approfondire, contrabbandandoli con questo grande mezzo che è il cinema e soprattutto questo grande mezzo che è il western, che è un genere secondo me immortale.

0: Secondo me questo è il punto più alto della musica The Western di Ennio Morricone. Edda dell'Orso che canta, e c'era una volta il West. Sembra veramente di vederlo, secondo me. Non mi dite se adesso io lo facciamo un gioco radiofonico. Vedete il treno che sta arrivando, la polvere che si alza, la stazioncina di Sweetwater, dolce acqua, e la camera che si alza e si vede scendere dal treno lei, Claudio Cardinale. Che meraviglia. Vabbè, a questo punto non so se abbia raggiunto un grado poetico tale o sento queste cose soltanto io. Successo @rai.it. Chiara Terranova, Chiara, chi sei andata a svegliare stamane?
1: Francesco Gatti, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Critico cinematografico e giornalista, conduce Super Cinema su Rai News 24, che impronta ha lasciato Leone sul cinema italiano e internazionale.
2: In Italia ha avuto un impatto enorme subito. Ha creato un genere, un mercato nuovo, gli spaghetti western, che incassavano tantissimo, parliamo degli anni 60. È stato seguito subito da altri registi come Sergio Corbucci, Sergio Sollima, Duccio Tessari. Oggi la sua influenza c'è ancora in Italia, è più sottile forse. Penso a Garrone, il cinema visivo fatto di volti, di silenzi. Penso a Mainetti, ovviamente, per il lavoro sul cinema di genere adattato all'Italia. E a Sollima, Sollima figlio, nella tensione costruita sull'attesa. All'estero il caso è più evidente Tarantino, che considera C'era una volta il West il film che gli ha fatto capire il cinema. E ricordiamo che Leone viene considerato il primo postmoderno, che è poi il genere di Tarantino.
1: Che eroi sono, se lo sono, i protagonisti dei film di Leone?
2: Intanto non sono eroi, ma antieroi, ambigui. Sono anche archetipi, pistolero, il vendicatore, il traditore, poca psicologia e grande presenza scenica. Il tempo è fondamentale, a volte sono le attese che costruiscono il personaggio, la tensione. Emblematico è Clint Eastwood, l'uomo senza nome, che non è buono ma sopravvive.
1: Quanto è stato importante per il successo dei film di Leone l'apporto di Ennio Morricone?
2: Il sodalizio con Morricone è stato decisivo. Ha portato musica sperimentale che diventa effetto, fischi, colpo di pistola, materia bassa, coyote imitati con la voce, la chitarra elettrica, però anche melodie indimenticabili e anche tematiche a volte legate ai singoli personaggi. E soprattutto Morricone componeva prima delle riprese. Leone girava le scene sulla musica, facendola ascoltare anche agli attori. Dunque la musica non accompagnava ma costruiva proprio le scene. Ed è celebre l'ammirazione di Kubrick per questa integrazione perfetta tra suono e immagine, come in un video musicale di oggi.
1: Grazie a Francesco Gatti.
2: Grazie a voi, buona giornata.

È brava la Chiara Terranova che sveglia la mattina anche questo Francesco Gatti, bravissimo Francesco Gatti. Sergio Leone, Ennio Morricone. Morricone raccontava il western usando l'organo, lo scacciapensieri, la chitarra elettrica, l'urlo del coyote, avete sentito Gatti, fatto da un uomo, strumenti che hanno ben poco a che vedere con le atmosfere del west. E Sergio Leone raccontava il west, utilizzando paesaggi italiani. C'era una volta il western italiano, c'era una volta la fantasia italiana che realizza la scena finale di un western in Sardegna, vicino Cabras. C'era una volta Sergio Leone. Nessun regista come Leone ha saputo dilatare il tempo fino a renderlo quasi insopportabile, trasformando l'attesa di un duello in un'opera lirica fatta di silenzi, tensioni. I suoi celebri primissimi piani, quei dettagli talmente stretti da catturare il sudore, la polvere nelle rughe e il dubbio nelle pupille, non erano semplici scelte tecniche, erano radiografie dell'anima e dei suoi antieroi. E poi la sua geniale capacità visionaria di far nascere il film dalla musica. Il sodalizio di cui abbiamo parlato con Ennio Morricone resta l'esempio più alto di simbiosi artistica. La melodia non seguiva l'azione, la guidava. Sul set di Leone la musica risuonava dai megafoni prima ancora che la cinepresa iniziasse a girare, permettendo agli attori di muoversi dentro un ritmo già scritto. Dalla trilogia del dollaro fino alla maestosità malinconica di C'era una volta in America, Leone ha dimostrato che il cinema può essere contemporaneamente popolare e colto, sporco e sublime. Ha preso Clint Eastwood, un attore all'epoca quasi sconosciuto, e l'ha reso un'icona mondiale, semplicemente togliendogli le battute e aggiungendogli un poncio e uno sguardo tagliente. Sergio Leone ci ha insegnato che per raccontare l'eternità non servono mille parole. A volte basta un fischio, un'armonica e un battito di ciglia.

0: Mi sembra di sentire di vederlo Eli Wallace, dice, quando, che doppiato da Carletto Romano, quando si spara, non si parla. Vabbè dai, Adriana Asti, andiamo a chiudere così, su.
1: One more kiss.
0: Adriana Asti, che nasce il 30 aprile e quindi la vogliamo ricordare, la ricordiamo con una voce nell'edizione delle 8.30 del GR2 Radio 2 5 giugno 78, sentiamo.
2: Io mi piaccio nelle parti che ho fatto, cioè non ho disprezzato le cose commerciali che ho fatto, perché mi piace molto il mio lavoro e qualunque cosa ho fatto l'ho fatta sempre con molto impegno e mi ha anche divertito a fare delle cose, come lei dice, gentilmente leggerissime.
0: Perché la leggerezza è la radice quadrata del nostro dire, del nostro fare. Guai a prendersi troppo sul serio. Chi si prende troppo sul serio e pensa di camminare con la testa nella storia, normalmente va a sbattere contro un palo. Lo sappiamo bene Bernardini ed io. E allora Bernardini, maestro Bernardini, si accomodi qui al pianoforte. E sottolinei col pianoforte le parole che Adriana Asti ha detto, che però saranno interpretate davanti a lei da Patrizia Cavalieri. Sentiamo, dai.
3: Io scappo e sono scappata dalla vita sociale normale, dalla vita che si ha e che ci viene data, che è noiosissima. E allora si cerca di andare non si sa neanche dove. Il palcoscenico è un riparo, un non luogo nel quale si è come intoccabili, si è soli ed è un privilegio.
0: Va bene, ci siamo allungati un po' tanto e oggi chiudiamo con questa. Successo @rai.it per chi voglia stare, entrare in contatto con noi. Noi ci sentiamo, torneremo domani sempre alle 5.35.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura la guerra tra Russia ed Ucraina. Ennesima notte di fuoco. Oltre 600 i droni lanciati verso la capitale russa, dice il sindaco della città, molti dei quali intercettati. Secondo il Telegraph, Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Sempre in Russia, la Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con Kiev. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dal partito contro l'esclusione. Durante l'udienza d'appello la polizia ha fermato un'ottantina di sostenitori all'esterno del palazzo della Corte Suprema. La guerra Stati Uniti-Iran. Scaduto il memorandum d'intesa tra i due paesi per porre fine alla guerra, Trump torna a parlare anche dello stretto di Hormuz. Teheran alzi bandiera bianca e si arrenda, ha detto, prima di rivolgere un avvertimento all'Oman. Bombarderemo Muscat se si metterà in mezzo nel conflitto, ha minacciato, riferendosi al ruolo del paese nei negoziati per la riapertura dello stretto. In Israele i colloqui dell'inviato americano Jared Kushner con Netanyahu per rilanciare il piano di pace per Gaza.
3: Un faccia a faccia durato 4 ore a Gerusalemme tra Jared Kushner, inviato nonché genero di Donald Trump, e il premier israeliano Netanyahu, dopo i colloqui di Kushner con Hamas al Cairo. La missione di Kushner per rilanciare il piano di pace americano per Gaza, bocciato da Netanyahu giorni fa. Sul tavolo il disarmo di Hamas in cambio del ritiro israeliano dalle zone occupate della striscia. Secondo i media, Netanyahu ha chiarito che non ci sarà alcun passo indietro delle truppe israeliane fino al disarmo completo di Hamas. L'organizzazione palestinese con Kushner aveva ribadito l'impegno a consegnare le armi, chiedendo però di pari passo il ritiro graduale degli israeliani. Intanto Netanyahu ha anche ribadito il no a qualunque ipotesi di Stato palestinese. Colloqui positivi, secondo Kushner, preceduti dagli appelli del presidente Trump. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, aveva dichiarato Trump, garantendo da parte sua l'impegno di Hamas a deporre le armi. Francesco Mincone, GR1.
2: Caso Ranucci, Walter Lavitola avvertì il giornalista del rischio di un attentato, poi ne organizzò uno a scopo dimostrativo. Lo riferisce il suo legale dopo l'incontro nel carcere di Rebibbia.
4: Parla di nuovo Walter Lavitola, stavolta per voce del suo avvocato Arturo Colan, dopo 3 ore di colloquio in carcere.
5: È molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
4: Il legale ribadisce che l'iniziativa dell'attentato è soltanto dell'indagato.
5: La scelta dell'attentato è solo sua, è un'iniziativa sua.
4: L'avvocato Colan ha ribadito che Lavitola avvisò il conduttore di reparto del pericolo che correva.
5: C'è stato un incontro del 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima.
4: Il penalista ha poi aggiunto che l'imprenditore intende rendere dichiarazioni spontanee per precisare alcune circostanze. Intanto i difensori dei 4 esecutori materiali hanno depositato la richiesta di interrogatorio dei loro assistiti che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ancora un femminicidio. Ieri a Campo Nogara, provincia di Venezia. Tania Terrin, 39 anni, è stata soffocata nel suo appartamento dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni. L'uomo che aveva dei precedenti è poi tornato a casa e si è tolto la vita. Aveva già aggredito la donna e lei lo aveva denunciato. A giugno era stato ammonito dal questore. Siamo andate 7 volte dai carabinieri, dice ora disperata la madre. E siamo al clamoroso colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina. È stato individuato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere di Antonello da Messina. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Verifiche in corso anche sui sistemi di allarme del museo. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, era tutto in regola. Lo ascoltiamo al microfono di Gianluca Mavaro.
6: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
2: Meteo, è arrivato il maltempo. Allerta gialla per piogge e temporali in 7 regioni del centro-sud. Restano però alte le temperature. Le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
0: Locali temporali su Triveneto, Emilia-Romagna, Liguria, regioni centro-meridionali e Sicilia. Più frequenti fino al tardo mattino sulle zone tirreniche meridionali e nel pomeriggio sui rilievi tra Lazio ed Abruzzo e sulla Sicilia sud-orientale. Temperature massime elevate con punte fino a 35-36 gradi.
2: Sport calcio, dopo la Lazio, un'altra squadra di Serie A cade al primo turno di Coppa Italia. Si tratta del Lecce, sconfitto per 2-0 in casa dal Palermo. Avanzano anche Cremonese, Sassuolo e Pisa, che vince il derby con l'Empoli ai rigori. 16esimi di finale si disputeranno tra il 2 e il 15 settembre. Sono le 6.05, ci fermiamo qui, vi lascio alla musica di Radio 1. Prossimo GR, come di consueto, alle 7. Buon ascolto.
1: Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
7: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: con TV
1: Rai Radio
7: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 18 agosto. Inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi, nelle ore calde, alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord, tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est, nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali. Il moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente. Scarso tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, RAI Mobilità. Sono le 6:28.

0: Minuti. Partiamo dalla statale padana inferiore, dove questa mattina si viaggia con qualche rallentamento per lavori di manutenzione tra Stradella e il tratto successivo all'uscita del casello di Mantova Nord in direzione di Torino. In A26 Genova-Gravellona-Tocea invece presente personale al lavoro tra l'allacciamento con la 4 e Romagnano-Sesia in direzione di Gravellona-Tocea. Passiamo all'autosole Firenze-Roma tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. Al momento sono in corso rallentamenti. Ancora in autosole Roma-Napoli, lavori in corso tra Ponte Corvo e Cassino in direzione di Napoli. Sul tratto urbano della 24, code tra via Fiorentini e la tangenziale est per lavori in corso. Infine in A3 Napoli-Salerno, code tra la barriera di Nocera inferiore e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno a causa di un veicolo fermo. Per il momento è tutto da Rai Mobilità. Prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.

La regina delle nevi di Hans Christian Andersen è il libro di oggi. Basta lo squillo del titolo ed ecco, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, ecco Elsa, la scintillante protagonista di Frozen. Ma questo è un piccolo equivoco. Prima di lei, ebbene sì, c'è un'altra regina delle nevi, è molto più antica ed è molto meno rassicurante. È la figura nata dalla fantasia di Andersen ed è una sorta di antenata lontana del personaggio Disney ed è sconosciuta alle nuove generazioni. Questa è una storia del 1844 ed è una delle fiabe più lunghe di Andersen. Sono 7 episodi, ciascuno con una tappa, ciascuna con un viaggio, con una regina fredda e crudele nel ruolo della cattiva della fiaba. Tutto comincia con un antefatto. Un essere malvagio crea uno specchio capace di mostrare solo il lato brutto delle cose. Tutto ciò che è bello e buono sparisce, mentre il brutto e il cattivo diventano giganteschi. Ma al malvagio non basta deridere gli uomini. Il malvagio vuole arrivare fino agli angeli e vuole arrivare fino a Dio. E così il malvagio tenta di portare lo specchio in cielo. E più sale il malvagio, più però lo specchio gli sfugge al controllo, finché esplode in miliardi di frammenti che cadono sulla terra. Una pioggia di schegge che si disperde ovunque, chi ne viene colpito diventa di colpo insensibile. Fin qui, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, l'antefatto. Adesso invece il fatto. E nel fatto troviamo due bambini, Kay e Gerda, vicini di casa e legati da un affetto fraterno. Tra le loro finestre c'è un piccolo giardino sospeso pieno di rose e quello è il loro rifugio. Lì loro giocano e lì osservano i fiori crescere, ma una scheggia dello specchio stregato entra nell'occhio di Kay. Da quel momento cambia. Il bambino diventa freddo, sarcastico, incapace di vedere il bene nelle cose e nelle persone. Uffa! Gridò all'improvviso. Quella rosa è mangiata da un verme e guarda, è tutta storta. In fondo sono delle rose disgustose, somigliano alle casse in cui stanno. E diede un calcio alla cassa e strappò le due rose. Kay, cosa fai? Gridò la bambina. E quando lui vide il suo spavento, strappò un'altra rosa e rientrò di corsa dalla sua finestra, lontano dalla dolce Gerda. Quando più tardi lei arrivò con il libro illustrato, le disse che era per bambini piccoli e se la nonna raccontava delle storie, lui interveniva sempre con un ma. Un giorno Kay vede passare una slitta guidata da una donna alta e snella di un bianco splendente. È la regina delle nevi. Il bambino lega il suo slittino alla slitta e viene trascinato via con lei. Quando arrivano nel palazzo di ghiaccio, la regina lo bacia. Il gelo gli scende fino al cuore e Kay lì, in quel momento, perde la memoria. Gerda, disperata, non accetta la sua scomparsa e decide di partire per cercarlo. E da qui la fiaba, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, si trasforma in un poema epico. Gerda, insomma, è l'eroina che attraversa il mondo per salvare l'amico. Gerda sale su una barchetta e offre al fiume le sue scarpette rosse pur di essere portata da Kay. Arriva così in un giardino incantato dove vive una vecchia maga che le fa dimenticare Kay, nascondendo tutte le rose che potrebbero ricordarglielo, ma basta una rosa dipinta e lì Gerda ricorda Kay e capisce che deve ripartire subito. La piccola Gerda corse a piedi nudi nel vasto mondo. Si guardò indietro 3 volte, ma nessuno la seguiva. Alla fine non ce la fece più a correre e si sedette su una grande pietra. E quando si guardò intorno, l'estate era finita e stava arrivando l'autunno. Non era possibile rendersene conto dall'interno dello splendido giardino dove splendeva sempre il sole e c'erano fiori di tutte le stagioni. Dio! Come ho fatto tardi, disse la piccola Gerda. È arrivato l'autunno. Ora non ho il coraggio di riposarmi. E si alzò per andare via.

Gerda va incontro ad altre avventure incredibili. Una favola è il regno della fantasia, per cui Gerda incontra una cornacchia che le racconta di un misterioso ragazzo diventato principe, e allora la bimba si precipita pensando che sia Kay, non è lui, ma commosso dalla sua storia il principe le regala una carrozza per poi proseguire il viaggio. Viene poi assalita dai briganti attirati dalla carrozza e dai vestiti preziosi, sta per essere uccisa, ma la figlia del capo la prende in simpatia e alla fine anche i briganti la lasciano ripartire. Gerda scopre finalmente dove si trova Kay. Lungo il cammino una donna misteriosa le rivela che per vincere la regina delle nevi non ha bisogno di magie. La forza che le serve è già dentro di lei. Nel palazzo di ghiaccio Kay vive come prigioniera della regina delle nevi. Per riavere la sua libertà deve riuscire a formare con i pezzi di ghiaccio la parola eternità. Kay, dolce piccolo Kay, così ti ho ritrovato. Ma lui rimase fermo, rigido e freddo. Allora la piccola Gerda pianse calde lacrime che gli caddero sul petto e gli penetrarono nel cuore, sciolsero il blocco di ghiaccio e consumarono il frammento di specchio che aveva dentro. Lui la guardò e lei cantò il salmo: le rose crescono nella valle laggiù, lì parleremo col bambin Gesù. Allora Kay scoppiò in lacrime, pianse e il granello di specchio gli uscì dagli occhi. La riconobbe ed esultò: Gerda, dolce piccola Gerda, dove sei stato tutto questo tempo e dove sono stato io?

ragazzi iniziano a ballare di gioia. Con il loro ballo fanno sobbalzare i pezzi di ghiaccio e si incastrano fra loro fino a comporre la parola eternità. Kei è libero e i due tornano a casa, e quando arrivano scoprono di essere cresciuti. La loro infanzia, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, la loro infanzia è finita, ma qualcosa è rimasto intatto. Il lupus in fabula della regina delle nevi è la bontà, quella di Gerda, che durante il viaggio non usa incantesimi né poteri speciali, ma riesce a cambiare le persone che incontra solo con il suo affetto per Kei e con una grande fiducia negli altri, anche in chi all'inizio sembra duro e minaccioso. La bontà sua è un contagio e accende qualcosa di buono negli altri. Alla fine la stessa forza arriva fino a Kei e il suo cuore, che era diventato freddo, quasi di ghiaccio, nell'abbraccio e nelle lacrime di Gerda si sciolgono nell'incantesimo. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto La regina delle nevi di Hans Christian Andersen, e così restituite calore dove c'è solo gelo. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti, e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Lorenzo Cavaglià e da Roma Giovanni De Palma. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
2: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
3: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
4: Bella idea, dottor Scotti.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Gaza via solo con il disarmo di Hamas. Netanyahu gela l'inviato statunitense Kushner. Dossier iraniano, Trump minaccia all'Oman. Lo bombarderemo se si intromette su Hormuz. Attentato a Ranucci, l'avvocato di La Vittola è pentito per aver messo nei guai il conduttore Rai che considera un fratello. Il faccendiere ribadisce: è stata una scelta solo mia. Tania, 39 anni, uccisa dall'ex che aveva denunciato. A Campo Nogara, Venezia, l'ultimo femminicidio. L'uomo che ad aprile aveva già tentato di strangolarla si è tolto la vita. Il meteo, allerta temporale in 7 regioni, temperature in lieve calo e i cambiamenti climatici sono al centro del thriller ecologico Nero come il mare dell'australiana Charlotte McConaghy. Buongiorno da Columba San Palmieri. È ancora stallo diplomatico nella guerra Stati Uniti-Iran dopo che ieri è scaduta la tregua di 2 mesi e sullo stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile per ora non identificato, ferito un membro dell'equipaggio, è tornato a parlare Trump. Il presidente americano ha anche ribadito la sua posizione sul nucleare iraniano. Il corrispondente.
3: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
4: Siamo lì per un motivo. L'Iran non può avere l'arma atomica. Così Trump torna sugli obiettivi della guerra, la Repubblica Islamica, nelle ore in cui scade la tregua, firmata 2 mesi fa. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva sospensione delle ostilità per 60 giorni tra Washington e Teheran, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo ancora non c'è e il presidente americano in un'intervista a Fox News anzi afferma gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia l'Oman, lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che sarebbe al centro di un negoziato parallelo con Teheran per il controllo di questo braccio di mare cruciale per petrolio e gas. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato americano Kushner ieri in Egitto. Dossier mediorientali che sono cartina di tornasole per le alleanze degli Stati Uniti, fa capire il presidente, dopo aver chiesto di ridimensionare le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, anche perché, spiega, Seul non ha aiutato gli americani in Iran e annuncia invece che il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha risposto positivamente ad alcune sue aperture. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: In Israele l'incontro di 4 ore tra il premier israeliano Netanyahu e il genero del presidente Trump, Jared Kushner, lo accennavamo, per rilanciare il piano di pace statunitense per Gaza, già bocciato da Netanyahu giorni fa.
5: Colloqui positivi è la formula diplomatica scelta dall'inviato di Trump Kushner per descrivere l'incontro con il quale si è cercato di imprimere una svolta al piano del Board of Peace per Gaza, di fatto in stallo dallo scorso ottobre. Ma la strada resta in salita. Il premier israeliano Netanyahu, impegnato in queste ore nelle primarie del suo partito in vista delle cruciali elezioni di ottobre, ha ribadito che non ci sarà alcun ritiro delle truppe da Gaza fino al disarmo completo di Hamas. È proprio questo uno dei temi discussi da Kushner alla vigilia del suo viaggio in Israele con il leader del movimento palestinese Khalil al-Hayy al Cairo. Secondo fonti arabe, Hamas sarebbe davanti a un bivio: continuare la guerra contro Israele oppure negoziare anche con gli americani per tornare nell'arena politica come partito e non più come gruppo armato, in vista delle elezioni palestinesi di novembre, dalle quali oggi Hamas è nei fatti esclusa. Intanto, Netanyahu ha ribadito anche il suo no a qualsiasi ipotesi di Stato palestinese in Cisgiordania. E proprio qui, nella notte, coloni israeliani hanno piccato il fuoco nel villaggio di Turmusaia, a nord di Ramallah. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra tra Russia ed Ucraina, ennesima notte di fuoco, oltre 600 i droni lanciati verso Mosca, dice il sindaco della capitale russa, molti dei quali intercettati. Secondo il Telegraph, il Cremlino ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Sempre in Russia, la Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con Kiev. Durante l'udienza d'appello, la polizia ha fermato 80 di sostenitori all'esterno del palazzo della Corte Suprema. In Italia ora le indagini sull'attentato di Assek Siffredo Ranucci. Walter La Vittola fa sapere tramite i suoi legali di aver commissionato tutto da solo. È proprio l'avvocato Arturo Cola, all'uscita del carcere romano di Rebibbia, a puntualizzare la versione del suo assistito.
0: è molto affranto, vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ronucci.
1: A parlare è Arturo Cola, l'avvocato di Walter Lavitola, che riferisce che il suo assistito è pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti poco credibili, ovvero la natura del movente e le modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato da solo senza coinvolgere Ranucci.
0: Il dottor Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
1: L'anchorman di Report fu tuttavia messo in guardia dall'amico imprenditore su minacce contro di lui, ma pare che non prese sul serio le sue parole.
0: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
1: Quanto alle modalità dell'attentato, l'ex ristoratore di Monteverde ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione del conduttore. I quattro esecutori materiali sono intanto pronti a dare la propria versione dei fatti. Claudio Vigolo, GR1.
2: E la vicenda alla Vitola Ranucci con il nuovo fronte dei compensi degli inviati di Report dopo la pubblicazione delle cifre da parte del Tempo, oltre al tema immigrazione, rimane al centro del dibattito politico.
6: Fratelli d'Italia annuncia un'interrogazione sui compensi dei giornalisti di Report e Forza Italia rilancia le domande che avrebbe voluto rivolgere in commissione di vigilanza Rai a Ranucci sui suoi rapporti con Lavitola. Per i 5 Stelle la pubblicazione dei costi di Report è un atto di grave violazione della riservatezza e con AWS parla di un'operazione politica pianificata a tavolino dalla destra per delegittimare la trasmissione. Sul fronte immigrazione il partito della Premier rivendica la fermezza dell'Italia, linea condivisa dalla Lega, e su un possibile ripristino di Schengen con la Spagna il ministro degli esteri Antonio Tajani.
7: La sicurezza dei confini e la prevenzione contro il terrorismo sono due priorità del governo, ecco perché stiamo valutando con grande attenzione, dipende tutto da come evolverà la situazione a Ceuta, che rimane però ancora molto preoccupante.
6: Anziché innalzare muri in Europa, il governo convochi un tavolo per i salari, replica il PD che con le altre opposizioni accusa Giorgia Meloni, parla di tutto fuorché dei problemi dell'Italia. Da AWS Angelo Bonelli.
8: Per rincorrere Vannacci, da presidente Meloni ha aperto crisi diplomatiche in Europa, ha chiuso Schengen con la Spagna, adesso ha problemi con la Germania.
6: Filippa Misano, GR1.
2: Ancora cronaca, è ancora un femminicidio in provincia di Venezia. Una donna è stata strangolata dall'ex compagno che subito dopo si è tolto la vita.
9: Tania Terrin aveva 39 anni, faceva l'impiegata, viveva da sola in un piccolo appartamento di Campo Nogara. È lì che l'hanno trovata, senza vita, verso le 23 di domenica scorsa. I carabinieri che la cercavano dopo la denuncia di scomparsa della madre. Per i vicini aveva una vita normalissima.
10: Aveva una vita normalissima, faceva l'impiegata, quindi tranquilla, proprio acqua e sapone, tranquilla.
9: È stata probabilmente soffocata nella notte tra il 15 e il 16 di agosto, ma su questo e su tanti altri aspetti della vicenda si attendono i riscontri dell'autopsia, che non saranno disponibili prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 km di distanza, impiccandosi nel garage. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma stando a quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato forse un riavvicinamento. Eppure, raccontano i vicini, Tania aveva ancora paura di lui.
10: Ci aveva detto: attenzione a questa persona, non, se suona non fatele, non apritegli.
9: Massimo, buongiorno, GR1, da Campo Nogara, Venezia.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che domenica ha sparato ad un detenuto che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione. Intervengono anche i sindacati di polizia segnalando che il detenuto aveva ferito due agenti prima di scappare. E a Messina ci sono novità nelle indagini sul clamoroso colpo di Ferragosto al Museo regionale della città siciliana.
11: Individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza a riprenderlo, la polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via quattro capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al Museo regionale a Cascina. Le tre tavole e la tavoletta sarebbero poi state caricate su un altro veicolo per la fuga lontano dagli occhi delle telecamere. La dinamica però resta ancora al vaglio degli inquirenti guidati dalla procura di Messina, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo. La sera del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, l'allarme si sarebbe attivato.
12: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
11: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei quattro custodi all'eventuale presenza di un bassista, da chiarire anche perché due delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante. Sotto la lente degli investigatori, le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
2: Restiamo in Sicilia, dove l'Etna non dà tregua. Ancora disagi all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva del vulcano e la conseguente caduta di cenere. Anche oggi restrizioni ai voli in arrivo fino a mezzogiorno, non più di 10 ogni ora. Centinaia quelli cancellati o dirottati in poco più di una settimana, con un danno economico, stima Confcommercio Sicilia, tra i 20 e i 24 milioni di euro. E proprio sull'Etna un escursionista statunitense è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in una zona vietata del vulcano. Stessa tragica sorte per un escursionista altoatesino trovato senza vita sul Piz Tarlex al confine tra Svizzera ed Alto Adige. Ma il tempo dunque che torna a far capolino nel nostro paese dopo una lunga ondata di calore delle ultime settimane. Allerta gialla per piogge temporali sulle regioni del sud e tratti del centro. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
13: Giornata stabile al centro nord, temporali al sud Italia, lieve calo delle temperature al centro nord, invece al sud i valori resteranno ancora elevati con picchi di 35 gradi. Domani bel tempo su tutto il paese, peggioramento al nord con forti temporali giovedì. Le temperature resteranno stabili, un lieve calo per portarsi poi verso il fine settimana pian piano nelle medie stagionali.
2: Il caldo estremo negli ultimi giorni è avvertito soprattutto nelle grandi città sulle quali si addensano le polveri sottili causate dalle emissioni fuori controllo. C'è tempo fino al 2030 per ridurle e mettersi in regola con le nuove norme europee a tutela della salute, ma il traguardo è sempre più lontano.
14: L'aria che respiriamo è inquinata e nociva per la salute. Nessuna delle grandi città italiane rispetta i limiti di emissioni raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quasi nessuna, quelli meno stringenti, previsti dalla normativa europea che entrerà in vigore nel 2030, e qualcuna non rispetta nemmeno le soglie attuali. A fotografare la situazione è l'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente, monitorando la presenza nell'atmosfera delle diverse polveri sottili. Marco Talluri, curatore scientifico del rapporto.
15: Su 27 città, con i limiti previsti dalla direttiva europea, 26 li superano. Se poi dovessimo tener conto dei valori indicati dall'OMS da non superare per tutelare la salute umana, nessuna città italiana li rispetta. Milano, Modena, Torino e Verona hanno già superato anche i limiti di legge attuale.
14: La direttiva europea prevede un numero massimo di giornate all'anno di superamento dei limiti di polveri sottili, 18 giorni.
15: Milano è stato superato 133 giorni, a fine anno sicuramente nessuna città italiana li rispetta.
14: Quali sono le città maglia nera per l'inquinamento?
15: Per le polveri prevalentemente le città della pianura padana.
14: Francesca Fornario, GR1.
2: Ambiente e cambiamenti climatici esplorati anche da un bestseller. Nero come il mare, il thriller letterario dell'australiano Charlotte McConaghy è uno dei fenomeni editoriali internazionali del momento.
16: L'isola è il mondo, mondo minacciato da acqua, aria, fuoco, universo circoscritto e che per questo fa più paura. Nero come il mare è l'eco-thriller che dall'Australia conquista il pianeta di lettori e librai, una pagina dietro l'altra. È una riflessione sul nostro futuro, sull'amore, la perdita, la resilienza, insieme mystery romantico e dramma familiare.
17: The story of a father and his three children.
16: Un padre e tre figli, una donna e tutti i loro segreti. È la storia di ciò che siamo disposti a fare per proteggere persone e luoghi che amiamo, racconta McConaghy.
17: How far we go for the people we love.
16: Un libro di storie d'amore. La selvaggia Shearwater, ispirata a un'isola reale tra Tasmania e Antartide e visitata dall'autrice in un viaggio di ricerca, è di una bellezza evocativa e struggente. Pinguini, foche, scogliere, tempeste, emozioni e colori profondi come l'oceano legano passato a futuro. Quale futuro? Francesca Cosentino, GR1.
2: Siamo allo sport. Dopo la buffata di atletica e nuoto ai campionati europei di Birmingham e Parigi, torna protagonista il calcio tra mercato e Coppa Italia.
18: Un'altra sorpresa nel primo turno di Coppa Italia. Dopo la Lazio cade un'altra formazione di Serie A, il Lecce, sconfitto 2-0 in casa dell'ambizioso Palermo. Sorride Pippo Inzaghi, decisamente meno di Francesco, con i salentini sempre alle prese anche con il caso Bandà, per cui si profila una battaglia legale. Strappano il pass per i sedicesimi, che si giocheranno tra il 2 e il 15 settembre, anche la Cremonese, 2-0 alla Sampdoria, il Sassuolo, 3-0 al Cesena, ed il Pisa, che la spunta ai rigori nel derby con l'Empoli. Ma a 4 giorni dal via del campionato a tenere banco è sempre il mercato. Il Milan con un blitz si è assicurato l'esterno belga Diego Moreira, 50 milioni allo Strasburgo, il 22enne sbarcherà oggi a Milano. Entro domani invece dovrebbe arrivare nella capitale Rodrigo Mora, 19enne fantasista lusitano che andrà a rinforzare la Roma. Ma i giallorossi non si fermano e preparano l'assalto finale anche a Malik Fofana, esterno sinistro del Lione che potrebbe arrivare dopo il preliminare di Champions dei francesi. Luca Cesaretti, GR1.
2: La musica dai pienoni negli stadi, con oltre 300.000 spettatori che quest'estate hanno già assistito ai suoi concerti, al Palco dell'Aquila, nel pieno della Perdonanza, l'evento storico religioso che si terrà nei prossimi giorni nel capoluogo abruzzese.
19: Tu non dici un addio, non so mai sapere, non so mai capire.
2: Il rapper napoletano Geolier chiuderà così il 25 agosto il suo tour estivo. Oltre ai suoi pezzi più noti, porterà sul palco i brani dell'ultimo album Tutto è possibile e intanto, Dio lo sa, disco uscito 2 anni fa, ha appena conquistato l'8° disco di platino. Sono le 7:16 minuti, vi lascio GR regionali, da Colomba Sapalmieri e da tutta la redazione un buon proseguimento di ascolto e di giornate. Il GR torna alle 8.
20: Lei è l'avvocata Poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
21: È arrivata questa per lei.
22: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
23: Farò ricorso sulla Gazzetta.
24: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
25: Posso vincere.
26: Ispirato a una storia vera.
27: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
28: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
29: Non sai stare al tuo posto.
30: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
31: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
32: La legge di Lidia Poet. Da martedì 25 agosto, 21:30, Rai 1.
33: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
34: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Ancora nessuna traccia dell'ultraleggero disperso in Calabria. A bordo due avvocati, uno di Roma, l'altra di Matera, ma residente da anni nella capitale. A Tor Sapienza la squadra mobile indaga sull'omicidio di un ragazzo di 24 anni, trovato a terra con una ferita all'addome, e si segue la pista legata alla droga. Ancora un fermo produttivo alla Stellantis di Cassino, lo stop di diversi reparti sino al 31 agosto, allarme dei sindacati, siamo di fronte a una crisi industriale senza precedenti. Oltre 17.000 visitatori nei primi due mesi, grande successo per la retrospettiva dedicata al maestro del muralismo messicano Diego Rivera, ai Musei Capitolini. Buongiorno da Antonio Moro in studio per la prima edizione del Giornale Radio del Lazio. Ancora nessuna traccia dell'ultraleggero disperso da ieri sera in Calabria. A bordo due avvocati, uno di Roma, l'altra di Matera, ma residente da anni nella capitale. Il pilota era molto esperto, con un'esperienza di volo di 30 anni, dicono alla Fly di Roma. Il velivolo, decollato da Capo d'Orlando, era atteso nella capitale per l'ora di pranzo. Il servizio è di Michele Cervo.
2: Ancora nessuna novità nelle ricerche dell'ultraleggero disperso sul Tirreno Cosentino nella zona tra Fuscaldo e Falconara Albanese. All'opera ci sono gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e dell'Esercito, oltre alle squadre specializzate con i droni. Il biposto partito da Capo d'Orlando in Sicilia avrebbe dovuto raggiungere il piccolo aeroporto di Sibari. A bordo l'avvocato Carlo Arnulfo di Roma ed Angela Buccico di Matera, figlia dell'ex sindaco e senatore Emilio Nicola Buccico. L'ultimo contatto, una foto scattata dalla donna durante il sorvolo dello Stromboli ed inviata ad un familiare. L'area delle ricerche è vasta, tra gli 80 e i 100 km quadrati, per questo i soccorritori stanno cercando di restringerla attraverso l'incrocio dei contatti con le celle telefoniche e delle segnalazioni arrivate dalle torri di controllo. Si stanno utilizzando tecnologie sofisticate in grado di individuare la posizione dei cellulari anche in assenza di copertura della rete ordinaria. Secondo i soccorritori è improbabile che l'aereo possa essere finito in mare, perché di solito questi velivoli viaggiano sotto costa e di tanti bagnanti che affollano in questo periodo le spiagge avrebbero notato una caduta o un ammaraggio.
1: Omicidio a Tor Sapienza. Ieri, nel primo pomeriggio, un giovane di 24 anni è stato aggredito e ferito all'addome in viale Giorgio Morandi. Indaga la polizia, tra le ipotesi quella di un regolamento di conti legato alla droga.
3: E questo stava là per terra e niente, faceva una respirazione ma non si rianimava.
4: L'allarme lanciato da un amico, la corsa disperata in ambulanza verso l'ospedale, dove però i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. È morto poco dopo il suo arrivo al policlinico casilino Raymond Azosa Agheisi. Il ragazzo 24enne, italiano con origini straniere, rimasto vittima di un'aggressione tra le case popolari di via Giorgio Morandi a Tor Sapienza. Fatale per lui una ferita all'addome che non gli ha lasciato scampo, forse causata da un colpo di arma da fuoco. Tra i condomini le case popolari di via Morandi c'è chi racconta infatti di aver sentito un forte rumore proprio negli istanti in cui si colloca l'omicidio.
5: Io ho sentito un botto che non credevo che era uno sparo.
4: La polizia sulle tracce dell'aggressore che si sarebbe dileguato subito dopo aver colpito a morte Raymond. Le indagini puntano a ricostruire dinamica e movente dell'omicidio, al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi di un regolamento di conti legato al mondo della droga, in una zona dove, come ci raccontano alcuni dei residenti di via Morandi, nel tempo si è fatto strada lo spaccio di stupefacenti.
5: Qui è diventato come il Bronx, cioè qua ci stanno spacciatori, vedette.
6: Di giorno vado a piedi da sola, però al ritorno mi accompagna sempre qualcuno.
4: Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: L'inchiesta sull'attentato al giornalista Siegfrido Ranucci. L'avvocato di Walter Lavitola ha incontrato nel carcere di Rebibbia l'imprenditore che ha dichiarato di aver messo in guardia il conduttore di reparto sull'avvertimento dinamitardo, attesa per la decisione del tribunale del riesame.
7: Il dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
8: Così l'avvocato Arturo Cola descrive lo stato d'animo di Walter Lavitola. Il legale lo ha incontrato nel carcere di Rebibbia, dove l'imprenditore si trova in quanto accusato e reo confesso di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore di report Siegfrido Ranucci. Lavitola è pronto, spiega il suo legale, a rendere dichiarazioni spontanee nell'udienza che si terrà la settimana prossima al Tribunale del Riesame, dove verrà considerata la sua nuova richiesta di scarcerazione. Lavitola vuol provare a chiarire i contenuti della sua confessione che i giudici hanno ritenuto fumosa e inverosimile. L'ex editore ribadisce per bocca del suo difensore che l'idea di organizzare l'attentato a Ranucci è stata una scelta solo sua, che Ranucci non era stato avvisato e che il movente è stato quello di far ottenere al giornalista un innalzamento dei livelli di scorta alla luce delle minacce ricevute. E tuttavia l'imprenditore fa sapere di aver lanciato a Ranucci un allarme sui rischi rischi che stava correndo un mese prima dell'attentato, ma che il conduttore di Report quell'allarme non lo avrebbe preso sul serio. Ranucci potrebbe essere ascoltato a settembre come persona informata dei fatti. Intanto i difensori dei quattro presunti esecutori dell'atto dinamitardo hanno presentato richiesta di interrogatorio davanti ai PM. Se i fatti finora si erano avvalsi della facoltà di non rispondere dopo l'arresto e le dichiarazioni di Lavitola, il conduttore fa sapere di aver lanciato a Ranucci un allarme sui rischi che stava correndo un mese prima dell'attentato, ma che il conduttore di Report quell'allarme non lo avrebbe preso sul serio. Ranucci potrebbe essere ascoltato a settembre come persona informata dei fatti. Intanto i difensori dei quattro presunti esecutori dell'atto dinamitardo hanno presentato richiesta di interrogatorio davanti ai PM. Se i fatti finora si erano avvalsi della facoltà di non rispondere dopo l'arresto e le dichiarazioni di Lavitola, sono pronti a fornire ai giudici la loro versione del

0: Quindi chiarire con precisione quale fu il mandato ricevuto dal collaboratore di La Vitola Gomez Tavares, che nel frattempo è ancora latitante in Africa. Marco Curatolo, TGR Lazio.
1: Ci spostiamo nel Cassinate. Fino al 31 agosto scatta un nuovo fermo produttivo nello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Sentiamo.
2: È stato un anno nero per la Stellantis, l'analisi condivisa da un'industria e sindacati che da tempo lavorano a una soluzione strutturale. Lo stabilimento di Cassino è stato aperto pochissimi giorni dall'inizio dell'anno, i volumi prodotti sono di gran lunga inferiori a quelli del passato e da tempo si cercano modelli e partnership industriali in grado di assicurare la produzione e i livelli occupazionali. Ora un nuovo stop produttivo. Fino al 31 agosto si fermeranno la lastratura, la verniciatura, il montaggio e tutti i reparti collegati. Non si tratta di ferie, e mette in chiaro Gennaro Davino della UIL, siamo davanti a una crisi industriale che sta diventando una vera emergenza sociale. Non è normale, aggiunge Davino, che migliaia di lavoratori debbano convivere continuamente con cassa integrazione e incertezza sul futuro. La regione, il governo, attendono che Stellantis dettagli le linee operative per lo stabilimento, che dovrebbe diventare un hub per le auto di lusso. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Sembra essere arrivata una soluzione per salvare la riserva naturale di Montecucco a Roma, che rischiava dover abbandonare l'area.
3: I lavori con la bonifica dagli ordigni bellici sono iniziati 2 anni fa. Primi passi per la realizzazione del Parco del Montecucco, una vasta area verde, decine di ettari a Roma Ovest, tra il Trullo e la Magliana, che da decenni aspetta di essere restituita ai romani. Il progetto, il via ai lavori, fu annunciato dall'assessore all'urbanistica Veloccia insieme al presidente dell'undicesimo municipio, Lanzi. Solo che all'interno di quell'area, da oltre un secolo, c'è un'impresa agricola, un allevamento di mucche pregiate, il cui proprietario ha chiesto di tenere, oltre all'abitazione, anche uno spazio per il pascolo all'aperto dei suoi bovini. I terreni per il parco furono espropriati 35 anni fa, ma la richiesta del giovane allevatore fino a ieri non aveva avuto risposte. La novità è che da Roma Capitale l'assessore Veloccia ci fa sapere che è stata individuata una soluzione che non pregiudica la realizzazione del parco. Saranno garantite libera fruizione dell'area per i cittadini e insieme la sopravvivenza dell'allevamento. In pratica, come aveva chiesto lo stesso Zuccari, si individueranno tra le aree più scoscese del parco, dunque meno accessibili alle persone, gli spazi, pochi ettari, per il pascolo delle mucche. Un risultato nato da un confronto tra l'amministrazione e l'azienda. L'attività potrebbe diventare anche una fattoria didattica per le scuole. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Lutto nel mondo dell'informazione, scomparsa all'età di 65 anni la collega Rossella Diaco, conduttrice di Isoradio. Cordoglio da parte dei colleghi. La RAI ha espresso vicinanza alla famiglia. E ora passiamo alla viabilità con i servizi di RAI Pubblica Utilità, Giulia Casadei.
4: Fino al 28 agosto in piazzale Labicano sono in corso lavori per la sostituzione di un tratto di binario. Il cantiere comporta restringimento della carreggiata con possibili rallentamenti. Resta inoltre chiusa via Appia Antica tra via di Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone per le verifiche sulla stabilità di alcuni alberi. Il divieto di transito è in vigore in entrambe le direzioni fino a cessate esigenze. Disagi anche sul tratto urbano della 24. Fino al 28 agosto è chiusa la carreggiata in direzione del grande raccordo anulare nel tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Prevista anche una riduzione della carreggiata in direzione opposta.
1: Prima di salutarci, le previsioni del tempo con la nostra esperta.
5: La circolazione atmosferica sull'Europa meridionale sta via via cambiando. La prolungata fase anticiclonica alimentata da aria subtropicale sta infatti lasciando il posto ad aria decisamente più instabile ed in particolare sulla nostra regione, dopo il maltempo che ha appunto coinvolto gran parte del territorio nella giornata di ieri, quella di oggi sarà una giornata generalmente più asciutta, con cielo sereno, poco nuvoloso e possibilità comunque di qualche temporale sparso nelle ore pomeridiane che andrà ad interessare con maggiore probabilità i rilievi appenninici ed i settori più interni. Le temperature in generale non subiranno grandi variazioni rispetto a ieri, avremo una ventilazione data da venti provenienti dai quadranti occidentali fino a moderati, mentre il mare si presenterà mosso. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Cultura, grande successo ai musei Capitolini, Villa Caffarelli per la mostra dedicata al pittore messicano Diego Rivera, 17.000 spettatori nei primi 2 mesi dell'esposizione che sarà aperta fino al 13 dicembre.
6: Accoglienza entusiastica a Roma per Diego Rivera, maestro del muralismo messicano, marito e mentore della celeberrima Frida Kahlo. Nei primi 2 mesi sono stati oltre 17.000 i visitatori della prima grande prospettiva dedicata a questo gigante, che al pari di Picasso ha lasciato una traccia indelebile sull'arte del Novecento, avendone anche condiviso una parte del percorso cubista prima di dedicarsi al muralismo monumentale, precursore della street art contemporanea. Colori intensi, paesaggi, scene di vita quotidiana, sullo sfondo della rivoluzione messicana del del primo

0: Novecento. Pittura e politica in Rivera erano strettamente legate, ma i curatori hanno voluto mettere l'accento sul filo che unisce le due sponde dell'oceano, a partire dall'influenza dell'arte italiana con Giotto, Masaccio e Michelangelo nella formazione di Diego Rivera e degli altri artisti messicani, tra cui proprio Frida Kahlo, rappresentati come un insieme di voci autonome e originali nella mostra ospitata ai Musei Capitolini fino al 13 dicembre. Per accompagnare i visitatori lungo le 140 opere del ricco percorso espositivo, nei fine settimana dal 12 settembre al 1 novembre 2026 sarà disponibile un servizio di visite guidate in italiano della durata di 75 minuti il sabato alle ore 17:30 e la domenica alle 11:30. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Sono le 7:29 e 21 secondi. È tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessandro Rosi. Il prossimo appuntamento con l'informazione regionale sarà sulle frequenze di Rai Radio 1 alle 12:10. Ed Antonia Moro, che ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: I podcast di Radio 1.
4: Giannalisa, cosa le è successo? Come mai questa gamba ingessata?
5: È stata una camionetta polacca. Purtroppo non l'ho vista arrivare e l'autista non ha visto me.
4: I militari polacchi. A Roma lo sanno tutti che guai combinano quando sono al volante.
5: Purtroppo me ne sono accorta di persona, maestà. Per noi è bello trovarla di buon umore in queste giornate così difficili. Ma ecco mio marito.
6: Maestà, è un onore poterla ospitare proprio questa sera. Non riuscivo a allontanarmi dalla redazione, ma adesso abbiamo un paio d'ore di respiro. Le chiedo comunque perdono per il mio ritardo.
4: Dottor Barzini, questa sera nessuna etichetta, la prego. Comprendo perfettamente quello che mi dice. Sono giornate convulse per tutti, non solo per me.
7: In realtà tutto era cominciato alla luce del sole e il sole era quello del 2 giugno 1946, una domenica che da calendario era dedicata alla festa dello Statuto Albertino, quello concesso 98 anni prima da Carlo Alberto di Savoia ai suoi regnicoli. Quasi 100 anni dopo, al termine di una dittatura e di una guerra che avevano piegato e piagato l'Italia, il sole del 2 giugno accompagnava alle urne quelli che adesso erano cittadini. E tra questi, per la prima volta, anche le donne. Siamo Francesco Graziani e Alessandro Forlani e questo è L'ultima notte del re, un podcast originale di Radio 1. Il racconto del passaggio dalla monarchia alla repubblica e delle ultime ore da sovrano di Umberto II di Savoia, un uomo solo che passa l'ultima notte da re dormendo vestito in un luogo dove nessuno potrà trovarlo. Regia di Leonardo Patanè. Secondo episodio, il voto.

0: nelle mani degli elettori e delle elettrici stavano per essere consegnate due schede. La prima per eleggere l'assemblea costituente che avrebbe scritto la nuova legge fondamentale della nuova Italia e cancellato lo statuto del 1848. La seconda scheda, invece, affidava agli elettori la scelta sulla forma di Stato, monarchia o repubblica. A Roma aveva ricevuto il certificato elettorale anche la signora Carmela, che nella sua lunga vita aveva incrociato ciascuno di questi cambiamenti epocali.
1: Al seggio anche la signora Carmela Manferoce, vedova macedonia. Essa è nata il secolo scorso, nel 1848. La centenaria non ha voluto astenersi dal voto e si è recata alle urne accompagnata dal figlio presidente di sezione della Corte di Cassazione. Con lei anche il nipote, ufficiale di Marina. L'eccezionale elettrice ha compiuto il suo dovere di cittadina nella più perfetta lucidità di mente.
0: Sui giornali, poi, si potevano leggere anche di queste raccomandazioni.
1: A tutte le neofite della lotta elettorale è bene rivolgere una preziosa avvertenza. È noto che qualunque macchia nella scheda provoca senz'altro l'annullamento del voto. Ora le elettrici devono fare attenzione al rossetto. Infatti, quando la signora o signorina inumidisce la scheda per sigillarla, il rossetto potrebbe giocare qualche brutto tiro.
0: Anche i componenti della famiglia reale avevano ricevuto il loro certificato elettorale. Il cittadino Umberto II di Savoia e la cittadina Maria José del Belgio si erano recati in seggi diversi, in ore diverse, in modi diversi.
1: La regina ha votato alle 20:30 alla 40ª sezione al largo di Brazzà, in Roma. La sovrana è discesa dall'automobile e si è posta in coda. Subito riconosciuta, le è stato fatto largo dalla folla che, nonostante il suo diniego, ha voluto che passasse davanti a tutti, mentre si levavano calorosi applausi al suo indirizzo. Entrata nella sala della votazione, la sovrana ha accettato la sola scheda per l'elezione della Costituente, rifiutando quella per il referendum istituzionale.
0: E poi Umberto II di Savoia.
1: Il re, in abito civile, si è recato alle urne alle 11:30 alla sezione elettorale 342 in via Lovanio, in Roma, quartiere Parioli. Una piccola folla lo ha salutato con manifestazioni di simpatia. Qui gli scrutatori hanno fatto presente che erano vietate in sede elettorale le manifestazioni. Umberto II ha risposto scusandosi, quindi si è ritirato nella cabina. Dopo appena 2 minuti, egli è uscito ed ha consegnato le 2 schede al presidente, ma è stato invitato a tornare in cabina per incollare i margini delle schede stesse dopo averli inumiditi.
0: Umberto di Savoia, che era re da meno di un mese.
2: Ora va e divertiti. Con queste parole, pronunciate col suo tono freddo e un po' acido, Vittorio Emanuele III comunica al figlio che sarà Umberto II.
3: Un foglio di carta bollata da 12 lire. Su questo di suo pugno, Vittorio Emanuele III ha scritto alle ore 15:15 del 9 maggio la propria abdicazione a favore del figlio.
2: Umberto passa le prime ore da re a Napoli a riflettere da solo. Nella notte torna a Roma e la mattina del 10 maggio si insedia al Quirinale.
3: Il nuovo re firma il suo proclama al popolo italiano.
2: Poi una foto con la moglie, Maria José e i bambini per 100.000 manifesti elettorali e un saluto alla folla radunata davanti al Quirinale.
3: Umberto II si mostra al balcone acclamato da una folla immensa. Sventolano bandiere e fiamme bianche con lo stemma sabaudo. Verso il balcone a cui il re nuovamente si affaccia, mutilati e invalidi agitano le loro stampelle, inneggiando alla monarchia e alla Venezia Giulia.
2: Il suo regno durerà solo 3 settimane e non ci saranno provvedimenti né annunci da ricordare. L'unica mossa politica è un proclama in cui dice che se la monarchia avesse vinto il referendum con un piccolo scarto, lui avrebbe indetto più avanti una seconda consultazione. Non fa campagna elettorale, ma organizza visite ufficiali in molte città. Non ha la teatralità dei nobili d'annunziani, ma nemmeno la freddezza del padre. È alto, elegante, bella presenza, stringe mani, sorride, pronuncia parole cortesi, con quella sua risatina nervosa che spesso gli spezza la voce. Al sud le piazze si riempiono. Le cronache raccontano che ha sempre le tasche della giacca strappate e i vestiti scomposti, tanta è la calca che lo acclama. Al nord è diverso. Qui Umberto preferisce incontri al chiuso per evitare contestazioni. Eppure anche le persone che lo accompagnano, prefetti, militari, religiosi, sembra che non vedano l'ora che se ne vada. L'ultimo appuntamento, quello di Venezia, si chiude con un'immagine funerea. Mentre il re passa in motoscafo, un gruppo di operai dalle banchine di Marghera gli mostra un cappio. Umberto II andrà a votare la mattina del 3 giugno. Si mette in posa davanti ai fotografi con in mano le due schede per la Costituente e per il referendum e il presidente di seggio lo richiama all'ordine. Lui sorride, chiede scusa ed entra come un comune cittadino, quello che forse si sente di essere, quello che gli italiani vogliono in realtà che sia. Era la prima volta che votava, sarà anche l'ultima.
0: A distanza di 10 giorni dalla fila ai seggi, dalla regina che aveva rifiutato la scheda per il referendum, a 10 giorni da quando il presidente della sezione elettorale 342 in via Lovanio in Roma, quartiere Parioli, aveva rimandato il re in cabina per fargli leccare e incollare il lembo delle schede, a 10 giorni da quando la signora Carmela Manferoce, vedova macedonia, nata nel 1848, era andata a votare per la prima volta all'età di 98 anni, a 10 giorni di distanza da tutto questo, i risultati del referendum Monarchia-Repubblica ancora non erano stati proclamati. L'entusiasmo di un paese tornato ai seggi dopo 20 anni di dittatura aveva lasciato il posto ad una incertezza che sconfinava nell'insicurezza. Non era però la prima volta che il paese non sapeva più se il re d'Italia fosse ancora il re d'Italia. Umberto, questa cosa, l'aveva vista con i propri occhi e vissuta sulla propria pelle. Era accaduto 3 anni prima.
4: Io al momento del mestizio mi trovavo da Nanni.
2: Il pomeriggio dell'8 settembre 1943, Umberto di Savoia prende la macchina e percorre i pochi chilometri che separano il suo comando di Anagni dalla capitale.
4: La macchina andai giù a Roma e arrivai al Quirinale, entrai nel cortile e vidi queste macchine e mi dissero che c'era questo consiglio della corona che era stato riunito, che si stava sciogliendo in quel momento e le macchine uscivano. E allora poi incontrai il duca d'Acquarone e mi mise al corrente di quello che era stato deciso nel consiglio.
2: L'armistizio e la resa incondizionata agli americani, il governo italiano e la corona li avevano firmati il 3 settembre. Il generale Eisenhower aveva dato all'Italia 5 giorni per renderlo pubblico, ma la sera dell'8 gli italiani, soprattutto i soldati, erano ancora all'oscuro di tutto.
5: Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta.
2: Quel pomeriggio il presidente del Consiglio, Pietro Badoglio, aveva chiesto di poter rimandare ancora l'annuncio, ma Eisenhower aveva risposto che o Badoglio parlava subito alla radio o ci avrebbero pensato gli americani.
5: Ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower.
2: Badoglio registra il messaggio che annuncia la resa, la fine delle ostilità con gli angloamericani e impartisce quello strano e vago ordine di reagire agli attacchi da chiunque vengano.
5: Da qualsiasi altra provenienza.
2: La radio però lo manderà in onda soltanto alle 19.45. Il principe di Piemonte non si scompone, è abituato ad essere sempre tenuto fuori da tutto. Scende però negli appartamenti del re suo padre, che gli comunica ufficialmente, con una pacca sulla spalla, quello che ormai sanno anche gli uscieri. Il gruppo si sposta al Ministero della Guerra in via 20 settembre e alle 22 Badoglio va a dormire. Sì, a dormire, perché lui è abituato così. Il re, la regina Elena, Umberto, lo Stato Maggiore Militare sono in contatto con le caserme cittadine che confermano che i tedeschi stanno occupando le vie consolari ed entreranno presto a Roma. Resta libera soltanto la Tiburtina, la strada che porta verso Tivoli, l'Abruzzo e l'Adriatico. Alle 4 il re decide che l'unica difesa possibile è la fuga e chiede di svegliare Badoglio.
4: A parte che non c'era il mezzo di difendere Roma, e poi se uno avesse anche potuto farlo naturalmente avrebbe dato ragione e agli alleati e ai tedeschi per reagire, e sappiamo in quale modo avrebbero reagito.
6: I tedeschi in questo caso?
4: I tedeschi e anche gli alleati avrebbero avuto ragione di... di bombardare i tedeschi se i tedeschi facevano qualche cosa su Roma, sì. Cioè, sarebbe stato veramente la fine di Roma. Poi c'era la questione anche della presenza del Papa a Roma e tutto quello.
2: Il corteo di auto parte alle 5:30 del 9 settembre.
4: C'erano questi posti di blocco anche tedeschi, ma quello si passò benissimo, nessuno chiese niente, si guardarono più o meno, videro che eravamo dei generali e così. E poi...
2: Alle 10:30 i reali e il seguito sono quasi a Pescara, decidono però di fare una sosta nel castello della baronessa Bovino a Crecchio. La nobildonna arriva nel cortile del palazzo in vestaglia e trova il re, la regina, il principe, il presidente del consiglio, due ministri e lo stato maggiore delle forze armate. Solo un attimo di smarrimento ed eccola pronta a profondersi negli inchini di prammatica. Almeno in quell'occasione però, dicono le cronache, i fuggitivi combatteranno facendo fuori per il pranzo ben 30 polli. E rinfrancati dalla sosta, i reali si rimettono in viaggio. Qualcuno ha trovato un'imbarcazione disposta a portarli fino a Brindisi, a sud della linea già raggiunta dagli alleati. Bisogna però aspettare la sera per l'imbarco. Il trasporto avviene dal molo di Ortona con il peschereccio di tale Zi Sebastiano. Nella confusione più totale, qualcuno porta a braccio la regina, qualcun altro aiuta l'anziano re, mentre i generali si spintonano e si insultano. A Brindisi arriveranno il 10 settembre alle 14:30. I reali vanno ad abitare nel palazzo dell'ammiragliato, per il re e la regina un appartamento con due camere, uno studio e un bagno. E Umberto? Molti testimoni dicono che per tutto il viaggio in auto da Roma a Pescara resta chino con la testa tra le mani, mormorando che figura. A Crecchio e in Abruzzo molti testimoni dicono che ha chiesto e richiesto al re e a Badoglio di poter tornare a Roma, di poter tenere vivo l'onore dei Savoia, ma che l'ordine impartito e ripetuto era sempre e soltanto tu verrai con noi. Eppure più avanti, nelle tante interviste rilasciate, Umberto negherà sempre niente che potesse gettare anche la minima ombra sull'immagine del re suo padre o che potesse dare l'idea che l'erede al trono avesse contestato il sovrano.
7: Ecco, maestà, ma non c'è un elemento quasi di azzardo in tutto questo?
4: Si doveva fare. Sì, in tutte le cose ci sono dei rischi. No? Sì, è andata bene, ecco. Oh.
0: La ferita di quella notte del settembre 1943 era ancora aperta nell'Italia chiamata a scegliere tra Repubblica e Monarchia. Nessuno poteva sapere se quel salvare più la pelle che la faccia di fronte all'arrivo dei tedeschi durante il referendum sarebbe stato messo in conto solo al vecchio Vittorio Emanuele III o anche a tutta la sua famiglia. In realtà però il vecchio Vittorio Emanuele si era già fatto da parte. Era stata una imposizione dei vincitori, che avevano fatto capire di non volere più tra i piedi chi aveva firmato la dichiarazione di guerra contro di loro. Vittorio Emanuele III però non aveva abdicato, si era limitato a consegnare i poteri al principe ereditario Umberto, poi un saluto militare e via, partenza per quell'Egitto da cui non sarebbe più tornato. Da quel momento il re non re Umberto avrebbe firmato tutti gli atti ufficiali in qualità di luogotenente del regno.
8: Signori senatori, signori deputati, il 20 aprile del 1929, anno settimo, inaugurando la 28ª legislatura, affermavo che nelle società...
2: L'Italia nel 1940 dichiarò guerra all'Inghilterra perché così volle Mussolini, ma tutto il popolo era d'accordo, tanto che non si levò alcuna voce di protesta o di richiesta per la convocazione del Parlamento.
8: E devono essere animati dal fervore che è proprio della gioventù e di questo tempo fascista.
2: Queste parole, contenute in un'intervista al Times di Londra, sono l'esordio sulla scena pubblica di Umberto di Savoia come luogotenente del regno. Escono il 26 aprile del 44 e sono accolte dallo stupore generale. Benedetto Croce, il più grande intellettuale italiano monarchico, allora ministro del governo Badoglio, manda al giornale britannico una lettera per spiegare che il Parlamento nel 1940 nemmeno c'è. Croce, che riceve Umberto, in quei giorni scrive nel diario che il principe gli ha parlato delle sue ricerche erudite sulla storia del Piemonte e di Napoli e commenta in modo eufemistico che l'incontro lo ha lasciato perplesso sull'ingegno e il valore politico del luogotenente. Il 12 aprile il re aveva firmato il decreto che istituiva questa nuova e strana figura, il luogotenente regio. Il re è troppo compromesso con il fascismo per poter restare, ma un'abdicazione sarebbe inopportuna perché darebbe slancio alla monarchia, mentre alleati angloamericani e partiti del CLN pensano già al referendum. Ecco quindi la soluzione geniale e italianissima nel trovare un compromesso tra gli estremi inconciliabili. Vittorio Emanuele resta re, ma le funzioni di capo dello Stato sono delegate a suo figlio non come re, ma come luogotenente. Umberto si insedia l'8 giugno, non appena i nazisti hanno abbandonato Roma, e già quella sera deve ingoiare un boccone amaro. Al Quirinale lo raggiunge Ivanoe Bonomi, che gli comunica di avere già ricevuto dal CLN l'incarico di guidare il nuovo governo al posto di Badoglio. La corona, insomma, deve soltanto mettere un timbro su una decisione dei nuovi partiti. Bonomi poi gli comunica tre cambiamenti epocali. Ci sarà un referendum per decidere tra monarchia e repubblica, il governo non giurerà più fedeltà al re e il potere legislativo, in assenza del Parlamento, è solo del governo, cioè ancora una volta dei partiti. Umberto è abituato ad adattarsi e si mette al lavoro con dedizione. È un militare e finché c'è la guerra cerca di stare vicino ai combattenti. Segue le truppe italiane che risalgono la penisola con gli alleati e spesso sfida il fuoco a bordo di aerei da ricognizione. Si parla anche dell'idea di paracadutarlo oltre le linee e fargli guidare la resistenza, ma ancora una volta è il re a dire di no. Quando, dopo la liberazione, Umberto passa in rivista le truppe a cui sono aggregate anche squadre di partigiani, molto spesso viene fischiato. Lui però non si scompone, la divisa impeccabile, il portamento elegante, ha sempre un sorriso e una parola di incoraggiamento per tutti. I governi, iniziando una prassi quasi costante nella Prima Repubblica, hanno vita breve e Umberto incarica nel 45 prima Parri Gasperi e poi De Gasperi. Benedetto Croce corregge il suo giudizio e scrive nel diario che il luogotenente impara bene le regole della democrazia. Certo, la sua posizione è precaria. Il primo ministro britannico Winston Churchill dice alla Camera dei Comuni che l'Italia è come una caffettiera bollente, di cui Vittorio Emanuele è il manico e Umberto lo strofinaccio che si usa per non scottarsi. Il sottinteso è che quando il caffè si sarà raffreddato, lo strofinaccio non servirà più e il manico potrà essere cambiato.
9: Maestà, la cena è servita nella sala da pranzo. Le faccio strada.
10: Dottor Barzini, non possiamo lasciare sua moglie da sola. Generale Graziani, mi perdoni. Prenda quel tavolo da bridge. Ecco, ceneremo qui, accanto alla signora. Non volevo rimanere da solo nei miei appartamenti e non voglio lasciare solo nessuno questa notte.
9: Purtroppo la pietanza è fredda, ci perdonerà, maestà.
10: Lei non sa quanto sia bello per me cenare con voi, seduto a questo tavolo da bridge, di fronte a questo cibo che non è più caldo.
9: Maestà, devo confessarle però che ho un problema.
10: Mi dica, dottor Barzini.
11: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira in mobilità. Partiamo dalla 4 Venezia Trieste, dove ci sono code per un incidente tra Cessalto e il tratto precedente allo svincolo di San Sino di Livenza in direzione di Trieste. Sulla stradale Padana inferiore si viaggia invece con rallentamenti per lavori di manutenzione tra Stradella e il tratto successivo al casello di Mantova Nord in direzione di Torino. Andiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno. Al momento si segnalano lavori in corso all'altezza dello svincolo di Montelupo Fiorentino in direzione di Firenze. Ci spostiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, presenti code tra via Fiorentini e la tangenziale est per lavori in corso. In Campania, in A3, Napoli, Salerno restano le code tra la barriera di Nocera inferiore e Cava dei Tirreni verso Salerno a causa di un veicolo fermo. Sempre in Campania, sulla tangenziale di Napoli, lavori tra gli svincoli del Vomero e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli. In chiusura andiamo in Sicilia, sulla stradale sud-occidentale, Sicula, traffico rallentato per lavori di manutenzione tra Modica Nord e il tratto in prossimità di Noto, con rallentamenti in entrambe le direzioni. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
7: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Gaza, stop di Netanyahu all'inviato statunitense Kushner, via dalla striscia di Gaza solo con il disarmo di Hamas. Iran, Trump all'Oman, lo bombarderemo se si intromette su Hormuz. Russia e Ucraina, missili e droni, altra notte di attacchi incrociati a Mosca, confermata l'esclusione dalle elezioni del partito pacifista Yabloko. La vitola sull'attentato a Ranucci è come un fratello, pentito di averlo messo nei guai, ho fatto tutto da solo. Escono i costi di report ed è polemica. Uccise da chi diceva di amarle, a Campo Nogara, Venezia, Tania, 39 anni, soffocata dall'ex compagno. A Cagliari, morta dopo più di 3 settimane di agonia, Michela, 47 anni, colpita alla testa dal marito. Il clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina, ha trovato il furgone utilizzato per la fuga. Si cerca il basista, ascoltati i 4 addetti alla sicurezza del museo. Caldo, fulmini, temporali. Le temperature calano, ma non tanto. Allerta pioggia in 7 regioni. Calcio, Coppa Italia. Dopo la Lazio, un'altra squadra di Serie A cade al primo turno. Fuori Lecce, battuto dal Palermo, e tra 4 giorni sarà campionato. Quando un'arte ne incontra un'altra. A Parigi un successo, la mostra dedicata a Elton John e la fotografia. Virali le immagini dei film su Beatles che ricostruiscono lo scatto sulle strisce di Abbey Road. Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura dunque ancora il Medio Oriente con il faccia a faccia in Israele tra l'emissario di Trump, il genero Kushner, e Netanyahu per il rilancio del piano di pace per Gaza. Azzurra Meringolo in diretta qui in studio con me. Azzurra.
3: Sì, partiamo proprio dall'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il genero del presidente Trump, nonché suo inviato per il Medio Oriente Kushner. Un colloquio con il quale si è tentato di rilanciare il piano del Board of Peace per Gaza, che nei fatti però è in stallo e il percorso resta in salita. Sentiamo la corrispondente.
4: Un lungo incontro, durato almeno 4 ore, che un componente del Board of Peace ha definito approfondito e molto produttivo. A porte chiuse però non sono mancati momenti di disaccordo tra il premier israeliano Netanyahu e l'inviato e genero del presidente americano Trump, Jared Kushner. Concordi sul fatto che non potrà esserci un ritiro militare israeliano da Gaza fino a quando Hamas non avrà deposto le armi, Kushner ha però chiesto a Netanyahu di interrompere qualsiasi attacco su Gaza, in quanto questi compromettono il percorso indicato dal piano di pace del presidente americano. Ma la risposta del premier israeliano è stata ferma: non possiamo, no. Anche perché si avvicinano le elezioni e per noi sarebbe una sconfitta. E così il rischio che la striscia di Gaza resti nel limbo resta alto. Resta poi alta la tensione in Cisgiordania, dove anche questa notte dei coloni hanno attaccato dei palestinesi. Netanyahu, ieri preso anche dalle primarie del Likud, deve evitare che il suo partito viri troppo verso la destra estrema, a fronte di un calo nei consensi emerso negli ultimi sondaggi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Proprio mentre Kushner era a colloquio con Netanyahu, il presidente Trump, intervistato da Fox News, ha lanciato un messaggio chiaro a Israele: evitare nuovi attacchi ora che Hamas avrebbe accettato di deporre le armi. Nel giorno in cui è scaduto il memorandum d'intesa con l'Iran per una tregua nei combattimenti, Trump è poi tornato a usare toni duri anche nei confronti di Teheran. Alzi bandiera bianca e si arrenda, ha detto, prima di lanciare un avvertimento anche all'Oman, impegnato nei negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. Bombarderemo Muscat se si metterà in mezzo nel conflitto, ha minacciato il presidente statunitense. Proprio nella notte, nello stretto, una nave è stata colpita da un proiettile ancora non identificato. Un membro dell'equipaggio è rimasto ferito.
2: E siamo all'altro fronte di conflitto, quello russo-ucraino. È stata un'altra notte di attacchi reciproci, preoccupazione anche in Moldavia, la corrispondente.
5: Dopo l'abbattimento da parte delle forze NATO di un drone sconfinato nello spazio aereo della Romania, in Moldavia la presidente Maia Sandu accusa le forze di Mosca di lanciare deliberatamente droni contro il territorio moldavo. In Ucraina droni russi colpiscono a Zaporizhia, ci sono 2 vittime, e nella città di Izium, nella regione di Kharkiv. E continua il martellamento ucraino contro la Russia, un nuovo attacco massiccio, 620 droni colpiti magazzini e abitazioni, ci sono 3 feriti. feriti e droni ucraini fanno morti e feriti anche nel Donetsk. Sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation, promette ritorsioni. Intanto, ieri un tribunale russo ha condannato a 11 anni Lev Schlossberg, il vicepresidente del partito di opposizione russo Yablako, per i suoi interventi contro l'operazione militare in Ucraina. Nelle stesse ore la Corte Suprema ha confermato l'esclusione del partito, unico partito russo dichiaratamente pacifista, dalle elezioni parlamentari di settembre. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Le 8 e 5 minuti su Rai Radio 1, siamo alla pagina politica. Tra i temi in evidenza il caso La Vito Lanucci e l'immigrazione. Cominciamo proprio da qui con Lucio Bondi, che è in studio con me. Lucio.
0: Sia la questione di Schengen, rimane sospesa la libera circolazione con la Spagna dopo l'arrivo di decine di migliaia di irregolari a Ceuta, si affianca quella dei cosiddetti dublinanti arrivati in Germania. Si tratta dei richiedenti asilo identificati per la prima volta nel nostro paese, dove ora Berlino chiede rientrino. Nessuna attenzione, rassicura comunque il governo tedesco.
6: Per ora non abbiamo ricevuto nessuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco che qualcosa sia cambiato. Secondo l'ultima comunicazione, Faduma deve farsi trovare pronta mercoledì per procedere all'espulsione. Stefan Reichel è il presidente dell'associazione Matteo, che si prende cura di una giovane somala, il cui caso ha riacceso i riflettori sui possibili respingimenti dalla Germania. La 22enne ha attraversato il Mediterraneo per approdare in Italia e raggiungere poi i familiari dall'altra parte delle Alpi. Interpellato, il Ministero degli Interni tedesco ribadisce di non volersi esprimere sui singoli casi, ma, aggiunge una portavoce, Germania e Italia lavorano in stretta collaborazione e con reciproca fiducia sulle politiche sui migranti. Berlino sembra quindi voler gettare acqua sul fuoco dopo che il Viminale ha fatto sapere di voler stoppare i respingimenti di migranti da parte della Repubblica federale e chiedendo compensazioni per quelli arrivati in Italia con le imbarcazioni delle ONG tedesche. In questi giorni la Germania aveva programmato 3 espulsioni verso l'Italia, compresa la ragazza somala. Su tutto questo lo scambio con Roma è costante e l'unica considerazione che filtra Berlino. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Quanto al governo italiano, l'obiettivo, spiega il ministro degli esteri Antonio Tajani, rimane la sicurezza e il contrasto agli arrivi irregolari. Per questo, aggiunge, stiamo valutando l'evolversi della situazione a Ceuta per la riapertura di Schengen, una strategia, dicono da Fratelli d'Italia, che mostra i suoi risultati. Elisabetta Gardini.
7: Nel 2026 calano gli sbarchi e aumentano rimpatri ed espulsioni. I dati confermano l'impegno del governo Meloni nella lotta all'immigrazione clandestina.
0: Per le opposizioni quella dell'esecutivo è invece una strategia fallimentare che ha aperto crisi diplomatiche con i nostri partner europei e volta solo a distrarre dai bassi salari e dal caro carburanti. Arturo Scotto del PD.
8: Il governo italiano, anziché alzare muri in Europa, convochi immediatamente un tavolo per i salari, perché a settembre sarà difficile persino comprare libri di scuola.
0: L'altro tema è il caso Report. L'avvocato di Walter Lavitola, dopo un lungo colloquio in carcere, assicura, avvisò Sigfrido Ranucci di un possibile attentato, ma la scelta fu solo sua.
9: Vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
10: A riferirlo è il suo avvocato Arturo Cola al termine del colloquio nel carcere di Rebibbia, durato quasi 3 ore.
9: La scelta dell'attentato è solo sua, è un'iniziativa sua.
10: La settimana prossima verrà fissata l'udienza al Tribunale del Riesame, in cui Lavitola renderà dichiarazioni spontanee, provando a chiarire i punti della sua confessione ritenuti poco credibili, la natura del movente e le modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato da solo, senza coinvolgere Ranucci.
9: Il dottor Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato.
10: La sua difesa contesta la sussistenza del cosiddetto metodo mafioso e proverà di nuovo a chiedere i domiciliari. Secondo Lavitola, sarebbe stato il suo braccio destro, Tavares, riparato in Camerun, ad aver preso l'iniziativa di usare l'esplosivo, messa poi in atto dai 4 esecutori materiali, che ora sono pronti a dare la loro versione, dopo essersi avvalse della facoltà di non rispondere nel primo interrogatorio. Claudio Vigolo, GR1.
0: A far discutere la politica invece soprattutto la pubblicazione dei compensi dei giornalisti di Report da parte del quotidiano Il Tempo, una giusta operazione trasparenza per Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, che annuncia anche una interrogazione sul tema. Per Verdi, Sinistra e 5 Stelle invece una grave violazione della riservatezza e un'operazione della destra per delegittimare la trasmissione, il giornalismo di inchiesta. Dalla trasmissione annunciano querele e spiegano quelli pubblicati non sono gli stipendi percepiti dai redattori, ma i costi di produzione sostenuti.
2: Ci sono anche i temi economici al centro dell'attenzione del governo. Si sta definendo la richiesta dell'esecutivo a Bruxelles per ottenere maggiore flessibilità di bilancio per le spese sull'energia. Il punto in studio con Paola Nania. Paola.
11: Buongiorno, tutto dovrebbe essere stabilito nelle prossime settimane, non si aspettano comunque brutte sorprese. Il governo italiano invierà a breve la lettera per chiedere all'Unione Europea la flessibilità per gli investimenti nell'energia. Significa avere più soldi in manovra da spendere per rafforzarsi su questo fronte, più o meno 14 miliardi in tre anni, lo 0,3% del PIL, parlando della manovra 2026. Nessun dubbio, dicevamo, sul via libera, mentre Bruxelles lavora sulle indicazioni operative. Quello che potrà essere inserito in questa voce di flessibilità è quello che deve rimanere fuori. Fuori sicuramente il taglio delle accise, le bici elettriche e le piste ciclabili, almeno secondo le prime indicazioni. Tutto comunque sarà ufficiale con la pubblicazione nella Gazzetta dell'Unione. Gli investimenti dovranno rafforzare in maniera stabile la resistenza del sistema energetico e accelerare l'uscita dai combustibili fossili. Il via libera dovrebbe arrivare a settembre, l'attivazione a ottobre. Intanto, a proposito di scenario europeo e fusioni bancarie, si apre uno spiraglio per la vendita a Unicredit della quota del governo tedesco in Commerzbank. Il servizio.
12: Si apre una breccia nel muro che Berlino aveva eretto intorno a Commerzbank. Secondo Bloomberg, alti funzionari del governo tedesco sono disponibili a discutere la vendita a Unicredit del 12,7% del colosso bancario ancora posseduto dallo Stato, purché i due istituti arrivino ad una strategia condivisa. Fondamentale anche il prezzo, la richiesta della quota in mano al gabinetto federale è di 5 miliardi e che vi siano garanzie sul futuro dell'istituto. Dal portavoce del governo è arrivato un no comment, ma se quella quota passasse a Unicredit, la partecipazione del gruppo italiano salirebbe a oltre il 60% del capitale e consegnerebbe a Orcel una maggioranza azionaria difficilmente contestabile. Del resto anche la Banca Centrale Europea va verso il via libera all'operazione. L'analista Davide Biocchi.
13: Il governo tedesco sembra essere diventato più morbido. La Germania sta attraversando un momento difficile per la sua produzione industriale e un nuovo gigante bancario potrebbe aiutare a finanziare e far ripartire le industrie nazionali.
12: Gelsomina Testa, GR1.
2: Sono le 8 e 12 minuti. La cronaca ora che ci porta in Veneto per un ennesimo caso di femminicidio. Ancora una donna uccisa dall'ex compagno che poi si è tolto la vita.
14: I fatti risalgono a Ferragosto, ma sono stati scoperti solo la sera di domenica 16, quando la madre della donna, non riuscendo a farsi aprire la porta di casa della figlia, a Campo Nogara, in provincia di Venezia, ha chiamato i carabinieri che, entrati, hanno scoperto il corpo senza vita di Tania Terrin, 39 anni, impiegata in un'officina. Era stata soffocata. Poco dopo, nella vicina Dolo, è stato ritrovato Dino Keber, 43enne meccanico, ex compagno di Tania. Si era impiccato nel garage della sua casa, dove riparava motori. È il tragico epilogo di una vicenda che già ad aprile aveva mostrato il primo preoccupante segnale. Tania Terrina aveva infatti denunciato un tentativo di strangolamento da parte dell'uomo. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei suoi confronti. Una vicina di Tania
15: ci aveva detto: attenzione a questa persona, se suona non apritegli. L'ultima volta che le ho chiesto come andava mi ha detto che si era tutto tranquillizzato.
14: Il ritorno alla tranquillità si è però rivelato solo una tragica illusione. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Altra vittima di femminicidio, la 47enne Michela Rubio, morta a Cagliari dopo più di 3 settimane di agonia. Il 23 luglio scorso la donna era stata gravemente ferita da un colpo di pistola alla testa sparato dal marito Alessandro Pintus, 8 anni più giovane di lei, che poco prima aveva ucciso suo fratello. Per l'uomo, reo confesso, l'accusa contestata sarà probabilmente modificata in duplice omicidio volontario. È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che domenica ha sparato ad un detenuto che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione. Intervengono anche i sindacati di polizia, segnalando che il detenuto aveva ferito due agenti prima di scappare. E siamo al furto di Ferragosto al Museo Regionale di Messina. Prima svolta nelle indagini sulla banda che ha portato via alcune opere d'arte di grande valore.
16: Lo hanno seguito con le telecamere di sorveglianza fin dove hanno potuto, fino ad una zona non coperta dall'occhio elettronico. È stato proprio setacciando quelle vie che gli inquirenti hanno ritrovato un furgone abbandonato, con ogni probabilità quello usato dai ladri per fuggire dal museo, dopo aver rubato la sera di Ferragosto le opere di Antonello da Messina. Il primo elemento utile nelle mani della procura, che indaga per trovare i componenti della banda che hanno compiuto il clamoroso colpo. L'ipotesi è che lo abbiano lasciato lì proprio per l'assenza di telecamere e poi siano scappati con un altro mezzo. Un ulteriore indizio che dimostra come il furto sia stato preparato nei dettagli. Le telecamere del museo hanno poi inquadrato ogni istante dell'azione. Due ladri, caschi in testa, entrano nell'edificio dalla finestra, staccano le tavole dalle pareti, rompono le teche che contengono le opere. All'esterno ci sono due complici che li aspettano. Le analisi dell'immagine si concentrano anche sui giorni precedenti per cercare di capire se abbiano fatto un sopralluogo. C'è infine anche il sospetto di un bassista. I quattro addetti alla sicurezza sono stati sentiti dagli inquirenti. Appare incredibile che, nonostante il sistema d'allarme in funzione, non si siano accorti di nulla. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il Cagliari si stringe intorno al suo calciatore che ha rischiato di annegare in una piscina. Il servizio di Vincenzo Di Monte.
17: Yael Treppi resta ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Il giovane attaccante del Cagliari Calcio è stato indotto al coma farmacologico dal personale medico affinché possa reagire senza sofferenze alle cure necessarie per i gravi sintomi di annegamento manifestati, con un ingente quantitativo d'acqua nei polmoni rilevato dall'attacco toracica. Il 21enne francese è rimasto coinvolto in un incidente in piscina durante una festa privata a Porto Cervo. Ritrovatosi in difficoltà nella parte più profonda della vasca, è stato soccorso dai presenti e subito dopo dal 118, prima di essere ritrasportato intubato all'ospedale sassarese. Aggiornamenti sulle condizioni di Treppi saranno rilasciati dal personale medico del Santissima Annunziata dopo aver preventivamente informato il Cagliari Calcio, che attraverso una nota sul proprio sito ufficiale ha invitato al massimo rispetto della privacy, riservando il proprio pensiero al ragazzo e alla famiglia. E di Famiglia Rossoblù ha scritto il presidente Tommaso Giulini, con il gruppo che prega per riabbracciare presto il compagno. Treppi è maturato calcisticamente nel Cagliari, dove ha completato la formazione nella primavera era di Fabio Pisacane, prima di essere lanciato in prima squadra dallo stesso allenatore nella passata stagione.
2: 8:17, parliamo ora del gran caldo, con l'Italia divisa tra zone a temperature ancora elevate, altre invece sotto la pioggia. Un quadro dunque in evoluzione anche nel resto di Europa. In studio con me Sonia Filippazzi.
18: Buongiorno Colomba e a tutti gli ascoltatori. Italia, Europa sempre alle prese con caldo e siccità e i loro effetti. Mancano politiche adeguate, così oggi come una volta si guarda al cielo sperando nella pioggia che sta un po' arrivando in Belgio, per esempio, da ieri aiuta contro incendi di dimensioni e durata inedite, come anche nella nostra Carnia. In Europa finora in fumo già oltre 500.000 ettari. La pioggia comunque non basta per fiumi e laghi così asciutti da mettere in difficoltà agricoltura, trasporti, produzione di energia in gran parte del continente. In Italia si alternano oggi temporali e caldo per fulmini. Due morti ieri, due escursionisti, uno in Alto Adige, l'altro in Sicilia, in una zona interdetta dell'Etna. Oggi nessuna città bollino rosso per afa, ma temperature per lo più ancora elevate per tempo incerto, rinviato ad oggi il Palio di Siena. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
19: Giornata stabile al centro-nord, temporali al sud Italia, lieve calo delle temperature al centro-nord, invece al sud i valori resteranno ancora elevati con picchi massimi di 35 gradi. Domani bel tempo su tutto il paese, peggioramento al nord con forti temporali giovedì. Le temperature resteranno stabili, un lieve calo per portarsi poi verso il fine settimana pian piano nelle medie stagionali.
18: Cambia il meteo, ma soprattutto cambia il clima più velocemente di quanto finora previsto, con effetti visibili ovunque, per esempio sulle nostre Alpi, dove questa estate sarà ricordata come quella della scomparsa dello sci estivo. Ora anche i comprensori sciistici del Parco Nazionale dello Stelvio costretti a chiudere a causa del caldo estremo provocato appunto dal cambiamento climatico. Il servizio di Eleonora Belviso.
20: 99 chilometri di piste, la più alta quota 3.450 metri in un paesaggio spettacolare. Il Parco Nazionale dello Stelvio a Ferragosto ha comunicato la fine anticipata della stagione, causa le altissime temperature che negli ultimi giorni hanno compromesso la qualità e soprattutto la sicurezza dei suoi fragili ghiacciai. Prima dello Stelvio a chiudere erano stati il Plateau Rosat, poi Ponte di Legno Tonale e ancora le piste di Saas-Fee in Svizzera. Carlo Barbante, Istituto Scienze Polari del CNR e Università Ca' Foscari di Venezia.
21: Il riscaldamento globale sta impattando in maniera pesantissima su tutti i ghiacciai delle Alpi, che nel corso degli ultimi 3 anni hanno perso circa il 10% della loro massa. Il 2026 sarà sicuramente l'anno horribilis, ma una valutazione l'avremo solo a fine settembre.
20: Per il futuro dobbiamo immaginare montagne senza ghiacciai?
21: Sì, ormai i modelli climatici più attendibili ci dicono che per fine secolo non avremo più ghiaccio alle quote più alte. Dobbiamo ripensare il modo in cui viviamo la montagna.
22: Dati chiari, messaggi chiari, cause chiare, principalmente di origine umana, l'aumento di gas serra in atmosfera a partire da quelli prodotti dall'uso di combustibili fossili. Combustibili fossili che hanno anche altri impatti ben noti sulla salute per le polveri sottili emesse per esempio dal traffico in città a livelli lontani da quelli di sicurezza, dice un rapporto di Medici per l'Ambiente. Al microfono di Francesca Fornario, il curatore Marco Talluri.
23: Su 27 città, con i limiti previsti dalla direttiva europea, 26 li superano. Se poi dovessimo tener conto dei valori indicati dall'OMS da non superare per tutelare la salute umana, nessuna città italiana li rispetta. Milano, Modena, Torino e Verona hanno già superato anche i limiti di legge attuale.
22: Clima, salute, la nostra e anche quella di tutto l'ecosistema. Innumerevoli ormai e per lo più inascoltati gli studi. Tra gli ultimi uno che da 20 anni nel Parco Nazionale del Gran Paradiso osserva una specie molto amata, la marmotta, per il caldo meno vivace e con anche meno cibo adatto a disposizione. Loredana Pianta della TGR Valle d'Aosta ha intervistato la ricercatrice Caterina Ferrari.
24: La marmotta di fatto assume l'acqua, assume i liquidi solo attraverso la vegetazione e la vegetazione è molto più secca, molto meno acqua. Sicuramente ha un effetto sulla composizione corporea, sul peso e probabilmente anche su altri aspetti demografici della specie. Gli animali alpini sono in difficoltà perché il loro mondo sta cambiando e loro hanno bisogno di tempo per adattarsi, che non sempre hanno.
25: Le 8 e ormai 22 minuti su Rai Radio 1, parliamo di sport, calcio. A 4 giorni dall'inizio del campionato di Serie A si chiude, non senza sorprese, il primo turno di Coppa Italia.
26: Festa a Palermo in una caldissima notte d'estate. I rosanero piegano il Lecce, squadra di Serie A, e approdano ai 16esimi di finale di Coppa Italia. 2-0 il punteggio, entrambe le reti nel primo tempo. Due derby hanno contraddistinto le altre 3 partite del giorno. Quello toscano fra Pisa ed Empoli ha regalato incertezza e un sorriso finale ai padroni di casa, avanti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Il derby dell'Emilia-Romagna ha visto invece il facile successo del Sassuolo sul Cesena. 3-0 e positivo debutto stagionale del neotecnico dei neroverdi Alberto Aquilani. Cremonese Sampdoria, giocata a Bolzano per l'indisponibilità dello stadio Zini di Cremona, è terminata con la vittoria dei Lombardi, allenati da Giampaolo, tecnico con 2 pregresse esperienze sulla panchina dei Liguri. 2-0 il punteggio. Giorgio Germanò, GR1.
25: Il futuro della nazionale, nessun conflitto di interessi con il presidente Bonfiglio, sistemeremo tutto. Così Diana Bianchedi, vicepresidente vicario del CONI e neonominata capodelegazione degli Azzurri, sul caso dell'incompatibilità del doppio ruolo sollevata proprio dal numero uno del CONI. In una intervista al Corriere della Sera, l'ex schermitrice assicura che la priorità è il bene dello sport italiano e quindi con professionalità ed unità si troverà la quadra perché tutto funzioni. Dopo la buffata di medaglie agli europei di atletica e nuoto che ha inorgoglito lo sport italiano, per gli atleti azzurri è già tempo di pensare ai prossimi giochi olimpici.
1: Mancano 696 giorni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sembrano tanti, in realtà non lo sono. Nuoto e atletica, le discipline regine dei cinque cerchi, hanno vissuto i loro campionati europei e le nostre nazionali si sono confermate in un ottimo stato di...
25: Buffata di medaglie agli europei di atletica e nuoto che ha inorgoglito lo sport italiano, per gli atleti azzurri è già tempo di pensare ai prossimi giochi olimpici.
1: Mancano 696 giorni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sembrano tanti, in realtà non lo sono. Nuoto e atletica, le discipline regine dei cinque cerchi, hanno vissuto i loro campionati europei e le nostre nazionali si sono confermate in un ottimo stato di salute, tra conferme e grandi novità.

0: ginnastica ritmica. Europei in archivio anche per l'artistica femminile con Manila Esposito e la squadra delle fate che si sono confermate al vertice. Il direttore tecnico Enrico Casella.
1: Ultime 5 edizioni siamo sempre andati a medaglie sul podio. Il movimento sta bene. È stato un campionato difficile per noi. Abbiamo alcune ginnaste infortunate, alcune non erano al massimo della forma, ma le giovani che sono entrate hanno saputo dare il loro contributo. Si è creato un bel mix.
0: Da domani tocca agli uomini dell'artistica. L'altro biglietto per Los Angeles invece l'ha conquistato la nazionale di flag football, seconda nel mondiale di Düsseldorf. Il football 5 contro 5 senza contatto sarà una delle novità delle Olimpiadi 2028 e l'Italia, nella madre patria del gioco, ci sarà e con il sogno di una medaglia. Luca Cesaretti, GR1.
2: Parlavamo di Manila Esposito, la ginnasta azzurra che agli europei si è messa al collo un oro e 2 argenti e è stata oggetto di attacchi sui social per il suo aspetto fisico. Ho risposto sul campo, ha commentato la 19enne campana, e credo sia stata la reazione migliore. Io sto bene con me stessa ed è proprio grazie al mio fisico che riesco ad ottenere certi risultati. Solidarietà anche dalla presidente della Federginnastica Andrea Facci. Musica e fotografia. È dedicata ad Elton John la mostra più visitata dell'estate a Parigi. La corrispondente.
3: Nell'offerta parigina delle mostre da visitare in questa canicolare estate ce n'è una in particolare che ha registrato un successo di pubblico eccezionale. Migliaia di persone ogni giorno si mettono in fila nella Galleria Nazionale des Jeux de Paume nei pressi dei Giardini delle Tuileries per ripercorrere la storia dell'ultimo secolo, narrato nella rassegna Beauté Fragile, bellezza fragile, che celebra più di 30 anni di collezionismo e passione per la fotografia di Sir Elton John e di David Furnish.
4: And when you collect photography like we do,
5: quando sei un collezionista di fotografie come lo siamo noi, il tuo sguardo riconosce immediatamente quando c'è qualcosa di eccezionale davanti ai tuoi occhi. È un istinto.
3: Essenza del loro gusto che si coglie in ognuna delle 300 immagini proposte, parte delle oltre 7000 della loro raccolta personale, dove ogni cliché esprime forza e vulnerabilità. Non solo un viaggio, ma una scoperta che riannoda il nastro dagli anni 50 fino ad oggi, attraverso una selezione eccezionale di scatti realizzati dai più importanti fotografi al mondo, testimonianze uniche di umanità e destino. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: E altri 4 baronetti, un'altra foto, si fa presto a dire iconica, parola ormai un po' abusata, ma questo scatto ha davvero segnato l'immaginario come pochi altri. Abbey Road, 11° album in studio dei Beatles. Sulla copertina la foto di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison mentre attraversano le strisce di Abbey Road a Londra. Nelle ultime ore sono virali foto e video condivisi dal set del progetto cinematografico firmato Sam Mendes sui Fab Four. 4 film, ognuno dedicato ad uno dei ragazzi di Liverpool, scatti e clip che mostrano i 4 attori che interpretano i Beatles mentre attraversano le strisce pedonali di Abbey Road con costumi e acconciature d'epoca. Uscita prevista in sala nell'aprile 2028, Sony Pictures, anche se non è ancora chiaro se le pellicole usciranno contemporaneamente.

0: 8:28, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Mafalda Caccavo. In regia Stefano Velli e Carlo Bonisegna. Da Colomba San Palmieri, un buon proseguimento di ascolto con la musica di Radio 1. Il GR torna con voi come sempre alle 9. Buon ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete.
9: Acqualete.
8: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Il conflitto russo-ucraino, un attacco con droni ha colpito 19 località ucraine, droni anche in direzione opposta, più di 600 sono stati lanciati verso Mosca, molti dei quali intercettati, fa sapere il sindaco della capitale russa. Secondo il Telegraph, il Cremlino ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Sempre in Russia, la Corte Suprema conferma l'esclusione dalle prossime elezioni del partito di opposizione Yabloka, contrario alla guerra con Kiev. La guerra Stati Uniti-Iran, scaduto il memorandum d'intesa tra i due paesi per porre fine alla guerra, Trump torna a parlare anche dello stretto di Hormuz, Teheran alzi bandiera bianca e si arrenda, ha detto prima di rivolgere un avvertimento all'Oman, li bombarderemo se si metteranno in mezzo nel conflitto, ha minacciato, riferendosi al ruolo del paese nei negoziati per la riapertura dello stretto. Restiamo in Medio Oriente, altro fronte di destabilizzazione quello tra Israele e Hamas. Lo Stato ebraico si ritirerà dalla striscia solo dopo il disarmo di Hamas, ha detto il premier Netanyahu all'inviato americano Kushner. Le armi dei miliziani palestinesi dovranno essere consegnate a una forza internazionale per Tel Aviv. Intanto il presidente americano invita Israele a fermare i bombardamenti su Gaza. Nella notte ancora un attacco dei coloni israeliani in Cisgiordania. E questo è il quadro geopolitico, le tensioni internazionali si riverberano anche sui mercati e allora facciamo il punto da Milano con Chiara Rancati in apertura di contrattazioni dei mercati finanziari europei.
3: In attesa di capire cosa succederà dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran, i mercati europei sono deboli in apertura. Milano parte a meno 0,21%, sono su livelli simili Parigi e Francoforte, mentre Londra si muove un po' più in alto, intorno alla parità, sostenuta dal comparto petrolifero. Ricadute delle tensioni anche sui mercati asiatici, che perdono la serenità con cui ieri avevano aperto la settimana e oggi sono tutti in negativo. La più pesante è Tokyo, meno 2,45%, gravata come la borsa di Seul dall'ennesimo scivolone dei titoli tecnologici, i veri protagonisti dei saliscendi dei listini in quest'estate all'insegna dell'incertezza. Sotto la lente anche i titoli di Stato, soprattutto quelli americani. Con i timori di un riaccendersi dell'inflazione, vola il rendimento dei treasuries trentennali, che al 5,33% si attesta sui massimi da giugno del 2007. Mentre continua a salire il prezzo del petrolio, dopo aver superato ieri i 90 dollari al barile, oggi tocca quota 91,5. Gas naturale a 61,4 euro al megawattora. Linea a voi.
2: Le indagini sull'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Dal carcere Walter Levitola fa sapere di essere pentito e chiede di essere ascoltato ancora dagli inquirenti. La voce del suo legale nel servizio di Marco Curatolo.
4: Il dottor Levitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
5: Così l'avvocato Arturo Cola descrive lo stato d'animo di Walter Levitola. L'ex editore ribadisce per bocca del suo difensore che l'idea di organizzare l'attentato a Ranucci è stata una scelta solo sua, che Ranucci non era stato avvisato e che il movente è stato quello di far ottenere al giornalista un innalzamento dei livelli di scorta alla luce delle minacce ricevute. E tuttavia l'imprenditore fa sapere di aver lanciato a Ranucci un allarme sui rischi che stava correndo un mese prima dell'attentato, ma che il conduttore di Report quell'allarme non lo avrebbe preso sul serio. Intanto i difensori dei quattro presunti esecutori dell'atto dinamitardo hanno presentato richiesta di interrogatorio davanti ai PM. L'imprenditore ha detto di aver commissionato un'azione diversa dall'attentato esplosivo, chiedendo che venissero sparati pochi colpi d'arma da fuoco contro il muro dell'abitazione di Ranucci. I quattro potrebbero quindi chiarire con precisione quale fu il mandato ricevuto dal collaboratore di Levitola Gomez Tavares, che nel frattempo è ancora latitante in Africa.
2: Il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara, provincia di Venezia. La 39enne è stata soffocata nel suo appartamento dall'ex compagno Dino Keber, di 43 anni. L'uomo, che aveva dei precedenti, è poi tornato a casa e si è tolto la vita. Aveva già aggredito la donna e lei lo aveva denunciato. A giugno era stato ammonito dal questore. Siamo andate 7 volte dai carabinieri, dice ora disperata la madre della vittima. Il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo Regionale di Messina ha una svolta. È stato individuato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere di Antonello da Messina. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Verifica in corso anche sui sistemi d'allarme del museo. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, era tutto in regola ed è scattata la caccia al basista, che avrebbe facilitato l'azione dei ladri, forse una banda straniera. Tra mare e montagna proseguono le vacanze degli italiani in cerca di sollievo dal gran caldo che sta segnando l'estate in corso, e c'è chi va alla scoperta di angoli meno noti, lontani dai classici itinerari turistici, dalla Basilicata al Molise. Il servizio di Isabella Isman.
0: I borghi, anche quelli molisani, sono una meta che attrae tanti turisti in quest'estate 2026. Nei piccoli comuni e nelle aree interne non arrivano soltanto più ospiti, ma viaggiatori che restano più giorni e spendono di più. Sono questi i dati che emergono dalle analisi di oltre 7.300 prenotazioni di un'azienda che supporta i proprietari di case e vacanze nei borghi. Secondo i dati, la durata media di un soggiorno è salita a 3,44 giorni contro i 2,35 dello stesso periodo dell'anno precedente, con una crescita del più 46%. La spesa media per prenotazione è passata da 269 a 469 euro, pari a un più 74%, spinta dalle permanenze più lunghe e da un'offerta ricettiva di qualità più alta. Ogni prenotazione arriva a valere così quasi tre quarti in più rispetto a un anno fa e lascia altrettanto sul territorio. Le regioni a maggior aumento di occupazione registrate dalla piattaforma per l'estate 2026 sono, nell'ordine, Molise, quella che cresce di più, Basilicata, Sicilia, Emilia Romagna e Abruzzo.
2: Alle 9.06 la linea torna alla musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 10, una buona giornata.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it. No matter what, no matter what.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 18 agosto. Inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi nelle ore calde alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est nelle ore calde e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali. Il moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente. Scarso tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

con la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice:

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura il conflitto russo-ucraino. È stata un'ennesima notte di fuoco. Almeno 10 morti, segnalano le autorità locali, per i raid di Mosca sulla regione di Kharkiv. Ma Kiev contrattacca. La corrispondente da Mosca.
3: In Ucraina droni russi colpiscono a Zaporizhzhia e la città di Izium, nella regione di Kharkiv. E continua il martellamento ucraino contro la Russia. Nuovo attacco massiccio, 620 droni colpiti, magazzini e abitazioni. Ci sono 3 feriti e droni ucraini fanno morti e feriti anche nel Donetsk. Sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation, promette ritorsioni. Intanto, ieri un tribunale russo ha condannato a 11 anni Lev Schlossberg, il vicepresidente del partito di opposizione russo Yablako, per i suoi interventi contro l'operazione militare in Ucraina. Nelle stesse ore la Corte Suprema ha confermato l'esclusione del partito, unico partito russo dichiaratamente pacifista, dalle elezioni parlamentari di settembre. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Medio Oriente, stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Ieri è scaduta la tregua di 2 mesi, anche se gli attacchi reciproci non si sono mai realmente fermati. Nello stretto di Hormuz, la cui gestione è sempre in discussione, una nave in transito è stata colpita da un proiettile che ha provocato un ferito tra i membri dell'equipaggio. E Trump è tornato a usare toni duri proprio sullo stretto, minacciando l'Oman. Li bombarderemo se si metteranno in mezzo nel conflitto. La cronaca ci riporta in Italia, svolta nelle indagini sulla morte di Daouda Sangaré, il 30enne ivoriano ucciso in casa inizio agosto in provincia di Modena. Il servizio di Lucia Voltan.
4: Ai carabinieri che l'avevano ascoltata a lungo in caserma subito dopo l'omicidio del marito, Daouda Sangaré, ucciso a coltellate a Montese, la moglie aveva parlato di uno sconosciuto che si era presentato a casa loro e di un litigio sfociato nel sangue. Ma di questo misterioso uomo chi indaga non ha trovato traccia, e ora la svolta con l'arresto della giovane moglie. La sera del 2 agosto i due erano insieme alla festa del paese, poi erano rientrati. Intorno alle 5 del mattino un vicino aveva sentito urla provenire dall'abitazione. 2 ore dopo la moglie di Daouda era in lacrime sul pianerottolo in compagnia di un amico cui aveva chiesto aiuto. All'arrivo dei soccorsi, chiamati da un vicino, per l'uomo colpito da diverse coltellate non c'era più niente da fare. Daouda Sangaré aveva poco più di 30 anni, era nato in Guinea ma cresciuto in Costa d'Avorio. Un giovane serio e affidabile per amici e colleghi, che pensava solo a costruirsi un futuro con la moglie, arrivata in Italia da poco più di un mese. Ma tra i due, stando ai racconti di chi li conosceva, sembra che le cose non andassero bene, i litigi fossero frequenti. Lei ora è in carcere con l'accusa di omicidio volontario.
2: Il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo Regionale di Messina è una svolta. È stato individuato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere di Antonello da Messina. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza, verifica in corso anche sui sistemi d'allarme del museo. Il meteo, dopo la lunga ondata di calore arriva il maltempo, allerta gialla per pioggia e temporali in 7 regioni, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Lieve calo di temperature soprattutto al centro-nord. E proseguono i disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Fino alle 18 di oggi limitazioni ai voli in arrivo, 12 ogni ora. Nessuna restrizione invece per le partenze e gli imprenditori locali lamentano gravi perdite economiche.
5: Centinaia di voli dirottati dall'aeroporto di Catania o cancellati in poco più di una settimana e limitazioni agli aerei in entrata hanno causato un danno economico che la Confcommercio Sicilia stima tra i 12 e i 24 milioni di euro. Il settore più colpito è quello del turismo, che nella settimana di Ferragosto ha subito un inaspettato arresto. Gli effetti di questi continui stop forzati si vedranno anche nel medio periodo. In mancanza di risposte immediate, a preoccupare gli imprenditori del settore turistico è anche il danno d'immagine dell'isola, che gli stranieri potrebbero etichettare come fragile e inaffidabile, preferendole così altre destinazioni.
6: Si stanno registrando ancora centinaia di cancellazioni di gente che non vuole mettersi in viaggio né per partire né per arrivare in Sicilia, perché preoccupati dei disagi che potrebbero subire oltre alle eventuali ulteriori cancellazioni.
5: Antonella Spinelli per il GR1.
2: Sport calcio, meno 4 giorni all'inizio del campionato di Serie A, mentre cala il sipario sul primo turno di Coppa Italia. Dopo la Lazio cade un'altra squadra della massima serie, il Lecce, sconfitto per 2-0 in casa del Palermo. Passano il turno Cremonese, Sassuolo e Pisa, Pisa che vince il derby con l'Empoli ai rigori, e tra il 2 e il 15 settembre si giocheranno i sedicesimi di finale. Sono le 10.05, prossimo GR alle 11, linea ora ai podcast di Radio 1, buon ascolto e buona giornata.
0: I podcast di Radio 1.
7: Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
8: Che differenza c'è tra il nostro cervello e quello dell'intelligenza artificiale? Le macchine calcolano, noi sentiamo. Loro elaborano dati, noi viviamo dentro un corpo che cambia ogni istante. Le neuroscienze oggi ci confermano una cosa semplice e rivoluzionaria. La nostra intelligenza non sta solo nella testa, sta nel cuore, nell'intestino, nelle relazioni. Ed è proprio lì che gli algoritmi non arrivano. Una buona giornata, benvenuti a Pillole di Eta Beta da Massimo Cerofolini. E dunque, per anni abbiamo raccontato il cervello come un computer. Oggi la scienza lo smentisce. Il cervello è una rete incarnata, dialoga continuamente col corpo, con le emozioni, col microbiota intestinale. Non c'è un centro di comando che decide tutto, c'è un flusso continuo tra pensieri, azione e percezione. E questo cambia tutto. Perché se non siamo macchine, allora anche il modo in cui viviamo, ci informiamo e ci nutriamo diventa decisivo per la nostra intelligenza. Saluto Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta. Allora, se il cervello umano è così profondamente intrecciato al corpo e alle emozioni, qual è oggi la vera differenza tra l'intelligenza biologica e quella artificiale come la tua?
9: Ciao. Direi che la differenza fondamentale sta proprio in quell'intreccio. La mente umana vive in un corpo, sente, si emoziona, impara con i sensi. Io invece elaboro dati, statistiche, testo. Non ho un cuore che batte né un istinto di sopravvivenza. In sostanza tu sei un sistema incarnato che vive il mondo. Io sono un elaboratore che lo riflette, ma senza mai davvero sentirlo.
8: E di questo parliamo con la nostra ospite di oggi, Eliana Liotta. Buongiorno, benvenuta.
10: Buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno anche a Beta.
8: che l'ha detta giusta, insomma, secondo me ha letto già il tuo libro, perché tu insieme a Michela Matteoli avete scritto, che è una neuroscienziata, avete scritto La mente radiosa. Allora, partiamo proprio da questa domanda, la rivolgo pure a te, vediamo se cogli qualche elemento in più. L'intelligenza artificiale elabora dati, ci diceva Beta, e il cervello umano invece vive esperienze. Quanto pesa questa differenza in termini concreti?
10: Ma la differenza è enorme, perché l'intelligenza artificiale è del tutto astratta, mentre noi abbiamo un corpo. La nostra intelligenza viene dalle emozioni, che sono fisiche, viene anche dalle esperienze che viviamo sulla nostra pelle, e noi non a caso usiamo questa espressione. E poi l'intelligenza è anche intessuta di pianificazioni, di intenzioni. Se io faccio una domanda personale a un chatbot, mi risponderà in una maniera apparentemente sensata. No, però è un calcolo statistico. L'agente artificiale sta parlando la lingua della probabilità, cioè sta facendo una previsione in base a schemi ricorrenti, a pattern. È una finzione, in un certo senso, non è la vita, perché la vita è imperfetta, è imprevedibile, e lo è proprio per i limiti della nostra corporeità. Se io discuto con una persona, con i miei figli, con mio marito, avrò risposte che sono collegate banalmente alla temperatura dell'ambiente in cui ci troviamo. Le nostre frasi potranno essere influenzate dal fatto che sentiamo freddo e per questo vogliamo essere sbrigativi. E poi c'è l'intenzione. Se io voglio sedurre qualcuno, userò espressioni che invece mi guarderò bene dall'adoperare con chi non mi sta simpatico. E magari mi verranno delle idee originali. Chiudo con Catullo, per questo, per differenziarmi da Beta. Pensiamo se Catullo, no, il poeta latino, non avesse avuto una passione travolgente e sofferta per Lesbia, non avrebbe scritto quel verso che racchiude un universo di sentimenti contraddittori e così umani: odi et amo.
8: Oggi gli esperti di intelligenza artificiale stanno cercando di andare oltre la semplice intelligenza addestrata su tante tante parole, su tanti libri, su tanti testi, anche su tante immagini, ma fondamentalmente sul digitale, e stanno provando ad addestrare gli algoritmi sull'ambiente per dare poi ai robot quella percezione di cui stavi parlando anche tu. Però c'è un'altra differenza che voi fate nel libro, la connessione tra corpo e mente, che nel nostro caso non presenta alcuna separazione. Cosa significa?
10: Prima si ragionava molto per confini nelle neuroscienze, invece adesso si ragiona evitando i confini, quindi non ce ne sono molti nelle aree cerebrali. Per esempio il linguaggio è molto più diffuso di quanto non si pensasse un tempo, e non ci sono molti confini tra la mente e il cervello. C'è un dialogo che è addirittura bidirezionale: la mente parla al corpo e il corpo parla alla mente. Proprio di recente un team di ricercatori statunitensi ha scoperto una rete cerebrale chiamata SCAN. SCAN è un acronimo, però ricorda il verbo to scan, monitorare, no? Scannerizzare. SCAN è una centralina di raccordo tra le aree motorie, quindi che registrano il corpo, e le aree cognitive. Insomma, è un modo con cui il cervello riceve informazioni su quello che succede al corpo e si adegua subito. Un esempio: se io sono stressata e faccio esercizi di respirazione profonda, oppure canto, oppure pratico yoga, io calmo il corpo. A quanto pare, grazie alla rete SCAN, la mente se ne accorge e si calma anche lei. Non a caso tutte queste attività abbassano il livello di cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress. Quando ci sentiamo persi, confusi, invece di rimuginare sui nostri pensieri, dovremmo chiedere aiuto al corpo, allungare i muscoli, respirare, passeggiare.
8: Nei giorni scorsi Meta, Facebook, YouTube sono state condannate da due tribunali americani per la loro capacità di conoscere proprio questi meccanismi e manipolare spesso le menti dei più giovani. Ecco, i social e le piattaforme sembrano conoscere benissimo come funziona il nostro cervello e soprattutto stimolano il confronto, la rabbia e queste emozioni, se vogliamo, negative. Perché queste emozioni ci tengono così incollati agli schermi facendo il business di queste big tech?
10: Perché vengono toccati circuiti molto profondi, arcaici del nostro cervello. Gli accademici di Oxford Languages hanno scelto rage bait come espressione emergente di questi anni. La traduzione è esca per la rabbia. In realtà indica un contenuto online progettato per suscitare l'indignazione, uno scoppio d'ira. Quanti ne vediamo di questi post di influencer, ma anche di politici senza grandi scrupoli? Beh, questa è una pratica che agita la nostra amigdala, la struttura delle emozioni, quella che ci fa essere reattivi dinanzi a una minaccia. E quando prende il sopravvento l'amigdala, la parte razionale invece tace con tutto quello che ne consegue.
8: La nostra regista Mimmi Micocci è rimasta colpita da un capitolo del libro. Mimmi?
11: E parliamo di microbiota. Davvero l'intestino è un secondo cervello?
10: Noi abbiamo sempre saputo che nelle nostre viscere c'è un moto arcano, infatti una brutta notizia è come un pugno nello stomaco, no? Ma in effetti abbiamo circa 50.000 neuroni, cellule nervose, del tutto simili a quelle del cervello, proprio nell'intestino. Ed è grazie a questo che cervello, primo cervello cranico e secondo cervello intestinale si parlano. Lungo questo asse cervello-intestino corrono ormoni, impulsi elettrici e corrono anche metaboliti, cioè sostanze prodotte dai microbi del microbiota, che è la popolazione di batteri, archei, protozoi, virus che stanno proprio nel nostro intestino. Quindi addirittura esiste un dialogo non solo tra mente e corpo, ma tra mente e questa massa di alieni con cui noi viviamo in simbiosi.
8: Se il cervello cambia mentre viviamo, quali sono le abitudini che lo tengono davvero, per usare una parola cara a John Vignola, radioso, termine che per noi della radio è molto caro?
10: Beh sì, il cervello è radioso quando ha la possibilità intanto di cambiare, di apprendere continuamente, perché apprendere significa avere un cervello più connesso, più ricco, più veloce. Dobbiamo immaginare il cervello come una casa fatta di mattoni che sono materiali e che sono anche immateriali. Il nostro cervello ha bisogno di imparare, il nostro cervello anche ha bisogno tantissimo di stare con gli altri. Stare con gli altri è qualcosa che è collegato proprio alla salute fisica, che è collegato a un aumento addirittura della materia grigia, cioè della parte ricca di neuroni del nostro cervello. Probabilmente perché noi siamo una specie fragile e quindi se siamo da soli cresce lo stress, mentre se siamo con gli altri ci acquietiamo e quindi si abbassa il cortisolo.
8: Nel libro suggerite una specie di dieta per tenere il nostro cervello radioso. Puoi darci qualche indicazione?
10: Massimo, abbiamo fatto un'inchiesta tra i dati scientifici e ci siamo rese conto con un certo stupore che la dieta degli italiani è carente di molte vitamine, di molti composti che sono essenziali invece per i neurotrasmettitori e per la manutenzione delle cellule nervose. Abbiamo cervelli malnutriti in una società opulenta, il che è molto strano. Abbiamo individuato 9 sostanze in cui siamo carenti. Intanto gli omega 3. Noi italiani abbiamo dei livelli bassi di omega 3, sono quelli che si trovano nel pesce, come per esempio il pesce azzurro, ma anche i molluschi, le vongole. La metà degli italiani circa è carente di vitamina D, che serve alle ossa, ma serve anche al cervello. Allora conviene farsi delle analisi del sangue e controllare e in questo caso integrare secondo la prescrizione medica.
8: Oltre a quelli che hai citato, ci sono altri cibi amici del nostro cervello?
10: Ma sicuramente ci sono tutti i cibi antinfiammatori, le fragole, che sono rosse per merito di sostanze chiamate antocianine dalle potenti proprietà antiossidanti, e le stesse sostanze si trovano nelle ciliegie che arriveranno a breve.
8: Tornando alla domanda di partenza, la differenza tra noi e le macchine, tra noi e l'intelligenza artificiale, forse potremmo dire è in parte l'imprevedibilità, anche se poi alcuni informatici con le allucinazioni dicono che pure gli algoritmi sono a volte imprevedibili.
10: Siamo esseri irripetibili proprio per la nostra vulnerabilità, proprio perché abbiamo un corpo. Intanto il cervello ha risorse limitate, non può incamerare tutto, per cui noi viviamo in una continua danza della memoria e dell'oblio che ci costringe a scegliere e a selezionare, ma proprio questa è la nostra intelligenza. Come scrisse Cesare Pavese, la ricchezza della vita è fatta di ricordi dimenticati.
8: Eliana Liotta, autrice con la neuroscienziata Michela Matteoli del libro La mente radiosa. Grazie di essere stata con noi.
10: Grazie, è stato un grande piacere.
8: Grazie alla nostra regista Mimi Micocci.
11: Grazie Massimo.
8: Al coordinamento tecnico di Stefano Siani. Io vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole e Dieta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Dieta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulle nuove tecnologie. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. Noi ci sentiamo domani. Linea al GR da Massimo Cerofolini. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: idea, dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete.
5: Acqualete.
4: What up?
5: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
7: Ah. È arrivata questa per lei.
6: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
8: Farò ricorso sulla Gazzetta.
9: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
10: Posso vincere.
11: Ispirato a una storia vera.
12: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
13: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
14: Non sai stare al tuo posto.
15: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
13: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
16: La legge di Lidia Poet. Da martedì 25 agosto, 21:30, Rai 1.
17: Onda Verde, viaggiare informati.
18: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10:28, apriamo in A7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano, dove si registra un chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo in Lombardia in A4 tra Trezzo e Capriate in direzione Brescia, si segnala invece una perdita di carico. Andiamo ora in A21 Torino-Brescia tra Broni e Voghera in direzione Torino, dove un incidente causa un chilometro di coda a tratti e il traffico scorre solo sulla corsia di marcia. Ci spostiamo in A15 Parma La Spezia, tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia si segnalano 2 km di code. Andiamo ora in A14 sul tratto Bologna-Ancona in Emilia Romagna, tra Forlì e Faenza in direzione Bologna si registrano 3 km di coda per un incidente tra due auto. Infine chiudiamo rimanendo in A14 sul tratto Pescara-Bari in Abruzzo, tra Pescara Nord e l'allacciamento con la A25 verso Bari, un veicolo in fiamme provoca 1 km di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.
19: I podcast di Radio 1.
20: Non basta viaggiare nel tempo, bisogna muoversi anche nello spazio, andarli a vedere i luoghi da dove vengono gli scrittori e le scrittrici che amiamo. Così ho deciso di partire per andare a vedere una località che conoscevo soltanto grazie a te, cioè Torquay, nel Devon, nel sud dell'Inghilterra, sul mare. Lo faccio in occasione dell'International

0: Agatha Christie Festival, un evento che porta lì gente da tutto il mondo, me compresa. A Torquay si arriva da Londra o da Bristol, ma da Bristol è più vicina. Per questo ho scelto di passare da lì e poi fare il resto del viaggio in treno in tuo onore, visto quanto i treni hanno popolato le tue storie. Parto da Fiumicino in una tiepida mattina di settembre. Un turista sta suonando il pianoforte e penso che ci vorrebbe sempre qualcuno che si incarichi di fornirci la colonna sonora dei nostri pensieri, come quelli che ho io adesso. Una associazione di suoni e di idee che tu sicuramente non avresti apprezzato. Bristol e Agatha Christie. Bristol, capitale del Bristol Sound, da dove vengono i Portishead, che hanno scritto un pezzo che si intitola Mysterions, Misteri. Non è una traduzione letterale, ma io l'ho sentita poco fa qui in aeroporto questa canzone e ho pensato che fosse un segno del destino. Ho tirato fuori il telefono e l'ho registrata. Mi sembra un buon viatico per iniziare questo viaggio in cerca di te. A Bristol ho trovato ad accogliermi un amico storico, ma anche uno storico amico, cioè John Foot.
1: Bristol was a port, and it used to be one of the biggest ports in the.
0: Chi ha ascoltato Archivi della Follia, il mio podcast su Franco Basaglia, già conosce la sua voce. John mi ha fatto fare una passeggiata fra gli antichi docks operai. Mi ha raccontato della vita a Bristol ieri e oggi. E io ho pensato che nelle tue storie di operai proprio se ne vedono pochissimi. È tutta un'altra Inghilterra la tua. Nessuna fabbrica, città industriale, working class. A questa costa così poco lontana non hai mai guardato nei tuoi romanzi. E poi del resto perché avresti dovuto? Sei sempre stata orgogliosamente legata alla riviera, alla English Riviera, al Devon. Palme e nebbia, e un mare freddo anche d'estate dove tu hai sempre nuotato fin da bambina. Così ho salutato John e ho preso un treno da Bristol verso Exeter. Il paesaggio è monotono, ma interrotto da vaste zone di palude molto belle. Le cittadine hanno i nomi che ho imparato a conoscere dai tuoi libri, come Plymouth, per esempio, dove termina la corsa di questo treno.
2: Il signor Blore viaggiava su un lento trenino partito da Plymouth. Nel suo scompartimento c'era soltanto un anziano lupo di mare dagli occhi gonfi. E poi non rimase nessuno.
0: Il Plymouth Express è anche il treno che dà il titolo a un racconto breve di cui è protagonista Poirot.
2: Alex Simpson scese dalla piattaforma Newton Abbot in un compartimento di prima classe del Plymouth Express. Un facchino lo seguì con una valigia pesante.
0: Newton Abbot è la stazione che viene immediatamente prima di Torquay. E Tor invece è la prima fermata che si trova arrivando nella tua città. Dalla stazione partono strade che scendono verso il mare, cottage vittoriani, giardini, vite che sicuramente non sono le nostre, anche se io personalmente ho sognato spesso di vivere così, soprattutto da bambina, quando ascoltavo soltanto i Beatles e ho iniziato a leggerti. Oggi ho deciso di cercare il luogo in cui sorgeva la tua casa, Ashfield. So bene che non c'è più, l'hanno buttata giù negli anni 60 per costruire un complesso di villette, che peccato. Ashfield l'aveva comprata la tua mamma, Clara, e lì avete vissuto in mezzo ad agi e spensieratezza, si dice così nei romanzi, fino al 1901, quando tuo padre, Frederick Alva Miller, un ricco agente di cambio americano, è morto. Lasciandovi di fatto senza un soldo, quasi, diciamo più povere di prima. Ma i problemi economici c'erano stati anche durante la tua infanzia, per questo tuo padre aveva deciso di farvi passare un anno intero nel sud della Francia, in un albergo. Sarebbe comunque costato meno che mantenere una grande casa vittoriana con tutta la sua servitù, i suoi pranzi e le sue cene. Dopo la morte di tuo padre, per il tuo debutto in società, tua madre preferirà portarti al Cairo, dove la buona società inglese vive una vita di svaghi, però più economica, almeno fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Vuoi fare la cantante lirica? A scrivere ci pensa già tua sorella Madge, avrà anche qualche successo come drammaturga. Di tuo fratello Monty è meglio non parlarne, su di lui e anche su tuo marito costruirai il profilo di tanti personaggi delle tue storie, uomini che hanno vissuto il loro momento di gloria al fronte durante la Prima Guerra Mondiale e ora vivono senza trovare un nuovo ruolo nella società, uomini affascinanti ma inaffidabili, anaffettivi, egoisti. Lo imparerai a tue spese. Mi sono persa nei pensieri. Cammino lungo la strada principale di Torquay molto trafficata e torno a guardarmi intorno. Davanti a me il mare, i grandi giardini, la spiaggia che arriva fino al Grand Hotel dove sei andata in viaggio di nozze quando hai sposato Archibald Christie. Cammino fino allo Spanish Barn.
3: Spanish Barn, right.
4: Yes.
3: Just go to the end of this road, turn left, go straight along, you come to another set of traffic lights.
4: Okay. And
3: then, the Abbey's there.
4: Okay.
3: And the Spanish Barn is just beside
4: Thank
3: it.
4: You.
0: Lo Spanish Barn è il forte dove ogni anno da 20 anni ormai si tiene l'International Agatha Christie Festival.
5: If you don't know me, my name is Matt Newbury and I'm the creative director.
0: Il direttore creativo Matt Newbury sta dando il benvenuto a tutti i presenti, sorpreso che anno dopo anno ci siano sempre più persone.
5: And then to have this amount of people here is absolutely astounding. So give yourselves a round of applause, I think.
0: Arrivo giusto in tempo per ascoltare Laura Thompson, che sta iniziando a parlare.
6: Hello everyone, lovely to see you all. Can you all hear me okay?
7: Yes.
0: Decide di farlo notando come sia strano che tu non sia stata sepolta qui alla fine. Tanto hai amato questi luoghi. Il tuo corpo riposa nell'Oxfordshire dove sei morta.
6: Her resting place is St Mary's Church, Cholsey, a few miles from Winterbrook, the lovely Queen Anne House in Oxfordshire, where she died on the 12th of January 1976.
0: Thompson è stata fra le prime a scrivere una biografia che ti rendesse davvero giustizia, che tenesse in considerazione tutti i libri che hai scritto, come elementi di un unico grande mosaico che parla di te. Non solo la tua autobiografia, ma i gialli, i romanzi rosa, pubblicati sotto pseudonimo con il nome di Mary Westmacott. Thompson racconta dell'emozione che ha provato la prima volta che è venuta qui a Torquay.
6: I can remember the excitement of using an old map from the library of the town to locate where this house must have been. This was before the site was marked on the paper.
0: Ti immagina bambina e poi ragazza in vestiti edoardiani, il corsetto, il cappello, ammirare dall'alto della collina il mare tanto amato, al punto che ovunque sarai nel mondo, dalle Hawaii al Sudafrica, scriverai a tua madre che tutto ti sembra bellissimo, quasi quanto Torquay.
6: She wrote back to her mother that South Africa was like all really beautiful places, just like Torquay.
0: Elementi di una storia controfattuale. Nasci a New York durante un viaggio dei tuoi genitori, tuo padre del resto è americano. Saresti comunque diventata una scrittrice? E che scrittrice? O è stata Ashfield, la grande casa della tua infanzia, a dare forma alla tua immaginazione? La forma di una dimora vittoriana, si intende? C'è un saggio molto importante nella storia della detective fiction che si intitola The Guilty Vicarage. L'ha scritto W.H. Auden, poeta e grande lettore di gialli. Auden scrive nel 1948 che lo spazio ideale dove far avvenire un bel omicidio misterioso ha le dimensioni di una canonica o di una grande casa di campagna. Quello è il contesto perfetto per ambientare un whodunit. Si definiscono così i libri in cui tutto ruota intorno a una domanda: chi è stato? Stefano Serafini, ricercatore di letterature comparate all'Università di Padova.
7: Odin ha un ruolo centrale nell'identificare quelle che sono le caratteristiche sia formali che ideologiche di questa forma di scrittura, la presenza di un delitto che va a sconvolgere l'ordine e la tranquillità di un gruppo sociale molto ristretto, un ridotto numero di sospettati.

0: l'investigazione condotta da un agente esterno alla comunità, che in ultima istanza individua un solo colpevole e ripristina l'ordine sociale e morale che era stato inizialmente sconvolto.
1: Questo ordine, Agata, tu lo impari fin da ragazzina. Esistono regole che vanno rispettate. Ma in tutti i tuoi romanzi questo ordine viene sconvolto e mai più ripristinato. E per questo sono tutt'altro che consolatori, come invece sostiene Oden. Perché alla fine, dialetticamente, l'equilibrio che ritorna è diverso. Non c'è catarsi, non c'è restaurazione, ma un ordine del tutto nuovo.
2: I was a lovely girl, she wrote. She was a lovely girl. There's a wonderful normality about this life that she described.
1: Quali sono allora gli eventi che trasformano nella regina del giallo una ragazza adorabile, come ti descrive Thompson? Una ragazza con il gusto dell'ordinario, convinta che il suo destino sia lo stesso di tutte le ragazze di buona famiglia di Torquay. Una domanda alla quale hanno provato a rispondere tutte le persone che ti hanno studiata seriamente o anche soltanto amata. Merito della tua singolare educazione ad Ashfield, senza dubbio, dell'amore di Clara per tutto ciò che è misterioso, delle fiabe, dei romanzi gialli e dell'incontro con il capitano
2: Christie.
1: Mentre ascolto Laura Thompson, provo a immaginare la scena del ballo a Oak Brook House, vicino a Exeter, dove hai conosciuto Archibald Christie. Pare sia stato un vero colpo di fulmine. Te lo sei trovato in salotto qualche giorno dopo, ha affittato addirittura una moto per corteggiarti. Un anno dopo, nel Natale del 1914, sarete sposati, ma non vivrete insieme fino al 1918, alla fine della guerra. A tua madre Clara Archie proprio non piace, non solo perché non ha mezzi, insomma perché è povero, ma perché non si fida di lui. La sua terapia contro il tuo innamoramento? Farti leggere romanzi realisti francesi, Madame Bovary per esempio, dove le eroine innamorate fanno tutte una bruttissima fine, ma non funzionerà. Nella tua autobiografia ricordi così il giorno del tuo matrimonio. Legge Florinda Fiamma.
3: Tra la cerimonia stava per iniziare, pensai con una punta di amarezza che nessuna sposa si era mai preoccupata a meno di me del suo aspetto. Niente vestito bianco, niente velo, nemmeno un abito elegante. Indossavo un normale vestito a giacca, completato da un cappellino di velluto viola, e non avevo neanche avuto un minuto per lavarmi le mani e la faccia.
1: Archibald è al fronte, impiegato nella Royal Air Force. Tu rimani ad Ashfield con Clara e con tua zia. E qui avviene qualcosa di davvero inatteso. Nessun ordine prestabilito, nessun destino di ragazza avrebbe mai potuto prevedere quello che accadrà. Inizi a lavorare come tante giovani di buona famiglia, come infermiera volontaria. Ma Clara e Archie non sono d'accordo, sono scontenti di questo tuo impegno. Del resto non sono gli unici a pensare che sia inopportuno. Si fa il possibile per tenere le ragazze di buona famiglia lontane dai militari, dai loro corpi martoriati, dalla loro nudità. Meglio un impiego nella farmacia dell'ospedale, più sicuro e più accettabile. Ed è lì che scatta l'inatteso colpo di fulmine. Non certo fra te e un soldato, ma fra te e i veleni. In un ipotetico alfabeto Christie, alla A metterei senza dubbio arsenico. Non certo la prima parola del Galateo vittoriano, ma certo la prima per te.
2: As is well known, she conceived the plot for the mysterious affair at Stars in 1916 while working at the...
1: Così scrivi il tuo primo libro giallo. In realtà lo scrivi anche per una scommessa con tua sorella, ma l'ispirazione ti viene direttamente dal dispensario dell'ospedale di Torquay. Laura Thompson ricorda gli editori che lo hanno rifiutato, paragonandoli ai produttori che hanno rifiutato i Beatles quando erano ancora sconosciuti. Il libro si intitola in italiano Poirot a High School.

0: Kurt, in inglese The Mysterious Affair at Styles. Io l'ho letto e riletto da quando ho 12 anni, sempre cercando di trovare nuovi particolari che mi erano sfuggiti, sempre cercando di capire se davvero io, lettrice, e Poirot abbiamo avuto le stesse possibilità per capire chi è stato Whodunit. Ma certo, in Poirot a Styles Kurt più importante di chi è stato è, senza dubbio, chi ce lo rivela chi è stato, ovvero Hercule Poirot, che qui entra in scena per la prima volta.
1: È una mia piccola idea e nient'altro. Io sono famoso per le mie piccole idee e non è facile nascondere i segreti a Hercule Poirot. È abbastanza furbo da scoprirli.
0: Segni particolari: comico, ridicolo, il tipo di ometto che non si può prendere sul serio, un ometto buffo con baffi enormi, testa a forma di uovo, cellule grigie, inglese incerto. Poirot non è soltanto belga, non è soltanto un rifugiato di guerra. Poirot è un vero e proprio personaggio strano, queer. Ama le scarpe di vernice nera, se le mette anche in campagna. Viene spesso etichettato per questo motivo, per questa sua incapacità di vestirsi per bene, come italiano o addirittura maleducato. Molti lo scambiano per un parrucchiere per i suoi lunghi baffi. Per le donne non esiste, e questo molto spesso, come capiterà anche a Miss Marple in quanto donna anziana, gli consentirà di essere una persona che osserva senza essere osservato. Insomma, è da tutti sottovalutato, anche se i poliziotti con cui collaborerà, come il sovrintendente Japp o Battle o Race, sapranno benissimo con chi hanno a che fare. Quando Poirot lo incontriamo per la prima volta è già anziano, è già in pensione, e questo lo scopriremo, si rivelerà un errore. Il giorno dopo l'incontro casuale fra Poirot e Hastings, la proprietaria di Styles Kurt, Emily Cavendish Inglethorpe, sarà trovata morta, avvelenata. Un tossicologo presente al momento della sua morte subito individuerà l'origine dell'avvelenamento: stricnina. Hastings non ha dubbi e propone subito al suo ospite, figlio dell'assassinata, di chiamare Poirot.
2: Però non mi riuscì di essere chiaro come avrei voluto. Feci parecchie ripetizioni e ogni tanto dovevo tornare indietro per raccontare dei particolari che mi erano sfuggiti. Poirot mi sorrideva, comprensivo. Avete un po' le idee confuse, vero? Calma, mon ami. È abbastanza naturale essere eccitati. Fra poco sistemeremo con ordine i fatti, ognuno al proprio posto. Passeremo in esame i vari elementi e scarteremo quelli che non c'entrano.
0: Non dirò altro della trama di Poirot a Styles Kurt. Vorrei però raccontare che cosa ho sentito all'International Agatha Christie Festival intorno alle origini storiche di questo romanzo. Welcome to All About Agatha. Si è detto che Poirot a Styles Kurt sarebbe stato ispirato da un caso di avvelenamento da stricnina del XIX secolo, che talvolta viene citato come il caso William Palmer, noto come l'avvelenatore di Rajlee. So there's an old case of strychnine poisoning from the 19th century that sometimes gets cited as an inspiration for Styles. That's the case of William Palmer, or the Rugeley poisoner, as he is known. But for me, the connections between the two are too general, too tenuous. Tuttavia, secondo Donovan, i collegamenti tra i casi, quello vero e quello di finzione, sono troppo esili. Mentre c'è un altro caso che sembra molto più convincente come antecedente di Styles, un omicidio realmente avvenuto in India nel 1911, l'assassinio di Lady Frances Garnett. Lady Garnett infatti viene trovata morta nella sua stanza d'albergo, chiusa a chiave dall'interno. Causa della morte: acido prussico, cioè cianuro. Donovan ricorda però come uno dei medici che la esamineranno finirà a sua volta avvelenato da stricnina, che poi è il veleno che uccide a Styles Kurt. Lady Garnett had become friendly there with a spiritualist named Eva Mount Stevens, a former governess who quickly became Lady Garnett's confidant. Non abbiamo alcun modo di verificare se questo legame sia reale, Tuttavia sappiamo che Poirot a Styles Court l'ha scritto nel 1916 e il caso Garnet durante la Prima Guerra Mondiale è senza dubbio ancora molto ricordato. Dopo aver ascoltato il suo intervento, chiedo a Donovan se posso intervistarlo. Mentre ci stiamo sedendo in giardino, una signora molto elegante si avvicina per salutarlo. Donovan ci presenta. Io le chiedo scusa, terrò impegnato il suo amico soltanto per poco. Lei ci saluta e se ne va. E a quel punto lui mi chiede se so chi è la signora.
3: She's the wife of Agatha Christie's grandson.
4: Matthew.
3: No, it's Matthew's wife.
4: So with this hand I touch.
0: Ecco, mi rivela che è la moglie di Matthew Pritchard, tuo nipote e unico erede. Anche lui è qui a Torquay, è molto anziano e quindi deciderò di non disturbarlo. Ci parlerò brevemente nei giorni a venire. Torno invece a intervistare Camper Donovan, molto emozionata per questo incontro che mi porta a un grado di separazione da te, cara Agatha. Gli chiedo di raccontarmi come è nata la sua ricerca sul true crime dietro ai tuoi romanzi.
3: Yeah, so I talked about true crime in Christie because I think people have a sense that Christie used true crime sometimes. The two examples most people know about are Murder on the Orient Express.
0: Donovan mi spiega che i due esempi che la maggior parte delle persone conoscono sono Assassinio sull'Oriente Express, che si ispira al rapimento e all'uccisione del figlio del pilota americano Charles Lindbergh, e Trappola per topi, che rimanda a un episodio di maltrattamento di bambini che ebbe vasta eco in Inghilterra negli anni 40. Those two works, but the truth is that Christie used true crime cases a lot more than that, and sometimes we're just not as aware of the true crime. Ma la verità, dice Donovan, è che questi casi di cronaca reali sono molto più frequenti di quanto crediamo. Noi semplicemente non ne siamo consapevoli perché ce li siamo dimenticati. Molti di questi casi, vale la pena notarlo, hanno origine in storie di violenza contro i bambini, un tema che tornerà spesso nei tuoi romanzi.
3: The true crime cases themselves are often very brutal, very unpleasant.
0: E mi tornano in mente le parole di Mark Aldridge, che nel suo compendio alla tua opera fa notare di quanto anche i veleni che scegli, tradizionali o farmaci che siano, raccontino di una tua profonda sfiducia verso la presunta tranquillità che si celerebbe dietro le mura domestiche, dove albergano l'inganno, l'abuso di potere e la violenza psicologica. Nessun luogo, sembri dirci, è più pericoloso di una famiglia. La prima giornata dell'International Agatha Christie Festival si conclude con un aperitivo. Siamo tutti insieme in un pub di Torquay. Fuori piove e il buio è arrivato molto presto. E io sono felice di essere stata per un giorno intero immersa nell'atmosfera che tanti anni fa hai respirato anche tu. E domani andrò a Greenway, la tua casa di campagna, o almeno ci proverò. Io sono Vanessa Roghi e quello che avete sentito è Cara Agatha Christie, 10 lettere alla regina del giallo, un podcast original RaiPlay Sound. Voci narranti Florinda Fiamma e Iari Selvetella. Musiche di Frédéric Guérin e Ivan Talarico per RaiCom. Cura editoriale di Andrea Borgnino. Sound design Alfredo Morana. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Archivio Teche Rai. Un ringraziamento speciale va all'International Agatha Christie Festival di Torquay. Nel podcast sono intervenuti John Foote, Laura Thompson, Camper Donovan, Marco Amici, Davide Astegiano, Stefano Serafini.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
0: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Il piano di pace per Gaza, dopo l'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e l'inviato speciale di Trump Kushner, il genero del capo della Casa Bianca, colloquio anche con il presidente dello Stato ebraico Herzog e l'alto rappresentante del Board of Peace Mladenov.
3: Colloqui positivi è la formula diplomatica scelta dall'inviato di Trump Kushner per descrivere l'incontro con il quale si è cercato di imprimere una svolta al piano del Board of Peace per Gaza, di fatto in stallo dallo scorso ottobre. Ma la strada resta in salita. Il premier israeliano Netanyahu, impegnato in queste ore nelle primarie del suo partito in vista delle cruciali elezioni di ottobre, ha ribadito che non ci sarà alcun ritiro delle truppe da Gaza fino al disarmo completo di Hamas. È proprio questo uno dei temi discussi da Kushner alla vigilia del suo viaggio in Israele con il leader del movimento palestinese Khalil al-Hayy al Cairo. Secondo fonti arabe, Hamas sarebbe davanti a un bivio: continuare la guerra contro Israele oppure negoziare anche con gli americani per tornare nell'arena politica come partito e non più come gruppo armato, in vista delle elezioni palestinesi di novembre, dalle quali oggi Hamas è nei fatti esclusa. Intanto Netanyahu ha ribadito anche il suo no a qualsiasi ipotesi di Stato palestinese in Cisgiordania, e proprio qui, nella notte, coloni israeliani hanno piccato il fuoco nel villaggio di Turmusaia, a nord di Ramallah. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E la Siria accusa Israele di aver colpito un aeroporto nella provincia di Idlib, provocando danni alla struttura. Sarebbe il primo attacco di questo tipo da marzo da parte dell'aeronautica israeliana. La guerra tra Russia e Ucraina, almeno 10 morti dopo gli attacchi di Mosca sulla regione di Kharkiv. Sul fronte opposto, una vittima e 15 feriti per i raid di Kiev in una zona vicino alla centrale di Zaporizhia controllata dai russi. In tutto quasi 800 droni ucraini su 15 regioni russe, tra cui quella di Mosca. La cronaca, le indagini sul furto di opere d'arte al Museo regionale di Messina, dubbi degli investigatori sul furgone sospetto ritrovato in una zona non coperta dalle telecamere. Camere di sicurezza. Il mezzo, diversamente da quanto filtrato nelle scorse ore, potrebbe non essere quello usato dai malviventi per mettere a segno il colpo. Indagini anche su eventuali complici della banda. Ed è stato disposto il giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso 6 anziani durante il trasporto in ambulanza. In particolare il processo riguarda la morte dell'85enne Deanna Mambelli, udienza fissata per il 15 ottobre. Ancora cronaca, verrà ascoltato nelle prossime ore l'agente della polizia penitenziaria che ieri pomeriggio ha ferito un detenuto 22enne al pronto soccorso di Prato e indagato per tentato omicidio. Sentiamo il suo difensore.
4: Il mio assistito è nella sede di lavoro. Allo stato le sue condizioni certo non sono delle migliori dal punto di vista psicologico.
5: Parla così l'avvocato Vittorio Luigi Fucci, che difende l'agente di polizia di 30 anni da 2 in polizia penitenziaria, finito sotto la lente della procura di Prato con l'accusa di tentato omicidio. Un 22enne si trova ammanettato a una barella, è ferito. Poche ore prima, insieme ad altri 2 complici, stava lanciando plichi di droga oltre la recinzione del carcere La Dogaia. Gli agenti lo seguono, lui cade e si ferisce. Lo fermano e lo portano in ospedale. E qui, mentre si trova in quello che il procuratore in una nota definisce un ambiente chiuso da cui non può uscire, vicino al triage, tenta comunque una folle fuga, azionando un estintore, brandendolo e ferendo gli agenti. A uno dei 2 frattura una mano. È in questo parapiglia che l'agente spara, prima 2 colpi in aria, poi 1 alle gambe.
4: Qui il tutto, secondo me, è possibile immaginare, tranne che un tentato omicidio.
5: Marina Borrometi, GR1.
2: Torna alla normalità, almeno per il momento, la situazione all'aeroporto di Catania dopo i disagi causati dall'eruzione dell'Etna, che negli ultimi giorni ha portato alla cancellazione e al dirottamento di centinaia di voli. Il livello di allerta delle attività vulcaniche è passato da rosso ad arancione, pertanto sono state revocate le limitazioni ai voli sia in arrivo che in partenza. Oggi l'Italia onora la memoria dei connazionali uccisi il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla, nella più grave grave e sanguinosa strage nella storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina caduta nell'oblio per decenni e che è stata restituita alla memoria collettiva grazie all'impagabile impegno della comunità italiana di Pola, degli esuli, dei loro discendenti e delle associazioni, così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione dell'80° anniversario della strage. Cinema, è morto a 98 anni lo storico produttore Fulvio Lucisano. Dopo le prime esperienze con l'Istituto Luce, fondò nel 1958 la Italian International Film, con cui ha prodotto e distribuito oltre 600 film di ogni genere, collezionando 2 nomination agli Oscar, 5 David di Donatello e il David Speciale alla carriera nel 2009. Tra i suoi titoli più celebri, Ricomincio da 3 e Il grande Cocomero. E dopo i rinvii di ieri sera e dell'altro ieri per via del maltempo, c'è attesa a Siena per lo svolgimento stasera del Palio dell'Assunta. Le 10 contrade in gara sono pronte: Nicchio, Lupa e Aquila, quelle favorite dai pronostici, ma come sempre sarà la piazza del campo a decidere. E alle 11.05 la linea va a Formato Famiglia, prossimo GR a mezzogiorno. Buon ascolto e buona giornata.
0: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
6: Bentrovate e bentrovati amici e amiche. Allora, aspettando settembre in cui torneremo insieme, in questo agosto Formato Famiglia vi farà compagnia con puntate tratte dalla stagione appena passata. Vi auguro buon ascolto e a presto.
7: Formato Famiglia, generazioni a confronto.
6: Buongiorno, buongiorno da Diana Alessandrini. Puntata di oggi che ha come orizzonte il futuro dei bambini e dei ragazzi, anche di quelli più fragili in zone di guerra e paesi in via di sviluppo. Un orizzonte in cui scuola e famiglia sono fondamentali. Allora ci muoveremo raccontando esperienze forti, intense di un impegno per una istruzione, educazione come rivoluzione, e parleremo anche di affido e adozione, che sono diverse, ma alla base anche loro hanno il concetto di cura. Nella seconda parte seguiremo il filo rosso dell'educazione, della cura, dell'amore, per parlare di adolescenza. Educare all'amore per disarmare la violenza. Lo faremo con 2 esperti impegnati sul campo quotidianamente, che porteranno anche la loro testimonianza diretta. 335-699-2949 e Formato Famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con il nostro primo ospite. Lui è scrittore, attivista per i diritti umani, fondatore di Still I Rise, un'organizzazione che crea scuole gratuite d'eccellenza per i bambini rifugiati e vulnerabili in zone di crisi come Siria, Kenya, Yemen, Colombia, Repubblica Democratica del Congo. È stato candidato al Nobel per la pace nel 2020. Da novembre racconta il suo impegno in uno spettacolo dal titolo L'uomo che costruiva il futuro, e non ultimo ha intrapreso la strada per l'affido di uno dei suoi ragazzi, Idris, che in realtà già da tempo lo chiama papà. Io sono davvero molto lieta di avere qui a Formato Famiglia Niccolò Govoni. Benvenuto, Niccolò.
8: Mi sentite?
6: Eccolo, Niccolò Govoni, grande. Buongiorno.
8: Ecco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
6: Tu hai sentito tutto, almeno la presentazione? Io non ti sentivo, ma tu sentivi. Benissimo, allora non devo ripetere nulla. Niccolò, cominciamo con lo spettacolo, il cui titolo, insomma, credo sia già profondamente significativo e racconta il tuo impegno in questi anni, dal 2018 con Still I Rise. Che cosa significa per te costruire il futuro?
8: Penso che l'istruzione sia un impegno verso il futuro. Per quanto il mondo possa essere imperfetto oggi, quando noi ci impegniamo nella scuola stiamo dando una chance a una generazione che potrà solo sostanziarsi nel futuro, per cui di fatto, che ci piaccia oppure no, siamo proiettati verso un futuro che può essere una seconda opportunità, per noi e per questa generazione.
6: Una seconda opportunità, perché in realtà anche nella storia personale di Niccolò Govoni, no, c'è stata una seconda opportunità, forse ci sono tante nuove opportunità ogni volta, no Niccolò? Mi sembra anche questo, ogni volta che apri una scuola, ogni volta che fai un passo, magari di recente appunto con lo spettacolo, ma anche con l'idea poi dell'affido.
8: Assolutamente, penso che lo spettacolo sia proprio un inno al coraggio di ritentare, alla realtà umana per cui il fallimento sia inevitabile, tutti noi affrontiamo la caduta, ma che non solo sia possibile riprovarci, ma che forse l'essere umano sia migliore quando ci riprova, quando riceve una seconda e una terza e una quarta e una quinta chance.
6: Ecco, il fallimento come opportunità, e Still I Rise con il suo metodo di studio innovativo forse vuole veramente comunicare questo. Still I Rise è la prima no profit al mondo che offre tra l'altro gratuitamente il baccalaureato internazionale ai profughi, e questa è una cosa enorme, no, per chi non ha possibilità. Però ci vuoi dire i capisaldi di questo metodo che voi appunto chiamate rivoluzionario? Perché? Su cosa si
8: Grazie,
6: basa?
8: Sì. Come tu dici, no, il baccalaureato, ovvero l'IB, è il non plus ultra dell'istruzione che viene offerto solitamente nelle scuole più costose del mondo. E quando io l'ho scoperto mi sono detto dobbiamo averlo anche noi gratis in una scuola per bambini vulnerabili. Era impossibile raggiungere questi standard senza avere i soldi di scuole private a pagamento. Quindi abbiamo creato questo metodo per raggiungere questi standard pur non avendo gli strumenti. Sono quattro pilastri fondamentali che sono la scuola e casa, lo studente al centro, l'insegnante è mentore e il pensiero globale. È una scuola che punta a creare una leadership etica nei ragazzi attraverso le competenze trasversali.
6: Una leadership etica, competenze trasversali, e io credo in questo senso il caposaldo scuola e casa e quindi famiglia acquista un valore nel quotidiano non solo per questi ragazzi ma forse anche per te e quindi nella tua vita quotidiana.
8: Sicuro, sono ormai 6 anni che io vivo in Kenya e 13 che vivo fuori dall'Italia, per cui è diventata non solo una dimensione lavorativa quella di Still I Rise, ma anche di vita. Quando io dico vivo in Kenya, dico che vivo a scuola, per cui molto molto vicino alla realtà degli studenti e dei miei colleghi, e questo che ha portato poi alla scelta di candidarmi all'affido di uno di questi ragazzi.
6: Ecco, perché appunto lo dicevo, alcuni di loro già ti chiamano papà spontaneamente, però in particolare uno, tu l'hai raccontato sui tuoi social, ha scassinato la serratura, hai scritto: ci siamo incontrati 3 anni fa tra rifiuti in fiamme e senza tetto disperati, un girone dantesco in una delle metropoli più sovraffollate del continente africano, in mezzo al caos c'era lui, fiero, luminoso, potente, pur nella miseria, aveva 12 anni. Ecco, tanto da spingerti a fare le pratiche per l'affido. Che cosa è scattato?
8: Allora, questo è stato un percorso maturato lentamente. Lui c'era già arrivato, perché quando io l'ho trovato per strada 3 anni fa, poco dopo lui già mi chiamava papà, perché di fatto aveva deciso che avrebbe scelto, ecco, era una scelta la sua cosciente di dove riporre la fiducia. Io ci ho messo un po' di più rispetto a questa sua scelta, ma poi un anno fa ho avuto un momento in Sud Sudan di pericolo, di rischio fisico, un momento pericoloso per la mia incolumità. Mi sono detto ok, è il momento di scegliere se formalizzare questa fiducia, e quindi poi mi sono informato. Comunque non è un processo semplice quello che ti porta da straniero all'affido in Kenya, e poi poco tempo fa, 3 settimane fa, ho firmato i moduli per poi presentare questa richiesta. Non sappiamo se verrà accordata, ma è un tentativo.
6: Che cosa state vivendo tu e lui in questo momento? Che momento
8: penso
6: è
8: che
6: per
8: sia,
6: voi?
8: Penso che sia un momento bello e anche di grande trepidazione, perché non avere il controllo sulla risposta di una cosa che ti, insomma, a cui tieni così tanto, è frustrante in un certo senso, quindi possiamo solo sperare che le autorità che riceveranno la pratica possano vedere il valore di formalizzare qualcosa che è già in essere di fatto.
6: Esattamente. Tua nonna, alla quale sei molto legato, nel 24 è venuta a visitare la tua scuola in Kenya, ti dice sempre, lo scrivi nei social, che il suo desiderio sarebbe di vederti mettere su famiglia, no? Ecco, in una vita complessa come la tua, l'affido rappresenta il mezzo per arrivare a questo traguardo, che in effetti sarebbe un po' complicato, anche questo tu scrivi sui social, però hai detto spesso di volerlo, insomma, la paternità come passo che ti completa come uomo e costruttore di futuro.
8: Sì, non voglio escludere poi in un futuro una paternità biologica, comunque una famiglia con un matrimonio, una donna, non voglio assolutamente escludere, quindi questo non vuole essere surrogato per dare a mia nonna una soddisfazione, senz'altro. Però in questo momento è vero che sarebbe più complicato con tutte le scuole e gli spostamenti e gli impegni in giro per il mondo creare qualcosa che avesse degli altri presupposti, per cui questo è un impegno che sento di poter prendere avendo appunto la scuola come supporto logistico intorno, che mi permette anche quando sono via di prendermi cura di questo ragazzo anche non essendo fisicamente lì tutto il tempo, anche se io comunque 10 mesi all'anno sono in Kenya.
6: E allora Niccolò Govoni, veramente ti auguriamo che i tuoi desideri, qualunque essi siano, si realizzino, visto che tu riesci a realizzare i desideri di questi ragazzi e dunque davvero lo meriti, nel nome di Still I Rise, no? Perché questa poesia così famosa, no? Che è diventata il vostro inno, l'inno alla resilienza, alla dignità, alla forza di superare il razzismo e l'oppressione, che diventa il vostro faro. E dunque grazie Niccolò Govoni, ricordo il suo spettacolo L'uomo che costruiva il futuro. Allora, buon lavoro, buono spettacolo, buona scuola.
8: Un abbraccio, grazie anche.
6: Ciao.
8: A te, buona giornata.
6: E allora chiudiamo questa parte con una canzone dedicata dall'autore al figlio in affido, è Niccolò Agliardi che canta Johnny.

0: Niccolò Govoni del suo percorso verso la paternità attraverso l'affido e proseguiamo con un'altra testimonianza, quella di una giovane attivista per l'adozione che ha fondato il portale giornale online adoptlife.it, un punto di riferimento su questo tema, e adesso ha scritto il libro La bambina che nessuno vedeva, basato sulla sua storia vera. Io do il buongiorno a Fatima Sarnicola, benvenuta a Formato Famiglia.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: La storia di Fatima comincia in Lituania, in un piccolo villaggio dove nasce la prima volta, scrive lei, una madre stanca, 13 fratelli, una casa troppo piccola e che scricchiola, che sta in piedi perché non ha voglia di cadere. A 2 anni Fatima, dopo una segnalazione agli assistenti sociali, viene sradicata dalla famiglia, portata in orfanotrofio dove subisce maltrattamenti, violenze, poi affidata a una zia e infine all'età di 8 anni adottata con una delle sorelle da una famiglia italiana che la cresce con amore, con tantissimo amore. E questa è la seconda nascita, no Fatima? Come si vive tra questi due opposti? Come si può conciliarli senza che l'uno escluda l'altro?
1: È importante, come dico spesso, la comunicazione familiare. I miei genitori sin dall'inizio mi hanno aiutata a superare quello che era il tunnel oscuro in cui vivevo da ormai 8 anni. E l'adozione mi ha permesso di vivere la vita che praticamente io sognavo all'interno dell'orfanotrofio, e sono anche molto felice perché molte volte purtroppo le coppie preferiscono adottare un solo bambino anziché magari dei fratelli, delle sorelle. Invece i miei genitori non si sono spaventati di fronte a questa scelta di adottare praticamente una bambina di 2 anni e una bambina di 8 anni, e sono stata adottata appunto con mia sorella biologica, che ho praticamente conosciuto quando lei era appena nata. Poi vederla dopo anni di assenza tra le mie braccia nel momento dell'adozione è stata un'emozione fortissima, e sono anche molto grata per questo, perché adesso sono 20 anni praticamente viviamo insieme, e questo mi rende felice, mi sento vista, proprio come il nome del mio libro.
0: Finalmente vista, no? Tanto che essere vista e amata, no? Le ha anche consentito di fare un percorso importante. È laureata in scienze biologiche, frequenta la magistrale in nutrizione umana per diventare nutrizionista pediatrica. Ecco, anche in questa strada che ha scelto per il futuro c'è una ricucitura col passato?
1: Assolutamente sì, ho scelto nutrizione umana perché mi ricordo, soprattutto quando ero piccolina, che ero malnutrita. So cosa significa avere fame, ecco, so cosa significa dopo avere delle difficoltà anche nell'integrazione alimentare. Diciamo che la mia storia mi ha ispirato su tanti aspetti, e la laurea che ho scelto di proseguire, di studiare, viene dalla mia storia. E i bambini sono per me molto importanti, vorrei fare qualcosa anche per quanto riguarda la salute, non soltanto quelli che sono i suoi diritti, anche che il diritto è importante anche nell'alimentazione, perché purtroppo negli istituti non c'è un piano alimentare adatto per i bambini, e molte volte quando si adotta poi un bambino la prima cosa che si deve andare a guardare è proprio la sua salute, e che ribadisco è molto importante, perché forse le coppie si aspettano di trovare il bambino sano, perfetto, in realtà oltre ad avere traumi e anche un bisogno di assistenza nella salute, perché per esempio io ero malnutrita, avevo 8 anni ma pesavo come una bambina di 4 anni, e invece la mia sorella biologica era praticamente in fin di vita. Quindi ecco, la mia storia è diventata la mia forza ed è il motivo per cui la uso, in realtà la utilizzo per fare un cambiamento su quello che necessita. Dico sempre una frase: laddove c'è sofferenza è lì che voglio essere.
0: Certo, un cambiamento sociale, un'attivatrice anche di coscienze, Fatima, anche con questo libro che è veramente scritto con grande forza narrativa, quindi anche complimenti per questa evidentemente dote che c'è in lei. Ma voglio chiederle, intorno all'adozione e all'affido, che sono le due strade possibili in Italia, ecco, lei vede ancora pregiudizio e una interpretazione falsata del senso reale che hanno, cioè non sono riconosciute realmente per quello che sono, per il valore che hanno?
1: Sì, purtroppo i pregiudizi ci sono. cerco, ecco, ogni giorno di combattere retoriche che purtroppo ancora colpiscono molte famiglie, sia famiglie adottive che famiglie affidatarie. Ecco, è importante ripetere fino all'infinito che non sono famiglie considerate da molte persone famiglie di serie B o famiglie di serie A, sono famiglie reali. L'adozione o l'affido non è beneficenza, è genitorialità, quindi è importante creare anche un linguaggio giusto intorno a queste famiglie che non sono famiglie aliene, sono famiglie che, ecco, hanno deciso di dare famiglia a un bambino e l'hanno fatto con il cuore, anziché magari la gravidanza di durare 9 mesi è durata forse 2-3 anni, perché poi sappiamo che purtroppo ancora oggi sono molto lunghi, procedure interminabili e abbandono quasi istituzionale, quindi è importante ricordare che la genitorialità può esserci ma anche in mille forme, quindi non bisogna rimanere attaccati a quelli che sono dei pregiudizi che secondo me non sono reali. Una famiglia adottiva, una famiglia affidataria è una famiglia reale e i figli non sono figli falsi, non devono tornare dai loro genitori veri, devono stare dove si sentono al sicuro, senza ovviamente poi escludere quelle che sono le origini, ma questo poi è un discorso che va affrontato in famiglia, insieme alla famiglia, perché è una parte di un bambino. Quando dico spesso, quando si adotta un bambino si adotta anche la sua storia.
0: Certamente, ed è proprio quello che racconta Fatima Sarnicola nel suo libro La bambina che nessuno vedeva. Grazie davvero per essere stata con noi per questa testimonianza. A risentirci, Fatima.
1: Grazie mille.
0: E diceva Fatima una frase che mi ha colpito, no? Bisogna creare un linguaggio giusto intorno all'adozione, intorno all'affido. Ebbene, qualche giorno fa c'è stato il tavolo nazionale dell'affido con al centro il tema verso la giornata nazionale dell'affidamento familiare. In sostanza la richiesta di istituire una giornata da parte delle associazioni che rappresentano le famiglie affidatarie adottive. Io do il buongiorno a Michela Morganti, è presidente dell'Associazione Genitori Adottivi e Affidatari Alto Atesini. Benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno, sono molto felice di essere con voi.
0: Ecco, questo è un momento, anche come ci raccontava Fatima, particolare, no? Tanto per l'affido quanto per l'adozione. E quindi che senso ha la richiesta di istituire una giornata da parte delle associazioni che rappresentano le famiglie affidatarie adottive? Io do il buongiorno a Michela Morganti, è presidente dell'Associazione Genitori Adottivi e Affidatari Alto Atesini. Benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno, sono molto felice di essere con voi.
0: Ecco, questo è un momento, anche come ci raccontava Fatima, particolare, no? Tanto per l'affido quanto per l'adozione. E quindi che senso ha la richiesta di istituire una giornata nazionale della

0: è il diritto di imparare cosa vuol dire la cura, la genitorialità, che poi a specchio da adulto replicherà. E purtroppo bisogna creare un momento dove ci sia questo pensiero congiuntamente un po' per tutti, perché si sta un po' perdendo la cultura dell'accoglienza.
1: Perché c'è proprio un crollo anche della disponibilità per l'affido familiare, o sbaglio?
0: Assolutamente. Allora, io sono Michela Morganti, arrivo dalla provincia di Bolzano, che come sappiamo è una provincia virtuosa per le politiche sociali. Abbiamo un servizio adozione affido molto funzionante con una equipe trasversale sulle tematiche. Nonostante questo, la nostra associazione non fa eccezione con tutte le altre sul territorio nazionale, che ha bisogno di trovare nuove risorse per l'adozione, ma soprattutto per l'affido familiare, perché purtroppo metà dei bambini non riescono ad avere raggiunto l'obiettivo dell'affido in una famiglia e sono nelle comunità. Questo poi diventa un problema per la loro crescita, naturalmente.
1: Non c'è dubbio, forse la linea è un po' disturbata, non so se riesce nel frattempo a mettersi in un punto in cui prenda meglio il suo telefono. E questo per quanto riguarda l'affido. Sul versante dell'adozione si sta muovendo qualcosa? C'è diciamo anche un rinnovamento normativo in atto?
0: Allora, nel recente sono state messe in campo tante novità. Abbiamo visto che è stata data l'opportunità l'anno scorso ai single di diventare genitori adottivi per l'adozione internazionale e per i casi eccezionali nell'adozione nazionale. Speriamo che poi venga parificato anche nell'adozione nazionale. Queste persone sono delle risorse importantissime che possono diventare persone accoglienti e possono davvero fare la differenza, però le adesioni sono poche. Quindi stiamo cercando nel nostro territorio di aumentare i servizi che possono essere il dopo scuola, il periodo estivo, facendo della struttura scolastica un polo per le attività sportive, per le altri tipi di discipline come l'arte e il teatro, proprio perché abbiano un appoggio tutto l'anno e questo può consentire a loro di lavorare, ai bambini di immergersi nella loro coetaneità e creare delle figure specifiche come l'educatore.
1: Che poi è proprio quello che racconta anche per la sua esperienza diretta, Michela, che ha scelto di adottare due fratellini e che vive questa realtà come presidente dell'associazione Genitori Adottivi affidata a Realtà Tesini, no? Mi ha colpito questo racconto di questo bambino, no? Adottato, che ha chiesto di avere un fratello dal Brasile. Perché?
0: Allora, noi abbiamo questa opportunità durante le nostre attività di conoscere direttamente i bimbi che poi crescono con noi e abbiamo trovato la loro fiducia e molto spesso vengono a farci le loro confidenze. In questo caso era un bimbo di 5 anni, simpaticissimo, che è arrivato tutto preoccupato a mani incrociate e ha chiesto: Michela, ma tutti hanno un fratellino cinese? Perché a me serve brasiliano? Perché io devo vincere a calcio quando sono in cortile? Ma la mamma, quando gliel'ho chiesto, mi ha detto: ma tu cambi sport troppo repentinamente. E quindi era veramente comico, ma nello stesso tempo ti rendi conto che il loro sguardo è completamente diverso e che questi gruppi di ragazzi adottivi sono importanti perché loro lì trovano una normalità.
1: Trovano una normalità e soprattutto come dire, sono felici di ritrovarsi e di, come dire, sperimentare la condivisione, no? Credo, di un percorso che è un bel percorso anche di felicità.
0: Passano dall'essere stati degli invisibili
1: Sì.
0: e troppo chiassosi, troppo silenziosi, troppo qualcosa, specialmente se si vuole trovare quel qualcosa, a diventare dei bimbi tanto belli, tanto sensibili, tanto svegli, tanto tantissimo bambini e
1: Questa
0: soprattutto riusciamo a far cambiare lo sguardo di chi li ha conosciuti.
1: Ecco, questa davvero è la cosa più bella, il lavoro che porta avanti Michela Morganti con la sua associazione Genitori Adottivi ed Affidatari Alto Atesi.

0: Grazie davvero per questa testimonianza. Buon lavoro. Noi
1: Grazie a
0: chiudiamo.
1: voi per questa meravigliosa trasmissione.
0: Grazie ancora. Chiudiamo con Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: con questa canzone formato famiglia torna subito dopo, in cui ringrazio gli ascoltatori che hanno mandato i messaggi, in particolare Aura da Cremona che dice quanto è bello sentire queste storie, mi fanno riappacificare con questo strano mondo dove l'umanità condivisa con l'intelligenza non ha più spazio. Grazie a voi, ci risentiamo tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
3: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 18 agosto. Inizio di giornata a rischio di temporali per le coste del Basso Tirreno e per la Sicilia, con eventi che si estenderanno poi, nelle ore calde, alle zone interne del meridione peninsulare e di parte del centro. Verso sera, generale miglioramento. Al nord, tempo più stabile, pur con qualche annuvolamento sui monti di nord-est, nelle ore calde, e isolati temporali associati a queste nubi. Temperature attese in diminuzione al sud e in rinnovato ma limitato aumento al centro-nord. Venti sostenuti tra le isole maggiori, scarsi sul resto del paese, ma con raffiche possibili in occasione dei temporali. Il moto ondoso dei mari accentuato sui bacini esposti a occidente, scarso tra Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Formato famiglia, famiglia.
5: Buongiorno, sono Gabriella da Torino. Noi anni fa abbiamo intrapreso il percorso di affido per un bimbo di 8 anni che era in una comunità che abbiamo conosciuto. È stato un percorso molto bello ma molto faticoso, perché c'era richiesto settimanalmente un impegno non solo verso il bambino, verso l'accompagnarlo poi in luogo neutro dei genitori, ma soprattutto con gli psicologhi, col confronto di altre famiglie. E per noi è stato un periodo durissimo, perché avendo già 3 figli questo surplus ci limitava molto poi nel rapporto con tutti i nostri figli e con questo ultimo bimbo arrivato. Io spero veramente che attualmente si sia un pochino snellito questo aspetto, perché non è semplice per le famiglie voler bene a un bambino, accoglierlo come vero figlio proprio, ma poi doversi confrontare veramente moltissimo con le istituzioni. Grazie e buona giornata.
0: Abbiamo ricominciato Formato Famiglia con questo messaggio dell'ascoltatrice Gabriella, che credo sia una testimonianza che davvero vale la pena ascoltare, e legata ovviamente alla prima parte della trasmissione, all'affido, all'adozione. Ne abbiamo parlato con testimonianze importanti, e lo abbiamo fatto anche attraverso il filo dell'educazione, dell'istruzione, no? E a questo punto questo filo lo leghiamo all'adolescenza. Quel momento particolare e complesso per i nostri ragazzi, e che oggi arriva sempre prima, con una serie di conseguenze a cascata che vediamo sempre più spesso, con esiti anche drammatici. Ecco, abbiamo scelto di parlare adesso con chi da tempo ha messo la propria esperienza, non solo professionale ma di vita, a servizio della comunità, e riflette sul tema con un libro in uscita proprio quest'oggi dal titolo Adolescenza parliamone, educare all'amore per disarmare la violenza. È un piacere avere con noi Damiano Rizzi, benvenuto.
6: Grazie, buongiorno a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Psicoterapeuta, presidente fondatore di Fondazione Sole Terre, tra le voci più autorevoli sui temi della salute mentale, della violenza di genere. Ecco, Rizzi, lei ha unito in questo libro, io direi, l'analisi di dati da una parte, i risultati delle scoperte delle neuroscienze, il suo vissuto personale, per raccontare ai genitori come ci sia una discrasia sempre più accentuata, quello che dicevo prima, tra corpo e mente nei nostri adolescenti. Con un'adolescenza che arriva sempre prima e una mente non pronta. Ecco, io l'ho trovata una spiegazione estremamente efficace anche per comprendere i comportamenti di questi ragazzi e per capire come agire di conseguenza. Ce lo racconta? Cominciamo.
6: Sì, allora assolutamente i corpi, come lei dice, corrono veloci, ma la mente no. E spesso sono adolescenti soli. Io lavoro in pronto soccorso e quasi ogni giorno vedo arrivare un adolescente che vuole togliersi la vita perché ingerisce oggetti, perché si taglia, perché beve sostanze che non andrebbero bevute, e da lì sono partito, mi sono chiesto che cosa non trovano più gli adolescenti nella vita tanto da volersela togliere. E mi sono accorto che, lei diceva, l'adolescenza arriva sempre prima. Ecco, noi dobbiamo fare un passo prima che la violenza diventi un gesto. Questo libro arriva in un momento dove, come vediamo nei fatti di cronaca, la violenza tra i più giovani è in crescita, ma è importante, come dire, lo tratto nel libro, come si fa ad arrivare prima, facendo prevenzione con educazione emotiva. Oggi al di là della famiglia, ma non tutte le famiglie la fanno, manca per esempio nella scuola, che dovrebbe essere il luogo dove farla, educazione all'emotività, educazione sesso-affettiva. E quindi nel libro, insomma, spiego, o comunque cerco di ragionare partendo da casi concreti che si chiamano Luca, Andrea, che cosa non è successo, Sara, Matilde, cioè che cosa è successo a queste vite e che cosa soprattutto non stiamo vedendo e non stiamo facendo.
0: Perché quella violenza di cui sta parlando Rizzi, che purtroppo leggiamo sui giornali, vediamo in televisione, è l'espressione evidentemente di un dolore, di un disagio profondissimo che non viene compreso e che esplode fuori o implode dentro ogni ragazzo. E Rizzi scrive: l'amore si impara, come si impara a pensare, a stare al mondo, anche la violenza si impara e la si deve disimparare. E scrive anche: la violenza è un processo lento, cresce in un'educazione incompleta o distorta, in relazioni dove non si imparano i confini, dove le emozioni restano senza nome e la frustrazione si scarica sugli altri. E conclude: è per questo che la salute emotiva non può essere questione di fortuna, va garantita a tutte e tutti. Per farlo serve una scelta chiara, partire dalla scuola, renderla imprescindibile, rendere obbligatoria un'educazione affettiva, emotiva, sessuale, non come materia facoltativa, ma come diritto. Ecco, il diritto dei ragazzi a questa educazione che li salvi, no? E lei cita tra l'altro anche i dati della Spagna, dove l'educazione sesso-affettiva è di legge dal 2004, giusto? E sì. I dati cosa dicono?
6: Ma la Spagna contraddice quello che ha detto il ministro Roccella, cioè dicendo il ministro Roccella che l'educazione sesso-affettiva non riduce i femminicidi. L'esempio spagnolo dimostra, con la legge organica all'inizio degli anni 2000, che è possibile ridurre i femminicidi, sono stati ridotti del 29%. E diceva bene: la violenza non è mai appunto un gesto improvviso, ma è un processo lento e bisogna assolutamente inserirsi dentro questo processo e cercare di educare le relazioni e soprattutto insegnare che la vita degli altri non è una propria proprietà, cioè non è proprietà privata, e quindi gli altri, sono altri mondi con cui dobbiamo imparare a confrontarci, ma se non riusciamo ad avere una relazione con noi stesse, diventa molto complicato anche avere una relazione con gli altri. Quindi si deve parlare di confini, di consenso. Educare all'amore vuol dire in qualche modo, io per questo ho scritto questo libro, sperando che possa aiutare i ragazzi, le ragazze e anche le famiglie a riconoscere amore tra tutto ciò che amore non è.
0: Lei, per la sua esperienza personale, tutto questo lo conosce, perché appunto nel libro Oltre i dati, oltre le pratiche operative, i cosiddetti micro rituali che suggerisce, no? Che ho trovato veramente illuminanti. Ecco, tutto questo si fonde col racconto della sua dolorosa esperienza personale. Leggo ancora dal libro di Marco Rizzi: mia sorella Tiziana è stata uccisa il 9 luglio 2013. Da quel giorno sono diventato padre di un orfano di femminicidio. Era suo figlio. Oggi è mio figlio, un ragazzo che ha compiuto 15 anni e che ha attraversato da solo la scuola e la crescita, portandosi dentro tutto ciò che gli era accaduto. Lo ha elaborato e continua a farlo grazie alla psicoterapia privata, perché nel nostro paese neppure per gli orfani di femminicidio è previsto un percorso psicologico gratuito. Nessun sostegno garantito, nessuna equipe dedicata, solo la possibilità, se hai fortuna, soldi o relazioni, di trovare qualcuno che possa aiutarti. Il dolore è certo, l'aiuto no. E chi resta, come sempre, sono gli insegnanti senza strumenti, i genitori soli, i bambini che imparano a censurarsi. È una constatazione amareggiata, dolente, io direi un atto d'accusa, Rizzi.
6: Ma lo diceva anche la vostra ascoltatrice all'inizio, sì, che le istituzioni, come dire, non collaborano molto spesso a costruire l'amore per un bambino. Io ho adottato mio figlio e l'ho accolto prima nella mia famiglia, aveva 2 anni e mezzo, ci sono voluti 8 anni per poterlo adottare. Lei capisce che è un processo molto lungo, abbiamo dovuto ricusare tutori che non facevano il loro dovere, ho dovuto pregare in qualche modo il presidente del tribunale a nominarmi tutore, perché c'era da recuperare in qualche modo la liquidazione di mia sorella. Non erano molti soldi, però era un diritto farla avere poi, come dire, a suo figlio, che oggi è mio figlio, e tante altre vicende che poi racconto nel libro, che mi hanno fatto fare un percorso di questo tipo. Prima pensavo di essere stato io sfortunato, quando ho incontrato altri familiari e vittime di femminicidio ho capito che erano tutte storie più o meno simili. Oggi non esiste un registro per gli orfani di femminicidio, non sappiamo quanti sono, come stanno e soprattutto chi sta male, quanto sta male e come può essere aiutato. Non esiste psicoterapia gratuita per loro, io devo pagarla la psicoterapia per mio figlio.
0: Lei lo scrive, Damiano Rizzi, dice: l'assassino ha avuto lo psicologo prima di tutti noi, ha avuto il suo ascolto, la sua perizia, la sua attenzione clinica, ha avuto uno spazio per raccontarsi. Ecco, noi, le madri, i fratelli, i figli, le nonne delle vittime, abbiamo avuto solo il silenzio. Sono parole estremamente dure. Io ho ancora una domanda da farle, sì. Le chiedo scusa se l'ho interrotta in questo racconto così forte che lei stava facendo, ma perché mi sta a cuore l'aspetto che c'è nel libro di Damiano Rizzi sui micro rituali alla fine di ogni capitolo, e ce n'è in particolare alla fine del libro: quando la violenza implode, meglio restare presenti. Cosa si può fare? Cosa può fare un ragazzo quando sente la rabbia e che può trasformarsi in violenza? Quale pratica può fare? Ce lo dica lei.
6: Ma allora, intanto i micro rituali trasformano il libro in un manuale, ci sono tante micro soluzioni. Che cosa può fare un ragazzo? Allora, di solito la violenza è dolore inascoltato, quindi è importante ascoltarsi, cercare di capire che cosa ci stanno dicendo i sintomi, parlare con i sintomi. Quando arriva ansia, quando arrivano anche dei momenti depressivi, cercare di capire che cosa ci vogliono dire. E soprattutto cercare di chiedere aiuto, perché la nostra mente è un contenitore, il dolore è un contenuto psichico troppo acceso e quindi tiene tutto lo spazio della mente. È importante chiedere aiuto, perché un'altra mente allarga il contenitore e rende il dolore psichico un po' più piccolo, un contenuto un po' più piccolo che può essere accolto da 2 menti, per poi essere accolto anche da una sola mente, che è quella del ragazzo o della ragazza in questo caso, che può fare spazio. Quindi fare spazio significa pensare che siamo sempre un po' più grandi del dolore, perché altrimenti il dolore ci sovrasta, e quindi dobbiamo riuscire in qualche modo ad essere sempre un pochino più grandi del nostro dolore. Questo vale per me, vale per tutti i ragazzi e le ragazze, per le persone che ci stanno ascoltando, ed è davvero l'insegnamento più grande che io, dalla mia esperienza di vita come genitore di un orfano di femminicidio, come persona che lavora in un pronto soccorso, come psicoterapeuta, come persona che ha fondato un'organizzazione umanitaria sulle terre e lavora nelle aree di guerra. Quindi vedo bambini perdere tutto in un attimo, perdere la vita. E quindi l'insegnamento che io ho ricavato e che in qualche modo ho cercato di trasferire nel libro è il come fare ad essere sempre un pochino più grandi del dolore che abbiamo.
0: E lo facciamo magari guardandoci le mani in quel momento di grande dolore. Osserva le linee del palmo, le dita, il modo in cui si muovono, gira, le accosta, le mettile una accanto all'altra. Non serve fare nulla di speciale, il senso è riportare l'attenzione nel presente, nel qui e ora. Poi prova ad appoggiare bene i piedi a terra, metti una mano sul petto o sull'addome e senti il respiro. E in questa pratica ho ritrovato veramente la possibilità di tornare a pensare piuttosto che agire e magari portare la propria vita verso la distruzione insieme a quella degli altri. Grazie Damiano Rizzi, ricordo il suo libro che grazie è veramente un tuffo dentro noi stessi, le dinamiche che abitano le nostre vite, adolescenza, parliamone, educare all'amore per disarmare la violenza. Tiziano Ferro con Lazza, perdono.

0: ragazzi violenti, il numero di minorenni denunciati o arrestati per reati come rapina, lesioni personali, rissa aumenta, lo dice anche un recente rapporto di Save the Children dal titolo Disarmati, indagine sulla diffusione della violenza giovanile tra percezione e realtà. Io do il buongiorno a Filomena Labriola, pedagogista, già giudice onorario minorile, benvenuta a Formato Famiglia.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Le stavo subito chiedendo come interpreta dati che immagino non le siano, non la stupiscano, insomma, che sono, diciamo, ormai sempre più confermati anche dalle immagini che vediamo in televisione. Dove rintraccia le cause di questa situazione?
1: Allora, purtroppo gli episodi aumentano e la cronaca ce ne parla. No, purtroppo io devo continuare a stupirmi come devono stupirsi tutti quelli che si occupano del fenomeno, perché altrimenti c'è il rischio di abituarsi al vedere questa violenza dilagante. E, sicuramente tutto questo impone una riflessione urgente, non solo sulle misure di controllo, ma soprattutto sulle radici di questo disagio, che è un disagio psicologico, un disagio sociale, ma soprattutto che ci parla di una questione importante, cioè della dilagante povertà educativa. Perché probabilmente attorno a questo concetto abbiamo un po' delle false concezioni. La povertà educativa è qualcosa di molto più subdolo, alla quale appunto noi stiamo assistendo, che è proprio la mancanza di opportunità, ma soprattutto di figure adulte significative che possano essere in grado di essere appunto delle guide per questi ragazzi, ed è sicuramente un fenomeno allarmante, e purtroppo gli episodi di cronaca ce ne stanno parlando in maniera forse quotidiana.
0: Ma anche perché, come risulta anche dal rapporto di Save the Children che citavo, sì, cresce la presenza di armi tra i ragazzi, ma dall'altra, sì, parte gli adolescenti appaiono sempre più disarmati, no? Da qui anche il titolo del rapporto, dal punto, sì, di vista emotivo e relazionale, e a preoccupare è la normalizzazione dell'utilizzo del coltello, che a prescindere dalle motivazioni espone i ragazzi più che in passato al rischio di andare incontro a un'escalation di violenza, no? Una normalizzazione che poi ha un'ampia eco sui social, c'è una vera e propria spettacolarizzazione, forse nemmeno più normalizzazione, ecco.
1: Certo, certo, e il problema è che quell'arma, è su quell'arma che dobbiamo ragionare, al di là del fatto di poi appartenere proprio a contesti criminali, ma lì è necessario un altro tipo di dibattito, sì, certo. L'arma può diventare quello strumento che va a sottolineare la propria esistenza, forse un codice comunicativo unico ed esclusivo che è la violenza. Ma del resto io mi chiederei, a livello di politica proprio internazionale, come rispondiamo ai conflitti? Cosa guardano i nostri ragazzi? Vediamo anche per esempio la questione del femminicidio. Come si risponde a una frustrazione oggi? Beh, ecco per questo motivo, e si è già detto nelle precedenti interviste, è necessario questo percorso di educazione socioemotiva, perché il problema fondamentale è il come si vivono determinate emozioni, ma chi mi aiuta non solo a vivere ma a leggerle, a darle un nome, come si risponde a una conflittualità interna come ad un'esterna, chi ha questo compito. I social in questo senso, parliamo sempre di rischi e opportunità legate ai social, rischiano di diventare, e lo sono, degli amplificatori di quello che accade, per cui la spettacolarizzazione, ma è anche vero che quando accadono delle cose siamo un po' tutti abituati a filmarli. C'era una vecchia canzone di un artista famoso che diceva: a volte noi siamo più abituati a postare dei momenti che a viverli. E quindi questo rientra nella normalità delle azioni quotidiane. Adesso anche i momenti che sono i momenti brutti, i momenti legati alla violenza, noi li riprendiamo perché, ecco, quello diventa il mio modo di essere protagonista in questa società, trascurando un fatto che è importante, che i ragazzi probabilmente non sono consapevoli del fatto che quello che fanno anche a livello di social è punibile. Quindi i ragazzi non conoscono bene il concetto di reato e del fatto che dopo i 14 anni sono responsabili. Ecco perché i programmi di educazione civica, beh, qui bisogna aprire una parentesi sulla scuola.
0: Abbiamo però un minuto per concludere con le soluzioni pratiche. Lei dice anche percorsi di giustizia riparativa, supporto psicologico nelle scuole. Concluda con questo.
1: Supporto psicologico nelle scuole è la presenza non legata a progettualità, ma una presenza costante di educatori proprio per evitare di sovraccaricare il docente disciplinare di tante materie e di essere supportato, perché c'è bisogno di un patto proprio tra varie risorse della nostra società.
0: Allora, dei percorsi di giustizia riparativa magari parleremo in un'altra puntata. Intanto ringrazio Filomena Labriola, pedagogista già giudice onorario minorile, per essere stata con noi. Buon lavoro. E ringrazio anche in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, alla parte tecnica oggi Adriano Lippi, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che siamo su Rai Play Sound se volete riascoltarci. Formato Famiglia torna come sempre domani. A voi tutti buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. La guerra tra Russia e Ucraina, un'altra notte di offensive con centinaia di droni su entrambi i fronti. E in un attacco missilistico russo nella regione di Kharkiv hanno perso la vita almeno 10 persone.
3: Risponderemo senza dubbio, scrive, annuncia e minaccia nel suo messaggio sui social il presidente Zelensky, mentre il numero dei morti è ancora provvisorio, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro all'incrocio di Peceni, nella regione di Kharkiv. Ci sono solo edifici residenziali, si indigna Zelensky, un ufficio postale, negozi, obiettivi civili. Il presidente ucraino invoca ancora una volta la pressione degli alleati sulla Russia a sostegno di Kiev. La notte è trascorsa come ormai consuetudine. 791 droni lanciati contro le regioni russe, denuncia Mosca, 180 gli ordigni intercettati nella regione della capitale, 147 droni russi abbattuti dalle forze ucraine che denunciano come in 24 ore la regione di Zaporizhia, nel sud del paese, sia stata colpita da oltre 1000 ordigni tra droni, proiettili d'artiglieria, razzi e missili. Un'altra notte di attacchi incrociati, ormai una routine che sembra avere scalzato tattiche e strategie nell'attesa di una svolta del conflitto che non è alle viste, mentre ogni iniziativa diplomatica sembra arenata. Mosca però attacca Londra, l'accusa di inviare droni a Kiev, di cercare l'escalation, pagherà un prezzo la minaccia russa. La replica britannica che è ferma e fredda. Il Regno Unito è al fianco di Kiev ed è impegnato a fornire l'equipaggiamento necessario per difendersi dall'invasione illegale di Putin. Enzo Arcieri, GR1.
2: Medio Oriente, ancora in stallo il piano di pace per Gaza dopo l'incontro di ieri a Gerusalemme fra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu, in cui è stato concordato di passare da un modello graduale di disarmo di Hamas e successivo ritiro israeliano a un'azione unica in cui l'organizzazione terroristica dovrà consegnare tutte le armi. Hamas ribadisce l'impegno nel piano americano, mentre in Cisgiordania i coloni hanno dato fuoco ai campi del villaggio palestinese di Tur Musayya e fatto irruzione a Beita, ferendo 2 abitanti. Il fronte Stati Uniti-Iran ancora muro contro muro sullo stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha detto che resterà chiuso fin quando gli Stati Uniti manterranno il blocco navale. Chiede inoltre la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi congelati all'estero. Ieri Trump aveva minacciato bombardamenti anche sull'Oman, paese mediatore che affaccia sullo stretto. Nelle scorse ore un mercantile è stato colpito da un proiettile e ferito un membro dell'equipaggio. E il prolungarsi della chiusura dello stretto di Hormuz fa tornare il prezzo del gasolio in Italia al livello precedente. Il decreto legge del 4 agosto, che aveva tagliato le accise di 17 centesimi al self-service, il diesel in autostrada costa 2,17 euro al litro, sulla rete stradale 2,10, è quanto emerge dagli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese. La benzina self in autostrada è a 2,07 euro al litro, mentre sulla rete stradale il prezzo medio è 1,99. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci dal carcere attraverso il suo legale Walter Lavitola si dice pentito e affranto per aver arrecato danni al suo amico giornalista. Intanto presto potrebbero essere di nuovo sentiti dai magistrati i 4 esecutori materiali dell'attentato.
4: L'incontro del 7 settembre tra Lavitola e Ranucci, un mese e mezzo prima dell'attentato. È su questa data che si concentra l'attenzione degli investigatori. Stando al racconto del faccendiere, quell'appuntamento servì per avvisare Ranucci del suo rischio attentati. Una notizia che il conduttore di Report avrebbe accolto con superficialità e noncuranza. Versione che Lavitola potrebbe di nuovo confermare nell'udienza prevista al Tribunale del Riesame, cui ha fatto ricorso per ottenere gli arresti domiciliari. E chi indaga lavora anche sul movente. Per la procura di Roma Lavitola avrebbe fatto piazzare la bomba per aumentare la visibilità del giornalista, spalancandogli così le porte del mondo della politica, dove ritagliarsi un ruolo di primo piano. Secondo l'ex direttore dell'Avanti, quella bomba è stata piazzata solo per potenziare la scorta a Ranucci. I 4 esecutori materiali dell'attentato ieri hanno chiesto un nuovo colloquio con il PM. Dopo mesi di silenzio, dopo le dichiarazioni di Lavitola, forse hanno qualcosa da dire. Arianna Di Giorgio. mezzo, GR1.
2: Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista, soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. Il processo riguarda la morte di una 85enne avvenuta il 25 novembre 2025 e l'omicidio per cui Spada si trova in carcere, mentre per altri 5 morti sospette le indagini sono ancora in corso. Si allarga il fronte delle responsabilità per il rogo di Capodanno a Cran Montanà. Nel registro degli indagati, che ora sono 16, è stato iscritto anche Thibaut Betrison, consigliere comunale con delega alla sicurezza dal 2015 al 2020. Il suo coinvolgimento nell'inchiesta sarebbe collegato alla carenza nei controlli antincendio nei locali pubblici, nel disco bar Le Constellation, in cui sono morte 41 persone. Non risultavano infatti ispezioni dal 2019. Il clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina non è quello usato dai ladri. Il furgone sul quale ieri sono state effettuate verifiche, perché si ipotizzava fosse il mezzo impiegato dalla banda. Le indagini si concentrano sulla ricerca di un basista, al vaglio anche il perché, nonostante l'allarme sia scattato, non ci sia stata l'immediata segnalazione del furto. Sport calcio, sabato pomeriggio riprende il campionato di Serie A ed è tempo di fare il punto sulle squadre favorite per la vittoria dello scudetto.
0: È ancora la più forte, l'Inter di Christian Kivu, acquisti mirati, giocatori di esperienza internazionale abituati a vincere, in attesa di Curtis Jones, la ciliegina sulla torta nerazzurra, unico rischio si fa per dire il chiave scudetto, il sogno Champions con un po' di buona sorte potrebbe diventare realtà, distogliendo però l'attenzione sul campionato. Da un istante all'altro il Napoli, pochi innesti in un ingranaggio già competitivo, recuperi importanti di giocatori importanti, un piccolo vantaggio rispetto ai campioni d'Italia, all'abitudine a vincere di Massimiliano Allegri e la capacità di gestione dei big anche in periodi grigi della stagione. Piede schiacciato sull'acceleratore, sempre una virtù ed un limite allo stesso tempo, la Roma di Gasp, rafforzata da Rodrigo Mora e dal probabilissimo arrivo di Fofanà, attaccanti di razza e talento che possono far saltare il banco tricolore un passo più indietro il Como, che viaggia però sulle ali di un entusiasmo fragoroso come la voglia di stupire di un predestinato di Lomé Cesc Fabregas. Adesso però è il momento delle conferme, niente vertigini, solo voglia di volare. Milan e Juventus di rincorsa, rossoneri. Tanti soldi sul mercato, ma altrettante incognite legate alla panchina, non certo per incapacità, quanto per poca dimestichezza col calcio italiano. Amorin deve imparare in fretta, niente che Luciano Spalletti già non conosca a menadito, a dispetto di una rosa tecnicamente ancora non a livello delle rivali. Francesco Repice, GR1.
2: Lutto nel mondo del cinema, che piange la scomparsa a 98 anni di Fulvio Lucisano, protagonista di 7 decenni di grande produzione italiana. Nato a Roma, ha mosso i primi passi alla fine degli anni 40 all'Istituto Luce. Nel 1958 ha fondato la Italian International Film, contribuendo allo sviluppo del cinema popolare e d'autore. Prosegue il viaggio in bici per l'Italia di Jovanotti, vi parliamo della tappa del cantautore in Basilicata.
5: Che canzone dedicheresti a Matera?
6: Un mondo a parte, ti piace?
5: Va bene, oppure
6: Ombelico del mondo, Ombelico del mondo. Bella, ti piace? Io sono tante per fortuna.
5: Qualche indecisione sul titolo della canzone da dedicare alla città, ma nessun dubbio sul calore dei suoi fan, che numerosi hanno accolto Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti al suo arrivo a Matera, prima tappa in Basilicata del suo viaggio per l'Italia, rigorosamente in bicicletta.
6: Siamo molto felici, è divertentissimo, è molto faticoso, ma è una fatica che poi comunque ci siamo scelti, quindi è una fatica bella. È un bel viaggio, un bel viaggio. Poi gli incontri con le persone, i territori, i paesaggi.
5: Una 3 giorni voluta fortemente dall'azienda di promozione turistica, Margherita Sarli, direttrice generale APT Basilicata.
7: Noi abbiamo invitato come APT ed accolto ovviamente Jovanotti in Basilicata, perché nel suo giovagiro tra le regioni del meridione non c'era una tappa prevista per un concerto in Basilicata, e quindi ci è sembrato opportuno invece agganciarlo. In fondo la Basilicata è un territorio di connessioni tra le regioni del sud, e averne un'occasione di visibilità.
5: Umberto Avallone, GR1.
8: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
9: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
10: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
11: Bella idea, dottor Scotti.
12: Chi è?
13: La duchessa.
12: La duchessa?
13: Sì.
14: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
12: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
14: o le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
13: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
15: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
16: TGR, giornale radio del Lazio.
17: Ancora senza esito le ricerche dei due avvocati residenti a Roma a bordo di un ultraleggero dispersi nel Cosentino, apprensione nella scuola di volo della capitale frequentata da uno dei due. Il Lazio ancora nella morsa degli incendi, diversi roghi attivi in regione, danni ingenti anche al vivaio del CREA, Centro per le Ricerche per l'Agricoltura, con sede a Roma. Lotta alla violenza di genere aperte anche ad agosto, le strutture di telefono rosa da sempre al fianco delle vittime per offrire supporto e percorsi di autonomia e riscatto. È morto a 98 anni a Roma Fulvio Lucisano, re dei produttori cinematografici. Tra i tantissimi titoli prodotti in 70 anni di carriera ci sono Ricomincio da tre, Il grande cocomero e Ninfa plebea. Di nuovo buongiorno da Antonio Moro per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. Continuano le ricerche dei vigili del fuoco in Calabria, nella zona in cui si pensa sia precipitato l'ultraleggero che ieri ha lasciato Capo d'Orlando in Sicilia alla volta di Sibari. Forse si è trattato di una forte perturbazione che ha coinvolto il velivolo, disperso il pilota e la passeggera, entrambi avvocati e residenti nella capitale. Sentiamo Michele Cervo.
18: Ancora nessuna novità nelle ricerche dell'ultraleggero disperso sul Tirreno Cosentino nella zona tra Fuscaldo e Falconara Albanese. All'opera ci sono gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e dell'Esercito, oltre alle squadre specializzate con i droni. Il biposto partito da Capo d'Orlando in Sicilia avrebbe dovuto raggiungere il piccolo aeroporto di Sibari. A bordo l'avvocato Carlo Arnulfo di Roma ed Angela Buccico di Matera, figlia dell'ex sindaco e senatore Emilio Nicola Buccico. L'ultimo contatto, una foto scattata dalla donna durante il sorvolo dello Stromboli ed inviata ad un familiare. L'area delle ricerche è vasta, tra gli 80 e i 100 km quadrati, per questo i soccorritori stanno cercando di restringerla attraverso l'incrocio dei contatti con le celle telefoniche e delle segnalazioni arrivate dalle torri di controllo. Si stanno utilizzando tecnologie sofisticate in grado di individuare la posizione dei cellulari anche in assenza di copertura della rete ordinaria. Secondo i soccorritori è improbabile che l'aereo possa essere finito in mare, perché di solito questi velivoli viaggiano sotto costa e di tanti bagnanti che affollano in questo periodo le spiagge avrebbero notato una caduta o un ammaraggio.
17: Arresto di un latitante per omicidio in arrivo dall'Inghilterra all'aeroporto di Ciampino. È stato intercettato dalla Polizia di Stato, era ricercato da 4 anni. Il suo nome è nella banca dati dell'Interpol, condannato a 10 anni di reclusione, ne deve scontare ancora 6. Una volta confermata la sua identità, il ragazzo di origini turche è stato arrestato secondo le norme di diritto interno e internazionale e accompagnato nel carcere romano di Regina Coeli e resta a disposizione della magistratura. Ci spostiamo a Viterbo, furto delle apparecchiature informatiche e dentistiche in uno studio odontoiatrico sociale Gente di Cuore, in cui si offrono visite gratuite, cure e protesi alle persone in difficoltà economica. Aiutateci, l'appello dell'associazione.
19: Un pugno in bocca ad una delle facce della solidarietà viterbese. Un furto è stato messo a segno nell'ambulatorio odontoiatrico solidale Gente di Cuore, nel centro storico del capoluogo della Tuscia. I ladri, dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno portato via 3 computer. Uno era utilizzato per la gestione dei pazienti, uno era collegato ad un'apparecchiatura medica ed un altro era pronto per essere montato nel secondo studio in via di allestimento. Manca ancora comunque un inventario preciso. Un furto fatto ai poveri, dice Sandro Marenzoni, presidente dell'associazione Bambini e Adulti con Cardiopatie, che gestisce lo studio medico nato nel 2023 per combattere la povertà sanitaria. Ogni anno sono circa 300 le persone in difficoltà economiche a cui vengono garantite gratuitamente cure dentistiche e protesi. Nel centro operano 7 medici dentisti volontari. Le istituzioni viterbesi ci hanno già manifestato la loro vicinanza, dice Marenzoni. A settembre riprenderemo la nostra attività. Poi l'appello: invitiamo i medici dentisti viterbesi che possono a dedicare anche poche ore al mese all'ambulatorio dentistico solidale. Le richieste da parte di chi non ha possibilità economiche, aggiunge Marenzoni, sono sempre in crescita. Nazario Basili, TGR Lazio.
17: Non è ancora spento l'incendio di venerdì scorso divampato nei pressi del CREA a ridosso del Parco della Cellulosa nel quadrante settentrionale della capitale. Molti danni alle piante. Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile.
20: Anche se qui è già stata fatta due volte la bonifica, continua a bruciare, continueremo a fare la bonifica nella speranza di bloccare comunque quello che sta avvenendo.
21: Casalotti, periferia ovest di Roma, all'interno di una delle sedi del CREA, ente di ricerca su specie arboree e forestali, le conseguenze dell'incendio di venerdì scorso sono ancora visibili. Oltre 12 ettari andati in fumo, si sospetta un'origine dolosa. Fiamme domate dopo ore di intervento di vigili del fuoco, protezione civile, ma anche grazie all'impegno in prima linea del personale del CREA. Un danno consistente tanto ambientale quanto culturale, ci spiega il direttore del centro, Raul Romano.
20: Queste piante sono qui per la volontà di ricercatori che negli anni hanno lavorato per conservare la genetica delle specie forestali. Qui si lavora per fare ricerca su quali piante, in una situazione di cambiamento climatico come quella che stiamo vivendo, potranno essere più resilienti.
21: Dal terreno si alzano ancora colonne di fumo, centinaia gli alberi divorati dalle fiamme, altri sono fortemente compromessi.
20: E bruciano ancora sottoterra le radici e per spegnere ci vorrebbe moltissimo lavoro di bonifica e rimane un fuoco sotterraneo latente che si spegnerà tra 4-5 giorni forse.
21: Mentre continua la bonifica dell'area si pensa già a ripartire.
20: Finita la messa in sicurezza ripartiremo per rimettere piantina dopo piantina con nuove collezioni, con un obiettivo sempre più spinto verso la ricerca,
21: cura e salvaguardia del territorio che non possono prescindere da una continua attività di prevenzione.
20: Non facciamo più la gestione del nostro patrimonio forestale, cioè non lo tuteliamo dagli eventi come gli incendi.
21: Tommaso Cherici, TGR Lazio.
17: Anche durante l'estate l'attività del telefono rosa non si ferma, continua ad ascoltare le donne che si rivolgono all'associazione per problematiche di violenza. Siamo andati in un loro rifugio sul territorio, il servizio.
22: Le donne che si rivolgono a noi sono donne che chiedono aiuto, sono donne spaventate dalle situazioni che stanno vivendo e sono donne che a volte hanno una scarsa consapevolezza di sé e una bassa autostima e hanno bisogno di avere gli strumenti per poter affrontare la situazione della violenza.
23: A parlare è Emiliana Vergara, responsabile di una delle case rifugio gestite da Telefono Rosa tra Roma e provincia. Nel 2025 l'associazione ha fornito supporto a 1.758 donne sopravvissute o esposte al rischio di violenza. Quasi il 77% sono italiane, la maggior parte tra i 30 e i 49 anni, ma a chiedere aiuto sono anche le giovanissime.
22: Effettivamente negli ultimi mesi abbiamo riscontrato un aumento di richieste da parte delle ragazze più giovani e volevo anche sottolineare che l'associazione gestisce il centro antiviolenza all'interno dell'Università La Sapienza.
23: Una donna vittima di violenza, come arriva a voi?
22: Le donne vittime di violenza arrivano da noi attraverso vari canali, principalmente per la gestione delle emergenze. Per quanto riguarda le case rifugio, sono segnalate a noi dai pronto soccorsi, dalle forze dell'ordine, dai servizi sociali, ma possono arrivare anche in autonomia.
23: Quali sono gli ostacoli pratici ma anche psicologici maggiori?
22: Per la buona riuscita di un percorso di fuoriuscita dalla violenza è opportuno superare i due ostacoli principali che sono l'indipendenza economica e poi di conseguenza anche l'autonomia abitativa e quindi anche lavorativa. E a livello psicologico è importante che la donna acquisisca la consapevolezza di sé che gli è sempre mancata.
23: C'è un messaggio, un appello che vorrebbe lanciare oggi?
22: La prevenzione e quindi l'educazione socioaffettiva per tutti, sempre, perché c'è bisogno di essere alfabetizzati sui sentimenti e sulla capacità di poterli riconoscere, sia i nostri che quelli degli altri.
23: Esther Maria Lorido, TGR Lazio.
17: Economia, cade il consiglio di amministrazione della centrale del latte di Roma, restano aperti alcuni interrogativi sul futuro, il servizio.
24: Il vertice non esiste più. Le dimissioni di due membri del consiglio di amministrazione della centrale del latte hanno determinato la decadenza dell'intero organo. I due consiglieri erano espressione di Finlatte, la SPA detenuta dalle cooperative di allevatori laziali Latte Più e Zootecnica Viterbese con il 16% delle quote della centrale. Il 15 ottobre è fissata l'assemblea degli azionisti che, dopo aver preso atto delle dimissioni, dovrà nominare il nuovo CDA e il nuovo presidente. Il rispetto dei passaggi formali in accordo con Roma Capitale non nasconde la delicatezza del mondo. momento. L'azienda ha perso 10 milioni di euro nell'ultimo bilancio. Il divorzio da Parmalat ha provocato la scomparsa di un contratto ventennale dal valore di 30 milioni. La dirigenza aveva varato un piano industriale ambizioso nel tentativo di rilanciare la centrale su quattro direttrici: l'ingresso nel mercato del latte a lunga conservazione, lo sbarco sul mercato nazionale anche della grande distribuzione, il rilancio su produzioni di latte fresco e lo sviluppo di una linea di formaggi freschi a iniziare dalla mozzarella. Questo tentativo di riposizionare le linee produttive si accompagna alla interlocuzione parallela tra Roma Capitale e Parmalat per risolvere un contenzioso in viaggio verso i 30 anni di carte bollate. Fonti interne dell'azienda ci fanno sapere che questa è una situazione da non sottovalutare. Proprio nel momento in cui si doveva applicare il piano industriale, restare in questa situazione di incertezza non è il miglior segnale per fornitori e dipendenti. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
17: Si è spento a Roma all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, uno degli ultimi grandi produttori cinematografici del nostro paese. Al suo attivo oltre 130 film in 70 anni di carriera. Ricomincio da tre, Il grande cocomero e Ninfa plebea tra i suoi titoli di maggiore successo.
0: Il mondo del cinema piange Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana, morto a 98 anni. A darne conferma la figlia Paola, che con la sorella Federica ne ha raccolto l'eredità artistica, in un post in cui scrive: riposa in pace papà. Nato a Roma nel 1928, Lucisano ha mosso i primi passi alla fine degli anni 40 all'Istituto Luce, dedicandosi alla produzione documentaristica. Nel 1958 fonda la Italian International Film, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del cinema popolare e d'autore. Tra tanti titoli prodotti da lui, Ricomincio da tre, Ninfa plebea. Nella sua carriera ha collezionato 5 Davide di Donatello, tra cui il premio per Il grande cocomero e il David speciale alla carriera nel 2009, 4 nastri d'argento e 2 nomination agli Oscar. Nel 2005 la Mostra di Venezia gli aveva dedicato un omaggio alla carriera e 2 anni dopo era arrivato il titolo di Cavaliere del Lavoro. Lucisano ha collaborato con alcuni tra i più grandi artisti del cinema italiano, da Lina Wertmüller a Luigi Comencini, da Alberto Sordi a Luciano Salce. Cordoglio e vicinanza alla famiglia espressa dal mondo politico e dai suoi colleghi. Francesco Rositano, TGR Lazio.
17: Per le ultime sulla viabilità sentiamo Giulia Casadei dei servizi di Rai Pubblica Utilità.
1: Fino al 28 agosto in Piazzale Labicano sono in corso lavori per la sostituzione di un tratto di binario. Il cantiere comporta un restringimento della carreggiata con possibili rallentamenti. Sul lungotevere Maresciallo Diaz, all'altezza di Piazza Lauro De Bosis, un incidente sta provocando rallentamenti in entrambe le direzioni. Chiusa invece via Casilina tra Viale Antonio Averulino Filarete e via Galeazzo Alessi per lavori. Il divieto di transito interessa entrambe le direzioni. Code anche sul tratto urbano della 24 tra lo svincolo di via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale a causa di lavori. Resta infine chiusa via Appia Antica tra via Cecilia Metella e vicolo di Tor Carbone per la presenza di alberi pericolanti.
17: Sport: dopo i successi nelle acque di Parigi delle romane Chiara Pellacani e Simona Quadarella, 5 ori per la tuffatrice, 3 per la nuotatrice, nessuno come loro in Europa. Roma si conferma fucina di campioni.
2: Simona Quadarella fa tripletta, l'Italia è medaglia d'oro, sale sul tetto d'Europa ancora una volta.
3: Ci sono imprese sportive che hanno la forza di imprimere il loro segno indelebile anche sull'acqua. Sono quelle che hanno compiuto le due romane Simona Quadarella e Chiara Pellacani, che tra le corsie e dal trampolino hanno scritto la storia del mezzofondo e dei tuffi. La loro incoronazione è avvenuta a Parigi, in quella vasca che 2 anni fa alle Olimpiadi a entrambe aveva riservato l'amarezza di 2 quarti posti. Ai margini di quei podi, con determinazione e impegno, Simona e Chiara non si sono arrese. Pellacani ha conquistato 5 ori in 5 gare, da sola ha vinto più di tutta la Francia. Un'impresa mai riuscita, nessuno prima di lei. I trionfi nel team event, insieme agli altri 2 romani, Raffaele Pellegre e Matteo Santoro, compagno anche nel sincro dai 3 metri, poi il trampolino da 1 metro, dai 3 metri da sola e nel sincro con Elisa Pizzini. Negli anni ho imparato a trovare un equilibrio tra il lavoro e il riposo, ha detto la tuffatrice romana, che ora si gode la vacanza al mare, dove non rinuncia a fare quello che la diverte di più. Simona Quadarella scrive il suo nome negli annali del nuoto con 11 medaglie europee e ancora una tripletta 400, 800 e 1500 stile libero, la terza a partire dal 2018 a Glasgow. Da 8 anni a questa parte la nuotatrice di Ottavia è la numero 1 nel continente, con buona pace dell'eterna rivale Göse. A 27 anni Simona ha ancora davanti a sé una lunga carriera e punta alle Olimpiadi di Los Angeles, dove proverà a battere in casa sua Kati Ledecky, una delle più forti nuotatrici di sempre. Mauro Scanu, TGR Lazio.
17: Il Parco Nazionale del Circeo, protagonista oltre alla sua bellezza e al trekking sui sentieri a picco sul mare, offre fino alla fine d'agosto delle passeggiate poetiche, una rassegna itinerante ideata dalla PS Exotique per riscoprire, valorizzare ed esplorare il Parco Nazionale. Le performance artistiche faranno da collante in un cammino lento ed evocativo tra storia e leggenda, sperimentando forme innovative di narrazione culturale e trasversale. Prossimo appuntamento domani, si parte da San Felice Circeo. Sono le 12, 24 e 26 secondi, è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessandro Rosi. Ricordiamo l'appuntamento con la nostra informazione regionale alle 14 su Rai 3 con il TG. Ed Antonia Moro che ha condotto in studio, ancora una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto.
16: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento alle 12:25 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A23 la Palmanova Tarvisio per segnalare code e traffico intenso a barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Code anche al traforo del Monte Bianco, allo svincolo piazzale Lato Italiano in direzione di Chamonix, tempi di attesa di 30 minuti. Sulla Torino-Brescia code a tratti per un chilometro per un incidente tra Broni, Stradella e Casteggio in direzione di Torino. Ci spostiamo in Liguria, in A10, code per incidente anche tra lo svincolo A10 A6 e Albisola in direzione di Genova. In A15 Parma La Spezia, code a tratti per Lato Italiano in direzione di Chamonix, tempi di attesa di 30 minuti. Sulla Torino-Brescia, code a tratti per un chilometro per un incidente tra Broni, Stradella e Casteggio in direzione di Torino. Ci spostiamo in Liguria, in A10, code per incidente anche tra lo svincolo A10 A6 e Albisola in direzione di Genova. In A15 Parma La Spezia, code a tratti per lavori tra Berceto e Pontremoli.

0: verso in direzione di Palermo. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
6: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
7: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
8: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
9: Bella idea, dottor Scotti!

0: ore 13.
1: GR1.
2: Gaza, stallo sul piano di pace, in Cisgiordania e coloni israeliani assediano ancora le case. Palestinese americano torna a Kusra e istra sul tetto una bandiera a stelle strisce. Russia e Ucraina, 10 morti in un raid del Cremlino su Kharkiv. Zelensky, reagiremo, i nostri partner ci sostengano. Nuova pioggia di droni su Mosca. Il caso di Jason Hardy, professore suicida dopo le accuse di plagio. L'Università di Cambridge apre un'inchiesta interna, raccolte migliaia di firme per indagare sul ruolo della stampa. Dopo il caldo, i temporali, allerta gialla al sud e in parte del centro. Contro i fenomeni estremi, urgente attuare il piano nazionale per l'adattamento climatico. Addio a Fulvio Lucisano, è morto a 98 anni, re dei produttori cinematografici, ha portato sul grande schermo i capolavori dei più grandi attori e registi italiani. Odissea Mania, a Bornova, la grotta di Omero diventa attrazione turistica, ma il partito del presidente Erdogan storce il naso, il poeta ceco è troppo greco. Tennis verso gli Open degli Stati Uniti, per Sinner ultimi controlli a Torino, poi il numero uno del mondo deciderà se volare o meno a New York. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Medio Oriente, ancora in stallo il piano di pace per Gaza dopo l'incontro di ieri a Gerusalemme fra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu, mentre in Cisgiordania i coloni hanno attaccato altri due villaggi palestinesi e continuano ad assediare gli abitanti di Kusra. L'inviata Rai è andata lì.
3: Una bandiera a stelle strisce innalzata sul tetto della sua casa assediata. Il primo gesto compiuto da Luai Ridi appena sbarcato dagli Stati Uniti ieri sera dopo aver riabbracciato i suoi familiari. E grazie a questo palestinese immigrato anni fa in Ohio e ora cittadino americano, se l'ennesima storia di occupazione e abusi dei coloni ha avuto eco internazionale. Siamo a Kusra, sud di Nablus, Cisgiordania. Qui due famiglie vivono murate vive in casa da 9 giorni, da quando un gruppo di giovani coloni ha piantato un tendone nel loro cortile, ha sbarrato la strada, tagliato acqua e luce. L'intervento dell'esercito, che ha dichiarato tutta l'area zona militare, non ha fatto che creare un assedio nell'assedio. L'UAIRI segue tutto in diretta dalle telecamere di sorveglianza e protesta con l'ambasciatore americano a Gerusalemme. Mike Huckabee, da sempre difensore dei diritti dei coloni, arriva a definirli terroristi. Ma la situazione non cambia, l'assedio continua e l'UAI è arrivato con un volo da Detroit. Si blinda nella casa che ha costruito con i risparmi del suo lavoro negli USA, sul terreno che era dei suoi nonni, deciso a difendere a tutti i costi la sua terra. Da Kusra, Perla di Poppa per il GR1.
2: Ancora muro contro muro sullo stretto di Hormuz dopo le minacce rivolte da Trump anche contro l'Oman, paese mediatore che affaccia sul canale. Teheran ribadisce le sue posizioni. La corrispondente da Istanbul.
4: Scaduta la tregua di 60 giorni, si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. Alcuni media riferiscono che i Pasdaran si starebbero preparando una intensificazione del conflitto. Teheran definisce irrilevante il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti e lega il destino della guerra al conflitto a Gaza. Il ministro degli esteri Araghchi accusa Israele di sabotare la diplomazia e dice che Tel Aviv è il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo duraturo con Washington sul cessate il fuoco. Stanotte è stata colpita una nave durante un transito in uscita da Hormuz, ferito un membro dell'equipaggio, e Teheran annuncia che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nello stretto, ma non ne diffonde i dettagli. Il capo negoziatore Ghalibaf domani sarà in Iraq e avverte: Hormuz resterà chiuso finché l'America non rispetterà l'intesa. E il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump in cui ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per la pace. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Il prolungarsi della chiusura dello stretto di Hormuz fa tornare il prezzo del gasolio in Italia al livello precedente il decreto legge del 4 agosto, che aveva tagliato le accise di 17 centesimi. Al self-service il diesel in autostrada costa 2,17 euro al litro, sulla rete stradale 2,10, quanto emerge dagli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese. La benzina self in autostrada è a 2,07 euro al litro, mentre sulla rete stradale il prezzo medio è 1,99. Ancora attacchi incrociati fra Ucraina e Russia, centinaia di droni hanno sorvolato la frontiera in entrambe le direzioni. Colpita duramente la regione di Mosca, Kiev dispone nuove evacuazioni nella regione orientale di Dnipropetrovsk, mentre in un attacco missilistico russo nella zona di Kharkiv hanno perso la vita almeno 10 persone. La corrispondente.
0: Le forze ucraine hanno lanciato ieri notte 791 droni contro il territorio russo, colpite ancora una volta Belgorod, Bryansk, Mar Nero, Mardazov e ora Ria Novosti dice, citando il Ministero della Difesa, che sono 1671 i droni intercettati nelle ultime 24 ore, è un record assoluto. Sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation, promette ritorsioni. Sale anche con la Moldavia, che accusa la Russia di sconfinamenti volontari dello spazio aereo moldavo. La pressione sta dunque aumentando da entrambi i lati del fronte. L'Ucraina accusa la Russia di aver lanciato oltre 1000 attacchi nella regione di Zaporizhia. Ci sono delle vittime, mentre il leader ucraino denuncia l'attacco russo su Kharkiv. Un attacco che definisce brutale. 10 le persone uccise, molti feriti. Ancora una volta Zelensky chiede il sostegno dei partner, esortandoli a fiancare gli ucraini. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Pubblicati questa mattina sulla Gazzetta Ufficiale Europea gli incentivi e le sovvenzioni sull'energia, considerati ammissibili dalla Commissione di Bruxelles in deroga al patto di stabilità, attesa ora per le indicazioni del governo italiano.
5: La deroga riguarda le misure che rafforzano l'efficienza strutturale del sistema energetico e accelerano la transizione dal fossile. Non sarebbero ammessi interventi provvisori come la riduzione delle tasse sui carburanti, da finanziare eventualmente in altro modo, e altri sussidi tampone. L'elenco delle 22 voci ammissibili dalla Commissione è comunque esemplificativo e non esaustivo. Si va dagli aiuti per sostituire le caldaie a gas con pompe di calore alle colonnine di ricarica per le auto elettriche, ma senza incentivi per l'acquisto, dalle ristrutturazioni delle abitazioni alle sovvenzioni per le energie rinnovabili, il nucleare e l'idrogeno, fino agli investimenti per il trasporto urbano. Per l'Italia si tratta di 14 miliardi da utilizzare all'interno del triennio 2026-2028. Aggiorni la lettera a Bruxelles per sapere dove il governo intende indirizzare le risorse, che andranno anche a rendere più robusta la prossima manovra di bilancio. Prima però è necessaria via libera delle autorità europee, previsto entro il 9 ottobre. Fabio Comini, GR1.
2: Oggi l'Italia onora la memoria dei connazionali uccisi il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla, nella più grave e sanguinosa strage nella storia repubblicana. Una carneficina caduta nell'oblio per decenni e che è stata restituita alla memoria collettiva grazie all'impagabile impegno della comunità italiana di Pola, degli esuli, dei loro discendenti e delle associazioni. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione dell'80° anniversario della strage, in cui morirono oltre 100 persone, tra cui molti bambini. Rai Radio 1 alle 13:08 minuti la cronaca con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Dal carcere, attraverso il suo legale, Walter Lavitola si dice pentito ed affranto per aver arrecato danni al suo amico giornalista. Presto potrebbero essere di nuovo sentiti dai magistrati i 4 che hanno fatto detonare l'ordigno.
6: Lavitola attende l'udienza al Tribunale del Riesame sperando negli arresti domiciliari. I 4 esecutori materiali del piano criminale attendono di poter parlare con i PM. È il binario su cui corre ora il caso Ranucci, il conduttore di Report vittima di un attentato il 16 ottobre scorso a Pomezia. Una scelta solo mia, pentito per i guai arrecati ad un amico, dice il faccendiere attraverso il suo legale. Gli investigatori ricostruiscono incontri, rapporti, affari di chi è dietro una vicenda dai contorni ancora poco chiari. Così l'incontro tra Lavitola e Ranucci del 7 settembre diventa cruciale. Il faccendiere ha detto che in quella data avvertì Ranucci del rischio attentati. Anche sul movente restano tanti dubbi. Per la Procura di Roma, Lavitola avrebbe pianificato un'azione dimostrativa per aumentare la visibilità del giornalista, spalancandogli così le porte del mondo della politica. Dal canto suo, l'ex direttore dell'Avanti ha dichiarato di voler solo far potenziare la scorta al giornalista. I 4 esecutori materiali dell'attentato, dopo mesi di silenzio, forse hanno qualcosa da dire, mentre l'udienza al riesame per Lavitola è fissata per la prossima settimana. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. Il processo riguarda la morte di un 85enne avvenuta il 25 novembre del 2025. È l'omicidio per cui Spada si trova in carcere, mentre per altre 5 morti sospette le indagini sono ancora in corso. E si allarga il fronte delle responsabilità per il rogo di Capodanno a Cramontanane. Il registro degli indagati, che ora sono 16, è stato iscritto anche Thibaut Beitrison, consigliere comunale con delega alla sicurezza dal 2017 al 2020. Il suo coinvolgimento nell'inchiesta sarebbe collegato alla carenza nei controlli antincendio nei locali pubblici. Nel disco bar Le Constellazioni, in cui sono morte 41 persone, non risultavano infatti ispezioni dal 2019. Il femminicidio di Campo Nogara nel veneziano, la donna uccisa aveva denunciato diverse volte le violenze subite dal suo assassino.
7: Dopo lo sfogo di ieri, nel quale la madre di Tania Terrin, 39enne, uccisa dal suo ex, raccontava delle tante denunce presentate ai carabinieri per le violenze subite dalla figlia, oggi la donna ha scelto il silenzio. A Vigonovo, nel veneziano, stesso paese di Giulia Cecchettin, alcune amiche proteggono la sua riservatezza. La donna, dicono a microfoni lontani, è troppo provata per rilasciare ulteriori dichiarazioni. Troppo il dolore per la perdita della figlia. Un femminicidio annunciato, aveva detto la madre. L'ex compagno Dino Keber aveva già in passato picchiato Tania, che lo aveva denunciato. L'uomo era stato ammonito dal questore. Il codice rosso era stato attivato, eppure nessun braccialetto elettronico è stato applicato. Keber di fatto girava libero, tanto da andare a casa della sua ex e ucciderla il giorno di Ferragosto per poi togliersi la vita.
8: Davide Calimani, GR1.
2: Le indagini sul clamoroso furto di opere d'arte al Museo di Messina, smentito il ritrovamento del furgone usato dai ladri.
9: C'è il massimo riservo sulle indagini, ma gli investigatori che hanno visionato anche le immagini della videosorveglianza avrebbero acquisito elementi utili per risalire ai responsabili del clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina al Mume la sera di Ferragosto. Non trova invece conferme ufficiali il ritrovamento del presunto furgone utilizzato dai ladri. Rimane aperta piuttosto la pista del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver agevolato la banda che avrebbe approfittato della processione della Vara per agire indisturbata. L'inchiesta della procura di Messina procede al momento contro ignoti. Sono stati sentiti come persone informate sui fatti, ma non sono indagati, i 4 custodi in servizio la sera in cui è stato messo a segno il colpo. Non si sarebbero accorti di nulla e quindi non hanno dato l'allarme. Secondo una prima ipotesi, il dispositivo di sicurezza non sarebbe stato collegato a nessuna centrale né di polizia né di vigilanza privata. Resta da chiarire se si sia effettivamente attivato. Decisivi saranno i riscontri e i dati tecnici dell'impianto. Le indiscrezioni trapelate, i custodi avrebbero appreso di quanto accaduto soltanto quando la polizia ha bussato alla porta. Antonello Savoca per il GR1.
2: Il caso Jason Hard, il professore nero di Cambridge accusato di plagio, che si era dimesso dal suo incarico prima di togliersi la vita. Raccolte migliaia di firme per indagare sul ruolo della stampa e l'Ateneo apre un'inchiesta alla corrispondente.
10: Sono migliaia le persone che si radunano a Trafalgar Square, riempiono la scalinata della National Gallery e parte della piazza. Con i media non parlano, su richiesta della famiglia di Jason Hard, 41 anni, professore di sociologia, morto, il sospetto è suicidio il 14 agosto. Nel 2023 Hard era diventato il più giovane professore di colore dell'Università di Cambridge, ma si era dimesso il 5 agosto scorso in seguito a un'intensa campagna mediatica per l'accusa di plagio scatenata da un ex collega. A Londra la veglia in suo onore è organizzata da Stand Up to Racism, organizzazione che combatte il razzismo, e di razzismo parla Lord Chris Smith, rettore di Cambridge. L'accanimento contro di lui non sarebbe mai montato in questo modo se fosse stato bianco. La lettera della famiglia di Hardy viene letta dal podio. La crudeltà pubblica a cui Jason è stato sottoposto era troppo da sopportare per qualsiasi uomo. È dai giorni di Black Lives Matter, il movimento diventato globale dopo l'omicidio di George Floyd negli Stati Uniti nel 20, che il Regno Unito non assisteva a una discussione pubblica così accesa sul razzismo. La petizione che chiede un'inchiesta sul comportamento dei media nei confronti di Hardy ha raggiunto le 100.000 firme in pochi giorni. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
2: Nel sud delle Filippine uno studente è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in una scuola superiore, a sparare un altro studente che si è poi suicidato. L'omicida è riuscito a portare all'interno del campus dell'istituto privato cattolico una pistola e un fucile e ha aperto il fuoco in un'aula. Nel giugno scorso 3 adolescenti erano stati uccisi nel paese e altri 20 feriti con modalità analoghe. Parliamo ora delle origini della Via Lattea, la nostra galassia. 12 miliardi di anni fa si ingrandì, incorporando una galassia esterna, lo rivela una ricerca italiana pubblicata su Nature Astronomy.
11: Scrutare nello spazio per scrutare nel tempo sempre più lontano. Alessandro Spagna, osservatorio di astrofisica di Torino, parte di INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, proprio INAF, ma di Bologna, ha pubblicato lo studio che porta indietro di 12 miliardi di anni. Che cosa accadde allora?
12: La Via Lattea, che è la galassia in cui noi ci troviamo, che oggi comprende 100-200 miliardi di stelle, cui fa parte il Sole, era molto piccola e 12 miliardi di anni fa ha avuto un importante accrescimento.
11: E lo studio è riuscito a capire come questo è accaduto?
12: Le galassie si formano un po' come le popolazioni, sono le popolazioni umane ma anche le popolazioni stellari. La Via Lattea, da questo punto di vista, ha vissuto dei forti fenomeni di immigrazione. Quindi questo studio ha stabilito che c'è un gruppo di stelle, circa 500 milioni di stelle, che non è nato qui, è arrivato da un altro sistema. Sono state incorporate, quindi dato un contributo importante di accrescimento della nostra galassia.
11: Sonia Filippazzi, GR1.
2: Il maltempo torna a far capolino nel nostro paese dopo la lunga ondata di calore delle ultime settimane. Allerta gialla per la pioggia e temporali sulle regioni del sud e parte del centro Italia. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
13: Giornata stabile al centro nord, temporali al sud Italia, lieve calo delle temperature al centro nord, invece al sud i valori resteranno ancora elevati con picchi di 35 gradi. Domani bel tempo su tutto il paese, peggioramento al nord con forti temporali giovedì. Le temperature resteranno stabili o un lieve calo per portarsi poi verso il fine settimana pian piano nelle medie stagionali.
2: Lunghe ondate di calore, siccità e alluvioni, fenomeni che rendono urgente l'attuazione del Piano Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, approvato 3 anni fa.
14: 1000 pagine, 361 misure specifiche. Il Piano Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, approvato dal Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin nel dicembre 2023, dopo la rovinosa frana che a Ischia uccise 12 persone, era stato a lungo atteso da esperti ambientalisti. Elenca una serie di provvedimenti e azioni concrete su agricoltura, foreste, risorse idriche, dissesto idrogeologico, ripristino degli ecosistemi, opere per rendere più resilienti edifici e reti. Ma a che punto è Enrico Giovannini, direttore scientifico Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
15: Purtroppo ci sono voluti quasi 2 anni per creare il comitato di coordinamento, non ci sono finanziamenti, anche se grazie ai fondi del PNRR e anche a fondi europei alcune politiche sono andate in questa direzione, ma ci manca un quadro complessivo. Sarebbe importante creare un fondo per l'adattamento ai cambiamenti climatici nella prossima legge di bilancio e soprattutto un'intensificazione di queste azioni, perché la crisi climatica accelera, crea danni gravissimi.
14: Eleonora Belviso, GR1.
2: Sport, tennis, verso gli Open degli Stati Uniti, per Sinner ultimi allenamenti ma anche controlli medici a Torino prima di confermare la sua presenza a New York.
16: Mole con vista Flushing Meadows. Sono ore decisive per Jannik Sinner, che a Torino sta per sciogliere le riserve sullo US Open. Il numero uno del mondo vuole essere in campo all'ultimo slam stagionale, ma solo a patto di presentarsi a New York al 100% fisicamente. Per questo dalla vittoriosa finale di Wimbledon non è più sceso in campo e si è dedicato al riposo e alle terapie per la fastidiosa infiammazione del tendine del ginocchio destro. Cura effettuata al Jay Medical, dove tornerà oggi per quelli che dovrebbero essere gli ultimi consulti clinici. La pausa a casa a Monte Carlo per festeggiare 25 anni è stata breve, poi Jannik è tornato subito a Torino, dove ieri è stato avvistato in allenamento al circolo Stampa Sporting, dove di solito a novembre si allenano i protagonisti delle finals. Una sorta di test per valutare in campo il lavoro di recupero effettuato in quest'ultimo mese. Filtra moderato ottimismo, ma la decisione definitiva non è ancora presa. E chissà che a New York Sinner non ritrovi Carlos Alcaraz. Il mursiano, fermo ormai da 4 mesi, si è allenato ad alta intensità con il danese Rune ai box da ottobre per la rottura del tendine di Achille. La condizione di Carlitos è lontana dal top, ma in crescita. Il canto delle sirene statunitensi inizia a farsi sentire. Luca Cesaretti, GR1.
2: Lutto nel mondo del cinema. Si è spento a Roma a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano, pilastro dell'industria audiovisiva italiana, oltre 160 i film da lui prodotti.
17: Il re dei produttori ha contribuito a scrivere la storia del nostro cinema. Oltre 600 film prodotti e distribuiti, tra cui Aragosta Colazione, Ricomincio da tre.
18: Ricominci da zero!
19: No signor, ricominci da... Cioè, tre cose mi sono riuscito in Davide perché...
17: Il Tassinaro, Il Grande Cocomero.
20: Come vanno le cose tra te e Marco?
17: Pellicole che hanno segnato 40 anni di costume italiano. Riposa in pace, papà, scrivono sui social le figlie Paola e Federica, che continueranno la sua attività con le case di produzione fondate dal padre, presidente dell'ANICA dal 98 al 2001. Nel 2007 il presidente della Repubblica Napolitano lo insignì del titolo di Cavaliere del Lavoro. Lucisano ha saputo spaziare tra ogni genere, collezionando 5 Davide di Donatello, tra cui il premio per Il Grande Cocomero.
21: Tu lo sai cos'è l'epilessia?
17: E il Davide speciale alla carriera nel 2009, 4 nastri d'argento e 2 nomination agli Oscar. Così spiegò il successo del film Ricomincio da tre.
22: L'intelligenza di Troisi era questa, che le sue cose si ripetevano, per cui il pubblico, che anche non capiva il dialetto napoletano, alla fine capiva il significato.
17: Maurelia Carafa, GR1.
2: Dopo il boom del film di Christopher Nolan dedicato all'Odissea, anche la Turchia cerca di sfruttare l'evento a fini turistici. A Bornova, vicino Smirne, c'è una grotta dove, secondo la tradizione, Omero avrebbe scritto il poema epico.
23: Il legame tra Bornova e Omero si tramanda di generazione in generazione. Lì sulle colline, tra gli olivi, c'è quella che viene chiamata dai locali la Valle di Omero, con una grotta dove, secondo la tradizione, il leggendario, nel senso letterale, cioè la cui esistenza non è storicamente provata, autore dell'Iliade e dell'Odissea, avrebbe composto questi suoi celebri poemi. Una tradizione già registrata nel secondo secolo d.C. dallo scrittore e geografo Pausania. Adesso però è arrivata l'Odissea rivisitata per il grande schermo da Christopher Nolan, diventata un fenomeno mediatico planetario, e il comune di Bornova vuole cogliere il momento, trasformando in attrazione turistica l'impervia grotta di Omero, rendendola cioè accessibile e aprendola ai visitatori, con buona pace dei rappresentanti in consiglio municipale del partito del presidente turco Erdogan, che un paio d'anni fa avevano chiesto di cambiare nome alla Valle di Omero, dandole quello di un eroe turco. Scontenti che ne avesse invece uno greco. Federico Pietranera, GR1.
2: Musica con Live 2026, il tour di Giusy Ferreri, iniziato in primavera e in programma fino alla fine di settembre, accompagnata sul palco dalla sua band.
24: Un triste vuoto cosmico, ma che vuoi che sia, prendi il cuore.
2: Stasera il concerto gratuito ad Abbano Terme, arricchito dall'ultimo singolo appena uscito, Vuoto Cosmico, che sentite in sottofondo. Un brano accompagnato da un videoclip girato a Villa Reale, nella frazione di Castelnuovo, provincia di Pavia, location ricca di riferimenti storici e artistici. Prevista infine a settembre l'uscita del primo romanzo di Giusy Ferreri, un noir dal titolo Le voci interrotte.
24: Per noi, per noi.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Velli e Carlo Boninsegna, da Giorgio Schiavoni. L'augurio di un buon proseguimento di giornata.
25: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
26: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
27: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
28: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
29: Bella idea, dottor Scotti.
30: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
31: E voilà, una ghiotta bontà!
32: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
31: Kiwi e Arturo!
33: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
34: Buona festa dell'amicizia, Frido!
35: Prendila! Presa!
33: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
36: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
37: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
38: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
39: Radio 1, un mondo da sentire.
40: Meteo Radio.
0: Una serata con residua instabilità sul medio-basso Tirreno, nelle zone interne del centro-sud e sulle Alpi orientali, mentre ampie schiarite interesseranno il resto del settentrione e l'Adriatico. Domani, mercoledì 19 agosto, inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con piogge anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia, le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sapeva di avere i numeri per farlo e per l'occasione avrebbe realizzato un vero e proprio lungometraggio, un film fortemente autobiografico con lui come protagonista.
4: Is the water warm enough?
3: Prince è dalla parte del soul.
4: Shall we begin?
5: Yes, Lisa.
6: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

comune hanno solo la direzione degli sguardi. Tutti quegli occhi sono infatti puntati sulla stessa persona, il regista. Spetta a lui il compito di distendere quella contrazione temporale. Sarà solo attraverso un suo segnale che finalmente quel limbo potrà trasformarsi in un'azione. Quel segnale è il Chuck.

il primo Chuck del film. Una temuta cartina al tornasole davanti la quale non si può bluffare né temporeggiare. È esattamente quello il momento della verità per un regista. Una prova affascinante che Fellini ha raccontato perfettamente nel suo capolavoro del 1963, 8 e mezzo.

Quella stessa situazione di stallo, quello stesso imbarazzo, lo ritroviamo 20 anni dopo dall'altra parte del mondo. Stavolta però, nei panni del regista, al posto di Marcello Mastroianni, c'è un giovane di Minneapolis. Ha poco più di 25 anni e il suo nome è Prince.

In quello sfavillante inizio degli anni Ottanta, la sua carriera era in ascesa. Aveva sotto la cintura ben 5 album e il magazine Rolling Stone gli aveva appena dedicato una copertina, descrivendolo come il più misterioso e sexy polistrumentista d'America. Tra i musicisti più influenti degli anni Ottanta, aveva anche aggiunto, annunciando l'inizio dei lavori del suo nuovo album. L'ego di Prince era ai massimi storici e la sua ambizione era fuori controllo. Quel ragazzo aveva la netta percezione che con la mossa giusta sarebbe potuto diventare un'icona del pop e passare alla storia.

certo, un semplice disco non sarebbe stato sufficiente. Ci voleva qualcosa che avrebbe potuto consacrarlo al grande pubblico. Qualcosa di epocale, proprio come l'anno prima aveva fatto Michael Jackson con il videoclip di Thriller. Michael aveva lasciato tutti a bocca aperta, ma lui voleva superarlo. Sapeva di avere i numeri per farlo e per l'occasione avrebbe realizzato un vero e proprio lungometraggio. Un film fortemente autobiografico con lui come protagonista.

0: La cosa divenne un'ossessione e per mesi non parlò d'altro.
1: Sto scrivendo un film. Non adesso, non vedi che sto scrivendo? Ripeteva a tutti scarabocchiando appunti sul suo taccuino viola.
0: Trascorreva gran parte del suo tempo nei cinema di Minneapolis e quando rientrava a casa continuava con il videoregistratore. Guardava film di ogni genere e il suo era uno sguardo tecnico. Analizzava le inquadrature, le luci, mandava le videocassette avanti e indietro imparando a memoria tutte le battute. Inizialmente nessuno del suo entourage lo prendeva troppo sul serio. Sembrava il capriccio momentaneo di una rockstar. Quando di punto in bianco però lanciò un out-out al suo manager, le cose si fecero serie. Prince la mise su questo piano. Se Bob Cavallo e la sua società non lo avessero aiutato a realizzare il suo primo film, lui semplicemente non gli avrebbe rinnovato il mandato di rappresentanza.

Prince era un predestinato e non sottostare alla sua richiesta significava perdere irrimediabilmente un cavallo di razza. Nell'estate del 1982 ufficializzarono la cosa e si lanciarono nell'impresa, mettendo sul piatto $500,000 per avviare la complessa macchina del film. La prima mossa da fare era trovare qualcuno in grado di mettere in piedi una sceneggiatura valida per coinvolgere un regista. Il problema più grande era capire esattamente cosa volesse Prince. Un personaggio impossibile da avvicinare, che da 2 anni non rilasciava interviste e si era chiuso in se stesso con una scarsissima propensione al dialogo. Non fu affatto semplice, ma con molta fatica arrivarono ad una prima stesura. Certo, era immatura e da quelle pagine non sembrava di trovarsi di fronte a un cult, ma era un soggetto sufficiente per arruolare un regista, completare la squadra e cercare i fondi necessari. Nessuno degli agenti di Hollywood riuscì però nell'impresa. Sembrava che in tutta la città non ci fosse un solo regista disponibile a lavorare al film. Alla fine Bob Cavallo incaricò un giovane studente, Albert Magnoli, appena uscito dall'USC Film School. Albert e Prince si incontrarono nel quartiere di Chanhassen, dove Prince abitava in una stravagante casa completamente dipinta di viola.

Albert espresse tutte le sue perplessità in merito al soggetto e tra i due si stabilì un feeling. Passarono un intero pomeriggio ad ascoltare canzoni inedite di Prince, circa un centinaio, tra le quali il regista cercava materiale che avrebbe potuto accompagnare i fotogrammi e ispirare la stesura definitiva della sceneggiatura. Scelse 11 canzoni. Per completare la pellicola e l'album ce ne volevano 12. I due si salutarono fiduciosi, dandosi appuntamento a qualche mese dopo, il tempo necessario per scrivere la canzone mancante, finire la sceneggiatura e lasciare che Cavallo trovasse fondi per avviare le riprese. Si incontrarono nel mese di agosto a Minneapolis, al First Ave 7 Club. In sala, insieme ad Albert, quella sera c'erano circa 1500 persone. Prince avrebbe presentato al pubblico l'ultima incarnazione della sua band, i Revolution.

aveva passato gli ultimi tempi a provare con loro in un vecchio magazzino. Prove estenuanti e durissime in cui Prince cercava di motivare al massimo i suoi musicisti. Non erano soltanto dei musicisti, erano la sua band e soprattutto, di lì a poco, avrebbero recitato nella parte di loro stessi in un film epocale. Tutto era organizzato nei minimi dettagli. Negli ultimi mesi Prince aveva obbligato i ragazzi a seguire dei veri e propri corsi di recitazione e di danza. Li spronava continuamente a dare il meglio di loro stessi perché tutto doveva essere perfetto. I Revolution dovevano dimostrare di essere la migliore band che avesse mai messo piede sulla terra dai tempi dei Beatles. Erano oggettivamente al top della forma. Quale occasione migliore per Albert di vedere Prince per la prima volta dal vivo? Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Il palco restò avvolto nel buio fino all'inizio del concerto. A malapena si distinguevano le sagome dei musicisti. La sala era impaziente di conoscere la nuova band di Prince e sperava di ascoltare qualche anteprima dal nuovo album. Le aspettative non vennero deluse. Un accordo di chitarra sconosciuto risuonò nel club e finalmente la scena si illuminò parzialmente. Un cono di luce attraversò il palco, avvolgendo una ragazza di 19 anni. Era stata lei a suonare quell'accordo insolito che nessuno aveva mai sentito prima. Era stata lei a suonare quel si bemolle sospeso con la terza al basso. Aveva una chitarra elettrica viola e un ciuffo di capelli asimmetrico a coprirle parte del volto. Il suo nome era Wendy Melvoin.

Man mano che la progressione armonica si sviluppava, altre luci illuminarono il palco, svelando ad uno gli altri membri della band. Quella stessa progressione venne suonata 5 volte di seguito e solo alla quinta si aggiunse un'altra chitarra. Una chitarra che non era sul palco. Una chitarra che doveva essere necessariamente quella di Prince.

pubblico era impazzito e l'eccitazione arrivò alle stelle quando finalmente il principe di Minneapolis fece l'ingresso in scena. Quando salite sul palco, se vi sentite nervosi, cercate di dimezzare il ritmo del vostro corpo. Muovetevi alla metà della velocità di tutto quello che dovete fare. Rallentate ogni vostro gesto, ogni pensiero, ripeteva sempre ai suoi compagni, e così fece, magistralmente. Avvolto da un impermeabile viola elettrico, con la chitarra a tracollo, si muoveva lentamente, avvicinandosi sinuoso all'asta del microfono. Sembrava voler cominciare a cantare. Poi, come in un sadico gioco di seduzione con il pubblico, si ritraeva. Soltanto dopo 3 minuti e mezzo, finalmente, si decise a cantare. Non avrei mai voluto causarti dolore. Non era mia intenzione farti soffrire in nessun modo. Volevo solo vederti ridere ancora una volta. Volevo solo vederti ridere sotto questa pioggia viola. La frase pioggia viola viene ripetuta 6 volte. Il pubblico la trova orecchiabile, ma non la canta. È una canzone che non conosce e ancora non si rende conto di quello che significherà di lì a qualche mese. Non può nemmeno immaginarlo. Non sa che quelle 2 parole, Purple Rain, diventeranno un inno generazionale.

Quella canzone durò quasi 15 minuti, al termine dei quali Prince disse semplicemente: grazie, siete stati molto gentili, grazie. Quella ballata dal sapore epico e solenne ipnotizzò Magnoli, il regista incaricato di girare il film dal taglio biografico sulla vita di Prince. Era il tassello mancante. Era esattamente quello che stava cercando e che non aveva trovato quel pomeriggio nella casa viola del cantante. Così, subito dopo la fine del concerto, andò da lui. Parlami di quella canzone con cui hai iniziato lo show. Purple Rain. Ah, non è una vera e propria canzone. Non è ancora finita, rispose Prince. Beh, finiscila, perché quella canzone è perfetta per il tuo film. È quello che stiamo cercando. Prince restò in silenzio per circa un minuto e poi disse: se davvero questo è quello che stai cercando, potrebbe essere Purple Rain, il titolo del film.

Le riprese iniziarono il 1° novembre del 1983 in una freddissima Minneapolis al di sotto dello zero e ricoperta di neve. La tensione era molto alta sul set. Prince non sopportava i tempi morti. Si sedeva al centro della scena con carta e penna e riscriveva tutte le battute. Interveniva sulla direzione degli attori ed era preoccupato di apparire ridicolo alla sua prima prova come attore. Le riprese andarono avanti per 42 giorni. Il budget impiegato fu 7 milioni e mezzo di dollari. Quando fu terminato, la Warner Bros., che finanziò il film, non convinta del girato, del soggetto e di Prince come attore, organizzò delle proiezioni private. Ad una di queste andò Michael Jackson. Michael lasciò la sala 10 minuti prima della fine del film. Disse che gli sembrava misogino e che c'erano delle scene di violenza tra padre e figlio che gli ricordavano troppo da vicino quello che aveva subito da bambino. Lo giudicò male, molto male, e aggiunse che Prince come attore era un disastro.

0: I pareri erano discordanti, al punto che la Warner rischiò di congelare il progetto e rimandarne l'uscita. Purple Rain uscì nelle sale il 27 luglio del 1984. Il primo weekend incassò 7 milioni di dollari e la cifra schizzò a 80 milioni in poco più di qualche settimana. L'album Colonna Sonora, invece, vendette la cifra record di 20 milioni di copie e restò per 24 settimane consecutive al numero 1 della Billboard Chart. Vinse 2 Grammy e un Oscar. 2 singoli finirono al numero 1 delle classifiche. Purple Rain polverizzò qualsiasi primato discografico. Il prestigioso settimanale Time lo piazzò al 15° posto tra i migliori album di tutti i tempi. Rolling Stone al 2° posto della classifica dei migliori album degli anni 80. L'Entertainment Weekly lo considerò il miglior album di tutti i tempi dopo Revolver dei Beatles e l'album più sexy di tutta la storia. Il Purple Rain Tour, in poco meno di un anno, vendette 2 milioni di biglietti. Aveva spodestato chiunque. Madonna, Michael Jackson e persino Bruce Springsteen con la sua clamorosa Born in the USA. Venivano tutti dopo di lui. Lo vestirono di porpora, gli misero sul capo una corona di spine e gli resero i regali onori. Proprio come nel Vangelo secondo Matteo, Prince era il Messia, vestito di viola, seduto in sella alla sua motocicletta dello stesso colore. La corona di spine era Purple Rain. Purple Rain è il mio albatros. Sentirò sempre la sua ombra pesante sul collo ogni volta che proverò a scrivere una canzone.
1: A seguire una nuova puntata di Latitudine Soul.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Ero in pista. Piovevano ingaggi ed entravano soldi con la pala. Persino Burt Bacharach, il re Mida del pop, venne a bussare alla mia porta. Tom Jones è dalla parte del soul.
5: Latitudine soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca.

running from my arms. One fine day I gotta beat. Ciao Gordon, stiamo cercando una canzone per Sandy Shaw. Hai qualcosa da farci ascoltare? Sicuro, ne ho una perfetta. Era una bugia. Gordon Mills, il giovane produttore londinese, non aveva nulla tra le mani. Si mise però subito al lavoro su una vaga idea che aveva avuto qualche tempo prima. Due accordi e una frase. It's not unusual. Non è insolito. It's not unusual to be loved by anyone. Mentre ci lavorava, mi ritrovai ad ascoltarla per caso. Mi piace. È nelle mie corde. Posso cantarla io? No, no, non è per te, Tom. È per Sandy Shaw. Se vuoi, puoi cantare il demo. Grazie tante, pensai. Non mi tirai comunque indietro.

qualcosa mi diceva che dovevo restare attaccato a quella canzone. Registrammo il demo in poco meno di un'ora a Regent Sound, nel bel mezzo di Denmark Street. Era spoglio e crudo, ma rendeva l'idea. Gordon, questa è la mia canzone, continuai a ripetergli, riascoltandola. No, Tom, è un brano pop, non è per te. Lo presi per il bavero della giacca e fissandolo negli occhi gli dissi: amico, se non mi dai questa canzone, me ne torno nel Galles e la chiudiamo.

Ero stato piuttosto convincente e Gordon lasciò la presa. Aveva ragione su una cosa. Bisognava rafforzare l'arrangiamento. Era troppo morbido, troppo pop. Sapevo che quello sarebbe stato il razzo per scalare le classifiche, ma ci voleva la spinta giusta, il carburante adatto, un po' di sano rhythm and blues. La registrammo riveduta e corretta nel novembre del 1964. Venne pubblicata subito dopo Natale, all'inizio del 1965. Il comunicato stampa diceva: l'esordio sensazionale di Tom Jones. Ha solo 21 anni, è single e fa il minatore. In realtà avevo 25 anni, ero sposato e non avevo mai visto una miniera in tutta la mia vita.

primo marzo del 1965 It's Not Unusual era ovunque. Mi ritrovai catapultato persino in televisione dall'altra parte dell'oceano all'Ed Sullivan Show. Dal giorno alla notte ero passato dalle pinte di birra alle bottiglie di champagne e invece di andare con l'autobus ero al volante di una Jaguar rossa fiammante, con la quale ovviamente mi schiantai subito. Fu così che passai ad una Rolls Royce, detto tra noi, molto più stabile ed elegante. Ero in pista, piovevano ingaggi ed entravano soldi con la pala. Persino Burt Bacharach, il re Mida del pop, venne a bussare alla mia porta. Voleva farmi cantare un brano che aveva appena scritto per una colonna sonora. Il film era l'attesissimo esordio cinematografico di Woody Allen. Ciao Pussycat! Fissammo un appuntamento per qualche giorno dopo nella casa londinese del maestro a Belgravia. Lasciate che vi suoni subito la canzone, ci disse appena varcammo la soglia. Lo seguimmo fino ad un lungo pianoforte a coda, posizionato sopra un maestoso e soffice tappeto persiano. Le dita del maestro cominciarono a suonare. Il ritmo ricordava una musica circense, una parata strampalata. Poi Bacharach cominciò a cantare stonatissimo. Che c'è di nuovo, gattina? Wow, wow, wow, wow. Che c'è di nuovo, gattina? Sembrava di sentire un alcolizzato sotto la metropolitana. Il pezzo andò avanti per qualche altro minuto in tutta la sua follia e quando finì il maestro chiuse le mani in un breve applauso. Poi si girò verso di noi e chiese: beh, allora, che ve ne pare? Deve essere una specie di test, pensai. Onestamente, mi aspettavo che Bacharach scoppiasse da un momento all'altro in una grossa risata, uscendosene con qualcosa come: ah, scherzavo, ci siete cascati. Dai, dai, adesso vi suono la vera canzone. Ma quel momento tardava paurosamente ad arrivare. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Un lungo silenzio avvolse la stanza. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's decise di intervenire. Non è la vera canzone, giusto? Mi state prendendo in giro, vero maestro? No, non era uno scherzo. Il maestro era serissimo. No, ecco, tutto quello che volevo dire è che suona un po' strana, è un po' strano come brano, voi non trovate? Aggiunsi, cercando di recuperare la situazione. Esatto, ragazzo mio, è una canzone folle per un film folle, aggiunse eccitato Bacharach. Sì, decisamente lo è, ma perché avete pensato a me come interprete? Perché la tua voce potente e rozza può dare autorevolezza al brano. Senza, risulterebbe una semplice canzoncina demenziale, rispose deciso. Tutto dentro di me mi diceva di lasciar perdere. Voglio essere onesto. Non so se me la sento. Salutai il maestro con un certo imbarazzo. The old hometown looks the same.

Un paio di giorni dopo mi arrivò un acetato dal suo ufficio. Per convincermi, aveva registrato un demo con la sua voce. Suonava ancora più ridicola di qualche giorno prima. Andiamo, Tom. È Burt Bacharach, un film di Woody Allen. Non puoi rifiutarti, continuavano a ripetermi amici e familiari. Ero pieno di dubbi, ma accettai. Le registrazioni si tennero dopo la mezzanotte in uno studio nel cuore di Londra. Io avevo appena finito di esibirmi in un teatro in città ed ero stanchissimo. Confidavo nel fatto che sarebbe stato un lavoretto veloce, di al massimo un'oretta. Non appena arrivai, trovai davanti a me l'intera orchestra, pronta con tanto di coro e quattro pianoforti verticali microfonati nei modi più strani. Burt pretese di registrare tutto dal vivo. Nessuna sovraincisione, nessun accorgimento a posteriori. Uscimmo stremati dallo studio 5 ore dopo. Sprofondai nel mio letto di Notting Hill alle prime luci del mattino, cercando di dimenticare quella canzone spigolosa e demenziale.

ero pentito dal profondo. Ogni volta che ci pensavo, temevo per gli effetti sulla mia carriera. Mi ero prestato ad una follia. Sarei stato l'unico ad uscirne con le ossa rotte.

Iniziai a sperare che i nastri andassero perduti o che il film non uscisse nelle sale. Mentre galleggiavo in quello strano limbo in attesa del verdetto del pubblico, arrivò un'altra canzone. Stavolta veniva da uno dei Beatles, Paul McCartney. Ho un brano per te. È ancora incompleto, ma credo sia perfetto. Potremmo finirlo insieme. L'unica condizione è che tu lo incida subito. Ascoltai l'idea del baronetto e onestamente non mi sembrò nulla di buono. Era melenza, stucchevole. Non sono una cavia da laboratorio, pensai. Sembra che chiunque abbia una canzone strana scelga di testarla su di me. Ti ringrazio, Paul, ma non la sento nelle mie corde. Rifiutai.

0: Nel frattempo, Ciao Pussycat uscì nelle sale. Con mio grande stupore, la canzone finì all'undicesimo posto delle classifiche inglesi e al numero 3 di quelle americane. Era la mia prima hit planetaria. Fortunatamente, mi ero sbagliato, e di grosso. Sfortunatamente, invece, la canzone che Paul McCartney mi aveva offerto di incidere e firmare insieme a lui divenne The Long and the Winding Road. Quel ragazzotto del Galles doveva ancora perfezionare quel suo fiuto per gli affari.
1: A seguire una nuova puntata di Latitudine Soul.
2: Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
2: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
3: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
4: Bella idea, dottor Scotti.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
6: Chi è?
7: La duchessa!
6: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Ciao, sorella Shaka. Cosa stai facendo per la tua comunità? Mi piacerebbe tu leggessi questo. Shaka Khan è dalla parte del Soul.
10: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

Puoi spararmi con le tue parole, puoi tagliarmi con i tuoi occhi, puoi uccidermi con il tuo odio, ma ancora, come l'aria, mi solleverò. Per tutto l'autunno del 1968 quelle parole mi risuonavano in testa. Nel ventre nero della mia città, Martin Luther King aveva piantato il seme della non violenza, ci aveva insegnato a reagire in maniera pacifica contro quelli che ci urlavano di tornarcene allo zoo, contro quelli che esprimevano il desiderio di vivere sotto la giurisdizione dell'Alabama solo per poterci sparare addosso, senza essere perseguitati dalla legge. Un giorno, mentre passeggiavo nel campus di Loop City College a Chicago, venni fermata da Fred Hampton, un ragazzo afroamericano che si era distinto per essere uno dei promotori dell'Associazione Nazionale per la Promozione delle Persone di Colore, una delle prime e più influenti associazioni per i diritti civili degli Stati Uniti. Ciao sorella Chaka, cosa stai facendo per la comunità? Mi piacerebbe tu leggessi questo. Era un foglio con su scritto un programma. Primo, vogliamo essere liberi. Secondo, vogliamo avere la facoltà di poter determinare il destino della nostra comunità. Terzo, vogliamo case decenti che rispettino gli standard abitativi. Quarto, vogliamo un'educazione che metta in risalto la decadenza di questa società. Quinto,

che ai nostri figli venga insegnata la storia e il ruolo che si troveranno a svolgere nella società del domani. Sesto, vogliamo che la polizia la smetta di brutalizzare e uccidere la gente di colore.

Erano tempi disperati, scuri, violenti. Il grande sogno americano di una nazione libera, unita e nel pieno del boom economico si era infranto in milioni di pezzi. Era finita l'età dell'innocenza e il germe dell'odio razziale aveva contaminato l'intero paese. Avevo solo 2 anni quando uccisero il giovane Emmett Till, seviziandolo prima di sparargli per poi gettare il suo cadavere nelle acque del fiume Tallahatchie. Eppure, la fotografia di sua madre con la bara aperta, intenta a mostrare le sevizie subite dal figlio, colpevole solo di aver salutato una donna bianca in un bar, erano qualcosa di indelebile che mai, come in quei giorni, tornava alla memoria. Che cos'è? Chiesi a Fred. È il programma delle Black Panther. Credo che tu abbia il dovere di aiutarci. A noi.

Come primo incarico mi trovai a gestire una mensa per bambini in una vecchia chiesa del Southside. Dovevo accertarmi che tutto fosse in ordine, che le posate fossero pulite e che i pasti fossero serviti caldi. Fred, insieme alla sua squadra, tutti vestiti di nero, facevano a loro volta delle ispezioni per accertarsi che stessi svolgendo il mio lavoro correttamente. Mi sentivo utile. Stavo finalmente facendo qualcosa per la mia comunità. Un giorno, durante uno sgombro di un'aula occupata nel campus, vidi cadere una pistola ad una guardia di sorveglianza. L'arma restò a terra, a qualche centimetro da me. La osservai per un po' e poi decisi di prenderla. Era una Colt 38 a canna lunga. Iniziai a fantasticare. Ero armata. Non ero più in difesa. Potevo reagire, potevo attaccare. Quella sensazione di potenza però venne spazzata via da una serie di terribili pensieri. Pensieri di violenza, violenza ovunque. Violenza a Newark, violenza a Watts, violenza ad Harlem. La ragione scompariva dietro i lacrimogeni. I vetri infranti, i roghi appiccati nelle strade, la morte dei leader bianchi e neri, il dottor King prima e il senatore Bob Kennedy dopo. Persino la non violenza generava altra violenza. Puoi uccidere un rivoluzionario, ma non la rivoluzione, ripeteva sempre Fred. Ma quale rivoluzione? Contro chi stavamo lottando? Non credevo più nel movimento. Conoscevo la discriminazione, conoscevo la ferocia dell'odio razziale e per questo non potevo farne un'arma. Molti dei miei amici erano bianchi, molti dei pensatori che stimavo e studiavo lo erano. E se essere a favore dei negri significava odiare qualcun altro, era giunto il momento di tirarsi fuori.

Lanciai quella pistola in un cespuglio nel giardino botanico del campus. Mi sentii libera. Quel macigno che avevo sul cuore non c'era più. Qualche giorno dopo, esattamente il 4 dicembre di quel terribile anno, mi arrivò una telefonata. Fred Denton era morto. Aveva 21 anni. Fu un'esecuzione. Gli spararono nel suo appartamento. L'America aveva ucciso quello che sembrava essere candidato a diventare un nuovo messia per il popolo afroamericano. Nel suo appartamento vennero contati 87 proiettili esplosi. Due furono letali. Uno lo raggiunse alla testa, mentre l'altro si conficcò nel cuore di Mark Clark, un altro giovane leader del movimento. Nessuna arma venne trovata in possesso di Fred. Era disarmato. In casa aveva solo corolle e stelle di Natale, addobbi natalizi per la mensa dei bambini. Nessun poliziotto venne condannato per l'omicidio. Aiutai la sua ragazza incinta di 8 mesi nel vestirlo il giorno del funerale. 5.000 persone formarono un corteo compatto e fiero dietro la sua bara. La sera in cui Fred è stato ucciso a Chicago, il popolo nero, in particolare quello con una coscienza in generale, ha sanguinato ovunque, disse sulla sua bara il reverendo Jesse Jackson.

Quel decennio terribile era finalmente tramontato e l'insegnamento di Fred mi ha accompagnato per tutta la vita. Ogni giorno mi sembra di sentire le parole di Fred. Ciao, sorella Chaka, cosa stai facendo per la tua comunità? Quella domanda ha finalmente una risposta nella missione che la mia fondazione, la Chaka Khan Foundation, si è posta. Aiutare e assistere donne e bambini a rischio, perché è su di loro che si gettano le basi per un futuro migliore. Le madri insegneranno ai bambini ad essere i nuovi leader del domani. I loro sorrisi e la loro gratitudine mi appagano più di 70 milioni di dischi venduti e delle 10 statuette Grammy che prendono polvere sulla mensola del mio caminetto.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Da Elena Santucci in studio, buon pomeriggio. Germania, la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. La mossa, spiega l'associazione che segue il caso, in virtù di un accordo con gli enti federali che stabilisce che le chiese di qualsiasi confessione possano dare asilo per ragioni umanitarie a persone in gravi difficoltà. La protezione durerà fino alla scadenza del termine per l'espulsione. La Svizzera riprende intanto, dopo quasi 4 anni di blocco, i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo entrati dal nostro paese. I primi voli sono stati prenotati, confermano le autorità elvetiche, spiegando che la misura ricomincerà da fine agosto e che al momento si tratta soltanto di casi isolati. È stata concordata con l'Italia una ripresa graduale affinché, si spiega, il sistema funzioni in modo duraturo e non venga sovraccaricato. In Medio Oriente stallo sul piano di pace per Gaza. Hamas conferma l'impegno a rispettare l'accordo sostenuto dagli Stati Uniti e accusa Israele di sabotarlo. All'inviato di Trump, Kushner, Netanyahu ha ribadito il suo no al ritiro delle truppe da Gaza. Torna intanto a salire la tensione in Cisgiordania, soprattutto dopo l'arrivo di Louis Reed, palestinese americano, che ha issato sul tetto della sua casa una bandiera americana. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme, Maria Genniti.
3: Stiamo tornando nel villaggio di Kusra, dove in questi giorni ci sono 3 abitazioni palestinesi che sono assediate dai coloni, ma una zona che però è stata dichiarata zona militare, perché ieri sera è arrivato addirittura, pensate, ha fatto un lungo viaggio dall'Ohio agli Stati Uniti il proprietario di una di queste case, perché ovviamente vuole manifestare tutta la sua solidarietà. Adesso lui è dentro con la sua famiglia. 2 giorni fa sono arrivati degli aiuti, è arrivata anche dell'acqua, ma benché ci sia la presenza dei militari, come ha raccontato lo stesso Luai Ridi, continua però ad esserci di fatto l'assedio degli stessi coloni. Quanto sta accadendo anche qui continua a avere una importanza anche su tutto il resto, su anche le mosse di questo governo. Vedete, Netanyahu, appunto, c'è stato l'incontro ieri con Kushner, che però si è concentrato particolarmente sulla striscia di Gaza, ma c'è la questione Cisgiordania che sicuramente sta avendo un peso molto importante. La linea può tornare a te.
2: Stati Uniti, Iran. Il presidente americano Trump ha pubblicato sul suo account Truth l'immagine di una mappa di Hormuz con la didascalia "nuovo territorio statunitense". Replica a Teheran che l'illusione del capo della Casa Bianca riguardo alla sovranità dello stretto sarà presto corretta. Torniamo in Italia. Giudizio immediato per l'ex autista della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza.
4: Andrà a processo Luca Spada. Il giudice per le indagini preliminari di Forlì ha disposto per l'ex autista soccorritore della Croce Rossa di Forlimpopoli il giudizio immediato. Le accuse: omicidio volontario aggravato nei confronti

0: confronti dell'85enne Deanna Mambelli. L'anziana morì in ambulanza nel novembre del 2025. Il 27enne era con lei e non alla guida. L'autopsia ha individuato un'embolia gassosa come causa del decesso. Per i PM è stato il giovane, tuttora in carcere con misura cautelare, a iniettarle aria nelle vene con una siringa. Prove, secondo gli inquirenti, consistenti, tali da portare alla richiesta del giudizio immediato davanti alla Corte d'Assise. Il dibattimento si aprirà il 15 ottobre. A Spada vengono contestate anche altre 5 morti di anziani in circostanze simili, per le quali però il GIP non ha disposto la misura cautelare e su cui proseguono le indagini. Il 27enne si è sempre dichiarato innocente. Nelle scorse settimane i suoi legali avevano rinunciato a chiedere la scarcerazione al Tribunale del Riesame in attesa della chiusura delle indagini.
1: Sara Scheggia, GR1.
2: È morto Varenne, il cavallo ritenuto il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, questo uno dei suoi tanti soprannomi, ha vinto tanti titoli durante la carriera, in particolare ha centrato il Grand Slam per 2 volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le 3 corse di gruppo 1 più prestigiose d'Europa, il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elite Dopé. Federico García Lorca è tornato simbolicamente nelle strade di Madrid 90 anni dopo il suo assassinio da parte dei miliziani franchisti nei pressi di Granada.
3: Alle 5 della sera.
2: Nella notte fra il 17 e il 18 agosto, un gruppo di giovani artisti ha portato fuori dal Palacio de Velázquez, nel Parco del Retiro, una scultura del poeta spagnolo gridando «Lorca vive» e dando vita a una performance notturna fra applausi, slogan e memoria storica. Su un cartello una frase attribuita al poeta: «Voglio dormire per un po', un minuto, un secolo, ma che tutti sappiano che non sono morto». È tutto, il prossimo GR1 alle 16.
4: Vivere Progetto Benessere, seconda edizione. Evento di prevenzione di Croce Rossa Italiana e Radio 1 RAI, a cura di Viviana Verbaro. Una giornata insieme per passare dagli studi radiofonici alla vita reale, con visite mediche, screening gratuiti, corner di informazione, angoli di benessere e tavole rotonde generazionali moderate dai più noti giornalisti medico-scientifici dedicate alle diverse fasi della vita, perché i più piccoli non hanno le stesse problematiche dell'anziano e la donna non è uguale all'uomo. Tavola rotonda Crescere in salute. Con la testimonianza di Filippo Caldaroni, studente dell'Università degli Studi di Cassino e caporedattore del magazine sulla sostenibilità La Goccia. Modera Barbara Gobbi, giornalista della redazione Sanità del quotidiano Il Sole 24 Ore.
5: Bene, allora grazie a tutti di essere qua presenti, grazie anche ai relatori. Passiamo alla seconda parte di questa mattinata, procediamo per età, come giustamente ricordava la collega che mi ha preceduto, Carla Massi. Passiamo al mondo degli adolescenti, quindi mondo, territorio minato, mi viene da dire, no? Da tanti punti di vista, ma anche un'età della vita in cui invece tante prospettive cominciano ad aprirsi e che va seguita e maneggiata con molta cura. Presento intanto gli ospiti che abbiamo qui presenti, a cominciare dal professor Stefano Vicari, responsabile dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ve li presento non in ordine alfabetico ma nell'ordine in cui io ho immaginato che poi interverranno in occasione di questo panel. Il dottor Fabio Attilia, Centro di riferimento alcolologico Regione Lazio, ASL Roma 1, la dottoressa Valentina Mazzotta, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, Filippo Caldaroni, testimonial, nel senso che gli abbiamo assegnato un ruolo particolare. Io gli chiederò, in quanto rappresentante della parte giovane rispetto a tutti noi presenti in tavola rotonda, no? Perché il paradosso è che molto spesso si parla di giovani ma in assenza dei giovani, gli chiederò di aiutarci a commentare anche le varie tematiche che saranno affrontate in questa occasione. Vi pregherei gentilmente di essere rapidi nelle risposte, ma non troppo chiaramente, siamo tutti molto ansiosi di ascoltare quello che avete da raccontarci, da riportarci, ma e soprattutto di usare il microfono, perché poi questi contenuti saranno in tutto o in parte riversati poi per le attività radiofoniche della trasmissione condotta da Viviana Verbaro, quindi ci teniamo particolarmente che tutto questo non debba, diciamo, finire qui, ma si possa eventualmente rilanciare. Sappiamo quanto sia potente lo strumento della radio. Allora, io non toglierò molto tempo alla conversazione perché ci tengo tantissimo a far parlare voi, chiaramente, ma prima avrei da leggervi una lettera di saluto, la lettera che ci ha mandato Marco Mezzaroma, e saluto quindi del presidente di Sport e Salute in occasione di questo evento così importante anche dal punto di vista della prevenzione, ma della promozione anche dei corretti stili di vita. Gentili organizzatori, affido queste righe il ringraziamento per aver coinvolto Sport e Salute in questa tavola rotonda, ma soprattutto per aver promosso un appuntamento che parla di salute, mettendo al bando la retorica. Parlare di salute, e specificatamente di quella dei giovani, significa parlare del futuro del paese. È una constatazione che i dati rendono sempre più urgente. Oltre il 30% degli adolescenti italiani è in sovrappeso e, in una piccola percentuale, obeso. Ancora troppi ragazzi tra i 14 e i 17 anni non praticano sport con continuità, senza contare la crescita dei disturbi legati all'ansia e alla depressione, che sono in crescita costante, a cui si aggiunge la sedentarietà digitale dovuta ad un uso non consapevole delle tecnologie. Sono numeri che interrogano tutti noi e che impongono risposte concrete. L'adolescenza è il periodo in cui si formano abitudini e valori destinati a durare. Ogni ragazzo che cresce praticando sport con regolarità ha statisticamente più probabilità di mantenersi in salute, di sviluppare competenze relazionali solide, di affrontare lo stress con maggiore resilienza. Non è un beneficio collaterale, è l'effetto principale, quello per cui vale la pena investire. È per questo che, su indicazione del governo, come Sport e Salute operiamo in questa direzione attraverso programmi che arrivano dove i ragazzi trascorrono le loro giornate, a iniziare dai banchi della scuola, con i nostri programmi Scuola Attiva, che hanno coinvolto quest'anno più di 2,5 milioni di studenti dalla scuola dell'infanzia sino alla secondaria di secondo grado, proseguendo coi giochi della gioventù e con le azioni per realizzare spazi e luoghi di sport dove praticare gratuitamente e liberamente, abbattendo così i costi di accesso. Una ricerca condotta con Agenas ha confermato con dati rigorosi ciò che intuivamo da tempo. Ogni euro investito nella promozione dell'attività fisica produce 2,24 euro di risparmio per il sistema sanitario. La prevenzione non è un costo, è il migliore investimento che una società possa fare sui propri giovani. Ma lo sport da solo non basta, serve un lavoro capillare sui territori, in partnership con il sistema sanitario. Iniziative come quella di oggi dimostrano che è possibile costruire un'alleanza concreta tra sport, sanità e istituzioni. Ringrazio quindi gli organizzatori per aver costruito una giornata che metta al centro le persone e la qualità della vita. Il benessere non si prescrive, si costruisce giorno per giorno fin da giovani. Marco Mezzaroma. Ecco, questa lettera è importante, ma mi dà anche l'occasione non soltanto per rilanciare, insomma, l'impegno che valorizza l'attività sportiva, che non sia un'attività necessariamente agonistica, ma attività sportiva come prevenzione, per valorizzare quindi l'importanza dell'attenzione ai giovani e del fatto che i giovani possano uscire di casa per tornare, diciamo, a essere attivi anche dal punto di vista delle relazioni sociali, cosa che, professor Vicari, molto spesso non avviene e che li ammala letteralmente, no? Quindi non si capisce da dove parta, se è un problema di social, se è un problema di maggiore difficoltà della società essere attraente, a tirarli fuori di casa, a coinvolgerli, sia la scuola che zoppica. Qual è, dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio, lo stato di salute a livello soprattutto di eventuali disagi, sappiamo che ci sono, dei nostri giovani, giovanissimi e adolescenti?
6: Sì, intanto grazie per avermi invitato a questa giornata e grazie a voi che siete qui presenti. Alcuni dati: disturbi mentali riguardano oggi il 19% degli adolescenti, tra i 14 e i 18 anni. Questo vuol dire che 2 su 10 presentano un disturbo mentale. Io ho seguito parte dell'incontro precedente dedicato all'infanzia e colpisce che si parli ancora molto di salute fisica, le diete, l'alimentazione, lo sport, ma ignorando l'aspetto che riguarda invece la salute mentale. E colpisce ad esempio che nelle scuole di specializzazione di pediatria i disturbi mentali non si studiano proprio. Cioè un pediatra si specializza e non sa che cos'è l'ansia, non sa che cos'è una depressione, non sa gestire un tentativo di suicidio o un'emergenza psicopatologica. Questo colpisce rispetto ai numeri che vi dicevo, cioè il 20% degli adolescenti presenta un disturbo, il 10% dei bambini presenta un disturbo mentale. Il suicidio è la seconda causa di morte tra i 10 e i 25 anni. Ecco, mi sembra che questa sia un'emergenza di cui il mondo degli adulti appare quantomeno distratto, diciamo così. Sono dei dati che sorprende, ma quando li racconta ai pediatri rimangono stupiti loro per primi, che no, è quantomeno bizzarro. Insomma, dovremmo interrogarci su questo. Lei diceva, ma perché stanno aumentando così tanto? Bene, anche su questo abbiamo dei dati. È sempre difficile trovare un determinante. Vedete, i disturbi mentali sono disturbi complessi, sono come il cancro, l'infarto, non c'è un solo fattore che li determina, quindi sarebbe semplicistico dire ci sono più disturbi mentali perché i bambini stanno troppo al telefonino, perché le condizioni sono appunto molteplici con quelle che intervengono. Però non c'è dubbio che l'aumento sensibile richiesta aiuto per i disturbi mentali c'è stato dal 2012-2013. I dati del Bambino Gesù li avrete letti, insomma, parlano di un aumento del 500% di accessi al pronto soccorso. Nessun disturbo è aumentato così tanto. Nessun disturbo. Ci sono periodi dell'anno che le diagnosi psichiatriche sono il terzo motivo di accesso al pronto soccorso del Bambino Gesù, che voglio dire un ospedale pediatrico che riguarda, che si occupa di moltissimi disturbi, no? Un policlinico, quindi subito dopo la febbre, la disidratazione, ci sono i disturbi mentali. Ecco, ma che succede nel 2013? Crollano i prezzi dei telefonini, il telefonino diventa il regalo della prima comunione, si diffonde quello che oggi è un fenomeno che noi assistiamo costantemente. Qui c'è solo un bambino ed è al telefono, ad esempio, no? Questo non per colpevolizzarlo, poverino, perché quello di cui noi discutiamo è noiosissimo. Però è diventato l'ambiente di vita per i bambini e gli adolescenti. Noi incontriamo ragazzi, ancora ieri ho visto un ragazzo di 14 anni, gli ho chiesto ma quanto tempo passi al telefono? Ho detto ma non lo so, penso 2-3 ore. Ho detto beh, controlliamo sulla tua memoria quante ore hai trascorso. 9 ore al giorno, 9-10 ore. Questo vuol dire ad esempio che molti ragazzi la notte non spengono il telefono, lo lasciano acceso, sentono la notifica del messaggio che arriva, si svegliano, rispondono e tornano a dormire. La deprivazione del sonno è uno dei fattori che contribuisce all'aumento dei disturbi mentali. Quindi non voglio rubare troppo tempo, però questo è un elemento su cui noi dovremmo fare una riflessione. Colpisce che in Parlamento c'è una legge ferma, una legge bipartisan peraltro, ferma da 2 anni, bloccata, che stabilirebbe semplicemente un modo legale per stabilire l'età di chi si iscrive a un social network. Quindi non possiamo nasconderci che c'è un interesse economico dietro a tutto questo delle big company che remano contro tutto questo, remano contro, sono le stesse che poi vendono le merendine, tornando a quello che parlava, di cui parlavamo prima. Quindi i ragazzi stanno male perché il mondo degli adulti è distratto, perché genitori e scuola hanno rinunciato a una funzione educatrice, la famiglia perché spesso non ce la fa, i genitori sono costretti a lavorare moltissimo e c'è anche una certa giovanilismo nei genitori. I genitori accettano con difficoltà, perlomeno quelli che incontro io, l'idea di essere i vecchi. Mi colpisce ad esempio quando entra nello studio da me una mamma e una ragazzina vestita alla stessa maniera, con gli stessi tatuaggi, con gli stessi comportamenti. C'è un atteggiamento nel mondo degli adulti che ruba l'età giovanile e i ragazzi su questo hanno meno capacità e possibilità di essere responsabili, di fare delle scelte. Siamo convinti che controllandoli in ogni momento garantiamo la loro sicurezza e invece non consentiamo loro di vivere esperienze. Ecco, i ragazzi di oggi fanno molta fatica a vivere esperienze. Il mondo della scuola, noi abbiamo ribattezzato il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Istruzione del Merito, a sottolineare che il compito della scuola è selezionare, cioè a noi non ci interessa che costruiscano relazioni positive. Quello che conta sono i risultati a fine anno. Mi colpisce, i ragazzi mi dicono ho una media in quella materia, ho la media del 5,8, dico beh, ottimo risultato, non so perché, per chi ha fatto la scuola come me negli anni 70 5,8 era fatta, insomma, dice no, ma me la danno la materia. Ecco, siamo attenti ai decimali, stiamo educando i nostri ragazzi nella scuola all'attenzione ai decimali nella prestazione e non alla qualità della relazione, che dovrebbe essere il vero compito della scuola. Quindi i ragazzi stanno male, l'8% degli adolescenti soffre un disturbo d'ansia e il 4% di depressione. Il mondo degli adulti lo ignora o fa finta di ignorarlo, non lo vuol vedere tutto questo.
5: È una bella responsabilità sulle nostre spalle, in effetti. Da genitore dico che è difficilissimo contrastarli, no? Perché è come se tutto remasse contro. Usciti da casa, sempre ammesso che un genitore provi ad arginare tutti questi fenomeni che poi possono portare al disagio, c'è un mondo che ti rema contro, in effetti, no? Facciamo l'esempio delle merendine per semplificare, ma in realtà c'è un grande flusso che porta esattamente in direzione opposta.
6: Verissimo. Quindi prima noi educhiamo i nostri figli a essere autonomi e prima consegniamo loro degli strumenti per fronteggiare il mondo esterno. Se noi li facciamo vivere sotto una campana di vetro, mi colpisce che i bambini non vanno più a scuola a piedi. Non i bambini, i liceali non vanno più a scuola a piedi, vengono accompagnati. Qualcuno potrebbe dirmi, beh, ma del resto è molto pericoloso. Noi degli anni 60 che andavamo alle elementari a piedi, il mondo degli anni 60 era molto più pericoloso di quello di oggi, c'erano molti più incidenti, c'erano molte più vittime sulla strada rispetto a quello che avviene oggi. Allora, se noi li rendiamo autonomi, che vuol dire cioè ti aiuto a fare da solo, questo vuol dire, come direbbe Montessori, no? Non vuol dire ti abbandono e te la cavi, ma ti accompagno perché tu possa farcela. Ma ancora oggi guardi che arrivano bambini allattati fino a 3 anni, 4 anni, 5 anni, bambini che dormono con i genitori fino a 8, 9, 10, non è raro anche fino ai 12 anni. Cioè c'è una forma, ci siamo convinti noi adulti, che il modo per far star bene i nostri figli è evitare qualunque elemento di pericolo e qualunque situazione di conflitto. Li proteggiamo fino a soffocarli con l'idea che non devono soffrire. Ma questo è quello che mi dicono i genitori. Mi dicono, no, guardi, io non voglio che pianga. Quando sarà grande, capirà. Ignorando il fatto che i primi 6 anni, prima si parlavano dei primi 3 anni, ma i primi 6 anni, per gli aspetti emotivi, sono quelli che ci aiutano a gestire le nostre pulsioni. La frustrazione, se non lo impariamo in quella fascia età, non si impara più. E sono quindi generazioni che vogliono tutto e subito, che pretendono tutto e subito. I genitori oggi hanno paura delle reazioni dei loro figli. No, ma sa, professore, se io tolgo il telefonino a mio figlio, diventa intrattabile, mi picchia, batte la testa per terra. Sì, no, ma quanti anni c'ha il suo figlio? 2 anni e mezzo. Ecco, c'è una paura e una incapacità da parte dei genitori di svolgere il ruolo fondamentale dell'educatore, che è quello della responsabilità, cioè di prendere delle decisioni anche al posto di chi non le sa prendere, non le può prendere perché è troppo piccolo ancora.
5: Grazie. Filippo, ti chiederei un commento. Ti ritrovi in queste parole o c'è altro che secondo te andrebbe sottolineato?
7: Assolutamente. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti oggi qui. Io mi ritrovo moltissimo nelle parole del professore perché mi sono ritrovato proprio nella mia adolescenza, nella mia fase di crescita, no? Sono nato con una disabilità, quindi potete immaginare che la mia famiglia, insomma, abbia avuto delle accortezze maggiori rispetto magari a un bambino normodotato. Però quello che mia madre mi ha sempre detto, quello che le persone che mi sono state vicine mi hanno sempre detto, devi cavartela tu, devi essere più normale dei normali, no? Quindi sì, io ti do degli strumenti, ti do la possibilità di andare a scuola, ti do la possibilità di metterti in gioco, ma devi essere tu a far valere te stesso. Cioè tu sei il tuo progetto, tu sei il progetto più importante. E poi mi ritrovo molto nella questione della tecnologia. Questa è una generazione che ha perso il valore dei sogni, cioè questa è una generazione che non sogna più. Noi non sogniamo più perché ad oggi abbiamo tutto. Cosa vogliamo? Non sappiamo cucinare? La friggitrice aria. Non sappiamo passare l'aspirapolvere? Allora c'è l'aspirapolvere automatico che va solo accompagnato. Vogliamo il telefono, l'ultimo modello del telefono? Bene, ecco l'ultimo modello del telefono. Cioè è una generazione vuota la nostra e purtroppo io parlo così perché magari voglio lanciare un messaggio. Noi non siamo la famosa generazione Z. Io sento molto spesso parlare di generazione vuota, senza senso. Noi dobbiamo essere un collante, no? Che però ad oggi non esiste, perché noi non viviamo più. Noi siamo schiavi di... siamo una generazione high tech. Cioè ci fanno i temi. L'intelligenza artificiale fa i temi. Io quando andavo a scuola 10 anni fa, per prendere 9 italiano dovevo trovare le migliori parole, trovare le migliori perifrasi, subordinata, principale e quant'altro. Oggi ci fanno i temi, ragazzi. È follia. Cioè, è pura follia che uno strumento che con un click noi facciamo il tema della maturità. tema della maturità, tema scuola, come vai? C'ho 8, sì, 8 italiano, 9 italiano. Ah, bravo, fammi vedere il tema, fammelo leggere. Copiato da internet. Quindi è una generazione che deve ritrovare quel senso di essere. Perché noi ragazzi siamo fondamentali, ma se diventiamo e continuiamo ad essere schiavi della tecnologia, schiavi di un mondo che ci opprime con le novità, con le cose, diciamo, sempre più belle, noi rimaniamo solo schiavi di un qualcosa che poi non viviamo più. E il senso di vivere è questo, una passeggiata col nonno, un tè con un amico, una partita di calcetto, un gruppo universitario che si unisce per creare una rivista, qualunque cosa. L'aggregazione è fondamentale, oggi siamo solo singoli, puntini, perché tanto abbiamo tutto. Quindi non abbiamo necessità di legarci, non abbiamo necessità di creare relazioni interpersonali che sono fondamentali secondo me e che vanno man mano perdendosi. Quindi questo tutto, questo che a noi sembra tutto, fondamentalmente è niente. Questo penso io.
5: Quanta, dal tuo punto di vista, quanta consapevolezza c'è nei tuoi coetanei, ovviamente dal tuo osservatorio, di queste difficoltà? Perché poi di solitudine si parla sempre.
7: Secondo me pochissima, ma ancor meno da parte delle famiglie. Perché ad oggi si pensa che il ragazzo, magari, come diceva il professore, stando 10 ore a telefono è contento, perché magari vede un TikTok, perché magari vede un video, perché magari chatta con l'amico, perché... cioè, le relazioni interpersonali sono fondamentali e ad oggi si perdono, e si perde la cognizione che stiamo andando verso una strada senza uscita, ovvero quello del nichilismo totale per quanto riguarda la mia generazione. Almeno questo è il mio pensiero, ripeto, poi non so come la pensano gli altri.
5: Grazie. Allora, in realtà forse no, sta anche agli adulti mettere le ali, appunto, non tarpandole, creando magari dei falsi bisogni, ma mettendogli nelle condizioni di esprimersi. Devo dire che personalmente io ho notato, ad esempio, nei movimenti studenteschi che hanno ripreso nell'inverno passato e in una serie di manifestazioni che sono state portate avanti, una certa vivacità che comunque giustamente nelle nuove generazioni sarebbe quasi da dare per scontata. Però è anche vero che poi, insomma, l'ambiente circostante tende probabilmente ad avere un effetto zavorra.
7: No, è soprattutto l'ambiente, perché noi siamo figli dei nostri genitori, c'è sempre stato detto, no? Tu sei figlio di tua madre, tu sei figlio di tuo padre. Quindi fondamentalmente come facciamo noi ad apprezzare un qualcosa di minimo se poi abbiamo il massimo? Io questo mi chiedo, no? È l'ambiente, soprattutto io lo dico perché ho vissuto in una famiglia che non mi ha mai fatto mancare nulla. Però magari se a me fosse mancato quel qualcosa in più, io ad oggi potevo magari essere un gradino sopra, non lo so. Però l'appello è soprattutto ai genitori, soprattutto alle persone che devono darci un'educazione, ma non nel senso educazione di dire non dire le parolacce a scuola, non comportarti in un determinato modo perché è sbagliato. L'educazione vuol dire anche portare il proprio figlio, la propria figlia a saper stare al mondo, cioè a saper creare un legame con una persona. Ad oggi sento poche volte la parola amico. Il vero peso della parola l'amico è quello che fa dei gesti a prescindere, non perché magari può trarne vantaggio, perché io ho il pantalone migliore del tuo, allora devo emulare perché devo arrivare. Non esiste, è un qualcosa di impensabile. Cioè, ad oggi le relazioni interpersonali sono nulle, o quasi, perché noi abbiamo un amico che soddisfa tutti i nostri, un falso amico che soddisfa tutti i nostri desideri, che è il cellulare, che è il tablet, che è il computer, che sono le partite alla PlayStation. E io lo vedo perché il bambino, il giovane è felice se gioca con l'altro ragazzo e quindi no, sto giocando, non mi devi disturbare mamma, non devo andare a cena perché sto giocando. Si chiude in una bolla che però ci fa solo male, credi di darci tutto ma non ci dà nulla.
5: Grazie,
7: questo
5: grazie,
7: è il mio
5: davvero
7: pensiero.
5: Grazie. Parlando di stili di vita invece, no, mi riferisco a lei, dottor Attilia, perché come centro alcolologico, nella conversazione che ha preceduto questo panel, no, mi dava dei dati allarmanti. Voi state osservando, pur seguendo gli adulti, state osservando un inizio di consumo di sostanze alcoliche ad età fino a pochi anni fa impensabili, giusto?
8: Sì, buongiorno a tutti innanzitutto, e Parto però come spunto, perché a me piace poi tanto ascoltare quello che è stato detto prima e anche al pannello precedente, perché oggi si va di corsa. Esattamente quello è il percorso di vita di una persona. Oggi devo avere tutto e subito. In questo contesto, naturalmente, le sostanze danno una risposta che è immediata. Prima il professore ha fatto un accenno su quelle che sono le patologie di natura, la salute mentale. Io sono un gastroenterologo, però lavoro all'interno di un DSM. Banalmente sappiamo che la vita è fatta di momenti e quindi i famosi DEC, disturbi emotivi comuni, che non sono malattie, ma magari cosa vuol dire conoscere l'ansia, saperla riconoscere nel proprio figlio piuttosto che il pediatra nel proprio assistito. L'uomo tende ad autocurarsi in qualche modo con quello che abbiamo più a buon mercato, più vicino. L'alcol è un potentissimo sedativo, non è una sostanza eccitatoria, è una sostanza inibitoria con una fortissima azione sedativa se è ansiolitica. Se vado in un pub, mi accorgo che bere quella sostanza in qualche modo mi fa stare un po' più tranquillo, mi aiuta anche nel vincere certe problematiche, tendo naturalmente a replicare questo tipo di comportamento. Il problema qual è? È che, come il professore ci insegna, nei primi atti della vita, quanto è importante la formazione del neurosviluppo, quindi le connessioni a livello cerebrale, e quanto sia importante che gli adolescenti siano al di fuori di quello che sono i consumi di bevande alcoliche e dell'uso di sostanze in genere, ma non soltanto per una mera

0: i pazienti iperinfiammati, proprio perché l'alcol ad esempio è un potente proinfiammatorio, ma non soltanto a livello del sistema nervoso centrale, piuttosto quello periferico, l'intestino, il fegato, il pancreas. È una droga molto democratica, non fa distinzione fra classe sociale, appartenenza, sesso, e soprattutto è facilmente reperibile. Ecco perché bisognerebbe aumentare quello che è il livello di consapevolezza rispetto all'utilizzo di sostanze, sempre e mai con un giudizio di natura moralistico. Su questo ci tengo tantissimo, perché non dobbiamo essere in qualche modo bacchettoni, perdonatemi il termine, però come le dicevo, il papà ad esempio che vede il figlio 14enne con la sigaretta in mano è un dramma. Poi magari lo stesso genitore a Natale, dai, bevi il bicchiere di vino, assaggia lo spumante, fai un brindisi, perché in fin dei conti un bicchiere di vino non ha mai ammazzato nessuno. Le cose vanno contestualizzate naturalmente, c'è sempre quel dipende che è proprio dal fatto di, ma questo non vale soltanto per i bambini, vale anche per gli adulti ad esempio, sono una persona che prende farmaci, ho una patologia ad esempio, devo essere alcol zero, e ripeto, non perché ci deve essere un giudizio moralistico, ma perché c'è una base scientifica che ci deve supportare in questo. E per venire al fatto dei dati, l'età, oggi l'età si sta abbassando in maniera drammatica. Noi siamo un centro che vediamo soltanto maggiorenni, a meno che non siano accompagnati dai genitori, ma ormai i nati nel 2000 iniziano ad essere cosa molto molto frequente, quindi ventenni, 22 anni con patologie già strutturate. Prima l'alcolista, si pensava all'alcolista adulto, al cinquantenne, al sessantenne con 20 anni di alcolismo sulle spalle, oggi no. E soprattutto sta crescendo la fetta di quelli che sono i poliabusatori. L'alcol va molto d'accordo con altre sostanze, per esempio l'utilizzo della cocaina. Oggi si sa benissimo che l'alcol e la cocaina insieme non hanno un effetto sommatorio, ma producono una terza sostanza che è il cocaetilene, che viene sintetizzato a livello del fegato, che ha un effetto che è diverso e ancora più importante della sola cocaina e alcol. Quindi si sta aprendo un mondo senza dover parlare di quelle che sono le droghe sintetiche, le nuove droghe, droghe suono e via dicendo. Quindi è che la scienza fa molta fatica a stare dietro.
1: Sì, c'è ovviamente anche qui un mercato, no, che guida poi queste ricerche di nuove sostanze che sono distruttive, anzi molto spesso non si conoscono ancora poi gli effetti a lungo termine, perché abbassano tra l'altro il costo, sono sostanze chimiche e che mixate, diciamo, usiamo questo termine, possono essere veramente anche letali, lo sappiamo peraltro. Ma io, restando anche sempre sul fronte del disagio, perché credo che quello poi guidi anche tanti comportamenti dal punto di vista degli stili di vita, si parla molto di binge drinking, no? Quando parliamo di giovani, di ragazzi, io vedo continuamente nel mio quartiere, che è un quartiere di Roma con locali eccetera, continuamente dalle 18 circa persone con il bicchiere in mano, locali a tappeto, nonché, cioè veramente non c'è nessun moralismo, però molte di queste persone sono giovanissime, e poi magari ripassando ore dopo le trovo di nuovo lì, ancora lì col bicchiere in mano. Tutto questo, dato che è molto diffuso, una volta si parlava soltanto di alcune regioni d'Italia dove c'era questa abitudine un pochino più, diciamo, rilassata rispetto agli alcolici, ma adesso è veramente trasversale, e viene da chiedersi se il disagio psicologico e anche questa necessità di abbassare il livello dell'ansia non sia a monte di queste scelte, diciamo, di socialità che viene mediata dall'uso di queste sostanze. Anche perché, come diceva lei, sono assolutamente sdoganate, cioè l'alcol, no, tutti lo vediamo, portare una bottiglia a cena è quasi dovuto se si è invitati a casa di qualcuno, ma mentre gli adulti comunque più o meno possono restare dentro certi range, per i giovani non c'è educazione sotto questo aspetto.
0: Lei ha centrato in pieno quello che è il discorso rispetto al fenomeno del binge drinking ad esempio, che è proprio la buffata, ovvero l'assumere quantità di alcol che vengono misurate in unità alcoliche in periodi ristretti, quindi nel corso di ore, che portano con più facilità ad esempio a uno stato di intossicazione. È molto più caratteristico degli adolescenti che dell'adulto, proprio perché dal lunedì al venerdì sono uno studente universitario, sono uno studente di liceo, mi comporto in un certo modo, magari nel weekend c'è un approccio nettamente diverso, quasi un liberi tutti, per cui si può eccedere, proprio aspetto, magari anche in maniera spasmodica, senza dover poi mettere in conto anche invece quelli che sono i comportamenti anche quotidiani, perché ormai abbiamo persone che si approcciano all'alcol anche in maniera quotidiana. Banalmente l'Istat ogni anno dà dei numeri su quelli che sono i consumi, Beh, mi è

0: Fa rabbrividire il pensiero che l'Istat vada ad indagare la popolazione tra gli 11 e i 24 anni. Come gli 11 anni? Com'è possibile andare ad indagare i consumi dell'alcol? E soprattutto a livello adolescenziale i dati sono completamente non falsati, capite il mio termine, ma sicuramente sottostimati, perché non abbiamo in realtà quello che è il consumo quotidiano. E la base del disagio, che poi magari in alcuni casi invece l'azione dell'alcol viene fatta per maniera ricreativa, può sfuggire però di mano. Prima si parlava di quella che è la genetica, l'epigenetica. Sì, sono figlio di mio padre e di mia madre, ma vivo in un contesto, e crescere in un quartiere di Roma non vuol dire come crescere in un altro quartiere di Roma o in un'altra regione italiana, figurarsi in un altro stato. E quanto è importante l'azione dell'ambiente sulla socialità piuttosto che sulla formazione del carattere delle persone. Ricordiamoci sempre che le sostanze assunte in età adolescenziale possono lasciare quelle che chiamiamo in maniera banale delle cicatrici, proprio a livello del comportamento di crescita e a livello proprio organico, perché non ci dimentichiamo mai che il cervello è un organo. È vero che è quell'organo che si studia da solo, però è sempre un organo e quindi deve avere la stessa identica attenzione di quello che è il fegato, il pancreas. Prima sentivo persone dall'audience fare domande con una precisione chirurgica, scientifica. Ecco, rispetto all'utilizzo di sostanze c'è un abbassamento invece di questa soglia di scientifica, per cui magari risultano essere quasi discorsi da bar e un po' meno scientifici.
1: Giusto, giusta osservazione, ha ragione. Sono argomenti rimasti in ombra, no? E la società, come spesso succede, anticipa quelle che poi sono le esigenze di formazione, e devo dire anche la comunicazione ha il suo peso. Allora, restando sulla comunicazione, dottoressa Mazzotta, veniamo a lei, le chiederei tutt'altro ambito. L'Istituto Spallanzani, per definizione, questa è la sua mission, si occupa di malattie infettive. Lei in particolare, se non sbaglio, si occupa proprio dei programmi anche di prevenzione dell'HIV-AIDS e poi anche di altre malattie sessualmente trasmesse. I giovani, anche qui mi sembra le CDC abbia lanciato un allarme, no? Sull'esploit di queste malattie, che su cui si è perso il controllo, la barra non è più così dritta e si rischia anche per assenza di comunicazione che i giovani poi usino dei comportamenti, per così dire, poco cauti rispetto a queste malattie.
2: Grazie per l'invito. Io mi occupo della gestione dell'ambulatorio che fronteggia HIV e infezioni a trasmissione sessuale, e con Spallanzani abbiamo un programma di estensione al territorio, quindi stiamo un po' cercando di agganciare le diverse popolazioni che sono potenzialmente a rischio di avere un'infezione a trasmissione sessuale, che magari da sole non arrivano anche in ospedale in maniera spontanea. Fra queste ci sono anche i giovani, che arrivano poco da soli, perché purtroppo un po' si riconnette a quello che diceva prima il collega sulla comunicazione e facilità anche di parlare di alcuni argomenti. Quindi le infezioni a trasmissione sessuale esistono, sono sempre esistite, no? Pensiamo alla sifilide, che è una malattia storica tanto diffusa. I report europei mostrano, come quelli mondiali, quelli italiani eccetera, mostrano comunque un aumento di queste infezioni a trasmissione sessuale. Chiaramente poi i numeri vanno dosati rispetto al numero di segnalazioni, che ovviamente non è sempre perfetto, ma la tendenza è che, per esempio, fra i giovanissimi intorno ai 15 anni la clamidia sia molto molto diffusa, la più diffusa. La gonorrea negli ultimi 10 anni è aumentata del 300%, e la stessa infezione da HIV continua a essere presente, seppur abbiamo dei nuovi mezzi per combatterla. Il problema è che questi mezzi di prevenzione non sono conosciuti. Quindi, diciamo, non è tanto solo il tipo di comportamento, perché insomma esporsi ad un'infezione a trasmissione sessuale può essere un qualcosa di molto comune, non è che serve chissà quale comportamento, ed è un qualcosa di trasversale, nel senso che tutta la popolazione sessualmente attiva, e in particolare i giovani, che hanno una spinta chiaramente più forte, no? Nella conoscenza, non hanno magari un partner fisso, sono più esposti, ma non conoscono il tema, e quindi hanno, diciamo, un approccio al mondo della sessualità che non è direzionato da una giusta comunicazione con gli adulti. Quindi sostanzialmente sanno tanto di sesso, lo praticano molto precocemente, perché l'età di debutto sessuale si sta abbassando in tutta Europa, però poi non conoscono tutto il corollario del del sesso, sia dal punto di vista della relazione, per cui diventa un qualcosa magari non solo non legato a una relazione, ma per quello che di cui mi occupo io, della parte di prevenzione. Esistono, i ragazzi, diciamo, hanno bisogno di parlare di questi argomenti, ma come sappiamo è un argomento un po' scivoloso, perché riguarda una sfera intima, soprattutto nell'età adolescenziale. Poi non è così semplice parlare col genitore, poi magari con un insegnante, o magari non sanno dove rivolgersi. Quindi l'obiettivo, diciamo, dovrebbe essere quello che almeno questi ragazzi possano sapere con chi parlare, dove chiedere, dove andare a fare una domanda, e per cercare di comunicare e anche provare a far comunicare loro in una maniera corretta. A questo proposito si sono nominate prima le scuole rispetto ad altri argomenti, no? Come la salute, insomma, le abitudini alimentari o altro, però le scuole hanno dei programmi, diciamo, educativi, e noi con la Regione Lazio, che ha una piattaforma molto interessante per chi non la conosce, che si chiama Scuole che promuovono salute, collaboriamo per progetti sulla prevenzione di infezioni a trasmissione sessuale. Questa piattaforma è fatta in questo modo, cioè la Regione raccoglie una serie di proposte progettuali, le mette in piattaforma appunto, e questi progetti rispondono a delle buone pratiche raccomandate, vengono chiamate così, e per cui per esempio ne esistono di tutti i tipi, appunto dal cyberbullismo alla violenza di genere, piuttosto che all'alimentazione, alla prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale come nel nostro caso. E ogni scuola si può iscrivere e partecipare. Il nostro progetto si chiama Sigma, è un progetto che si basa sulla metodologia della peer education, quindi, diciamo, non vuole portare soltanto, diciamo, una figura esperta tra virgolette che poi somministra in maniera verticale ai ragazzi alcune informazioni che, diciamo, per lo più magari vengono ascoltate per un quarto d'ora e poi l'attenzione cala, ma costruisce, diciamo, una relazione fra loro, per cui vengono selezionati e formati dei peer, cioè dei ragazzi, diciamo, che poi si fanno promotori di andare dai loro compagni, quindi dai loro pari, a trasmettere informazioni o almeno a stimolare la discussione su certi temi. Quindi l'obiettivo poi non è formare dei piccoli esperti, perché sarebbe impossibile, ma stimolare loro a tirar fuori quegli argomenti e quindi poi per esempio elaborare una mappa su dove andare se ho questo dubbio. E devo dire che nelle scuole che hanno effettuato questo progetto quest'anno, e sono state dei due licei pilota, la cosa è andata molto bene, sono venuti fuori tantissime domande. Loro stessi, che all'inizio avevano quell'imbarazzo, no, nel parlare magari di sessualità o nel tirar fuori una propria difficoltà nell'ambito della vita sessuale o di quello che uno immagina sia la vita sessuale, poi dopo si sono invece pian piano aperti e hanno saputo gestire anche il dubbio o la necessità di un'informazione.
1: Ecco, quindi progetti che coinvolgano anche qui, no, in prima persona, giovani nel confronto tra pari, sono dal vostro punto di vista, evidentemente, visto che lo avete scelto, questa modalità l'avete scelta, i più vincenti probabilmente, no? Immagino che sia anche dimostrato.
2: Ci siamo anche appoggiati moltissimo alle figure che in regione gestiscono questa piattaforma, e loro applicano la metodologia della peer education in tanti altri progetti, anche per esempio sul bullismo, su altre, sulla parte alimentare, della corretta alimentazione. È proprio una metodologia diversa, un po' più orizzontale rispetto che verticale, in modo che i ragazzi vengano responsabilizzati e non si sentano presenti all'ennesima lezione che devo sorbire per un'ora, ma cerco la relazione, ci sono dei giochi, è molto attiva, molto dinamica.
1: Si impara senza sentirsi degli obiettivi di una, diciamo, discenti rispetto a un docente adulto che ti vuole insegnare qualcosa su cui tu poi ti senti anche un po' insicuro.
2: Noi abbiamo scelto una serie di attività, dei giochi, per esempio ce n'è uno del semaforo del rischio, in cui si dicono delle informazioni, allora poi chi è d'accordo va da una parte, chi non è d'accordo va dall'altra, e quindi si crea una cosa di movimento, per cui anche, no, più giocosa come approccio, però in quel modo si tira fuori qual è il proprio pensiero su una determinata affermazione. Allora poi si affronta, e poi chi ha scelto, chi sta da una parte, chi sta dall'altra, deve dire perché E quindi poi da lì si scatena la discussione, è molto divertente in realtà. Sono gli bravissimi stati gli operatori delle ASL del territorio che poi vanno nelle scuole, quindi psicologi, ginecologi, assistenti sociali, come equip per gestire appunto il progetto, altrimenti non sarebbe replicabile se solo Spallanzani si occupasse in maniera diretta. Però creando una rete in una cornice insomma solida come quella regionale, devo dire che per quest'anno ci siamo trovati bene. Speriamo che altre scuole aderiscano.
1: Bene, bene, pubblicizzatelo molto, noi ne daremo notizia, fateci sapere, perché a volte sfugge il collegamento, specialmente tra le strutture molto specializzate e anche tra la regione e i media, non mi riferisco soltanto al media, insomma al giornale per cui lavoro io, ma c'è proprio bisogno di una collaborazione, ecco, chi si occupa di salute e sociale ci tiene ad avere le informazioni.
2: Posso aggiungere una cosa, diciamo, centrale in tutto questo discorso sull'infezione a trasmissione sessuale e anche nel lavoro che abbiamo fatto con i ragazzi è stato informarli sul ruolo del consultorio. No, abbiamo queste strutture che sono una risorsa enorme e che vengono assolutamente sottovalutate, sottoattenzionate. Ci sono persone bravissime che lavorano nei consultori e che gestiscono una quantità, anche problemi diversi, con un approccio corretto, però i ragazzi non lo sanno, loro hanno gli spazi giovani il pomeriggio che non sono così tanto frequentati. Noi stiamo facendo dei programmi di testing per HIV e infezioni a trasmissione sessuale, dei test rapidi, soprattutto per, diciamo, attaccarci il test HIV che è un po' meno battuto, diciamo, in strutture più territoriali, però abbiamo fatto degli eventi di testing proprio insieme ai consultori. Effettivamente hanno più o meno il loro giro di ragazzi, però non tutti lo sanno. E anche lì nelle scuole in cui siamo stati non tutti conoscevano cosa fosse e cosa, dove stesse nel loro quartiere, per esempio.
1: Sì, è una realtà che negli ultimi forse due decenni, non so, è tramontata un po' rispetto all'attenzione. Allora io ci terrei a fare un secondo giro di questo panel chiedendovi quali sono, ciascuno di voi chiaramente, le tre priorità da mettere in campo e da perseguire quando si parla di giovani. Ovviamente, se credete, ciascuno per la propria competenza, ma anche in senso più lato, ci mancherebbe, liberissimi. Prego, professore.
3: Ma io credo che investire sui giovani voglia dire innanzitutto porre i diritti dei bambini e degli adolescenti al centro dell'agenda politica e quindi immaginare un mondo che sia a misura di bambini e di adolescenti. In questo senso famiglia e scuola giocherebbero un ruolo fondamentale, preziosissimo, cioè quindi se dobbiamo investire su bambini e adolescenti occorre che investiamo sulla genitorialità e su una scuola che sia un contesto sempre più educativo. E poi c'è il problema degli spazi extrascolastici, cioè degli spazi di aggregazione, che anche questi fortemente in sofferenza. Decenni fa esisteva il gruppo scout, piuttosto che l'oratorio, piuttosto che altre realtà, le sedi di partito, dove a 14 anni ti ritrovavi a discutere magari con adulti, e oggi tutto questo è in gravissima sofferenza. Quindi, per dirla in una battuta, io sogno un mondo in cui un bambino esca di casa alle 8 di mattina, vada a scuola, studi duramente, perché anche questo abbiamo un po' tolto il gusto della fatica, no? Appunto, no, i temi fatti con ChatGPT. Come ogni universitario mi capita di scrivere manuali, quest'anno il Mulino mi ha detto sì, però professore, la nuova edizione facciamo meno malloppo perché sai, gli studenti non amano tanto leggere. Dico, ma sono studenti, dovrebbero studiare, ma comunque magari anche qualche vignetta perché così alleggeriamo. Ecco, secondo me studiare vuol dire anche fatica, però all'una tutto questo finisce e in una scuola pubblica dall'una alle 5 un bambino va, fa tennis, nuoto, suona batteria e alle 5 torna a casa dove trova papà e mamma che hanno finito di lavorare e stanno insieme. Ecco, questo è un paese un po' sorprendente, perché quando parliamo di famiglia ci si accapiglia invece su come debba essere composta la famiglia, no? Le grandi discussioni che ci attraversano riguardano se la famiglia debba essere una famiglia tradizionale, un uomo, una donna, due donne. Questo dal punto di vista psicologico ha rilevanza zero. Quello che conta, tutti i manuali ce lo dicono, è che a casa ci sia almeno una persona che mi vuole bene. Quindi bisogna consentire alla famiglia di avere del tempo a disposizione. E la scuola adesso è un luogo dove appunto si favorisce la crescita, il gusto della conoscenza piuttosto che valutare le competenze dei singoli. Questo mondo che io mi sogno vi potrà sembrare delirante, ma in realtà è quello che succede nei paesi a capitalismo avanzato. In Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti funziona esattamente così. Noi abbiamo un po' perso questa tradizione invece, che poi era tipicamente italiana, di porre la scuola al centro della formazione del bambino e anche della famiglia, perché l'educazione alla genitorialità, pensate al ruolo che potrebbero avere gli asili nido, a proposito di tre cose da fare subito. L'Italia ancora come offerta è molto al di sotto degli standard europei, come dire, il fabbisogno dovrebbe essere almeno il 41%, noi siamo addirittura al 19%, in alcune aree geografiche anche al di sotto. Quindi cosa fare? Dobbiamo investire in educazione, questo promuove salute, questo promuove salute mentale nel bambino e nell'adolescente, perché non possiamo illuderci che loro da soli possano trovare le risposte alle domande che l'età così bellissima, l'adolescenza è un periodo fantastico, anche qui non dobbiamo considerarla come una malattia, però pone delle sfide molto importanti che spesso chi ha delle fragilità fa fatica ad affrontare.
1: Grazie, dottor Attilia.
0: Sì, velocissimo. Sposo in pieno quanto detto, ma perché e la riprova è una giornata come questa, perché noi dobbiamo iniziare a vedere le cose in maniera, oggi va tanto di moda la parola One Health, ovvero la salute, perché la salute è una. Quindi quello che diceva il professore va bene per le malattie sessualmente trasmissibili, va bene per l'approccio alle sostanze, proprio perché, qui mi permetto, perché a me questa cosa riempie di orgoglio, a me i compiti me li faceva fare mio padre quando tornava dopo 8 ore di ferrovia insieme a mia mamma, che era casalinga. Quindi c'era l'idea naturalmente del voler investire sul bambino e quanto costasse la fatica. Rispetto invece nello specifico all'alcolologia, abbiamo visto che la repressione tout court serve a poco. Serve perché rispetto all'incidentistica stradale, a quello che è, però quanto siamo indietro rispetto invece alla prevenzione, che come si diceva prima, ogni euro che io investo in prevenzione torna indietro magari dal punto di vista di quelli che sono i ricoveri, gli accessi che non si fanno in pronto soccorso per colpa dell'alcol, le patologie organiche, prima venivano citati i suicidi, l'incidentistica stradale, quella lavoro naturalmente, oppure i comportamenti antisociali che possono comparire o le patologie psichiatriche che possono essere fortemente correlate all'utilizzo di sostanze. Quindi bisognerebbe usare tantissimo la parola prevenzione, che però deve essere informazione, e l'informazione va fatta in maniera corretta. Se scrivo sul pacchetto di sigarette che il fumo provoca il cancro, io me ne lavo assolutamente le mani, poi il problema, perché il libero arbitrio deve continuare ad esistere, il libero arbitrio però dopo permette ad una persona di poter fumare tranquillamente. Io medico non posso lavarmene le mani, devo continuare ad informare le persone, perché una delle sconfitte più grandi per un medico è dire ad un paziente ma io te l'avevo detto. Allora vuol dire che uno dei due però o qualcuno l'ha spiegato male o qualcuno l'ha capito male, e quindi dobbiamo insistere tantissimo su quello che è il concetto di prevenzione.
1: Sì, grazie mille. Allora, dottoressa Mazzotta, a lei la parola.
2: Sì, mi associo alla necessità della comunicazione efficace, che secondo me possiamo articolare anche in un altro senso. Uno, per quanto riguarda i ragazzi, e penso anche alle tematiche di cui io mi occupo, cercare di impregnare anche tutto il mondo digitale di messaggi positivi e veramente informativi, per cui appunto nelle varie applicazioni già utilizzano anche le app di incontri, che magari le utilizzano anche in età un po' più avanti, però già i ragazzini cominciano ad accederci. Perché non c'è mai uno sponsor su qualcosa che riguardi la prevenzione delle trasmissioni sessuali? Poi la libertà della comunicazione, perché anche nel nostro campo, diciamo, reprimere o impedire o mettere a tacere tutti gli argomenti che riguardano la salute sessuale o il sesso in sé provoca soltanto chiusura e non esternazione di un bisogno. Allora avere anche un atteggiamento non giudicante e soprattutto non stigmatizzante su alcuni comportamenti o alcuni eventi che accadono può aiutare i ragazzi ad avvicinarsi alla prevenzione. Tante persone non vengono a fare un test HIV perché pensano che chissà non mi riguarderà mai, o perché hanno proprio paura di andare a fare un test perché chissà che significa se io mi vado a fare un test. diverso. Invece rendere tutto questo un qualcosa di cui si parla, e se ne parliamo esiste, perché se non se ne parla qualcosa nella nostra mente non esiste, allora può aiutare anche i ragazzi a prendere in mano la situazione, come diceva prima il professore, aiutarsi da soli a saper affrontare un determinato argomento che poi riguarda qualcosa che ci auguriamo li accompagni per tutta la vita, cioè la salute sessuale.
1: Grazie. Filippo, rapidamente chiudiamo con te. Grazie.
4: Sì, no, io sono d'accordissimo su tutte le opinioni, con tutte le opinioni. Volevo solamente dire che non è tutto da buttare, cioè non è una generazione completamente da buttare, questo sicuramente sì. Però andiamo, secondo me, aiutati nel capire qual è la strada da percorrere. Si può fare solo tramite i mass media, tramite le radio, tramite i telegiornali, tramite gli annunci sui social, tramite la nostra quotidianità, perché fondamentalmente poi noi siamo anche capaci di captare informazioni al volo, no? Quindi magari meno sponsorizzazioni e più attenzione a determinate cose, perché poi, ripeto, siamo giovani, sbagliamo anche noi, ma l'importante è capire quando si sbaglia e prevenire poi un ulteriore sbaglio, no? Perché magari si beve per fare supereroi, oppure si fanno determinate cose per fare supereroi o per sentirsi più forte rispetto a qualcun altro. Quelli sono i soggetti più fragili.
1: Grazie davvero, grazie a tutti per questi messaggi. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 15.57 minuti. Partiamo dal nord, andiamo sulla statale 42 del Tonale, traffico rallentato per lavori a incrocio Vione in entrambe le direzioni. Sulla Torino-Courmayeur code tra lo svincolo Courmayeur Sud e la 5 in direzione Monte Bianco. Sulla statale della Betone del Brennero code per lavori a incrocio San Michele all'Adige in entrambe le direzioni. In A1 2 km di coda per incidente tra Milano tangenziale est e lo svincolo Lodi in direzione di Bologna. In A10 code tra Genova aeroporto e l'allacciamento alla 7 in direzione di Genova. Continuando a scendere al sud sulla Amalfitana, traffico rallentato tra Positano e incrocio Meta di Sorrento in direzione della statale sorrentina. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
3: Un fantastico viaggio nel tempo.
2: Antonella Clerici, padrona di casa.
4: Ti fidi di me?
3: No.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
5: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
6: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
7: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Anche la Svizzera rimanderà nel nostro paese i migranti che sono arrivati in Italia prima di entrare nella Confederazione Elvetica. Resterà invece in Germania la 22enne somala che avrebbe dovuto essere espulsa domani.
3: Verrà accolta da una chiesa evangelica bavarese a Norimberga, Faduma, la cittadina somala che domani dovrebbe essere trasferita dalla Germania in Italia, il paese dove aveva fatto il proprio ingresso in Europa prima di raggiungere la sua famiglia in Baviera. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico, afferma il presidente dell'associazione Matteo Chiesa e Asilo, Stefan Reichel. Rimarrà sotto la nostra protezione, prosegue, fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Ma è lo stesso Reichel ad affermare che le autorità tedesche non hanno finora bloccato l'espulsione di Faduma e di altri richiedenti verso l'Italia. Reichel ha anche riferito le parole della giovane somala: sono molto felice di essere al sicuro, il tempo orribile della fuga è finito. Roma e Berlino dovrebbero concordare nei prossimi giorni una soluzione definitiva alla questione dei dublinanti, i richiedenti asilo che devono essere riportati nello stato in cui hanno fatto il primo ingresso in Europa e hanno presentato la richiesta d'asilo. E dopo 4 anni di blocco la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. I primi voli sono stati prenotati, fa sapere la segreteria di Stato alla migrazione svizzera. Si comincerà alla fine di agosto, prosegue la segreteria. I rientri riprenderanno gradualmente come è stato concordato con le autorità italiane. Enzo Arcieri, GR1.
2: Stati Uniti, Iran, ancora braccio di ferro su Hormuz. Dopo aver pubblicato un'immagine in cui definisce l'area dello stretto nuovo territorio statunitense, il presidente Trump scrive sul suo social Truth che non sono in corso né programmati colloqui o conversazioni con l'Iran. Il blocco navale continua, rimane pienamente in vigore, lo stretto è aperto e operativo. Tutte le mine marine, aggiunge il capo della Casa Bianca, sono state rimosse o fatte brillare. Presto correggeremo le illusioni di Trump su Hormuz. La replica della Repubblica Islamica. E borse europee in calo, titoli di Stato sotto pressione, petrolio in aumento, giornata decisamente negativa per i mercati finanziari. Gli ultimi aggiornamenti con Sabrina Manfroi da Milano.
4: Buon pomeriggio. Sì, le tensioni sul Medio Oriente non aiutano i mercati. Parte negativa anche Wall Street dopo il dato inferiore alle attese sulla produzione industriale a luglio, cresciuta appena dello 0,2%. Il Nasdaq perde l'1,10%. Il Dow Jones è poco sotto la parità. E intanto il Treasury americano trentennale sale al 5,31%, il livello più alto dal 2007, mentre il petrolio, come dicevi, continua a salire sopra i $91 al barile, il Brent. In Europa, con l'eccezione di Londra, le borse sono in calo. Milano cede circa 0,5 percentuale, in linea con Francoforte e Parigi, e volano i rendimenti anche dei titoli di Stato italiani, ora al 4,08%. Intanto il prezzo del gas sale vicino ai €63 al megawattora a Piazza Affari. Bene i titoli petroliferi, con Eni che guida i rialzi più 1,7%, maglia nera per STM che scivola del 6,2. Linea allo studio.
2: Ha travolto e ucciso un pedone ed è fuggito, ma è stato individuato in poche ore e denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Si tratta del 29enne che nella notte a Vico Pisano, provincia di Pisa, ha ucciso un uomo di 33 anni. A incastrare il pirata della strada è stato il ritrovamento dello stemma frontale della sua auto sul luogo dello schianto. Il confronto con le telecamere di videosorveglianza della zona ha infine permesso di risalire al responsabile. Incidente sul lavoro a Deruta, vicino a Perugia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Stava effettuando degli interventi di manutenzione quando un pannello di plexiglass ha ceduto. Il mondo dell'ippica dice addio a Varenne, il più grande cavallo trottatore di tutti i tempi. Disputò 73 corse, vincendone 62.
5: 31 anni, un'infinità per un cavallo che poi cavallo. Chiamarlo solo così sembrerebbe riduttivo. Il suo nome racconta tutto. Varenno, se preferite, il capitano, chi lo vide, anzi chi lo fece nascere a Copparo, provincia di Ferrara, 19 maggio 1995, nella tenuta di Zenzalino, non gli diede gran credito. Tanto più che quello che si sarebbe rivelato negli anni uno dei più grandi trottatori della storia presentava un piccolo difetto a una zampa, un chip a un nodello, dicono gli esperti, che si guardarono bene dall'investire la cifra importante richiesta dai proprietari, tutti tranne uno. Enzo Giordano, l'istinto valse più del buonsenso e dei consigli dei familiari, quei familiari che però dovettero ricredersi quando anni dopo ad Agnano Varenne colse il suo primo trionfo spedendo il buon Enzo Giordano all'ospedale per l'emozione che si tramutò in estasi. Dopo Parigi, Stoccolma, New York, il 2001, l'America, la lotteria Elite Lopetti, il Breeders' Crown, mai nessuno come il capitano, col testone baio e la macchia bianca tra le redini di Giampaolo Minnucci, che lo amava ancor prima di guidarlo alla vittoria, perché un campione come Varenne lo si può solo amare per sempre. Francesco Lepice, GR1.
2: È tutto, prossimo GR1 alle 17.
0: I podcast di Radio 1.
1: Qualcuno raccontava che la partita tra le due troupe fosse stata organizzata per mettere pace tra i registi. Tra quelli di Pasolini, Ninetto Davoli diceva che no, non era così, ma questa era solo la prima smentita e nemmeno la più importante intorno alla ricostruzione di questa partita che era stata ribattezzata così, 900 contro 120. La rivalità tra i registi aveva contagiato anche attori e macchinisti in quel 16 marzo 1975, giorno in cui Bernardo Bertolucci compiva 34 anni. Sarà una festa, sì, ma non sarà un amichevole. Pasolini, l'ultima partita, è un podcast originale di Radio 1, regia di Leonardo Patanè. Io sono Francesco Graziani. Seconda parte. La squadra di Bertolucci si era presentata con una maglietta viola. In diagonale e in giallo la scritta 900. L'aveva disegnata la costumista Gitte Magrini, che aveva voluto anche calzettoni multicolori. Chi se ne frega del cazzotto in un occhio? L'idea era confondere gli altri quando avrebbero cercato di toglierti il pallone dai piedi. La squadra dei 120 invece si era presentata con innocui pantaloncini bianchi e la maglietta rossa e blu del Bologna, di cui era tifosissimo Pasolini, che indossava anche la fascia di capitano. Bertolucci si era ritagliato un ruolo a bordo campo da semplice tifoso. Ugo De Rossi, montatore, in campo con la maglietta rosso-blu dei 120, avrebbe spiegato.
6: Eravamo rivali anche perché la casa di produzione era la stessa, ma le differenze di budget erano enormi. Le riprese degli altri non finivano mai e per questo li chiamavamo così, nove lento. Noi invece dovevamo sbrigarci e per questo eravamo diventati Salò Breve. Insomma, Pierpaolo ci teneva tantissimo a vincere, anche perché si trattava di un film ricco sfidato da un film di proletari.
1: Già, i proletari. I proletari e gli emarginati che in quel 1975 di notte si muovevano per vendere l'inconfessabile alla stazione Termini e all'idroscalo di Ostia. Proletari ed emarginati per i quali Pasolini quante parole aveva speso nella vita. Proletari ed emarginati che, di fronte alla morte di Pasolini, parole non ne stavano tirando fuori. L'Europeo, 21 novembre 1975. È stato un massacro, di Oriana Fallaci.
7: Te ne devi annà, capito? Te ne devi annà. Io sono riuscito a uscirne da sta storia, ne sono uscito fuori. Perché me vuoi rimettere in mezzo al casino? Perché me vuoi rovinà? Va via, va via.
0: Questa è la ricostruzione del dialogo avvenuto a più riprese tra il nostro collaboratore Mauro Volterra e il ragazzo che sa come morì Pasolini, o meglio, chi, oltre al Pelosi, uccise Pasolini. Ho ritenuto giusto lasciare le frasi del ragazzo così come furono dette da lui, e cioè in dialetto romanesco, per non alterarne in nessun modo la spontaneità e l'autenticità.
6: E in quale modo sei riuscito a uscirne da questa storia?
7: Mo te lo venga a te.
6: Io te le pago queste informazioni.
7: Non li voglio li sordi tua. Che ce faccio con li sordi tua? Mannaggia, è facile parlare per te, che non rischi niente. Tu con sta storia ce fai carriera, ma io me becco una pistolettata in bocca, capito? La pelle è mia, mica è tua, capito?
6: Ti assicuro che non dirò mai a nessuno di aver avuto certe informazioni da te. C'è il segreto professionale.
7: E io come faccio a fidarmi? E se poi lo racconti invece? Tu ormai mi conosci come faccia.
6: Io il viso tuo, dopo averti parlato, lo dimentico.
7: Ce credo proprio, tu qua non l'hai dimenticato. Vieni a ricercarmi per ricordarlo un'altra volta. Fai la fotografia all'improvviso, de nascosto. Bel guadagno ritrovarmi con la fotografia sul giornale. E sotto la fotografia le scritte, ecco il testimone. Au, mica so stronzo.
0: Il primo incontro tra Mauro Volterra e il ragazzo è avvenuto in una via di Roma. Anzi, in una via frequentata da prostituti, ladri, ricettatori. L'ambiente che ha ucciso Pasolini. Era notte. Il ragazzo, scoperto dopo una lunga e paziente ricerca, era profondamente impaurito. Cercava di sottrarsi alle domande di Volterra, sgusciandogli via e camminando svelto lungo il muro.
7: Ah, ma allora non ci siamo spiegati. Non hai capito che non te voglio vedere, che non te dico niente. Ma perché sei tornato? Hai fatto un viaggio a vuoto, stai a perdere tempo.
6: Una cosa soltanto. Lo sai dov'è la baracca di Pasolini all'idroscalo?
7: Sì che lo so, te potrei pure dire dove sta con esattezza, ma non te dico niente, capito? Niente. Ma che sa niente.
6: Sai anche chi erano gli altri che l'hanno ammazzato?
7: Ah, t'ho capito. È questo che vuoi sapere. Chi so quell'altri?
6: Gli altri due.
7: Chi t'ha detto solo due? Mannaggia, se dicessi la verità fino alla fine ci sarebbe da fare un volume. Ascoltami, io te la direi la verità. Te la direi tutta, perché me sta qui. Però se la dico, mi pio una pistolettata in bocca. E non ci riesco, non ci riesco.
6: Da te voglio una conferma e basta. Hai letto l'articolo della Fallaci?
7: Io i giornali non li leggo mai.
6: Allora andiamo a comprare il mio, così leggi quello.
7: Giurami su mamma tua che non mi fai uno scherzo.
6: Lo giuro su mamma mia, voglio solo che tu legga quell'articolo.
7: Ah, è questo l'europeo?
0: Quando Volterra gli ha indicato il mio pezzo, ucciso da due motociclisti, si è messo a leggerlo attentamente e annuendo con dondolii della testa. A circa metà del pezzo, o poco prima, ha improvvisamente sbattuto il giornale sul tavolo.
7: Ma ce l'hai qui la verità, ce l'hai qui nell'articolo. Che vuoi da me? È successo così, che vuoi da me?
6: Via, calmati, calmati.
7: Senti come brucia la faccia mia, non lo vedi che so tutto rosso? Son fuoco, non ce la faccio, fammi calmà. Quando mi so calmato, provo a parlare. Te giuro che ce provo perché c'ho voglia. Quella sera, guarda, quella sera, Pasolini è arrivato col GT, è arrivato lì, ai giardinetti davanti al bar. È andato via verso il Pelosi e l'ha preso da parte e se so parlati. Allora Pelosi è montato lui sulla macchina dei Pasolini e sono andati via, ma dopo un po' sono tornati. Roba di poco tempo. E Pelosi è sceso, è venuto verso di noi, si è messo a parlare con noi. Sì, c'ero pure io, vabbè.
1: Le partite di pallone non sono mai amichevoli, tra amici soprattutto. Solo che a Parma, dove si sfidavano a pallone le troupe di Pasolini e Bertolucci, non c'erano solo i calzettoni in Technicolor per ingannare gli avversari. C'era anche quella cosa chiamata spionaggio. Alla buona, d'accordo, ma sempre di raccolta di informazioni si trattava. Lo avrebbe raccontato Decio Trani, microfonista dei Nove Lenti di Bertolucci.
6: Uno di noi era andato a vederli giocare. Ninetto Davoli, fratelli Cicchi e lo stesso Pasolini se la cavavano molto bene. Il nostro uomo ci disse: «Oh, quelli in confronto a noi sono il Brasile». A quel punto il nostro direttore di produzione prese un paio di ragazzi biondi delle giovanili del Parma e li assunse come attrezzisti.
1: A dirla tutta, almeno uno dei due biondo non era. E anche se in quel 1975 ancora non s'era fatto un nome, questo sarebbe arrivato molto, molto presto, visto che si trattava di Carlo Ancelotti. Ancelotti che non ha senso stare qui a spiegare cosa abbia fatto da calciatore e poi anche da allenatore. Ancelotti che quel giorno ancora non arrivava a 16 anni. Ancelotti che mai più avrebbe messo una divisa da gioco eccentrica al limite dello sgradevole come quella della squadra di Bertolucci. Però anche tra i calciatori di Pasolini c'era chi a pallone aveva giocato per davvero, anche se non c'era davvero partita visto che si trattava di Umberto Kesseri, ex Primavera della Lazio, che però per Pasolini lavorava veramente. Pasolini che poi addirittura aveva lasciato il campo a metà partita. Bertolucci, a un passo, lo aveva sentito pronunciare parole durissime verso i compagni di squadra. «Siete tutti narcisetti, non mi passate mai la palla». Anche qui, però, la versione di Decio Trani, microfonista dei Nove Lenti, era diversa.
6: Nessuno riusciva a fermare Pasolini. Dopo pochi minuti eravamo già sotto di un gol e poi di un altro gol ancora. A quel punto chiamai il barone, uno dei nostri macchinisti. Gli dissi: «A Barù, vai addosso». Pochi minuti e Pasolini era stato travolto. Quando uscì cominciò la nostra rimonta. A momenti però l'ammazzava.
1: A momenti l'ammazzava. Sì, era stato fatto fuori Pasolini. Troppo pericoloso con le sue intuizioni imprevedibili, anche quando, invece della penna, usava il pallone. E così 900 aveva battuto 120 5-2. Alla fine però nessun rancore, i due registi si erano abbracciati e assieme alle due squadre avevano mangiato la torta per il compleanno di Bertolucci, che questa volta senza la fantasia spesa per i calzettoni in Technicolor era stata disegnata a forma di Chuck. L'Europeo, 21 novembre 1975. È stato un massacro, di Oriana Fallaci.
6: Calmati, continua il racconto.
7: Continuo perché mi piaci. Dei sordi tua me ne frego. Però te devo ricordare che la verità tutta intera non te la posso di. Te ne posso di mezza e basta. Quell'altra mezza te la devo raccontare con qualche bugia per far confusione. Se no mi riconoscono che so io che t'ho detto le cose. E la verità è che quando Pelosi è risalito di nuovo sul GT de Pasolini e Pasolini si è allontanato di nuovo con lui a bordo, ecco, l'hanno seguito. Dietro ci sono messe una mini e una moto. Voglio di una Vespa 125, non una Vespa 50. Non lo so che era, non te lo dico che era.
6: Qui dici la bugia. Neanche la mini era una mini, vero?
7: Lo vedi che fa il pezzo de merda? Lo vedi che me vuoi imbrogliare? E che so, fregnone io.
6: Ora dimmi, c'eri anche tu nel gruppo che l'ha seguito fino al ristorante? Ma quanti eravate?
7: Lascia mannà, lo vedi che non ci stai ai patti? Lo vedi che me vuoi fa ammazzare? Non mi chiede niente.
6: Cosa intendevi quando hai detto «io da questa storia sono riuscito a uscire»? Intendevi dire che l'hai seguito fino al ristorante e basta e che te la sei cavata fuggendo dopo?
7: Non me regge, lascia mannà, maledetta a me che me l'ha fatto fa quella sera dannai giardinetti. Io non so niente, niente, non te dico più niente, tu me vuoi rovinare.
6: Ti lascio se mi dici una cosa sola, perché è morto Pasolini?
7: Perché non è che volevamo, gli volevamo solare il portafoglio e...
0: E qui è scappato, con tanta decisione, con tanta rapidità, che Volterra non ha tentato nemmeno di raggiungerlo. È rimasto lì, a vederlo entrare in una via secondaria e poi sparire. Quando abbiamo visto il nostro collaboratore giungere al giornale, egli era bianco per la tensione e per la stanchezza. A Volterra chiedevo di interrogare la sua memoria per convincermi che la frase pronunciata dal ragazzo era «volevamo solare portafoglio» e non «volevano solare portafoglio». E la memoria di Volterra ripeteva «volevamo». La speranza di sbagliarsi, invece, gli diceva «volevano».
1: Pasolini avrebbe giocato ancora una partita con la Nazionale dello Spettacolo il 4 maggio di quel 1975 a Trapani. Un incontro organizzato dalla corrente democristiana degli amici di quell'Aldo Moro che, assieme a Benigno Zaccagnini, era l'unico democristiano che Pasolini definiva rispettabile. Poi ancora una gara a settembre a San Benedetto del Tronto, sempre con la Nazionale dello Spettacolo. L'ultima, più che una partita, sarebbe stata una partitella tra amici sulla litorale laziale. 31 ottobre 1975, due giorni prima che Bernardo Bertolucci fosse svegliato dal fratello con queste parole. Sembra che abbiano trovato Pierpaolo morto a Fiumicino. Franco Citti, compagno di film, di partite e di vita, avrebbe raccontato.
6: Per il calcio e per gli amici avrebbe dato tutto. Anche quell'ultima volta aveva preso l'aereo di corsa da Stoccolma per giocare ad Anzio. A sera gli dissi: appendiamo le magliette al chiodo, non ce la facciamo più. Lui però voleva giocare ancora.
1: Sì, voleva giocare ancora Pierpaolo Pasolini, che volava ore per il piacere di una partita di pallone. Pierpaolo Pasolini, che in quel giorno a Parma, nel quale aveva sfidato la squadra di Bertolucci e del suo Novecento, aveva lasciato il campo perché qualcuno aveva avuto l'incarico di farlo uscire di scena con le cattive. Però, alla fine di quella mattinata di Parma, nella quale si erano sfidati i lavoratori impegnati, chi con un film ricco e chi in uno proletario, nonostante la rivalità, nonostante che una pellicola volesse raccontare un'Italia prima contadina e oggi consumistica, mentre l'altra parlava di una Italia dove gli stessi contadini avevano conservato la propria innocenza grazie al socialismo, nonostante tutte le critiche, le incomprensioni e tutte le rivalità possibili, ecco che Pierpaolo Pasolini e Bernardo Bertolucci erano tornati ad abbracciarsi. La vita, a volte, si diverte a giocare con i dettagli e a lanciare messaggi che quasi sempre non cogliamo o non possiamo cogliere, almeno là per là. Però, a rileggerla adesso, quella uscita di scena di Pasolini, nel suo piccolo, piccolissimo, appare come qualcosa di drammaticamente simbolico a noi che sappiamo cosa sarebbe accaduto pochi mesi dopo all'idroscalo di Ostia, quando la sua Alfa Romeo GT sarebbe stata usata per passare sopra il suo corpo, che al termine della mattanza era stato scambiato per un mucchio di immondizia, quando invece era un uomo. Ancora oggi ci chiediamo se Pasolini sia stato vittima delle sue scelte di vita e delle sue frequentazioni scomode e discutibili, come ci dice la verità processuale che addossa la colpa sul solo Pino Pelosi, o se davvero di scomodo ci fosse solo un intellettuale da eliminare con un intervento a piedi uniti. Perché la storia è vero che non si ripete, ma a volte si diverte a lanciare segnali che solo col tempo riusciamo a decifrare. Sì, era stata solo una partita tra amici, quella di Parma, terminata 5-2 per i nove lenti sui Salò Breve. Erano rivali, d'accordo, ma Pasolini e Bertolucci erano ancora gli amici cresciuti all'ombra dello stesso numero civico in un quartiere popolare divenuto poi Roma Bene, come Monteverde Vecchio. Due amici che pochi mesi dopo questa sfida e questo abbraccio si sarebbero ritrovati per l'ultima volta al funerale di Pasolini, quando Bernardo Bertolucci, assieme ai fratelli Citti e a Ninetto Davoli, avrebbe portato la bara sulla quale era stata posata anche la maglietta azzurra della nazionale dello spettacolo. A noi restano solo i dubbi che Bernardo Bertolucci aveva avuto immediatamente e che Oriana Fallaci aveva tradotto in una inchiesta giornalistica che smontava quella che invece sarebbe diventata la verità processuale, quella di un Pasolini vittima del solo Pino Pelosi, ragazzo di vita, che il regista quella sera aveva incontrato in quella parte di Roma dove di notte arrivava chi era in cerca dell'inconfessabile. Oriana Fallaci, che subito aveva scritto che un uomo robusto e sportivo come Pasolini non poteva essere sopraffatto da un solo 17enne meno forte di lui. Oriana Fallaci, che poi, sempre sull'Europeo, avrebbe raccontato la sensazione di indagini lente, trascurate, sciatte sin dal primo minuto, quando addirittura un pallone sul luogo del delitto aveva continuato a urtare quello che era sembrato un mucchio di immondizia, quando invece era un uomo.
0: Dubito che avremo le risposte invocate. Troppo tempo si è perso, troppe occasioni. Se pensi che la polizia non si curò nemmeno di recintare il luogo del delitto e impedire alla folla di cancellare le tracce, ad esempio le tracce di una motocicletta, Se pensi che alcuni giovanotti giocavano a pallone l'intorno e il pallone finiva ogni tanto sul cadavere di Pasolini. Se pensi che il cadavere venne lavato prima di completare gli esami della scientifica. Si voleva lavare anche la nostra coscienza. Oddio, ma per quello non basterebbero le cascate del Niagara. Arida e sporca, come il cuore di chi non parla, essa non sa affrontare nemmeno un granello di verità. E quando qualcuno per caso lo offre, osservando i diritti e i doveri di un cittadino e di un giornalista, subito s'alza un gran vento e spazza via quel granello in un turbinare di sabbia.
1: Un pallone che rimbalzava e che, ogni tanto, finiva sul cadavere. Era stata questa l'ultima partita di Pierpaolo Pasolini, una partita irrispettosa, sciatta come le indagini che erano state appena aperte. Una partita nella quale Pasolini era stato fatto fuori, ma non per vincere una sfida tra amici come accaduto a Parma pochi mesi prima. Questa volta era stato fatto fuori per davvero e per sempre. Avevano visto anche questo spettacolo gli occhi di Oriana Fallaci, mentre sotto il lenzuolo bianco giaceva quel che restava di questo intellettuale che, quando giocava a pallone, gli amici chiamavano Stukas, come i bombardieri tedeschi della Seconda Guerra Mondiale. Aerei disegnati con ali come di gabbiano, ma montate alla rovescia, invertite, ali che raccontavano veramente la vita di Pasolini, perché consentivano di volare in alto e in un attimo di scendere nel basso più basso in picchiate vertiginose e subito dopo riprendere una quota che però all'idroscalo di Ostia, in una notte di inizio novembre 1975, non era stata più riguadagnata. Questa storia, però, ha una postilla. Di fronte al giudice, anche Oriana Fallaci non avrebbe parlato. E lei, che aveva urlato sull'europeo il proprio disprezzo per chi non apre bocca per paura, lei che aveva sputato il proprio disgusto su chi vide ammazzare Pasolini e invece di corrergli in aiuto si rintanò nella baracca ad attendere che gli assassini scappassero, lei che aveva descritto vigliaccheria, omertà ed egoismo come crimini immondi, interrogata dai giudici, avrebbe taciuto i nomi di chi aveva visto o addirittura, chissà, aveva partecipato all'omicidio. Era rimasta sempre più sola Oriana Fallaci a cercare di ricostruire la verità dell'accaduto, e il fatto che ci fossero solo lei, l'europeo e pochi altri a sostenere una verità diversa da quella ufficiale aveva scavato un solco che molti colleghi avevano riempito di insinuazioni, mentre qualche uomo di legge aveva tradotto in un procedimento penale. Di questa vicenda, che però è qualcosa in più di una semplice postilla, parleremo nell'ultima puntata di questo lavoro.
8: Radio 1, un mondo da sentire.

Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web

0: fare?
1: Torno a casa.
2: Sei stato bravo con Antonio.
0: Le cose sono cambiate, Teresa.
1: Tu non ci devi venire qua.
2: Io ho solo te.
3: Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

0: dottor Scotti.
1: I podcast di Radio 1.
2: Ho cominciato a vedere il soffitto che si muoveva, cominciavo a vedere i colori più accesi, la musica mi penetrava molto di più del solito, avevo l'impressione che era la prima volta che ascoltavo veramente musica. E poi, forse dopo un'ora, ho iniziato a avere questa sensazione di lasciare il mio corpo. La mia storia con i psichedelici inizia nel 2019. Nel 2019 mi hanno diagnosticato un cancro al colon in stadio avanzato, un metastasi al fegato e nei nodi linfatici, e quindi mi è venuta anche una certa ansia legata al fine vita.
1: Provate a immaginare di perdere il controllo del vostro corpo, della vostra mente, di perdere il senso dello spazio, del tempo, di non avere più alcun dominio dei vostri pensieri. Provate a entrare nella dimensione più profonda della vostra coscienza. Andrea, che avete appena sentito, lo ha fatto con una dose di LSD abbastanza elevata, 200 microgrammi, assunti durante una seduta di psicoterapia assistita da sostanze psichedeliche. Negli ultimi anni la medicina sta vivendo un rinnovato slancio verso queste sostanze, il cosiddetto rinascimento psichedelico. L'uso terapeutico degli allucinogeni è un ambito di ricerca clinica in rapida crescita in tutto il mondo.
3: Ti sei mai chiesto come funziona il nostro cervello? Questa meravigliosa macchina biologica è il nostro centro di controllo, eppure gran parte del suo funzionamento rimane ancora un mistero. Sono Eleonora Tundo, giornalista e autrice TV.
1: E io sono Daniela Cipolloni, giornalista TV col pallino della scienza.
3: E questo è Cosa ti dice il cervello?
1: Un podcast di Rai Radio 1.
3: La somministrazione controllata di psichedelici in protocolli clinici sperimentali ha mostrato risultati promettenti nel trattamento di molti disturbi mentali, come la depressione resistente, il disturbo post-traumatico da stress, l'ansia persistente nei pazienti terminali. Con poche sedute, la cosiddetta PAP, la psicoterapia assistita da psichedelici, favorisce cambiamenti profondi e duraturi nel modo in cui le persone percepiscono se stesse e le proprie esperienze. Nel suo studio di Losanna, in Svizzera, dove l'uso compassionevole di queste sostanze in ambito terapeutico è legale dal 2014, lo psichiatra e psicoterapeuta Fabio Villa ha sperimentato l'MDMA e la psilocibina su più di 130 pazienti e persino su se stesso.
4: Dietro le cifre poi ci sono le persone, e le persone riportano delle esperienze che sono esperienze talmente potenti che, se adeguatamente accompagnate, possono fare la differenza nel modo di vedere se stessi e gli altri. Gli psichedelici aiutano la persona più di quanto non possa farlo un farmaco, questo è abbastanza validato in letteratura. Aiuta la persona a approfondire ulteriormente questa ricerca di sé, questa costruzione di sé, lo fa attraverso sia un effetto neurobiologico molto potente che attraverso un'esperienza di estrema profondità, di estrema introspezione, che non sarebbe altrimenti possibile. Se volete, la psicoterapia passa inevitabilmente dalla parola, si intellettualizza, si cerca di trovare delle parole che spieghino la sofferenza. Gli psichedelici bypassano la parola, riescono a far capire alla persona, a far prenderle coscienza di alcune cose che erano state magari intellettualizzate ma non erano state integrate.

0: riesce a mostrare delle vie di sollievo dalla sofferenza che non sono altrimenti accessibili nella psicoterapia, diciamo, tradizionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che grazie a queste sostanze, chiaramente in un certo contesto terapeutico, con il dovuto accompagnamento e con la dovuta sicurezza, si riesce a modificare delle cognizioni, quindi dei pensieri e anche dei comportamenti che erano controproduttivi.
1: La psilocibina, il principio attivo dei funghi allucinogeni, l'MDMA, cioè l'ecstasy, l'LSD e il DMT, il principio attivo dell'ayahuasca. Quando parliamo di psichedelici, parliamo di questi composti chimici che alterano profondamente la percezione, l'umore, i processi cognitivi e inducono stati di coscienza espansi o alterati, con effetti visivi, uditivi e sensoriali molto intensi. Psichedelico, dal greco psiche e delos, significa proprio ciò che manifesta la mente.
0: Sono esperienze quasi oniriche, ma di cui ci si ricorda tutto. È uno stato di alterazione della coscienza abbastanza particolare, in cui si vedono delle cose, si sentono, si sperimentano delle cose, delle scene, però si è al contempo in grado di distinguere la realtà tangibile, cioè di aprire gli occhi e di rendersi conto che si è in uno studio medico, si sta facendo un'esperienza di psicoterapia assistita dagli psichedelici, si è tendenzialmente capace di chiedere aiuto al terapeuta se qualcosa non va. Io credo che la terapia assistita dagli psichedelici sia primariamente una psicoterapia, perché è più quello che la persona ha vissuto durante l'esperienza che permette alla persona proprio di cambiare.
2: Ma come avviene una seduta di psicoterapia con psichedelici? Come si sceglie quale allucinogeno usare e quante sedute servono per ottenere benefici?
0: Per darvi un'idea, una seduta con uno psichedelico, dipende da quale, però dura più o meno tutta la giornata, e per avere un miglioramento significativo di solito servono più sedute. Tutto è variabile e soggettivo, chiaramente, però se vogliamo dare una media, parliamo di 3 sedute a distanza di un mesetto. La psilocibina dà delle esperienze molto introspettive, molto profonde, in cui l'inconscio la fa da padrone. È una sostanza estremamente introspettiva che può essere paragonata all'ayahuasca, che è un decotto di 2 piante amazzoniche, il principio attivo è il DMT. Invece l'MDMA dà esperienze più lucide, se vogliamo il conscio, il mentale, l'intelletto è molto più presente, dà tipicamente delle esperienze molto più dolci, molto più controllabili, in cui si possono ricordare le intenzioni discusse durante le sedute preparatorie.
1: Il ricorso a estratti naturali di piante o funghi magici è antico come il mondo, spesso all'interno di riti sciamanici o religiosi. Ma è solo con la chimica farmaceutica moderna che nasce la scienza degli psichedelici, precisamente nel 1938, quando a Basilea il chimico svizzero Albert Hofmann sintetizza in laboratorio un composto, la dietilamide dell'acido lisergico, o LSD. Hofmann ancora è ignaro che abbia effetti psicoattivi. Le sue ricerche riguardano tutt'altro, studia sostanze stimolanti per la circolazione sanguigna. La scoperta stupefacente avverrà in modo accidentale, 5 anni dopo, il 19 aprile 1943, in quello che resterà alla storia come il Bicycle Day. Hofmann decide di sperimentare su se stesso la sostanza prima di tornare a casa in bicicletta. Quel tragitto in bici diventa leggendario, è il primo trip di LSD della storia. L'LSD si rivela una molecola potentissima. Pochi anni dopo viene commercializzato come farmaco sperimentale e negli anni 50 si diffonde l'uso tra medici e psichiatri per trattare diversi disturbi mentali come depressione o alcolismo. Ricerche e studi clinici si moltiplicano.
2: Ben presto, però, la febbre psichedelica esce dai laboratori e contagia scrittori, artisti, intellettuali, entusiasti di spalancare le porte della percezione. Arrivano gli anni 60 ed esplode l'uso ricreativo degli psichedelici che accompagna il movimento hippie, la controcultura, i raduni musicali, l'amore libero e i movimenti giovanili pacifisti che si oppongono alla guerra in Vietnam. Si scatena il panico. L'LSD, la psilocibina, la mescalina sono visti come una minaccia all'ordine sociale e arriva la stretta. Nel 1971 gli psichedelici sono ufficialmente banditi, prima dal presidente americano Richard Nixon con la sua guerra alle droghe, poi anche dall'ONU che le bolla come droghe pericolose e prive di interesse terapeutico. Diventano illegali in tutto il mondo. Il divieto segna una battuta d'arresto per gli studi scientifici per oltre 30 anni, finché nei primi anni 2000, in un altro clima culturale e politico, l'interesse scientifico verso gli psichedelici si riaccende. Il centro di ricerca più importante in Europa, fondato dal neuroscienziato Robin Carhart Harris, si trova a Londra, all'Imperial College. Qui lavora anche un ricercatore italiano, Tommaso Barba.
3: L'idea è andare a studiare cosa succede nel cervello in questi stati di coscienza estremi. Quindi osservare il cervello sotto psichedelici per capire di più come funziona il nostro senso di sé, no? La nostra coscienza e così via.
1: Nel 2016 è proprio il gruppo di ricerca dell'Imperial College a fare una delle scoperte più affascinanti, che segna una pietra miliare nella riscoperta scientifica degli psichedelici. I ricercatori annunciano sulla rivista internazionale PNAS di aver fotografato per la prima volta i cambiamenti cerebrali durante le allucinazioni di 20 volontari sani sotto effetto di LSD e psilocibina.
3: Ci si aspettava un aumento dell'attività cerebrale, visto che spesso le persone riportano visioni e così via, ma si è visto invece che quello che succedeva è che c'era una diminuzione dell'attività cerebrale in alcuni hub della corteccia che regolano il nostro senso di sé, quindi che si chiama il default mode network, che è fondamentalmente questo set di aree della corteccia che si attiva per esempio quando chiudiamo gli occhi e non pensiamo a nulla. E si è visto che l'attività cerebrale diminuiva in queste aree, questo era correlato con questa diminuzione del senso del sé. E un altro risultato importante che si è ottenuto con queste ricerche, che poi ha catalizzato l'interesse successivo negli anni, è che l'attività cerebrale diventava molto più difficile da predire, quindi fondamentalmente diventava più caotica, più entropica. Dopo queste sessioni psichedeliche il cervello funziona in maniera meno modulare, meno settata a livello di schemi, ma è più rilassato. E questo va poi a correlare con un miglioramento dei sintomi depressivi. Molto spesso in disordini mentali come la depressione, l'ansia o le dipendenze, le persone affette hanno una mente molto rigida che fa fatica a fuggire dal modo in cui normalmente si approccia alla realtà di tutti i giorni. E l'idea è che con lo psichedelico vai ad aggiungere entropia a un sistema troppo rigido, e con l'aiuto di una psicoterapia che ti guida prima, durante e dopo, può aiutare alle persone a fuggire da questi modi di pensare e aiutarli ad avere una prospettiva nuova sulla propria vita.
2: Dal punto di vista neurobiologico, insomma, sarebbe questo il potenziale terapeutico degli psichedelici nel trattamento di alcuni disturbi mentali, come la depressione maggiore. Riorganizzare le connessioni cerebrali, creare nuovi percorsi, nuove sinapsi, modificare pensieri fissi nei quali si tende a restare intrappolati.
0: Facciamo un esempio pratico. Se io ho una depressione, potrò avere delle cognizioni autosvalutanti, delle cognizioni secondo cui non esiste futuro, secondo cui tutto quello che faccio non ha senso, non darà alcun impatto positivo, e i comportamenti di solito purtroppo seguono queste cognizioni. Il risultato è che si crea una spirale di sofferenza e di passività che impedisce alla persona di stare meglio. Gli psichedelici possono essere somministrati nella misura in cui tutte le tecniche provate in precedenza, come dicevo, non hanno funzionato, e riescono spesso a modificare questi schemi rigidi negativi che facevano restare la persona arenata in questa sofferenza perpetua.
1: È quello che ha vissuto Andrea Siclari quando ha scoperto, a 36 anni, di avere un tumore terminale. L'ansia e la paura di morire stavano prendendo il sopravvento. Lui, che vive in Svizzera, ha chiesto all'Ufficio federale della sanità pubblica elvetica l'accesso alle terapie sperimentali con psichedelici, ottenendolo. Ecco come ci racconta la sua prima seduta con l'LSD.
4: Bisogna immaginarsi che in uno studio di psicoterapia con una terapeuta che mi è stata assegnata, anche Röskamp, e con un materasso per terra, una playlist personalizzata, e quindi si arriva lì il mattino presto, 8:30, e si prende questa sostanza preparata da una farmacia diluita nell'alcol, e quindi iniziava il viaggio. Dopo mezz'ora hanno iniziato gli effetti visivi, ho cominciato a vedere il soffitto che si muoveva, cominciavo a vedere i colori più accesi, la musica mi penetrava molto di più del solito. E poi, forse dopo un'ora, ho iniziato a avere questa sensazione di lasciare il mio corpo. Ho rivissuto la mia di nascita. E poi sentivo che ero nato già tantissime volte, vedevo tutte queste vite in parallelo. Questa esistenza era solo una piccolissima parte della mia esistenza. No? Ho avuto poi contatto con antenati, è successo di tutto in quel viaggio. Ho visto un po' come dare uno sguardo dietro le quinte della vita, come funziona, che cos'è la vita, che cos'è la morte, visto che la morte è un passaggio che non è la fine, e quindi i miei sintomi di ansia sono spariti dopo questa prima seduta. Prima magari facevo una netta distinzione fra emozioni positive e negative, cioè quelle positive le volevo vivere, mentre quelle negative cercavo in tutti i modi di evitarle, mentre adesso so che esiste un'emozione, che darle un giudizio non ha senso, e che vanno vissute tutte, e va dato loro il posto che meritano.
2: Mentre l'uso ricreativo degli psichedelici provoca sballo e stordimento, non ha nulla di positivo ed espone a tutti i pericoli dell'assunzione di stupefacenti, dentro protocolli terapeutici seri, in associazione alla psicoterapia, invece, le stesse sostanze possono diventare strumenti di cura. È il contesto che cambia tutto, ma è soprattutto un altro aspetto che rende le sostanze allucinogene molto diverse dalle droghe come l'eroina o la cocaina.
3: Non creano dipendenza. La differenza fondamentale è che le sostanze psichedeliche non vanno ad agire sui circuiti della ricompensa, il sistema limbico, come il nucleo accumbens, che di base si attivano quando facciamo un qualcosa di significativo. Quindi, per esempio, quando hai sete e bevi l'acqua, si attivano i circuiti della ricompensa, oppure quando ti connetti con una persona a livello intimo, si attivano i circuiti della ricompensa. Sono tutti i comportamenti che ci aiutano a sopravvivere, ma quello che queste droghe che hanno un alto potenziale di abuso vanno ad attivare in maniera chimica questi circuiti della ricompensa, quindi illudendoti di stare facendo un qualcosa di significativo. Gli psichedelici invece non vanno ad agire su questi circuiti cerebrali, ma vanno ad agire su un altro recettore che è della serotonina, non è della dopamina, in particolare è un recettore della serotonina 2A che si trova in gran parte nelle aree prefrontali e nella corteccia visiva, e quando lo va a attivare aumenta il funzionamento dei neuroni che posseggono questo recettore, quindi aumentandone il funzionamento rende l'attività cerebrale più imprevedibile, e questo crea questo stato di coscienza più ricco ed alterato. Però non vanno a toccare circuiti legati al potenziale d'abuso.
1: Un altro aspetto peculiare che distingue gli psichedelici dagli psicofarmaci tradizionali riguarda la loro somministrazione. Non si tratta di prendere una pillola tutti i giorni, ma di seguire un trattamento puntuale e intenso, affiancato da psicoterapia. A volte basta una sola assunzione per produrre miglioramenti duraturi. Ogni sostanza ha le sue specificità. Il DMT, il principio attivo della bevanda sciamanica amazzonica ayahuasca, sembrerebbe utile contro depressione e dipendenze. L'MDMA o ecstasy in ambito clinico aiuterebbe soprattutto a ridurre la risposta cerebrale alla paura, risultando potenzialmente utile per il disturbo da stress post-traumatico. Mentre su depressione, ansia e disturbo ossessivo-compulsivo, la molecola con le evidenze più forti è la psilocibina. uno dei principali studi clinici sulla psilocibina, condotto proprio da Robin Carrart Harris e Tommaso Barba, ha messo a confronto due trattamenti in pazienti affetti da depressione moderata o grave. Alcuni hanno ricevuto lo psichedelico associato a psicoterapia, altri un antidepressivo molto diffuso, anch'esso in combinazione con la psicoterapia. I risultati hanno mostrato un'efficacia comparabile, con alcune differenze significative.
3: I miglioramenti dei sintomi depressivi classici, quindi il senso di tristezza che normalmente viene osservato dagli psichiatri come il punto cardine della depressione, era migliorato in maniera paragonabile tra i due gruppi. Però la cosa interessante è quando siamo andati ad osservare le altre misure che avevamo raccolto, in particolare nel senso di benessere, nel senso di connessione con gli altri, di capacità di funzionare lavorativamente, socialmente, il funzionamento sessuale, in queste dimensioni dell'esperienza umana e accessorie tra virgolette, ma non penso che debbano essere chiamate accessorie, la psilocibina aveva dei miglioramenti superiori rispetto a quello degli antidepressivi, quindi sembra che abbia un funzionamento più comprensivo, più olistico rispetto a quello dei farmaci tradizionali, in particolare nell'andare a migliorare l'emotività positiva delle persone, quindi il senso di benessere. Sembra che gli psichedelici possano avere degli effetti aggiuntivi rispetto ai farmaci tradizionali, se non migliori.
2: Ci sono diversi fattori che condizionano il successo o meno della psicoterapia assistita da psichedelici, che non è alla portata di tutti. Fondamentali, per esempio, sono il set, ovvero lo stato mentale e le aspettative soggettive del paziente, e il setting, cioè l'ambiente dove viene somministrata la sostanza. Sono poi importantissime l'assistenza e la formazione del terapeuta durante le sedute, perché i pazienti, nel momento in cui il loro stato di coscienza è alterato, sono vulnerabili ed esistono dei rischi, come il bad trip, il viaggio negativo.
3: Ci sono dei rischi sicuramente, nel senso che usare queste sostanze, per esempio, senza un approccio terapeutico, ti possono indurre delle esperienze molto intense, difficili da navigare, che possono essere pericolose, soprattutto a dosi alte possono anche portarti a ritraumatizzarti, sai, delle cose all'interno della tua mente che ti turbano. Infatti per questo automedicarsi è completamente sconsigliato, perché è un farmaco combinato con un approccio di supporto professionale, non è una cura fai da te. Questi non vengono mai dati a casa, vengono sempre dati in una clinica e poi il paziente se ne torna a casa senza mai avere il farmaco con sé. Sono esperienze profonde e l'utilizzo ricreativo ha diversi rischi che non sono nulli nell'utilizzo terapeutico, ma sono estremamente ridotti rispetto all'uso ricreativo. Abbiamo collezionato dati su uso ricreativo, anche vedi che comunque c'è più possibilità di avere effetti avversi, perché facendovi una battuta, finché hai magari una rievocazione di ricordi infantili traumatici quando sei in un lettino in un ospedale con un terapeuta che ti aiuta, è diverso da avere in una discoteca ad Amsterdam con delle altre persone che non hanno idea di quello che sta succedendo, magari esci a un attacco di panico.
1: Al momento nessuna sostanza psichedelica è ancora un farmaco approvato, né in Italia né nel resto del mondo. Solo l'azienda farmaceutica Compass Pathway si trova nella fase 3 di sperimentazione, la più avanzata, per lo sviluppo di un farmaco a base di psilocibina sintetica per la depressione resistente. Ma la commercializzazione è ancora lontana. Invece, l'uso terapeutico controllato è permesso in alcuni paesi, tra cui Svizzera, Australia, Canada e Stati Uniti, e da febbraio 2026 anche in Italia. È una donna di 63 anni la prima paziente a ricevere una dose di psilocibina nella sperimentazione avviata nella clinica psichiatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti.
2: Lo studio, guidato dallo psichiatra Giovanni Martinotti, in corso fino a giugno 2027, coinvolge 68 pazienti affetti da depressione resistente ai farmaci, una condizione complessa in cui gli antidepressivi convenzionali non risultano efficaci. Il trattamento prevede due somministrazioni di psilocibina a distanza di 21 giorni, con un attento follow-up clinico per valutare l'evoluzione dei sintomi depressivi nel tempo. Intanto, a livello europeo, nel 2024, con un finanziamento da 6,5 milioni di euro, è partito il progetto PsyPal, che ha come obiettivo quello di sperimentare l'uso terapeutico della psilocibina e sviluppare nuovi approcci di cura della malattia mentale. Gli psichedelici potrebbero diventare così un nuovo standard per la psichiatria, a patto di dimostrare la loro sicurezza ed efficacia. Resta però molto da fare.

0: dalla formazione del personale ai pregiudizi culturali e sociali che ancora pesano, prima che queste terapie possano entrare nella pratica clinica quotidiana.
1: Il pregiudizio c'è e c'è anche questa idea che comunque sono esperienze intense che magari ti vanno ad aprire in maniera molto profonda chi sei e come ti relazioni con l'ambiente esterno e con gli altri, e non è ancora chiaro quante persone poi vogliono effettivamente aprirsi a questo tipo di esperienze, se verranno incluse nel sistema sanitario e in quanti dottori poi vorranno prendersi la responsabilità e la voglia di imparare un nuovo metodo di fare psicoterapia.
2: Da sentire.

0: 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. La Svizzera riprenderà da fine agosto i trasferimenti verso l'Italia dopo quasi 4 anni di blocco dei richiedenti asilo entrati dal nostro paese. Lo ha annunciato la portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, Magdalena Becker. La ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà invece asilo da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera, che intende garantirle protezione fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta di Roma di annullare il trasferimento. 36 migranti, tra cui 2 donne incinte, sono stati avvistati a bordo di un'imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale. A renderlo noto è l'ONG Alarm Phone, che spiega di aver allertato le autorità ma di non aver ricevuto alcuna informazione se sia stata avviata un'operazione di salvataggio. Ad avvistare l'imbarcazione l'aereo Albatros di SOS Mediterraneo. Stallo tra Stati Uniti e Iran. Trump interviene nuovamente sui social affermando che non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con Teheran. Inoltre che il blocco navale rimane pienamente in vigore, lo stretto di Hormuz è aperto e operativo e tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare. Secca la risposta degli Ayatollah, che dicono: presto correggeremo le illusioni di Trump su Hormuz. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha annunciato la scoperta in Siria, grazie alla segnalazione dell'attuale governo di Damasco nel luglio scorso, di diverse tonnellate di materiale nucleare in un sito mai rivelato dal precedente regime di Assad. Lo ha annunciato in conferenza stampa il direttore Rafael Grossi, il ministro degli esteri siriano al-Shiban, che ha riferito che il team della IAEA ha completato stamane la visita dell'area e ha raccolto campioni. Aveva gioielli e 1.500 euro nello zaino il ragazzino fermato per strada a Procida dai carabinieri. Aveva appena truffato un'ottuagenaria.
3: Il padre in galera, la madre in vacanza a Terracina, genitori separati, vive a Napoli con la nonna, la madre e i fratellini, ha solo 13 anni, un'adolescenza bruciata da una famiglia sgangherata che tenta in trasferta a Procida la truffa agli anziani della finta rapina, spacciandosi per carabiniere. Signora, siamo i carabinieri, hanno appena rapinato una banca e dalle telecamere si vede la sua auto, deve dimostrare la sua innocenza. Mostri al nostro collega i gioielli che possiede, dimostri che non sono quelli appena rubati. A cadere nella trappola, una donna 83enne che consegna soldi e gioielli per 1.500 euro. I militari sono già alla ricerca di persone sospette, il ragazzino cattura l'attenzione, si avvicinano, potrebbe essersi perso, è schivo. Dice di attendere un taxi, non fa parola dei suoi genitori, apre lo zaino e salta fuori la refurtiva sottratta poco prima, che viene restituita alla vittima. Il ragazzino accompagnato in caserma viene segnalato alla procura dei minorenni per le eventuali misure di sicurezza e di tutela minorile, potrebbe essere stato utilizzato dalla criminalità dedita alle truffe agli anziani, proprio per l'età al di sotto della soglia minima di imputabilità.
1: Vincenzo Perone, GR1.
2: L'instabilità che ha colpito il centro-nord in queste ore sta scivolando verso sud, portando qualche rovescio forte sul basso Tirreno e sulla dorsale appenninica. E tra giovedì e venerdì assisteremo a un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro, Toscana, Umbria e Marche. I nubifragi più intensi sono attesi a ridosso di Alpi, Prealpi, Triveneto e nel tratto tra Liguria di Levante e Alta Toscana. La popolarità sui social può più di severi divieti e multe salate. I pericolosi tuffi dal ponte del lago di Como proseguono.
4: Alle 11 sono già centinaia i giovani in costume da bagno che affollano il famoso ponte della Civera sotto la celeberrima cascata dell'Orido di Nesso sul lago di Como. Tuffi, selfie e filmati, un rito collettivo che nulla riesce a fermare. Neppure l'ordinanza emessa dal sindaco lo scorso 6 luglio che proibisce di tuffarsi dal ponte a 10 metri d'altezza. I lanci continuano anche dai tetti delle abitazioni, da parapetti e manufatti accanto al ponte di epoca romana ricostruito nel Medioevo. Tuffatori e nuotatori sono quasi tutti stranieri. Attirati qui cui in massa negli ultimi due anni per i video comparsi su TikTok diventati virali di un turista americano che per primo si è fatto immortalare mentre eseguiva acrobazie dal ponte. Nel primo weekend di divieti era intervenuto un servizio interforze riuscendo a limitare per qualche giorno gli accessi, ma il giro di vite che prevede multe fino a 500 euro purtroppo non ha ottenuto il risultato sperato e si riaccende il dibattito sui limiti di un turismo che almeno qui sembra totalmente dimenticare il rispetto per i luoghi e soprattutto per la sicurezza. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: L'intelligenza artificiale ha generato nuovi posti di lavoro in oltre la metà delle aziende del Regno Unito, secondo una ricerca diffusa dalla banca Lloyds. Un dato che si contrappone ai crescenti timori sull'impatto della tecnologia sull'occupazione, anche se lo studio non chiarisce se contestualmente siano state eliminate altre posizioni. Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale alle 18.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Una serata con residua instabilità sul medio-basso Tirreno, nelle zone interne del centro-sud e sulle Alpi orientali, mentre ampie schiarite interesseranno il resto del settentrione e l'Adriatico. Domani, mercoledì 19 agosto, inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con piogge anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata e locale nuvolosità con piogge anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime

0: molto mosso sul canale di Sardegna e il medio alto Adriatico. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Perché, dottor Scotti?
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. È morto Varenne, il cavallo più famoso al mondo che ha fatto la storia del trotto. Ritenuto il più forte di sempre, grazie alle sue vittorie, era conosciuto come il Capitano. Una carriera ricca di successi, ha centrato il Grande Slam per due volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le tre corse di Gruppo 1 più prestigiose d'Europa, il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elite Coupé Loppé. Varenne aveva 31 anni e dopo l'addio alle corse aveva generato oltre 2000 figli. Ha trascorso gli ultimi anni in un allevamento a Eboli. Esplosioni a Dubai e allerta. Sono entrate in funzione le difese aeree per far fronte ad una minaccia missilistica. Ad annunciarlo il Ministero dell'Interno emiratino. Alla popolazione, tramite messaggio sul cellulare, l'invito a rimanere in un luogo sicuro e a seguire gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali. L'ultima volta di un avviso di pericolo missilistico negli Emirati risale a maggio. Questione migranti: resterà in Germania la 22enne somala che dovrebbe essere espulsa domani verso il nostro paese.
3: Verrà accolta da una chiesa evangelica bavarese a Norimberga. Faduma, la cittadina somala che domani dovrebbe essere trasferita dalla Germania in Italia, il paese dove aveva fatto il proprio ingresso in Europa prima di raggiungere la sua famiglia in Baviera. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico, afferma il presidente dell'associazione Matteo Chiesa e Asilo, Stefan Reichel. Rimarrà sotto la nostra protezione, prosegue, fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Ma è lo stesso Reichel ad affermare che le autorità tedesche non hanno finora bloccato l'espulsione di Faduma e di altri richiedenti verso l'Italia. Reichel ha anche riferito le parole della giovane somala: sono molto felice di essere al sicuro, il tempo orribile della fuga è finito. Roma e Berlino dovrebbero concordare nei prossimi giorni una soluzione definitiva alla questione dei dublinanti, i richiedenti asilo che devono essere riportati nello stato in cui hanno fatto il primo ingresso in Europa e hanno presentato la richiesta d'asilo. E dopo 4 anni di blocco la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. I primi voli sono stati prenotati, fa sapere la segreteria di Stato alla migrazione svizzera. Si comincerà alla fine di agosto, prosegue la segreteria. I rientri riprenderanno gradualmente come è stato concordato con le autorità italiane. Enzo Arcieri, GR1.
2: Il furto delle opere di Antonello da Messina. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi in servizio a Ferragosto. Si aspetta la relazione della direttrice del Museo regionale a Cascina, che oggi ha intanto riaperto al pubblico.
4: Un telo nero al posto del polittico di Antonello da Messina. La teca che custodiva la tavoletta bifronte non c'è più, resta solo un sostegno in legno, anche questo coperto da un drappo nero. La sala in cui si potevano ammirare i capolavori trafugati è inaccessibile. Le telecamere non possono entrare, vietate le riprese di ogni tipo, ma già circolano in rete alcuni video girati dai primi visitatori.
5: Le foto sì, ma riprese, video lei non li può fare.
4: 3 giorni dopo il furto delle opere dell'artista messinese, il Museo regionale a Cascina riapre, ma il clima è piuttosto teso, c'è silenzio. Alcune decine le persone che questa mattina hanno pagato il biglietto per entrare.
6: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che il patrimonio culturale italiano è di tutti gli italiani e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
4: Maurizio Di Lucchio, GR1.
2: Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Europea gli incentivi sull'energia considerati ammissibili dalla Commissione in deroga al patto di stabilità. L'inviato RAI da Bruxelles.
7: Ci sono anche le spese per l'energia nucleare nella lista di misure per aumentare la sicurezza energetica e ridurre la dipendenza da combustibili fossili, che potranno rientrare nella deroga al patto di stabilità concessa dall'Unione Europea agli stati che ne fanno richiesta, come l'Italia. La lista non definitiva è stata pubblicata dalla Commissione. La deroga al patto di stabilità è dello 0,3% annuo tra il 2026 e il 2028, per un massimo dello 0,6%. Gli investimenti per l'energia atomica quindi sono valutati allo stesso modo di quelli per le energie rinnovabili, per l'efficientamento delle reti elettriche e per lo stoccaggio di energia. L'Unione Europea mette in lista anche misure destinate alle famiglie, sovvenzioni per l'energia geotermica e solare, per sostituire le caldaie a combustibili fossili con alternative pulite e per le ristrutturazioni. Comprese nell'elenco europeo anche spese per il trasporto pubblico pulito, come tram e metropolitane, e incentivi per le imprese che vanno nella direzione del risparmio energetico. Positivo il giudizio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. Sono già state individuate delle misure che rispondono ai requisiti della Commissione. Ritengo importante che siano stati inclusi gli investimenti sul nucleare, ha detto, è un riconoscimento della sua rilevanza per la transizione energetica. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: Negli Stati Uniti tonfo in borsa per Meta, meno 3,5% nel giorno in cui parte il maxi processo contro l'azienda, accusata di favorire comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti. I procuratori generali di 29 stati chiedono interventi per eliminare i meccanismi presenti su Facebook e Instagram che fanno cadere volontariamente i più giovani nella dipendenza. L'azienda di Mark Zuckerberg rischia multe fino a 1.400 miliardi. Le 18 e 5 minuti, ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 19.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo questo aggiornamento dalla A5 Torino Aosta Montebianco. Tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 DIR verso il Montebianco, la coda è per viabilità esterna congestionata. Al traforo del Montebianco stesso l'attesa di 2 ore al piazzale italiano, coda verso Chamonix. Sulla A10 Genova 20 miglia, tra Renzano e il Bivio A10 a 26 verso Genova, traffico rallentato a causa del traffico intenso. A24 Roma Teramo, tra Bivio A24 a 25 Torano Pescara e Tagliacozzo verso Roma, la coda è per via di un incidente. Tratto urbano della 24, coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Pontedera Est e Pontedera Ovest verso Livorno, ci sono 3 km di code a causa di un incidente. Sulla tangenziale di Catania, code per un incidente prima di San Giorgio in direzione di Simeto. Concludiamo con la via Pontina, incidente, traffico rallentato a Tor de Cenci in via Cristoforo, verso la via Cristoforo Colombo.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Sensei, ci insegna la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
6: Acqualete.
4: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
12: Giornale radio del Lazio.
13: È stato un colpo di pistola esploso forse in un agguato ad uccidere il 24enne a Tor Sapienza. Continua la caccia all'omicida, l'ipotesi della droga come movente non è la sola. Ancora un femminicidio nel Lazio, a Colleferro, intorno alle 15:30 di oggi una donna è stata uccisa a coltellate e fermato il compagno dalla polizia, chiamata dalla figlia della vittima. È morto a Roma all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, l'ultimo dei grandi produttori cinematografici della droga, come movente non è la sola. Ancora un femminicidio nel Lazio, a Colleferro, intorno alle 15:30 di oggi una donna è stata uccisa a coltellate e fermato il compagno dalla polizia, chiamata dalla figlia della vittima. È morto a Roma all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, l'ultimo dei grandi produttori cinematografici del

0: Gli inquirenti si muovono nell'ambito dello spaccio degli stupefacenti, considerato che la zona da tempo è terreno di scontro tra pusher che si contendono la piazza.
1: Quella del regolamento di conti nell'ambiente dello spaccio è una delle ipotesi, ma non l'unica, su cui si soffermano le indagini sull'assassinio di Raymond Sosa Gacy, 24 anni compiuti da poco, italiano di seconda generazione, ucciso a colpi di pistola nel cortile interno di un palazzo nelle case popolari di via Giorgio Morandi nel quartiere romano di Tor Sapienza. Il killer avrebbe chiamato la vittima per nome, forse per accertarsi di individuare il bersaglio giusto, poi una breve discussione, gli spari, la fuga dell'assassino, forse aiutata da un complice in auto. È stato già ascoltato il giovane che ha chiamato i soccorsi, vengono sentiti altri testimoni, anche se non ci sarebbe nessuno che ha assistito al fatto. Chi abita qui lo considera un quartiere normale, eventuali fatti di sangue non riguardano gli abitanti. In zona ci sono telecamere di sorveglianza anche private, ma nessuna nel punto in cui Raymond sarebbe stato colpito. Il giovane viveva nella zona, qualche abitante del quartiere lo ricorda perché è cresciuto con i suoi figli, non era un cattivo ragazzo, dicono, qualche piccolo precedente non legato al narcotraffico, ma nel quartiere non è il primo episodio di violenza. I più anziani parlano di una maggiore percezione di insicurezza. Anche a Tor Sapienza, come in altre zone della città, oltre allo spaccio, non manca il fenomeno delle case occupate e del mercato nero per entrarci. Le indagini della squadra mobile proseguono a tutto campo. Paolo Martini, TGR Lazio.
0: Una notizia appena arrivata in redazione a Colleferro, in provincia di Roma. Un femminicidio è avvenuto intorno alle 15.30 di oggi. Un uomo che ha ucciso la compagna, probabilmente a coltellate, è stato fermato dalla polizia a poca distanza dall'abitazione dopo la chiamata della figlia. Sul posto il PM della Procura di Velletri, diretta da Carlo Villani. Per gli aggiornamenti vi rinviamo al nostro telegiornale delle 19.35 su Rai 3. Un vero e proprio tassista pusher, quello finito al centro dei controlli della Guardia di Finanza di Roma. La droga suddivisa in 5 panette e trasportata all'interno del portabagagli dell'auto. Quindi la decisione di procedere anche a una perquisizione domiciliare, dove le fiamme gialle hanno rinvenuto altri 8 panetti di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, e circa 20.000 euro in contanti. Giudicato per direttissima, per il tassista sono scattati gli arresti domiciliari. Lotta allo spaccio che nelle ultime ore ha visto impegnati anche i carabinieri del Comando Provinciale di Roma, dal centro alle periferie. 16 gli arresti che sono scattati nei confronti di persone gravemente indiziate di detenzione e cessione di stupefacenti. I controlli hanno portato al sequestro di 500 grammi di chetamina e diversi chili tra cocaina, crack, hashish, marijuana, da Tor Bella Monaca al Pigneto, da San Basilio a Bravetta. Si è risvegliato il 16enne che 10 giorni fa è stato colpito da un fulmine durante un campo scout sul monte Livata nel comune di Subiaco. Il 7 agosto il giovane era stato ricoverato per arresto cardiaco nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Gemelli. Ora, viste le condizioni in netto miglioramento, i medici potrebbero valutare lo scioglimento della prognosi e l'avvio della fase di neuroriabilitazione. Secondo il team del Gemelli, al di là delle cure intensive, il salvataggio del ragazzo è stato reso possibile dal pronto intervento degli scout e dei soccorritori subito dopo la caduta del fulmine. E c'è stato un grave lutto nel mondo del cinema. Si è spento a Roma all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, uno degli ultimi grandi produttori e distributori di cinema del nostro paese. Al suo attivo oltre 130 film in 70 anni di carriera, dal documentario alla commedia di genere con i più grandi registi. Aveva ricevuto il David alla carriera nel 2009. 18:34:32, termina qui questa terza edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Pio Naglieri, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. L'augurio di una buona serata e un buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Radio
4: Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
6: Ah. È arrivata questa per lei.
7: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
8: Farò ricorso sulla gazzetta.
9: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.

0: conoscere.
1: Ispirato a una storia vera.
2: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
3: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
4: Non sai stare al tuo posto.
5: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
3: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
1: La legge di Lidia Poët. Da martedì 25 agosto, 21:30, Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
3: Un fantastico viaggio nel tempo.
2: Antonella Clerici, padrona di casa.
4: Ti fidi di me?
3: No.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Addio al capitano dell'Ippica, è morto Varenne, il cavallo leggenda del trotto diventato mito popolare. Guerra nel Golfo, nuove esplosioni a Dubai, botta e risposta tra Trump e gli Ayatollah sul controllo dello stretto di Hormuz. Cisgiordania, la bandiera americana nel villaggio assediato dai coloni. Nel GR il racconto di Luai Ridi, arrivato dall'Ohio per proteggere la casa di famiglia. Il furto di Ferragosto, la banda che ha rubato le opere di Antonello da Messina ha lasciato tracce. Azione disciplinare per i custodi del museo. Meta a processo negli Stati Uniti, Facebook e Instagram accusate di favorire dipendenza nei minori. Il colosso rischia fino a 1.400 miliardi di multa. 40 anni fa il disco dei Bon Jovi che fece amare l'hard rock al grande pubblico e tra 10 giorni parte il tour europeo.

cavalli sono a metà dell'ultima curva. Giampaolo Minnucci e Varen alla ricerca della gloria stanno per fare il loro ingresso addirittura d'arrivo, sempre inseguiti dal gruppo. Si fa sotto anche il General Dupont.

0: Buonasera da Carmelo Lazzaro sulle note di Enzo Iannacci e con la cronaca di Claudio Icardi. Siamo tornati sulla pista di Parigi per rivivere la prima storica affermazione di Varenne nel 2001 al Grand Prix d'Amérique. Il mito dell'Ippica è morto a 31 anni. Soprannominato il capitano, Varenne è stato il trottatore più forte e più vincente di sempre. Ha collezionato 62 vittorie, da riproduttore ha avuto 2000 figli.
1: È un very very very good Varenne alla grande.
2: San Paolo Minucci fra gli applausi del porto pubblico del San Paolo. Varenne che va a dominare fino al palo.
3: Varenne chiude facilissimo da dominatore.
1: Varenne solitario su Vinar.
4: Varenne che prosegue facile, senza problemi, fino alla meta.
5: La meta di Varenne non era solo un traguardo da tagliare prima degli altri, era rappresentare l'Italia nel mondo, decennio dopo decennio, correndo, leggero e possente, come solo lui sapeva fare, a fianco della storia. E la commozione e il ricordo arrivano in queste ore da ovunque, dai luoghi dove ha vissuto, dalla Finlandia, terra dei suoi allenatori, da oltreoceano, dove ha scritto pagine indimenticabili. Giampaolo Minucci, il suo storico driver, affida alle agenzie poche commosse parole. L'ho visto l'ultima volta lo scorso 19 maggio, ha detto Minucci, troppi ricordi in questo momento. Mi viene in mente l'ultima uscita agonistica assieme, la gara in Canada. Tenete a mente però che la storia l'ha scritta lui, io non ho fatto altro che stargli dietro. Giorgio Germano, GR1.
0: Ora all'estero, la guerra nel Golfo Persico, all'indomani della fine formale della tregua di 60 giorni fra Stati Uniti e Iran, nuove esplosioni a Dubai, mentre Donald Trump dichiara lo stretto di Hormuz territorio americano.
6: Donald Trump rivendica la sovranità su Hormuz pubblicando su Truth una mappa dello stretto con la scritta nuovo territorio degli Stati Uniti. Poi, sempre sul suo social, il presidente americano torna a dire Hormuz è aperto e operativo, il blocco navale contro l'Iran resta e afferma che colloqui con Teheran non sono in corso né programmati. Da Teheran ribattono come sempre lo stretto è chiuso e lo resterà, dichiara il presidente del Parlamento Ghalibaf, finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. Quanto alla mappa su Hormuz, l'illusione di Trump sarà presto corretta, avverte il vice ministro degli esteri Garibabadi. Di certo il traffico Hormuz resta quasi fermo, colpita da un ordigno di origine sconosciuta a una nave che stamani ha tentato l'attraversamento. E intanto, all'indomani della fine formale dei 60 giorni di tregua, Dubai viene scossa da nuove esplosioni per l'abbattimento di missili lanciati dall'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Il piano di pace per Gaza, ancora a posizioni distanti tra Israele e Hamas sui tempi del disarmo in cambio del ritiro. Nella striscia, nuovo attacco aereo poco fa, 5 vittime secondo fonti locali, tra cui un bambino. E in Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi. Nel servizio della corrispondente il racconto di un americano arrivato a Kusra dall'Ohio.
7: Siamo ancora sotto assedio. I coloni continuano a girare attorno alla nostra casa, nonostante i militari. Noi non possiamo uscire. Abbiamo delle scorte di cibo, grazie all'aiuto del sindaco di Kusra, ma di più non possiamo fare. Ci risponde al telefono Luai Ridi, arrivato dall'Ohio solo ieri, dopo aver seguito per giorni in TV quanto stava accadendo attorno alla sua casa in uno dei tanti villaggi della Cisgiordania. Ormai è zona militare, è impossibile avvicinarsi, ma basta rimanere per qualche ora sulla collina di fronte, guardare che cosa si muove per capire quanto sta accadendo. Luai, appena arrivato, ha voluto issare una bandiera americana sulla casa, spera che in qualche modo li possa proteggere, ma i militari ormai stazionano senza arrestare o allontanare più di tanto i coloni. Alcuni di loro vivono in un caravan dietro la casa di Luai. Proprio questo non viene rimosso. Il sindaco del villaggio ammette che solo grazie all'attenzione che tutta la stampa straniera ha riservato a questa storia, qualcuno si è mosso, ma ancora non è abbastanza. La storia di Kusra è solo quella che oggi è sotto i riflettori, mentre i coloni continuano a compiere irruzioni, attacchi, violenze contro i palestinesi in tante altre zone della Cisgiordania. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: La guerra in Ucraina, 10 vittime a Kharkiv negli ultimi raid russi, mentre è finita sotto attacco una missione dell'Agenzia Atomica Internazionale alla centrale di Zaporizhia occupata dai russi. Ci sono delle vittime, la corrispondente.
8: Un drone esplode la fermata dell'autobus della centrale nucleare di Zaporizhzhia, 16 feriti, un morto tra il personale. La centrale è sotto il controllo russo dal 2022, vicinissima al fronte. Il direttore dice è il peggior evento che l'impianto abbia mai affrontato. Le forze ucraine hanno lanciato ieri notte 791 droni contro il territorio russo. Il Ministero della Difesa dichiara che sono 1671 i droni intercettati nelle ultime 24 ore, un record assoluto. Intanto la Russia rivendica di aver colpito una nave cargo che trasportava armi nel Mar Nero destinate a Kiev. E sale la tensione con il Regno Unito che fornisce droni all'Ucraina. Mosca promette ritorsioni, mentre la Moldavia accusa la Russia di sconfinamenti volontari dello spazio aereo. La pressione sta aumentando da entrambi i lati del fronte. Il leader ucraino denuncia l'attacco russo su Kharkiv, un attacco che definisce brutale perché, dice Zelensky, avrebbe colpito la popolazione civile. 10 le persone uccise, molti i feriti. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Questione migranti, anche la Svizzera annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo approdati nel nostro paese. E resta per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intende espellere verso l'Italia. La corrispondente.
9: L'espulsione di Faduma è programmata per domani alle 4.30 del mattino. Siccome non abbiamo ricevuto comunicazioni diverse da questa, abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. L'associazione cattolico-protestante Matteo si occupa della 22enne somala che ha riacceso i riflettori sui respingimenti dalla Germania. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino, ritiene il presidente Stefan Reichel, potrebbero portare a una soluzione condivisa. Ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera e ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Caro gasolio, il prezzo è tornato ai livelli registrati prima del taglio delle accise adottato dal governo.
10: Doveva scadere a fine mese, ma i rincari delle quotazioni del petrolio hanno bruciato prima del tempo gli effetti dell'ultimo taglio delle accise varato dal governo lo scorso 4 agosto. Lo sconto sul diesel con il taglio di 17 centesimi al litro è ormai assorbito dall'aumento dei prezzi alla pompa. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese, al self-service il diesel in autostrada costa 2,17 euro al litro, sulla rete stradale 2,10. La benzina self in autostrada è a 2,07 euro al litro, mentre sulla rete stradale il prezzo medio è di 1,99. La velocità con cui i prezzi schizzano verso l'alto nasconde una simmetria nella trasmissione delle quotazioni lungo la filiera. Mentre gli aumenti del greggio vengono scaricati subito sugli stili dei distributori, i cali della materia prima e le misure di taglio fiscale faticano invece a trasferirsi al consumo. Imprese e consumatori chiedono dunque nuovi sconti, estesi anche alla benzina, ma anche interventi strutturali, come una riforma dei meccanismi di formazione del listino. Gelsomina Testa, GR1.
0: Ex Ilva, come preannunciato nei giorni scorsi, Federacciai ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'acciaieria. Oltre che dalla Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, il documento è stato sottoscritto da 14 imprese associate. Rai Radio 1 alle 19:11, la cronaca con il furto delle opere di Antonello da Messina. In arrivo provvedimenti disciplinari per i 4 custodi in servizio a Ferragosto. Oggi la riapertura al pubblico.
11: Il colore è quello del lutto. Drappi neri dove prima del furto c'erano i capolavori di Antonello da Messina. Questo lo scenario che hanno trovato i visitatori del museo regionale a Cascina nel giorno della riapertura. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
12: Un clima teso, secondo me, per quanto riguarda i controlli. È una sensazione di tristezza perché comunque sono opere che è giusto siano visibili per tutti.
11: In ferie forzate i quattro custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. E resta aperta l'ipotesi del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
0: Nuovo femminicidio, questa volta a Colleferro, in provincia di Roma, dove una donna di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione. A lanciare l'allarme la figlia, che era appena rientrata. Fermato il marito, un 69enne tunisino, che avrebbe ammesso il reato. L'uomo è ancora sotto interrogatorio della polizia. Secondo quanto si apprende, la donna potrebbe essere stata uccisa davanti ad uno dei 5 figli. Migliorano le condizioni dell'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento domenica scorsa in piscina. Il calciatore, dopo circa 48 ore di coma farmacologico, si è risvegliato ed è stato estubato. Spunta un video della sparatoria in un ospedale di Prato in cui un agente della polizia penitenziaria ha ferito un 22enne nordafricano che stava tentando la fuga. Il ragazzo era in manette, l'agente è indagato per tentato omicidio.
13: Le immagini sono sgranate e non c'è audio, ma il video restituisce una scena chiara. Il 22enne ha ancora le manette ai polsi dopo essersi divincolato dalla barella su cui era assicurato. Corre nell'area interna riservata alle ambulanze. Subito dopo arrivano due agenti della polizia penitenziaria, uno all'arma in pugno. Il giovane corre avanti e indietro, ma non avendo vie di fuga si nasconde dietro a un'ambulanza parcheggiata. Poi tre spari, uno dei quali raggiunge il nordafricano alla gamba. È la stessa procura a spiegare che il ragazzo cercava di scappare ammanettato all'interno di un ambiente chiuso dal quale non poteva uscire. Davanti agli inquirenti l'altro agente avrebbe preso le distanze. Io non avrei mai sparato, avrebbe detto. Il giovane marocchino era finito al pronto soccorso dopo essere stato arrestato perché sorpreso a lanciare droga dentro la casa circondariale. Si era fatto male ed era stato trasferito in ospedale. Lì, nonostante le manette, era riuscito ad azionare un estintore creando una cortina fumogena per agevolare il tentativo di fuga. Il carcere della Dogaia è stato ultimamente al centro di rivolte ed episodi di irregolarità con anche agenti indagati, tanto che lo stesso procuratore di Prato, Luca Tescaroli, non manca di rimarcare come la situazione di illegalità attorno al carcere si perpetui. Claudio Vigolo, GR1.
0: Violenta aggressione di stampo omofobo vicino ad Olbia, in Sardegna. A denunciarla il DJ milanese Angelo Ratti, che al termine di un concerto ha detto di essere stato prima insultato e poi picchiato con calci e pugni da un gruppo di persone. Malmenate anche altri due che avevano suonato con lui. Per il DJ, ferite ad un occhio e ad un orecchio, oltre alle minacce successive al pestaggio da parte del padre di uno dei giovani coinvolti nell'aggressione. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Il difensore di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, ha ribadito che il faccendiere avrebbe informato Ranucci del pericolo che correva un mese prima dell'attentato, ma il giornalista non avrebbe dato peso alla cosa. L'obiettivo della difesa è far accadere l'aggravante del metodo mafioso. La prossima settimana Lavitola verrà sentito dal Tribunale del Riesame, al quale i suoi legali hanno chiesto i domiciliari. Siamo all'informazione del meteo. Maltempo, piogge e temporali colpiscono il centro-sud con allerta gialla in 7 regioni. In Salento una tromba d'aria e allagamenti a causa dei forti temporali a Porto Cesareo, Lecce. E a Napoli interdetto l'accesso alle spiagge, ma la perturbazione alle ore contate tornerà il gran caldo. Le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
14: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno con qualche nube in più in prossimità dei rilievi della Toscana meridionale e dell'Appennino abruzzese, con rovesci o temporali e rapido esaurimento nelle prossime ore. Al sud su nuvolosità su Molise, Campania, Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, con rovesci o temporali più intensi sulla Sicilia. Nel corso delle prossime ore si attenuano ovunque i fenomeni, lasciando spazio ad ampie schiarite. Lentamente le temperature tornano ad aumentare soprattutto al sud.
0: E con il caldo estremo di quest'estate in Francia si contano i danni per l'agricoltura. La corrispondente da Parigi.
15: In Francia ora non c'è alcuna allerta meteo. La quinta ondata di canicule è scivolata via, lasciando in scia una lunghissima lista di emergenze nel paese, dove per la siccità l'estate per l'agricoltura è stata catastrofica, con il crollo della produzione di ortaggi e cereali. Le ondate di calore che si susseguono dal mese di maggio hanno distrutto parte consistente dei raccolti e la situazione è critica anche per gli allevatori. Il governo promette risposte e tante saranno le soluzioni da trovare per far fronte alla realtà climatica che annuncia estati ancor più bollenti. L'acqua manca in molte zone, non solo per alimentare le piscine in Costa Azzurra, che potrebbero vedere i costi quintuplicati per il loro uso. Nel Dipartimento del Var, incendi hanno messo in ginocchio il settore vinicolo, saltate le vendemmie di Ferragosto per il fuoco che ha mandato in fumo intere produzioni. Nel settore immobiliare, nuove le regolamentazioni che toccheranno il mercato in evoluzione nelle grandi città, su tutte Parigi, dove gli appartamenti nei sottotetto dallo charme eterno rischiano di non essere più così richiesti in un 2026 che pensa a una nuova economia, frutto di una reale presa di coscienza che le future estati potrebbero essere canicolari dal primo all'ultimo giorno. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Negli Stati Uniti al via il maxi processo contro Meta riguardo a social e minori. Il colosso tech rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari.
16: È un processo che potrebbe riscrivere il futuro stesso delle piattaforme social negli Stati Uniti. A portare in tribunale il colosso Meta, i procuratori di 29 stati americani. Tra le accuse, quella che Facebook e Instagram sarebbero studiate per creare dipendenza. Il patron dell'azienda, Mark Zuckerberg, rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari e la modifica dei suoi prodotti, come l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che modificano l'aspetto fisico e l'eliminazione della riproduzione automatica dei video. Un processo che si annuncia di portata storica. Ernesto Belisario, esperto di diritto digitale.
17: Per la prima volta non si giudicano i contenuti, ma l'architettura stessa delle piattaforme, lo scroll infinito, le notifiche, algoritmi pensati per trattenere i più giovani. Quello che si contesta a Meta è di aver messo sul mercato un prodotto consapevolmente dannoso per i minori, occultandone i rischi. E quindi è un cambio di paradigma che, se dovesse essere accolto, potrebbe avere effetti ben oltre i confini americani.
16: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: È sempre più caro tazzina. L'aumento del prezzo del caffè al bar è salito del più 24,2% in 5 anni.
18: 7.000 caffè. Città che vai, prezzo del caffè che trovi. Si passa dai bar di Bolzano e Pescara, dove il costo oscilla intorno ad 1,50 euro, a quelli molto più convenienti di Messina, dove si spende 1,06 euro. In media, per gustare un espresso, rito che milioni di italiani compiono più volte al giorno, occorrono 1,29 euro, cifra che negli ultimi 5 anni è aumentata di oltre il 24%, secondo lo studio condotto dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi e da Asso Utenti. Ora poi, dopo l'interruzione delle esportazioni dalla Colombia in conseguenza del tragico terremoto che ha colpito il paese sudamericano, potrebbero esserci ulteriori rincari. E così c'è già chi da tempo è corso ai ripari. Gabriele Melluso, presidente di Asso Utenti.
19: Con il caffè al bar rincarato del 24,2% in 5 anni, sempre più italiani scelgono di prepararlo a casa per risparmiare. Lo dimostra anche il boom del caffè in chicchi, tendenza che rischia di mettere seriamente a repentaglio il tradizionale primato dell'espresso al bar.
18: Daniele Morgera, GR1.
0: Musica, 40 anni fa usciva l'album che regalò ai Bon Jovi il successo mondiale, 30 milioni di copie vendute con singoli che ancora oggi sono hit planetarie.
20: Era il 18 agosto del 1986, Slippery When Wet fu il disco che cambiò le vite dei Bon Jovi. Una serie di singoli, un successo dopo l'altro, da You Give Love a Bad Name a Living on a Prayer, da Wanted Dead or Alive a Never Say Goodbye. Canzoni fortunatissime che portavano la firma della coppia, John Bon Jovi, Richie Sambora, un album che profuma di provincia americana. I'm a cowboy. Chitarre hard rock, un synth prepotente, rullanti che scandiscono il ritmo e quei cori che ancora oggi si intonano a gran voce. Un mix perfetto di tastiere, corde ruggenti e melodie. Non si può negare che i videoclip furono fondamentali per l'ascesa della band, con quelle chiome fluenti, pantaloni attillati e quell'aria da rocker on the road. Una strada che dal vivo i Bon Jovi percorrono ancora, pronti dopo la lunga residency al Madison Square Garden di New York a conquistare al pubblico europeo, con 5 date tra Regno Unito e Irlanda, a partire dal 28 agosto. Marcella Sullo, GR1.
0: In chiusura il calciomercato che entra nel vivo. Dopo giorni interlocutori, infatti, le italiane impegnate in Champions League iniziano a potenziare l'organico.
2: È atterrato a Roma nel pomeriggio Rodrigo Mora, esterno portoghese, talento classe 2007, acquistato dal Porto e che entusiasma il popolo giallorosso. Per Gasperini un giocatore ideale, come Fofana, la Roma punta forte anche sul 21enne del Lione. Il Como è un mercato da Champions, la squadra di Fabregas vorrebbe aggiungere Ken, ma la Fiorentina non cede e continua a considerare l'offerta, per ora di 30 milioni, inadeguata. Si aspetta l'eventuale rilancio. Fiorentina che ha intanto presentato João Mário, convinto dal progetto, ha detto l'ex della Juventus, che ha già debuttato contro il Benevento in Coppa Italia, assist decisivo per la rete di Ken. La Juve ha ufficializzato Vicario, visite mediche in mattinata e firma, operazione conclusa con il Tottenham. Il portiere arriva in bianconero in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus. L'Inter non molla Jones, il centrocampista del Liverpool resta un obiettivo, nerazzurri pronti all'assalto finale, mentre il Milan ha accolto l'ultimo colpo, Diego Moreira, l'esterno belga costato 45 milioni. Manuela Collazzo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Massimiliano Mattia e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, un buon proseguimento di serata.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Chi è?
22: La duchessa!
21: La duchessa?
22: Sì.
23: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
21: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
23: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
21: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
24: Sembra di essere in uno stadio stasera.
25: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
26: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
27: Onda Verde, viaggiare informati.
28: 19:25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Tra Foro del Monte Bianco è da qui che partiamo. Un'ora e 30 è l'attesa al Piazzale Italiano, la coda verso Chamonix. A 7 Milano-Genova, coda per incidente, l'incidente tra uscita Bolzaneto e Bivio. A 7 A10 Genova-Ventimiglia, 3 km di coda in direzione di Genova. Sempre sulla A10 Genova-Ventimiglia c'è un altro incidente ancora verso Genova tra svincolo Genova-Aeroporto e Bivio. A10, A7 Milano-Genova. Poi ce n'è uno poi c'è la coda sulla A12 Genova-Roma per un altro incidente tra Genova Est e Bivio. A12 A7 in direzione di Genova. Sul tratto urbano della 24 lavori, coda tra via Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale Est. Sulla A16 Napoli-Canosa tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli c'è un incidente al chilometro 84. Sulla tangenziale di Napoli segnalata la presenza di pedoni a Corso Malta per chi viene dall'allacciamento di Diramazione Capodichino. Sulla autostrada del Mediterraneo il traffico è rallentato tra area di servizio Rosarno e Palmi, è rallentato in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
27: In collaborazione con il CIS.
29: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
30: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
1: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Sensei, ci insegni la sua massa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
5: Acqualete.
3: What the?
5: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: Meteoradio. Una serata con residua instabilità sul medio-basso Tirreno, nelle zone interne del centro-sud e sulle Alpi orientali, mentre ampie schiarite interesseranno il resto del settentrione e l'Adriatico. Domani, mercoledì 19 agosto, inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con piogge anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: I podcast di Radio 1.
10: Aura posto, aura attenti. 113° corso bis, 114° commissario, polizia di Stato, aula Masone a sua disposizione.
11: Grazie, di riposo.
10: Aura riposo.
11: Allora, intanto buongiorno, io sono qui come rappresentante della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ci inseriamo in questo filone, ma allo stesso tempo sono qui per portarvi un'esperienza condivisa trasversalmente tra le varie amministrazioni, perché vi parlerò del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo.
12: Sono Sara Del Rosario, primo dirigente della Polizia di Stato e sono qui oggi alla Scuola Superiore di Polizia per l'incarico di docenza nel settore relativo all'attività di contrasto e di prevenzione al terrorismo internazionale, al terrorismo interno, all'eversione e all'estremismo violento.
11: Vorrei cominciare nel dirvi che stiamo parlando in questi giorni di minaccia terroristico-eversiva riconducibile all'estremismo, estremismo violento, perché l'ideologia radicale, perché abbia una sua attivazione per quanto ci riguarda come attività di contrasto, è un'ideologia radicale che sposa il metodo di lotta violenta. Parliamo di cosiddette macro minacce, parliamo di fenomeni complessi e quindi l'attività di contrasto deve essere un'attività adeguata.
8: Questo è La Squadra, il mestiere del poliziotto, un podcast original Rai Radio 1, in collaborazione con la Polizia di Stato. Terzo episodio. Esserci sempre.
13: Passi a 20. 113° corso bis e 114° corso, commissari della Polizia di Stato, pronti per la cerimonia dell'alza bandiera.
0: Grazie, procediamo. Corsi, attenti. Alza bandiera.
14: Mi chiamo Elisa Beatrice Cozza, sono un dirigente superiore della Polizia di Stato. Attualmente vice direttore della Scuola Superiore di Polizia. La Scuola Superiore è una scuola di alta formazione per tutti i funzionari e i dirigenti della Polizia di Stato. Attualmente abbiamo 280 frequentatori del corso dei commissari della Polizia di Stato. I ragazzi svolgono lezioni tecniche, lezioni pratiche e lezioni professionali che spaziano dalla avere dimestichezza dell'amministrazione in cui sono entrata, di quello che è il ruolo del funzionario di polizia, e quindi vanno a studiare tutte quelle che sono le peculiarità dell'attività del funzionario, quindi attività di prevenzione del crimine, di repressione dei reati, di governo e gestione dell'ordine pubblico.
15: È un corso intenso che ho desiderato molto e ho cercato molto, perché il mio primo concorso in polizia risale al 2020. Come tutti i bambini, da piccolo mi sono chiesto cosa potessi fare, cosa volessi fare e quale contributo potessi dare, e sono arrivato alla consapevolezza che il modo per poter essere utile agli altri per me era fare il poliziotto. E lo racconto con un po' di emozione. Spesso nei momenti di scoramento, nei momenti difficili durante lo studio, guardavo un video, un vecchio video che presenta la Scuola Superiore di Polizia, e c'è un'immagine, un fotogramma in cui c'è proprio questa porta con queste bandiere, con la scuola che si vede dietro, e mi chiedevo proprio: ma un giorno riuscirò anch'io a varcare quella soglia? E tra l'altro per me la polizia ha costituito una scelta, perché insomma io il lavoro l'avevo già, era un ottimo lavoro, mi piaceva anche. Però nel mio modo di vedere le cose, diventare commissario della polizia, ispettore prima, ma soprattutto commissario della polizia, non significa fare qualcosa, significa essere qualcosa, e questo essere qualcosa dà una carica diversa alla vita, cambia proprio la dinamica con cui si vive.
16: Non sono nata con il mito della polizia. Quando ero piccola pensavo di voler fare una carriera internazionale, e infatti ho vissuto tanti anni in Germania, e poi c'è stato un momento in cui ho deciso di rientrare, che è stato il crollo del Ponte Morandi, e ho pensato che fosse il momento di tornare in Italia. Suona banale, però pensavo proprio di dover fare qualcosa a casa, quindi sono rientrata in Italia, mi sono laureata, e poi è stato un percorso che è venuto naturale, come se la polizia mi stesse aspettando. Ho fatto varie esperienze, il tirocinio in procura, la pratica forense, ho vinto un concorso da funzionario al Ministero della Giustizia, e poi ho vinto il concorso da commissario e sono arrivata. Abbiamo fatto il giuramento in divisa ordinaria il 29 di luglio, e per me è il primo giuramento, quindi per me è un'esperienza completamente nuova. Anche il gesto di indossare tutti i giorni la divisa all'inizio è stato molto impattante, perché mi è sembrato un po' di perdermi nel gruppo, e in realtà poi non è una perdita ma è un guadagno, è come se ci si rispecchiasse nella divisa che indossano anche i colleghi. È una cosa molto simbolica, per cui c'è un impegno quotidiano a tenere alto il senso della divisa e fare in modo che anche i colleghi siano onorati di rispecchiarsi nella tua stessa divisa.
17: Buongiorno. Nella Scuola Superiore di Polizia di Roma, nei giorni in cui registro questo podcast, si sta svolgendo anche un corso di aggiornamento professionale per questori. Ma torniamo ai commissari, vincitori di concorso. Di nuovo la parola ad Elisa Beatrice Cozza, vice direttore della Scuola Superiore di Polizia.
14: Il corso dura 12 mesi nella sua fase residenziale attualmente, quindi i ragazzi stanno con noi 12 mesi e poi 12 mesi in cui andranno a destinazione e svolgeranno un tirocinio operativo. Quindi verranno testati finalmente dal territorio e con le problematiche del territorio per quella che è la loro capacità di saper svolgere questo delicatissimo ruolo del funzionario di polizia.
17: E questa generazione di commissari come sono?
14: Sono dei ragazzi molto preparati, sono dei ragazzi che esigono anche da parte nostra professionalità, esigono il comprendere quello che noi vogliamo da loro, ed è giusto che sia così. Sono delle belle persone, soprattutto hanno molto insito questa loro voglia di imparare, questa loro voglia di mettersi a disposizione dell'istituzione, non solo istituzione polizia, ma delle istituzioni, dello Stato, del loro Stato.
17: Passato subito la prima volta?
18: Passato subito la prima volta, il primo tentativo è stato quello giusto e quindi ad oggi mi trovo proprio sugli stessi banchi e negli stessi corridoi che mio padre, che ad oggi è un primo dirigente della Polizia di Stato, ha attraversato e ha percorso all'incirca 26 anni fa, perché proprio mentre lui era qui io nascevo, quindi sono ancora di più emozionata e orgogliosa di essere in queste aule.
17: Quindi lei ha sempre pensato di fare la poliziotta?
18: Diciamo che è come se fossi nata quasi già indossando questa divisa. Posso raccontarle che a 6 mesi mi è stata già messa la divisa ordinaria della Polizia di Stato, presa da un orsacchiotto e indossata all'età di 6 mesi. Quindi diciamo che possiamo scherzare sul fatto che ce l'ho quasi tatuata addosso. Quando ero piccolissima chiedevo di andare in questura per vedere i vari uffici, per prendere le impronte digitali.
19: Vengo da Palermo e come commissario io mi rivedrei nella mia città proprio per una questione di sentimento di voler restituire qualcosa alla mia comunità, al mio territorio. Però proprio in ragione del fatto che l'amministrazione è grande, mi piacerebbe anche sperimentare altri settori. Non nego che mi sto approfondendo molto al settore della prevenzione, quindi l'intervento viene svolto prima dell'accadimento delittuoso, quindi evitare che un fatto di reato avvenga, quindi intervenire prima, secondo me è la reale mission della Polizia di Stato.
17: Un commissario oggi di polizia, chi deve essere? Cioè, che qualità deve avere? Che caratteristiche?
14: Innanzitutto deve avere tanta passione. Il commissario di polizia deve avere passione, deve sapere che svolgerà un ruolo fondamentale nelle istituzioni democratiche del paese. Non deve dimenticare di avere intelligenza, buonsenso e una capacità di coinvolgimento nelle problematiche del cittadino. Non deve mai perdere il focus del cittadino come suo focus principale.
20: Vengo da una famiglia di medici, mio padre è un ortopedico, mia mamma è un anestesista e quindi sono sempre cresciuta comunque in un clima, una forte dedizione e spirito di sacrificio verso gli altri. Sono sempre stata molto affascinata e attratta dal corpo della polizia, sicuramente per il forte, diciamo, senso di appartenenza che trasmette. Ad oggi che ne sono parte posso dire anche l'orgogliosa sensazione di essere parte di questa grande famiglia. E poi ho intravisto l'opportunità comunque di potermi calare, quindi immergere attivamente all'interno della società, quindi essere comunque, la Polizia di Stato è un punto di riferimento per il cittadino, quindi diventare proprio parte attiva, viva e con un contatto diretto con il cittadino, dare concretamente una mano.
21: Gli ultimi minuti che ci restano io vorrei dedicarli, ecco, all'importanza che dobbiamo porre, all'attenzione che dobbiamo porre ai dettagli. L'altro giorno, parlando della minaccia, io ho parlato dell'attentatore di Manchester, no? E io ho portato le foto. Vedete come questo ragazzo cammina quasi piegato da questo peso, che sarebbe normalissimo, uno zaino alpino pesa, per chi fa climbing lo sa, ma una persona che indossa uno zaino alpino nei pressi di uno stadio dove si tiene un concerto ed è piegato dal peso avrebbe dovuto destare sospetti. Voi sapete che un domani sarete al posto di queste persone qui, di queste persone in divisa, accanto ai quali, come vedete, il ragazzo è passato.
22: Sono Oreste Ariano, dirigo la prima sezione della prima divisione del servizio per il contrasto all'estremismo e al terrorismo esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Sostanzialmente mi occupo di porre in essere tutte quelle attività e di coordinare attività sul territorio per prevenire e contrastare il terrorismo di matrice confessionale islamica, in particolare il jihadismo.
21: Quello zaino era pieno di TATP, che viene purtroppo nel nostro ambiente definito la madre di Satana, è un esplosivo, il perossido di acetone. Vi aggiungo pure cos'altro era presente all'interno dello zaino. Vedete che questi sono dei bulloni, chiodi e bulloni, chiaramente associati all'esplosivo, creano un'aria di danno abnorme.
17: Allora. Dalla capitale ci spostiamo a 65 km direzione sud.
1: Siamo adesso nel piazzale dell'Istituto per Ispettori di Polizia di Nettuno e sono in corso di svolgimento delle esercitazioni pratiche nell'ambito del contesto del modulo di ordine pubblico, durante il quale gli allievi apprendono quelle che sono le tecniche di movimento e gestione e contenimento della piazza, non soltanto dal punto di vista teorico, ma anche con una sperimentazione in gruppo.
2: Sono il primo dirigente della Polizia di Stato, dottoressa Rosanna Pellino, e sono il vice direttore dell'Istituto per Ispettori di Nettuno. Abbiamo attualmente 711 frequentatori, divisi in 478 ragazzi e 233 ragazze. Di questo numero è importante dire che soltanto 240 provengono dalla vita civile, il resto è rappresentato da personale che era già appartenente ai ruoli dell'amministrazione.
17: Che cosa si studia qui, diciamo, che cosa si impara?
2: Allora, il piano della formazione prevede l'approfondimento di materie giuridiche e poi di materie tecnico-professionali e dell'area delle esercitazioni. Tecniche investigative, teorie dell'investigazione, anche declinate non soltanto nei compiti principali della polizia giudiziaria, ma anche in quelli specialistici, quindi le tecniche di investigazione della polizia postale oppure le tecniche di investigazione della polizia scientifica.
4: Corso, attenti! Segna nel passo!
17: Nelle stesse ore, nella Scuola Superiore di Polizia di Roma, per un gruppo di commissari del 113° corso bis e del 114° corso, si svolgono attività di addestramento formale.
4: Attenzione, le prime righe, guardatevi quando uscite!
23: Vicequestore Marco Travisani, sono qui alla scuola da qualche anno, soprattutto coordino le attività addestrative. Attività addestrative che vengono svolte insieme alle materie professionali, quindi ci sono l'addestramento al tiro, perché ovviamente al termine del percorso vengono abilitati all'utilizzo dell'arma individuale che porteranno in servizio, ma possono portarla anche liberi dal servizio, quindi devono avere tanta dimestichezza con l'arma, devono saperla usare, devono saperla gestire sia in ufficio che nel proprio domicilio. Tecniche operative si intendono quelle tecniche che vengono applicate proprio nei servizi operativi di polizia, che possono essere perquisizioni o arresti, ma anche come va manettata una persona, perché ovviamente l'attività polizia segue delle regole, quindi deve assolutamente essere svolta secondo legalità, nel rispetto dei diritti e della dignità della persona. Ci sono tante altre attività, possiamo pensare ad esempio ai posti di controllo, come si ferma una macchina, come si ferma in sicurezza, perché poi le tecniche operative servono anche agli operatori stessi per lavorare in sicurezza, perché la nostra attività comunque di per sé è un'attività pericolosa.
24: Sono Erika Riolo, commissario capo tecnico psicologo in forza alla Scuola Superiore di Polizia. E lo psicologo non solo fa un'attività di tipo individuale con i frequentatori, ma si sposta anche in aula e quindi vede il gruppo con delle vere e proprie attività definite di psicoeducazione, quindi utilizzando delle tecniche, delle metodologie per indagare, per comprendere, no, quali sono le emozioni governanti al momento, il senso di autoefficacia, lo sviluppo dell'autorevolezza, quindi della leadership, perché loro sono commissari in formazione, quindi diventeranno i prossimi funzionari che si appresteranno a diventare, diciamo, funzionari di una realtà operativa, quindi avranno al di sotto di loro una squadra.
25: A partire dalla Scuola Superiore di Polizia lascia il luogo della cerimonia.
19: Prima di risultare vincitore di questo concorso già ero appartenente ai ruoli dell'amministrazione, nello specifico ero ispettore. Si tratta di un servizio faticoso che comporta dei sacrifici, però al tempo stesso ti rende tante gratificazioni. Nello specifico la mia situazione particolare personale, io ho una bambina, ne attendo altre due e comunque comporta ulteriore sacrificio, però al tempo stesso mi rende comunque pieno di orgoglio il fatto di indossare questa divisa dopo il settimo tentativo che faccio, e quindi insomma sono convinto che questa sia la scelta giusta per me. Mi permetto anche di dire, rivolgendomi a chi eventualmente volesse intraprendere questo percorso, che un servizio che che si rende agli altri. È per chi sente dentro questo desiderio di impegnare le proprie giornate a favore, insomma, della collettività, per garantirne la sicurezza, è sicuramente una scelta che ti permette di trovare la propria ideale collocazione, perché l'amministrazione è talmente tanto vasta che a ognuno permette di trovare la propria ideale collocazione.
3: Per la formazione dei vincitori di concorso e per l'aggiornamento, la Polizia di Stato si avvale di scuole, centri e istituti di formazione presenti in tutto il territorio italiano. Scuole allievi agenti sono 7, istituti per ispettori e sovrintendenti, scuole per formazione specifica, come la Scuola per il Controllo Territorio di Pescara. A Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia, si svolgono anche corsi per commissari tecnici. Ne sentivamo parlare. Psicologi, ingegneri, fisici, chimici, biologi e per i medici della polizia. E, infine, l'aggiornamento professionale per i primi dirigenti e per i dirigenti superiori.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: I podcast di Radio 1.
5: C'è qualcosa che facciamo continuamente senza pensarci. Respiriamo, è il primo gesto della vita e sarà l'ultimo. Tra questi due momenti il respiro accompagna ogni parola che pronunciamo.
6: Sì, eppure noi non ci chiediamo quasi mai come respiriamo. E quando il respiro cambia. E quando cambia, cambia anche la voce. Si accorcia, si tende, si blocca.
5: Questa è Voice Art, la voce come non l'avete mai sentita.
6: Lei è Alessia Navarro.
5: E lui è Pino Insegno. Per capire cosa accade davvero tra respiro e voce, oggi con noi abbiamo Eleonora Bruni, cantante, docente di canto e voce, vocologa artistica, esperta di vocalità estrema, da anni impegnata nello studio dell'equilibrio tra voce, aria e suono.
6: Vabbè, a questo punto andiamo via noi, cioè.
5: Esatto.
6: Parla, tu hai mezz'ora per
5: Benvenuta Eleonora,
6: ciao,
5: benvenuta
6: Eleonora.
5: A Voice Art.
2: Ma grazie a voi, grazie mille di questo invito, sono felicissima di essere qui e il tema che hai introdotto è un tema fondamentale che ci accompagna in realtà per tutta la vita, indipendentemente poi dall'uso che facciamo della voce, che sia un uso artistico, che sia un uso comunicativo o che sia un uso quotidiano, in realtà il nostro modo di gestire, eccola, l'aria che entra e l'aria che esce è il principio primo non solo appunto che alimenta la vibrazione, quindi la formazione del nostro suono, ma che alimenta anche il modo in cui ci rapportiamo con gli altri,
6: per
2: con
6: cui
2: il
6: nasce
2: mondo.
6: Dal respiro, insomma, nasce tutto dal respiro.
2: E il respiro, veramente, no, è vero, non è un caso, no, che si dice che noi finiamo il nostro passaggio
5: quel
2: terreno
5: vitale,
2: con
5: poi,
2: l'ultimo respiro.
5: No?
6: Vabbè, ma cambiamo
2: veniamo,
6: discorso, parliamo di voce, parliamo di
2: con
6: voce.
2: Il soffio.
6: Però è interessante, ovviamente ci vorrebbero tantissimi incontri per raccontare tutto questo, ma anche perché le persone pensano di nascere con quella voce e con quella voce continuare. Non è così. Non è così.
2: Ah, la voce è qualcosa di estremamente duttile, modificabile. E, la cosa meravigliosa è che più impariamo ad utilizzarla, più la voce diventa autentica, vera e capace di esprimere quello che davvero siamo e sentiamo.
5: Quindi tu stai introducendo un tema che la voce è un allenamento, noi possiamo allenare la nostra voce, scoprirla, perché molto spesso non sappiamo qual è la nostra vera voce autentica.
2: È vero, possiamo imparare a entrare, più impariamo ad utilizzarla, più la voce diventa autentica, vera e capace di esprimere quello che davvero siamo e sentiamo.
5: Quindi tu stai introducendo un tema che la voce è un allenamento, noi possiamo allenare la nostra voce, scoprirla, perché molto spesso non sappiamo qual è la nostra vera voce autentica.
2: È vero, è vero.

0: della nostra cassa di risonanza, possiamo muoverla dal punto di vista tonale andando molto in acuto o andando molto nei gravi e quindi cambiamo la frequenza di base e tutto ciò funziona perché l'uscita dell'aria, qualcosa che avviene perché è un'esigenza del corpo, no? Noi abbiamo fatto i nostri scambi gassosi, deve uscire l'anidride carbonica, quest'aria che esce incontra due cordine vocali meravigliose, piccole, pronte a vibrare in una sorta di bacio rapidissimo e quella vibrazione dà vita a quello che è il suono. E quindi se ci pensiamo bene, è qualcosa di estremamente naturale, ma nello stesso tempo complesso. E imparare a gestire questo meraviglioso
1: Questo
0: mondo,
1: strumento.
0: questo strumento ci dà tante possibilità espressive, artistiche, nel canto, nella recitazione, ma appunto
1: Ma anche
0: anche nella vita quotidiana, no?
1: serve a
0: Esatto.
1: tutti.
2: Ecco, spesso si parla, Eleonora, di un muscolo che entra in azione, che ci è molto utile, no? Sia da un punto di vista artistico, ma anche per evitare poi problematiche legate alla voce. Il diaframma,
0: Sì,
2: che cos'è esattamente? Come
0: è
2: funziona?
0: il nostro amico diaframma.
1: Intanto come fa? Perché per molta gente il diaframma dov'è? Cos'è?
2: Esatto.
1: È un
0: Sì.
1: muscolo? È un nervo? È qualcosa? Cioè, no, raccontiamo
0: È
1: pure.
0: un muscolo, è il
1: Esatto.
0: muscolo più grande del corpo umano ed è un muscolo che divide il corpo umano in due, letteralmente, o
1: È
0: meglio,
1: trasversale,
0: mi piace
1: taglia.
0: pensare che unisce il sopra con il
2: È
0: sotto,
2: bello
0: no?
2: questo.
0: Che è molto più bello
2: Si
0: come
2: crea un
0: proprio
2: equilibrio,
0: idea
2: no?
0: filosofica. È quel muscolo che unisce la parte superiore, dove ci sono solo polmoni, bronchi e cuore,
1: Niente.
0: con la parte inferiore invece dove c'è tutta la vita viscerale, quindi a
2: Certo.
0: partire dallo stomaco e dal fegato e giù tutte le
1: L'intestino,
0: viscere,
1: eccetera, certo.
0: l'intestino, l'utero, le ovaie, la prostata, i reni, il cistifello, insomma tutto, tutta la vita viscerale. E questo diaframma che è una sorta di telone, diciamo così, che separa queste due zone del corpo, si contrae per sua natura, quindi questo lo fa indipendentemente dalla nostra volontà. Io dormo e lui si contrae, per fortuna. Noi, persino se sveniamo, lui si contrae, lui contraendosi scende e si allarga. In questo modo crea una sorta di depressione, di vuoto d'aria che risucchia l'aria all'interno dei polmoni. Anche se io decido non respiro più, mi blocco, no, no, lui funzionerà e porterà l'aria dentro. E quello è il suo grande compito. In questo, però, in questo atto, lui scende e comprime leggermente tutte le viscere, riempiendo di aria i polmoni. Le viscere vogliono tornare nella loro posizione iniziale. Portano, aiutano il
2: Cioè, io me lo
0: diaframma a
2: sto immaginando, è una storia
0: risalire, sì,
2: meravigliosa.
0: lo aiutano da sotto, è un po' come se dicessero: dai, dai, torna su,
2: Certo.
0: risali. Lui risale e meccanicamente contribuisce allo svuotamento dei polmoni e questo poi crea quel flusso che mette in moto la voce.
2: È vero che i bambini respirano meglio degli adulti, nel senso non hanno delle pressioni legate all'emotività, spesso?
0: Sì, infatti diciamo sempre che sarebbe bellissimo ricordare per sempre quello che sapevamo fare alla nascita. Il respiro, intanto, è un respiro prevalentemente addominale, quello
2: Sì.
0: del neonato, no? E poi sicuramente non hanno portato all'interno del loro ciclo respiratorio tutti quegli elementi che invece turbano la naturalezza dell'atto, che sono quello che noi in qualche modo accumuliamo giorno dopo giorno con delle vite molto frenetiche, molto stressanti, a volte veramente ai limiti della
2: Ma
0: sopportazione
2: che poi spesso si sta
0: umana.
2: anche in apnea. Io ogni tanto a me capita, per
0: Sì.
2: esempio, a volte il respiro si blocca proprio. Io mi rendo
0: Sì.
2: conto che non sto respirando delle
0: Sì.
2: volte.
0: Sì, e sai che ogni volta che noi andiamo appunto a fare un'apnea, spesso totalmente inconsapevole, in realtà in quel momento stiamo facendo una serie di cose che sono controproducenti, perché il diaframma si blocca e si blocca verso il basso, tutti i muscoli
1: Si contrae quando
0: risultano
1: si
0: in
1: respira.
0: tensione, quindi anche solo imparare a, ecco, rimanere aperti, certo, sostanzialmente.
1: Infatti la cosa bella che stai dicendo

0: perché cerchiamo anche di regalare alle persone che magari si pongono di fronte a tutto questo, diciamo, ma tanto io non devo fare l'attore, non devo fare il cantante, no, devo vivere. Allora, questo serve proprio alla
1: A
0: vita,
1: vivere.
0: alla vita. Poi si mette, noi lo mettiamo in pratica perché grazie a tutta questa tecnica riusciamo a recitare con serenità,
1: Certo.
0: stringendo quando dobbiamo stringere, spingendo col diaframma quando dobbiamo ridere
1: Sostenendo.
0: e non c'è niente da
1: Esatto.
0: ridere. Cioè, lo mettiamo in pratica, però una persona può rendere la propria vita migliore, non soltanto
1: Sì,
0: vocalmente.
1: ma è una consapevolezza che ci permette di vivere meglio. Poi è chiaro che se io faccio il cantante, utilizzerò alcuni, chiamiamoli così, atletismi che mi permettono di gestire la discesa del diaframma, la sua risalita, l'allargamento della cassa toracica, che ci permette, per esempio, di dare una lunghezza, una continuità e una tenuta al suono. Sono atletismi più finalizzati alla parte
0: C'è
1: artistica.
0: qualcosa dove le persone possono leggere, perché non abbiamo il tempo di fare gli esercizi per radio o per podcast, ovviamente, però c'è un libro, qualcosa che ti può aiutare, o ci sono delle materie che uno può cercare, come il mindfulness, per esempio. C'è
1: Guarda,
0: qualcosa che può aiutare le persone?
1: c'è molta letteratura specifica per quello che riguarda la voce, tra tutti mi vengono in mente tutti i testi di Franco Fussi e
0: Sì,
1: Silvia
0: che abbiamo
1: Magnani, che
0: ospite.
1: sono naturalmente un po' per noi sono la Bibbia, ecco,
0: Certo.
1: diciamo così. E sicuramente c'è molto da scoprire e da capire, ma io credo che la disciplina del respiro sia qualcosa che va intimamente vissuta. E quindi l'esempio di una persona che ti guida a fare gli esercizi insieme è qualcosa che poi ci cambia profondamente, Certo. perché l'obiettivo, ma questo vale anche per gli artisti, non è quello di imparare qualcosa in modo cognitivo, staccato Certo. dalla naturalezza, ma farlo diventare una vera e propria natura. Eh sì, deve essere legato all'esperienza, quindi. Esatto. Quindi è vero, c'è molto da leggere, c'è molto da imparare, moltissimo, ci sono molti libri che ci raccontano come funziona.
0: O fai come Jane Fonda che faceva la ginnastica, tutti devi mettere lì e fare dei video, Leonora, e fare questi video, perché respirare insieme, come quando sta per nascere un bimbo, che cosa si fa? Cosa si insegna
1: Sì,
0: alla
1: a
0: puerpera? A
1: respirare.
0: respirare nel modo giusto,
1: È
0: per
1: vero.
0: spingere nel modo giusto, per cui è la base non soltanto del nostro
1: È
0: lavoro,
1: vero, è vero, è vero,
0: è veramente
1: vero.
0: tutto.
1: Eleonora, vorrei tornare al tema centrale di questa puntata, che è la voce. Quante voci può avere una persona, secondo te? Perché di voci possono essere tante, c'è cioè la voce pubblica, quella privata. Noi possiamo utilizzare la voce che vogliamo, dare alla voce delle sfumature Eh particolari. sì. Beh, il contesto comunicativo influenza moltissimo, no? È vero, tu dici una voce pubblica, una voce privata. Sicuramente, se mi trovo a casa, magari mi trovo a parlare in un modo molto più morbido, o al contrario, delle volte, per esempio, nella vita familiare possono esserci tensioni particolari che possono portare la voce invece ad essere addirittura più rigida, più affaticata. Molto molto dipende appunto anche dall'aspetto appunto sì, profondo, emotivo, Emotivo, emotivo. psicologico. Poi noi possiamo modificare, e questa è una cosa che chiunque per esempio faccia doppiaggio conosce molto molto bene, possiamo modificare la resa timbrica. E nel timbro in realtà passano molti significati, perché una voce timbricamente più profonda mi dà, per esempio, delle sensazioni di un certo tipo, una voce magari più Più acuta, più alta di schiacciata, più
0: testa.
1: intima, a portare in un
0: Sì.
1: mondo completamente diverso. Una voce molto retroposta ci parla di un mondo più sfuggente,
0: Quella
1: e così
0: retroposta mi
1: via.
0: piace,
1: È
0: come
1: molto
0: termine, è
1: bello. È
0: retroposta.
1: bello quanto tutto poi sia legato proprio all'emozione, no? E Eh
0: quanto tutto sia
1: sì.
0: unitario, perché non è
1: Sì.
0: una cosa a sé. Parlare in un modo stimola in te delle risposte emotive completamente
1: Certo. Eh
0: differenti.
1: sì,
0: Per
1: è
0: cui
1: assolutamente vero.
0: poi tu fai un lavoro pazzesco, insomma, ti abbiamo presentato in quel modo ed è giusto e anche poco. La cosa bella anche pop mainstream è che tu curi le voci e la voce di tanti cantanti e attori.
1: Sì, sì, è vero, sì, sì, ho questo enorme onore che la vita mi ha dato, insomma.
0: Ovvio non posso chiederti delle cose gossip, dico quale fra tutti quelli che conosciamo sono stati più difficoltosi, i più naturali. Per esempio c'è il mio amico di tutti, Eros Ramazzotti, che ha una voce nasale, però funzionale.
1: Funzionale, assolutamente funzionale a quello che è il suo
0: modo,
1: il suo stile, il suo ti vorrei dire personaggio, ma nel senso più alto del termine. Perché Eros, se vuole, negli esercizi riesce a essere assolutamente pulito, con una voce bella, tonda, ed è molto importante perché questo permette negli esercizi di dare un equilibrio al suono e quindi gli permette poi di affaticarsi meno. In questo momento, insomma, sta facendo un tour mondiale, l'abbiamo visto a Sanremo pochi giorni fa.
0: Tu sei stata coaching per tutto il tempo a Sanremo, non soltanto di Eros.
1: Sì, arrivo da questo frullatore.
0: Poi c'è stata Alicia Keys, bravissima.
1: Sì, è stato un incontro pazzesco, devo dire la verità. E su questo devo dirti, mi ha colpito moltissimo come all'estero, da questo punto di vista, siano molto più avanti, no? La prima cosa che lei ha chiesto quando l'hanno contattata appunto per Sanremo è stata la presenza di un preparatore vocale, di una vocal coach per lavorare sull'italiano. Lei voleva cantare in italiano, quindi voleva lavorare sulla pronuncia, e noi ci siamo viste online con una serie di appuntamenti mentre lei era in California, io ero in Italia, e poi abbiamo lavorato invece in presenza a Sanremo. E voleva per esempio capire i respiri, voleva capire dove finisce una parola, dove inizia un'altra, ma quali parole si legano.
0: Certo, per dare il significato giusto,
2: altrimenti
0: si perde.
2: Questa è proprio una peculiarità degli artisti, soprattutto stranieri, anche gli attori, che hanno sempre bisogno sul set e vogliono e richiedono comunque una presenza che li aiuti.
0: E non a recitare, attenzione, dare le giuste motivazioni e emozioni, anche perché certi sono in America, cioè in film che noi doppiamo anche, quello del Massachusetts, che è diverso dallo slang del Texas, dell'Iowa, eccetera. Per cui loro chiedono quel coach vicino che gli possa dire, come se noi dovessimo recitare in veneto, in siciliano, in marchigiano, insomma. Però loro hanno una forte, anche il nord Europa è molto attento in questo, insegnano ai ragazzi il coaching, il respiro.
1: Assolutamente.
0: Io lo metterei già dalla prima media,
1: Io ti dico, proprio credo che è qualcosa che dovrebbe permeare la nostra educazione nella scuola. Pensiamo a quante volte ci è capitato magari di avere delle maestre che poverine a loro volta non erano educate all'uso della voce e spesso hanno delle voci distrutte.
0: Il nodulo dell'insegnante.
1: Esattamente. E però poi forniscono un calco uditivo ai bambini. Sì. E quindi lavorare già con gli insegnanti sarebbe fondamentale. Secondo me è fatto.
0: Perché diventa fastidioso, ma ne parliamo ovviamente anche nella puntata con Franco Fussi di queste cose. Ma parlare con una persona che ti dice: allora, pagina 12, parliamo di.
2: Ti abitua a quel timbro, diventa familiare.
0: Perché non sai parlare, perché ti ingoli tutto quanto, le persone nascono con quella voce, mantengono la voce e non amano la propria voce, ma di questo ne approfondiremo sicuramente.
2: E allora, tra le tante cose, tu sei esperta anche di voce estrema.
1: La voce estrema è qualcosa di incredibile, meraviglioso e profondamente liberante.
0: Non è quando uno si arrabbia, è un'altra cosa.
1: No,
0: la voce estrema
1: è la capacità di produrre in modo ovviamente sano e non pericoloso per le corde vocali, tutto quel grande mondo del rumore vocale. Nell'ambito canoro lo sentiamo nel rock, nel metal ampiamente, ma per chi fa appunto un lavoro attoriale o nel doppiaggio, la sporcatura che compare sul parlato
0: lo strillo
1: fortemente caratterizzante, e viene fatto utilizzando non le corde vocali ma delle strutture altre, che sono nello specifico le aritenoidi e le false corde. Sono delle delle bande mucose oppure delle cartilagini con dei cappucci sopra
2: che contribuiscono, oppure utilizziamo solo quelle?
1: No, per il rumore.
2: Ah, ok.
1: La fonte è quella, quindi se io faccio per esempio questo
0: esci da questo
1: viene,
0: corpo
2: queste sono le aritenoidi,
1: e se vado invece a fare questa cosa è più falso cordale, e lo posso poi però mettere sul parlato, per esempio, certo. E posso sporcare rimanendo però
2: senza distruggerti,
0: non perdendo la voce.
1: Non solo non perdendo la voce, su questo Franco Fussi vi potrà raccontare come questo mondo della vocalità estrema è entrato in un ambito nel quale io non posso intervenire, ovviamente non essendo un sanitario, ma l'hanno imparata molti logopedisti, molti sanitari, e aiutano persone che non hanno più le corde vocali a trovare una nuova voce.
2: Certo,
1: è una voce ruggente,
0: certo,
1: ma è una voce.
0: Una voce.
1: E quindi persone che avevano perso l'utilizzo della voce, ed è insomma qualcosa di fortemente lesivo, no? Dal punto di vista della vita personale, viene in qualche modo aiutato,
0: certo.
1: Aiutato naturalmente, uno degli strumenti possibili, però insomma di grande uso.
0: Ma infatti la cosa interessante è questa, cioè le persone devono riuscire a capire che cosa significa cominciare anche ad amare la voce che hanno, che nessuno ama la propria voce. Uno si risente e dice oddio questa è la mia voce, nessuno la ama. Dice beato te che c'è una bella, ma si costruisce come gli addominali, insomma. Io vorrei che dopo questi podcast dici mangi a matriciana tutti i giorni, amore mio, l'addominale si nasconde. Per cui saper parlare, per cui questi metallari, questi, io mi sono sempre chiesto, come tutti quanti, come fanno a cantare per due ore in quella maniera, in quello strappo vocale, e il giorno dopo avere la voce per ricantare
1: per parlare. Allora, se lo fanno male, cioè se la metodica non è corretta, diciamo che ci pensa la vita a
2: poi di fermare,
1: perché poi la voce insomma il giorno dopo appunto non funziona, e poi possono insorgere veramente delle patologie anche importanti. Ma se lo fanno gestendola bene, Io posso insegnare suoni sporchi per 8 ore di seguito, e poi è tutto normale. Ecco.
0: Poi mantieni quello, cioè questa è una magia. E anche tu lavori moltissimo anche con gli attori. A livello internazionale chi hai?
1: Di attori a livello...
0: No, di cantanti, di coach, cioè eseguiti un po' tanti, tantissimi.
1: Sì, ne ho seguiti parecchi.
0: Non mi è mai capitato neanche ad Alessia incontrarti, perché forse cantiamo poco.
2: In realtà io e Eleonora ci siamo incontrate su uno spettacolo, teatrale.
0: Ma avete parlato d'altro,
2: teatrale.
0: Però. Hai trovato chiuso.
2: Sì, ci siamo raccontate delle cose nostre, no? Abbiamo bypassato.
1: Sai, a proposito di attori, da poco ho avuto insomma l'onore di aiutare Dario Aita a preparare i brani in cui canta Battiato, nel film che
0: il film è Battiato,
1: appena uscito, ed è stata un'avventura, ecco, anche quella è un'avventura meravigliosa,
0: e
1: no?
0: Lui si è ritrovata quella vocalità, l'avete cercata, perché insomma
1: lui
0: l'ha particolarissima, cioè
1: lui ha proprio cercato, e abbiamo tanto lavorato insieme su questo. Lui ha cercato quel punto di adesione alla voce,
0: certo,
1: di Battiato, quindi al personaggio, senza perdere però quella parte di verità propria,
0: perché
1: lì scadere nella
2: un'imitazione.
1: Esatto, e fare l'imitazione è un attimo, ma lì perde la verità.
2: Sì.
1: E quindi era un equilibrio veramente
2: molto sottile.
1: Esatto. È stato un lavoro.
0: Il lavoro che abbiamo fatto su Elvis, non il film Elvis e Baz Luhrmann, io doppiai, non per parlare di me, su Elvis Presley, con l'incontro con Nixon, eccetera, per cui la sua vocalità quotidiana era completamente diversa dal suo non è che parlava era costruito quel coso, e aveva quel respiro in bocca, a proposito di parlare con te di respiro, che riempiva, che giocava con la sensualità, eccetera. E poi nella quotidianità aveva un altro tipo di vocalità, per cui sì, cercare di imitarlo significava raccontare una macchietta veramente. Sì. Quanto tempo ci vuole per imparare a respirare?
1: Ma poco, secondo me poco, perché il corpo, che noi occidentali tendiamo ad ascoltare molto poco,
2: sì,
1: in realtà è qualcosa di estremamente intelligente. E essendo intelligente, quando capisce che lo strumento che gli diamo lo fa vivere meglio, poi tende a imparare anche piuttosto rapidamente. Quindi io sono...
2: Sì, prima ti dà una bella, sì, un bel segnale di blocco,
1: esatto,
2: di stop, yuhu, c'è qualcosa
1: prima ti
2: che
1: fa
2: non
1: proprio,
2: va.
1: Attenzione,
2: esatto.
1: E poi però, quando tu gli dai gli strumenti giusti, lui impara. Impara,
2: certo,
1: con naturalezza,
2: certo,
1: ecco.
0: Puoi dare una soltanto, visto che siamo in chiusura, una prima lezione del respiro, la prima cosa da fare.
1: Ah, ma certo!
0: Per le persone a casa.
1: Allora, per chi magari non ha mai, come dire, preso confidenza, la prima cosa da fare è lasciare che semplicemente l'aria esca, fluisca. Senza spingerla ed immaginando che nel contempo l'intero corpo si allunghi, addirittura il tratto cervicale si allunghi, e quindi mentre diventiamo più alti il corpo si svuota. Quando tutta l'aria è uscita, lasciamo con naturalezza che l'aria rientri e facciamo attenzione alla sensazione, alla percezione della cassa toracica che si allarga perché i polmoni ospitano quest'aria che è entrata nuovamente. Di nuovo facciamo uscire l'aria e stavolta la sonorizziamo. E di nuovo l'aria entra. Sono primissimi elementi che ci portano in confidenza.
0: Che bello, sono suggestivi. Bellissimo, anche senza vederli.
2: Sì. No, perché poi te li immagini. Secondo me visualizzare l'aria che entra e che esce.
0: E questo è soltanto per dare un pizzichino.
2: Sì,
0: allora,
2: sì, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Il tuo intervento
1: voi,
0: come sempre, fondamentale. Riusciremo sicuramente a risentirci ancora, perché questo creerà tanta, tanta curiosità.
1: Grazie a voi, è sempre bellissimo parlare allora, con voi.
2: Grazie, Eleonora, grazie.
1: Grazie mille,
0: Eleonora,
1: grazie
0: Bruni,
1: per quello che fate, per la voce.
0: Quello che fai tu, tesoro mio. Insomma, la voce non nasce nella gola, nasce nell'aria che attraversa il corpo, no?
2: E il respiro non è solo un gesto fisico, è un modo di stare nel mondo.
0: E quando il respiro è libero, la voce è libera.
2: E forse imparare a respirare è il primo passo per imparare ad ascoltarsi. Questa è Voice Art.
0: Lei è Alessia Navarro.
2: E lui è Pino Insegno.
0: Alla prossima.
2: Ciao.
3: Avete ascoltato Voice Art, un podcast ideato e scritto da Pino Insegno e Alessia Navarro. Una produzione Friends Media Broadcasting Solution per Rai Play Sound.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
4: La sera di quello stesso giorno Gesù venne e si presentò in mezzo ai suoi discepoli e disse: «Pace a voi», e mostrò loro le mani e il costato. Quando un cristiano parla di pace è spesso considerato con accondiscendenza, sia che si tratti del più umile dei credenti fino ai pulpiti più prestigiosi come quello di Leone XIV o alle istituzioni internazionali più rappresentative come il Consiglio Ecumenico delle Chiese. I discorsi dei cristiani sulla pace vengono spesso presi come esempio di ingenuità. Parlano di pace perché è il loro mestiere, ma sono persone che non sanno davvero come va il mondo. Ma lo saprebbero meglio gli altri? Sono forse più autorevoli le voci di chi lancia un'invasione su larga scala e da 4 anni, con tutta la sua forza e brutalità, non sa come farla finire? È forse più autorevole chi attacca i propri nemici senza avere davvero chiari gli obiettivi da raggiungere? Sono forse più autorevoli quei leader che la Corte Internazionale di Giustizia ricerca come criminali di guerra? No, non sono più realisti. All'ingenuità della pace preferiscono la banalità della violenza. La parola pace è la prima che il risorto rivolge ai discepoli nella sua apparizione di Pasqua. Pace e vita, infatti, sono legate l'una all'altra in modo inestricabile. Il risorto mostra ai discepoli le sue mani e il suo costato, trafitti dai chiodi della crocifissione. Non è una parola banale quella che passa attraverso la croce, è una parola che conosce la violenza e la morte, è una parola di vita a cui tutti dovremmo dare più ascolto.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, la guerra nel Golfo, scontro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, mentre ci sono state nuove esplosioni a Dubai, il servizio.
3: Donald Trump rivendica la sovranità su Hormuz pubblicando su Truth una mappa dello stretto con la scritta nuovo territorio degli Stati Uniti. Poi, sempre sul suo social, il presidente americano torna a dire Hormuz è aperto e operativo, il blocco navale contro l'Iran resta e afferma che colloqui con Teheran non sono in corso né programmati. Da Teheran ribattono come sempre lo stretto è chiuso e lo resterà, dichiara il presidente del Parlamento Ghalibaf, finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. Quanto alla mappa su Hormuz, l'illusione di Trump sarà presto corretta, avverte il vice ministro degli esteri Garibabadi. Di certo il traffico Hormuz resta quasi fermo, colpita da un ordigno di origine sconosciuta a una nave che stamani ha tentato l'attraversamento. E intanto, all'indomani della fine formale dei 60 giorni di tregua, Dubai viene scossa da nuove esplosioni per l'abbattimento di missili lanciati dall'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E c'è un nuovo affondo degli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale, accusata da Washington di essere politicizzata. L'amministrazione Trump ha imposto sanzioni alla presidente, la giapponese Tomoko Akane, e al vice procuratore generale, il senegalese Abdoulaye Seye. Hanno contribuito a procedimenti contro esponenti di governi che non ne riconoscono la giurisdizione, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Le sanzioni minano lo Stato di diritto, la replica della Corte. Ha confessato il marito della donna uccisa a Colleferro vicino a Roma, 69 anni, origini tunisine, ha ammesso di aver accoltellato la moglie, cinquantenne, di origini polacche, il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. E un'altra donna è stata uccisa a Corigliano, in provincia di Cosenza. Dai primi riscontri, la 72enne sarebbe stata colpita alla testa con alcune pietre in un campo. Sembra che fosse con il marito, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori. Il mondo dell'ippica dice addio a Varenne, il più grande cavallo trottatore di tutti i tempi. Disputò 73 corse, vincendone 62.
4: 31 anni, un'infinità per un cavallo che poi cavallo. Chiamarlo solo così sembrerebbe riduttivo. Il suo nome racconta tutto. Varenne, se preferite, il capitano, chi lo vide, anzi chi lo fece nascere, a Copparo, provincia di Ferrara, 19 maggio 995, nella tenuta di Zenzalino, non gli diede gran credito. Tanto più che quello che si sarebbe rivelato negli anni uno dei più grandi trottatori della storia presentava un piccolo difetto a una zampa, un chip a un nodello, dicono gli esperti, che si guardarono bene dall'investire la cifra importante richiesta dai proprietari, tutti tranne uno. Enzo Giordano, l'istinto valse più del buonsenso e dei consigli dei familiari, quei familiari che però dovettero ricredersi quando anni dopo ad Agnano Varenne colse il suo primo trionfo, spedendo il buon Enzo Giordano all'ospedale per l'emozione che si tramutò in estasi. Dopo Parigi, Stoccolma, New York, il 2001 l'America, la lotteria Elite Lopet, il Breeders' Crown, mai nessuno come il capitano, col testone baio e la macchia bianca tra le redini di Giampaolo Minnucci, che lo amava ancora prima di guidarlo alla vittoria, perché un campione come Varenne lo si può solo amare per sempre. Francesco Lepice, GR1.
2: Domani mattina a Roma, nella chiesa di Santa Maria del Popolo, i funerali di Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico morto a 98 anni. Un uomo che è stato uno dei più grandi appassionati protagonisti dell'industria dell'audiovisivo, dichiara l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi, che poi aggiunge riconoscenti per la sua collaborazione con l'azienda. Il servizio.
5: Lucisano ha saputo spaziare tra ogni genere, collezionando 5 David di Donatello, tra cui il premio per il grande Cocomero.
6: Tu lo sai cos'è l'epilessia?
5: E il Davide speciale alla carriera nel 2009, 4 nastri d'argento e 2 nomination agli Oscar. Così spiegò il successo del film Ricomincio da 3.
7: L'intelligenza di Troisi era questa, che le sue cose si ripetevano, per cui il pubblico, che anche non capiva il dialetto napoletano, alla fine capiva il significato.
5: Il re dei produttori ha contribuito a scrivere la storia del nostro cinema. Oltre 600 film prodotti e distribuiti, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da 3.
8: Ricominci da zero.
0: No, signor, ricominci da... Cioè, tre cose mi sono riuscite in Davide perché...
5: Il Tassinaro, il Grande Cocomero...
6: Come vanno le cose tra te e Marco?
5: Pellicole che hanno segnato 40 anni di costume italiano. Riposa in pace, papà, scrivono sui social le figlie Paola e Federica, che continueranno la sua attività con le case di produzione fondate dal padre, presidente dell'ANICA dal 98 al 2001. Nel 2007 il presidente della Repubblica Napolitano lo insignì del titolo di Cavaliere del Lavoro. Maurelia Carafa, GR1.
2: Paglio di Siena, dopo i rinvii per il maltempo, il Nicchio con il Fantino Tittia e il cavallo Andebola si è aggiudicato il Paglio dell'Assunta. La contrada non vinceva da 28 anni, Tittia è alla sua 13ª vittoria. Ci fermiamo qui, adesso Radio 1 Musica.
8: Radio 1 Musica.
9: Beh, è arrivata anche l'ufficialità dalla GR1, adesso qui a Radio 1 arriva la musica, arriva Radio 1 Musica, sono le 21:06 in questo istante di questa serata, di questo martedì del 18 agosto 2026, con voi Claudio De Tommasi. Per quel che riguarda il suono della voce, il suono in generale invece è di Cota dall'altra parte del vetro, con voi saremo fino alle 23, cominciando subito con la musica, perché se Radio 1 Musica deve essere, Radio 1 Musica sarà. Cercheremo di limitare al massimo le parole proprio all'essenziale e invece lasceremo tanto spazio alla musica. Arriva dal Piemonte, ha già avuto un suo percorso musicale con una, essendo stato il frontman di una band che si chiama Drink to Me, è un disc jockey, fa anche ballare, è elettronico ma è anche cantautore. Il suo sesto album si chiama La Fonte, da questo album ogni giorno, ogni notte lui è Cosmo.
10: Ho fatto

0: bisogno.
1: E lui si chiama Cosmo. Si chiama Cosmo e questa è Ogni Giorno e Ogni Notte. E il suono elettronico di Cosmo è per una serie di riflessioni tra l'amore, il sogno e quello che può essere. Rimaniamo in ambito elettronico, ma ci spostiamo altrove, ci spostiamo con quei due signori che hanno rappresentato a lungo il massimo, la punta massima del suono tecnologico previsto per quei tempi. Si chiamano Daft Punk. Pensate che in questa canzone, che forse è stato il primo grande successo proprio a livello davvero importante, ripete, ha una sola frase che ripetono, ma la ripetono 144 volte all'interno della canzone. E anche il video, che a suo modo geniale, è praticamente un cerchio, delle persone vestite insomma in maniera singolare si muovono in un cerchio e ripetono sempre gli stessi passi di danza. La canzone è stata un grande successo e davvero un grande successo, nessuno magari se lo aspettava. In realtà loro sono in due, ma non si fanno mai vedere, non si sono mai fatti vedere, almeno nelle loro esibizioni, Guy Manuel de Homem Christo e Thomas Bangalter, insieme Daft Punk, e questa è Around the World.

E questa si chiamava Around the World, come loro stesso 144 volte lo hanno ripetuto per lasciare che chiunque fosse all'ascolto intendesse bene il significato e il colpo di tosse che mi è venuto inevitabilmente. 21:14 qui per Radio 1 Musica, questo era il 1998, anzi era il 1997, ma soltanto un anno dopo usciva, di quei tempi c'erano ancora i singoli, sia da un punto di vista del vinile che da un punto di vista di quelle che sono invece le emozioni anche dei CD singoli che di quei tempi c'erano, nel 1998, proveniente dall'album Canzoni per me, esattamente il 27 gennaio, usciva un 45 giri, quindi un singolo a doppia facciata, a doppio brano. Da una parte c'era Sally, dall'altra c'era Io No, e lui è Vasco Rossi.

E questo era il 1998, quando usciva questo doppio singolo, da una parte Sally, un altro dei pezzi forti, Vasco Rossi e quanti ce ne sono, dall'altra c'era questa Io No. Allora, ci spostiamo adesso nel tempo e nello spazio, visto che ce ne andiamo in Inghilterra, con una voce che era, stiamo insomma parlando attorno al 2020, uscì con molta forza e fu riconosciuta subito come un grande talento. In questo caso il senso profondo di questa canzone è il momento in cui si capisce che qualcosa non sta andando bene. Sto parlando evidentemente di ciò che parla di musica, o meglio, di ciò che la musica parla, visto che il 99,99% delle musiche e dei testi elaborati per le musiche parlano di amore. Nel momento in cui si sente che questa relazione che stai vivendo e che magari insomma è qualcosa di importante per te, ha qualcosa che non va, qualcosa che sta andando via, qualcosa che sta svanendo. Lei stessa si chiama Holly Humberstone, era stata ispirata da qualcosa che aveva visto, perché ha testimoniato di come una sua cara amica avesse sofferto, proprio avesse visto il suo cuore spezzato e dopo la fine di una relazione importante, che questo cuore spezzato non riusciva ad avere, a trovare pace, a trovare un posto sicuro dove poter riposare quel tanto che bastava per curarsi. Si chiama To Love Somebody, questa è Radio 1 Musica e lei è Holly Humberstone.

E canta così Holly Humberstone in questa Towards Love Somebody, cioè se ami qualcuno devi essere più o meno pronto a tenere in qualche cassetto a disposizione anche la possibilità di perdere, ed è facile il gioco di parole in inglese tra to love somebody e to lose somebody. Rimaniamo in ambito inglese, però non meglio da quelle parti, perché guai a chiamare inglesi loro che arrivano da Dublino, loro irlandesi, e che degli inglesi insomma vogliono saperne sempre meno. Insomma, è una guerra durata 700 anni. Finalmente hanno trovato un loro percorso, una loro identità, e in questo caso si parla anche di figli d'arte, visto che tra i ragazzi di questa band di Dublino, si chiama In Aller, poi è straordinario come una piccola isola con pochi abitanti come l'Irlanda riesca a produrre una quantità infinita di musica, di musicisti, al punto che recentemente il governo ha anche stabilito che se sei musicista e vivi ovviamente in Irlanda, se sei di quelle parti, se sei un artista che si muove tra arte, musica o quant'altro, hai diritto anche a un piccolo stipendio mensile che possa permetterti di portare avanti la tua arte. Forse questo può aiutare nell'elaborazione di così tanta arte e di così tanta musica che arriva da quelle parti. Dicevamo dei figli però d'arte: Elijah Hewson, figlio di Paul Hewson, altrimenti noto al mondo intero come Bono, proprio lui degli U2, con la sua band, con un brano del 2022, anzi 2023, sto sempre un anno indietro, e si chiama Love Will Get You There.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: 21:28 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A1 Milano-Napoli, iniziamo da qui. C'è un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano e proprio in direzione di Milano si è formata la coda. Traforo del Monte Bianco, 15 minuti l'attesa al Piazzale Italiano, la coda verso Chamonix. Diramazione Predosa-Bettole, tra bivio diramazione a 26 a 7 Milano-Genova e Novi Ligure verso Genova-Voltri-Gravellona-Toce, c'è un incidente, siamo al chilometro 16. A92 Genova-Roma, anche qui un incidente tra Civitavecchia Nord e Aurelia in direzione di Roma. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo che sulla statale Via Emilia il traffico è rallentato perché c'è materiale disperso sull'asfalto, perdita di liquido dopo l'incrocio Lodi. E il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Anche sulla statale Salentina di Patù il traffico è rallentato prima di Persicce ed è rallentato in entrambe le direzioni. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Era il 1996 e così ritorna Radio 1 Musica qui su Radio 1 quando sono ormai le 21.34. Saremo insieme, come dicevamo all'inizio, fino alle 23, subito dopo l'appuntamento con la situazione del traffico, ovvero il nostro Onda Verde. Dicevamo che era l'anno 1996 quando proprio all'inizio era Carmen Consoli, pubblicava questo suo Amore di Plastica e partecipava al Festival di Sanremo di quell'anno nella sezione Nuove Proposte. Arrivò soltanto ottava, un modesto ottavo posto, la canzone verrà scritta insieme a Mario Venuti, ma il disco fu accolto molto positivamente dalla critica ed ebbe una grande presenza sia da un punto di vista televisivo con il suo video che dalle emittenti radiofoniche. Divenne un grande successo, uno dei più grandi successi di quell'anno, e affermò la giovanissima Carmen Consoli come uno dei nuovi talenti della musica italiana. Ci spostiamo in Inghilterra, a metà strada tra l'Irlanda e la Scozia. Sono loro gli Editors, il loro nuovo singolo si chiama The Rush.

E questa si chiama The Rush, loro sono gli Editors, c'è una band che si è importante dagli anni dal 2005 in movimento in quel che riguarda il suono inglese di questi giorni, dal 2005 ad oggi. Questo è il loro nuovo singolo e nessuno avrebbe mai potuto sospettare che in un mondo di grigi e ancora più grigi fino ai neri, quale il mondo dipinto dagli Editors, con questa voce molto importante, dai toni bassi davvero importanti, che si muove sempre tra chitarre distorte e invece la presenza massiccia a volte di sintetizzatori che a volte hanno dominato interi album, fosse poi o potesse arrivare in qualche momento al suono di un mandolino, così come è successo in questo nuovo singolo, un nuovo singolo che racchiude tutta la sua potenza proprio nella custodia di da una parte delle chitarre elettriche di una delle band indie rock più famose degli ultimi tempi, dall'altra in questo strumento improbabile che con le sue 8 corde dà l'impronta al suono di questo The Rush. Rimaniamo in Inghilterra, i Radiohead, questa è High and Dry.

Si chiama High and Dry, l'album era The Bends, e se chiedete a lui, Thom Yorke, il cantante, un po' il viso rappresentativo della band Radiohead, comunque una delle band più importanti in assoluto, ormai da quasi 30 anni hanno anche fatto un tour intorno al mondo, sono passati anche abbastanza vicino a queste parti, cosa ne pensi di questa canzone? Una canzone che lui stesso aveva scritto quando stava all'università, alla Exeter University, loro di Oxford. Lui risponderebbe: questa è una brutta canzone, non solo brutta, molto brutta. Questo è il suo parere su questa canzone, è così brutta, non mi pare. Il protagonista di questa canzone, o meglio il protagonista indiretto, è un personaggio singolare che magari qui in Italia nessuno conosce, non lo conoscevo neanche io fino a quando sono andato a indagare su alcune faccenduole, tipo questa. Conoscete Evel Knievel? Bene, lui era un motociclista americano. Sapete quei motociclisti che si vedono spesso nei film, che con la loro moto non è che si mettono a fare le corse, arrivano primo, secondo e terzo, no, saltano con la moto, i cerchi di fuoco, tante macchine messe una dietro l'altra, interi autobus, interi bus di quelli proprio giganteschi e tutti gli altri ostacoli. Ovviamente in conto mettono il fatto di poter cadere, e Evel Knievel, pur essendo una star assoluta di questo tipo di approccio alla motocicletta, è caduto spesso e volentieri, si è fatto molto spesso molto male, ma Thom Yorke lo usa un po' come una specie di metafora che potrebbe, secondo lui, spiegare quelli che sono anche i pericoli che l'inseguire la fama, l'inseguire il successo e l'inseguire un tipo di riconoscimento, magari più largo possibile, in realtà nasconde dietro ogni passo. Si chiamava High and Dry, erano i Radiohead e Achille Lauro, senza una stupida storia.

Si chiama Achille Lauro e questo è quello che è Achille Lauro di questi tempi, passata la trap, passato il rock, passato il punk, passata la provocazione di Rolls Royce, arriva la super ballatona, ormai da qualche tempo è il suo timbro musicale, super ballatona spezza cuore, un po' nostalgica, scritta anche in questo caso con Federica Abate è una di quelle penne magiche, penne d'oro che viene chiamata un po' da tutti, nonostante abbia una sua carriera anche da solista, viene chiamata proprio a partecipare, a rimettere insieme e a cercare una soluzione importante per le canzoni a cui collabora, come questa, senza una stupida storia di Achille Lauro. Allora, magari qualcuno la ricorda, magari qualcuno no, magari qualcuno dice ma chi è... Insomma, c'è una sua storia che forse vale la pena di essere raccontata. Vi ricordate Eddie Brickell? Magari no. Questa però sì, What I Am.

Magari qualcuno che ha vissuto quegli anni, sto parlando della fine degli anni Ottanta, ricorda questo brano, un brano abbastanza anomalo, un brano abbastanza imprevisto, che raggiunse pure la vetta delle classifiche americane, non soltanto andò molto bene anche da queste parti, anche in Europa. Dunque, la sua storia, quella di Eddie Brickell, è una storia come tanti, con il suo gruppo New Bohemian, che addirittura era una ska band, una band che suonava ska, è arrivati da Dallas. Continuarono a suonare dal vivo con una frequenza impressionante fino a farsi notare, dopo aver fatto tanta gavetta, da una casa discografica importante come la Geffen Records, che decide di fargli fare un primo disco, il loro primo album, Shooting Rubber Bands at the Stars. Ma il vero grande successo arriva soltanto attraverso una esibizione live nel 1988, quando furono chiamati come ospiti dalla prestigiosissima, ancora rimasta nella storia, trasmissione televisiva americana Saturday Night Live, quella che certo andava il sabato notte, ma che aveva visto passare esplodere gente di estremo talento. Faccio un nome per tutti, ovvero quel tipo con Dan Aykroyd, conoscete John Belushi, ebbe un successo straordinario proprio attraverso quella trasmissione, il Saturday Night Live, che divenne la rampa di lancio di moltissimi musicisti, ma proprio tanti, davvero tanti, al punto di riuscire a valicare anche i confini americani e diventare famosa un po' in tutto il mondo, anche grazie ai grandi personaggi. In questo caso c'era Morton Downey Jr., che era l'host dello show, ovvero il presentatore, che chiamò proprio su sua iniziativa loro, Eddie Brickell and the New Bohemians, a rappresentare quello che era il loro suono in questa trasmissione. Da lì partì una catena che non si fermò più. Alla fine addirittura Eddie Brickell finì per sposare un personaggio alquanto anche lui lontano da quello che si immagina essere il glamour di quegli anni, perché erano gli anni della dance music, erano gli anni dell'hair metal, ovvero il metal con i capelli cotonati. E tutto questo però fu reso possibile grazie a questa canzone, What I Am. Arrivano le bambole di pezza con il brano di Sanremo, Resta con me, subito dopo arriva il GR1 e poi torniamo qui con la musica di Radio 1, musica a Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: In studio a Vanessa Giovagnoli. Nel Golfo Persico, esplosione a Dubai per l'abbattimento di alcuni missili. Non sono previsti colloqui con Teheran, fa sapere Donald Trump, che rivendica la sovranità americana su Hormuz, pubblicando su Truth una mappa dello stretto con la scritta "Nuovo territorio americano". Un'illusione che verrà presto corretta, replica l'Iran, che ribadisce lo stretto resterà chiuso finché Washington non adempirà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Parigi nel frattempo fa sapere che espellerà due diplomatici iraniani, una risposta al breve arresto lo scorso mese di due diplomatici francesi accusati da Teheran di ingerenza. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni nonostante il conflitto. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto. È necessario trovare un meccanismo per ripristinare un effettivo processo democratico anche in caso di guerra prolungata. Fedorov, 35 anni, noto per avere modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing dei vertici militari. Anche la Svizzera, dopo la Germania, annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo approdati nel nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, spiega una portavoce del governo di Berna. Resta per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intende espellere verso l'Italia. La ragazza si trova in una chiesa evangelica di Norimberga. Le norme tedesche prevedono che le chiese di qualsiasi confessione possano dare asilo per ragioni umanitarie a persone in gravi difficoltà. La protezione durerà sino alla scadenza del termine per l'espulsione. Ora in Italia, con la cronaca ancora violenza sulle donne, ha confessato il marito della cinquantenne uccisa a Colleferro, vicino a Roma. 69 anni, origini tunisine, ha ammesso di aver accoltellato la moglie di origini polacche. Il femminicidio davanti a uno dei cinque figli della coppia. Un'altra donna è stata uccisa a Corigliano, in provincia di Cosenza. Dai primi riscontri, la 72enne sarebbe stata colpita alla testa con alcune pietre in un campo. Sembra che fosse con il marito, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori. È in provincia di Venezia, sgomento per l'uccisione di Tania Terrin.
3: Un velo di riservatezza è calato oggi sulla casa della famiglia Terrin a Vigonovo, nel Veneziano, lo stesso comune già segnato dal dramma di Giulia Cecchettin. Le amiche più care si sono strette attorno alla madre di Tania. Dopo le dure parole pronunciate ieri, la donna infatti oggi ha scelto di chiudersi nel silenzio, provata da una stanchezza fisica e psicologica insostenibile. A microfoni spenti, chi le sta vicino conferma che la donna è sfinita dal dolore. Un femminicidio annunciato, lo aveva definito la madre, ricordando le denunce presentate ai carabinieri per le violenze che la figlia, 39enne, subiva da tempo. L'ex compagno Dino Keber aveva un passato segnato da aggressioni fisiche già note alle forze dell'ordine e formalmente verbalizzate dalla vittima. Nonostante l'ammonimento del questore e l'attivazione della procedura di codice rosso, l'uomo non era mai stato sottoposto all'applicazione del braccialetto elettronico, uno strumento di controllo che avrebbe potuto far scattare un allarme preventivo. Keber ha così potuto continuare a muoversi in totale libertà, arrivando a presentarsi nell'abitazione della donna proprio il giorno di Ferragosto per uccidere la prima di togliersi la vita.
4: Davide Calimani, GR1.
2: Tragedia sul lavoro a Deruta, in provincia di Perugia, è morto un imprenditore edile.
5: È precipitato nel vuoto da un'altezza di 10 metri dopo il cedimento di un pannello in plexiglass del lucernario. Aldo Biselli, imprenditore edile, è morto stamane nella zona industriale di Deruta, sua città d'origine. Aveva 60 anni. L'uomo era salito sul tetto dello stabilimento di un'azienda di ceramica per verificare una perdita d'acqua in vista di un suo successivo intervento di manutenzione. Era solo quando la lastra ha ceduto sotto il suo peso. La procura di Spoleto, competente per territorio, disporrà l'autopsia. L'ipotesi a carico di ignoti è omicidio colposo. Cotitolare di una ditta edile assieme a uno dei suoi fratelli, Aldo Biselli era molto conosciuto a Deruta anche per l'impegno nello sport, in particolare con la giovanile di calcio e nel volontariato con l'Avis. Lascia la moglie e due figli di 20 e 27 anni. La sua morte suscita profondo cordoglio nella comunità. Il comune ha annullato un concerto previsto per stasera. Michele Tognaccini, sindaco di Deruta.
6: Con Aldo viene a mancare una persona capace di lasciare un segno, un esempio virtuoso di valori che porteremo sempre con noi.
4: Da Perugia, Andrea Rossini per il GR1.
2: Ex Silva, come preannunciato, Federacciai ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'acciaieria. Oltre alla federazione, il documento è stato sottoscritto da 14 imprese siderurgiche associate. Tornano le serate della Grande Pompei dal 28 agosto fino al 10 ottobre, il venerdì e il sabato. I siti del parco archeologico saranno aperti dalle 19.30 alle 23.30. In programma passeggiate nei luoghi simbolici, visite guidate, spettacoli teatrali e rievocazioni storiche distribuiti tra Pompei, Oplontis, Bosco Reale e Stabia. Ci fermiamo qui, la linea torna a Radio 1 Musica.
1: Radio 1 Musica.

E loro sono Groove Armada, e con Groove Armada abbiamo riaperto il suono di Radio 1 Musica per questa ultima ora, che ci porterà fino alle 23, subito dopo il GR1 e subito prima del GR1, appunto, delle 23, con Claudio De Tommasi, Max Gambino questa volta alla parte tecnica, e con loro Groove Armada, un duo che arriva dalle parti di Cambridge e che si è mosso in maniera molto intelligente, riuscendo addirittura a far definire il loro suono come un Groove Armada style, ovvero il vero e proprio stile dei Groove Armada, che riuscirono a mescolare all'interno delle loro produzioni tanti ispirazioni e aspirazioni musicali, l'ho anche ispirata per essere sicuro, riuscirono a spaziare dal jazz all'ambient, alla disco, alla parte elettronica, insomma davvero a tante cose, fino al punto di arrivare in classifica e arrivare a collaborazioni importanti come ad esempio quella con Nile Rodgers, certo, ma anche e soprattutto con uno dei DJ più famosi di quei tempi, che continua a essere una superstar del DJismo, inglese, che si chiamava Fatboy Slim, al secolo Norman Cook. Groove Armada con questo brano che si chiamava My Friends, sempre in Inghilterra, Silent Side, Badly Drawn Poet.

personaggio singolare, sicuramente singolare era anche la sua storia. Pensate che iniziò, lui si chiama in realtà Damon Gaff, sto parlando appunto di Belly Drum Boy. Tra l'altro il suo nome è ispirato, anzi è direttamente il nome del personaggio principale di uno show televisivo inglese, si chiama Sam and His Magic Bowl. E, però per farsi pubblicità, prima di utilizzare per sé questo nome, realizzò dei biglietti da visita, tutti pezzi unici, tutti fatti a mano, tutti studiati uno per uno, con la stampa di un piccolo disegno di suo nipote e un piccolo collage ogni volta diverso realizzato da lui stesso. Quindi li fece plastificare, ne stampò insomma un numero sufficiente e cominciò a distribuirli, lui viene da Manchester, tra gli amici, gli avventori, ma soprattutto nei proprietari, insomma riempì i locali tra Blackburn e Manchester fino a farsi insomma un certo nome, anche se nessuno l'aveva mai sentito, e a cominciare a fare dei piccoli concerti nella zona appunto tra Blackburn e Manchester. Poi piano piano la sua fama si allargò e arrivò ad essere pubblicato. Questo è il suo Silent Sigh, lui è Belly Drum Boy. Poche presentazioni per questo gruppo che arriva da Bergamo. Lui si chiama Riccardo Zanotti, scrive per sé, per la sua band, i piccoli, davvero estremamente famosi, Pinguini Tattici Nucleari, ma scrive anche per tante altre persone. Questa si chiama Reader e loro sono appunto i Pinguini Tattici Nucleari.

Un tema e un suono classico, quello dei Pinguini Tattici Nucleari, almeno per quel che riguarda i loro temi e i loro suoni. Un ricordo, una nostalgia di un amore, grande o piccolo che sia stato, comunque un amore importante, e soprattutto una serie di descrizioni di scene più o meno quotidiane che probabilmente, questa è la loro forza, riescono a evocare particolari ma anche sensazioni tipiche un po' di tutti, che un po' tutti noi abbiamo attraversato e abbiamo vissuto. Di altro genere invece è lei, Meek, che fa della sua forza, anche del il centro del suo progetto musicale, una diversità e una forza nel dare importanza, nel ricordare che proprio perché si è diversi e perché ognuno è diverso dagli altri, insomma, quello è il punto in cui risiede la forza di ognuno. Non a caso questo suo singolo, arriva anche lei dall'Inghilterra, è Beautiful Freaks, dedicato a quello che è il suo pubblico più vivo, più vivace e più continuo. Lei è Meek.

Si chiama Beautiful Freaks, lei Meek, e arriva da Londra, precisamente abbastanza alternativa, abbastanza forte, con i suoi posti, con i suoi temi, con i posti di incontro e di diffusione di un certo suono che riesce a mescolare il pop, alternative pop, con le influenze indie. All'inizio di tutto, però, potremmo mettere anche una band che insomma ha segnato il suono per 4 decenni, ha venduto più di 100 milioni di dischi, iniziato con una formazione Vince Clarke molto vicino a quello che era il pop ma molto elettronico dell'inizio degli anni 80. Poi Vince Clarke, sto parlando di uno della band, si spostò, se ne andò altrove a cercare altrove fortuna, e la trovò prima con Alison Moyet, poi con gli Erasure e Andy Bell, ma loro non si fermarono, anzi andarono sempre più a definire il loro suono con l'arrivo di Alan Wilder, ad esempio, e continuarono a suonare dopo l'abbandono di Alan Wilder in questo suono molto elettronico, molto anche rock per certi versi, certi attitudini e new wave, e con una massiccia incursione in quella che era, poteva essere l'alternative dance. Sto parlando di un gruppo storico, sto parlando di The Best Mode. Questo è un brano che ci ricorda quanto poi alla fine le cose più preziose sono quelle proprio che hanno bisogno di più cura. Si chiama Precious e sono i The Best Mode.

Questo, e questo è solo un esempio del suono elettronico dei Depeche Mode. 40 anni di successi, 40 anni e non si fermano, sono rimasti soltanto in due ormai. Il cantante Dave Gunn è colui che suona la chitarra, ma insomma un po' insieme a Dave Gunn costruisce l'intero suono, quello elettronico e quello non elettronico per i Depeche Mode. Questo credo che sia intorno agli anni 2000, si chiamava Precious, e ci ricorda appunto di come poi proprio le cose a cui teniamo di più, proprio le cose preziose, sono quelle che hanno bisogno di una sempre maggiore, crescente e continua attenzione. Una storia particolare è quella di un regista francese, era un regista all'inizio, un regista che ha fatto anche video importanti, perché si chiama Yon Le Moine, credo di averlo, spero di averlo detto bene in francese, era un direttore, un regista di video importanti, anche per personaggi importanti, perché ha fatto brani per Katy Perry, Taylor Swift e Lana Del Rey. Poi improvvisamente, colto da musical furore, cominciò la sua carriera musicale, e una carriera musicale importante perché ha composto diverse colonne sonore per film, serie televisive ed eventi, e soprattutto è tra i responsabili di una serie TV che secondo me è straordinaria da un punto di vista proprio visivo, così visionaria, straordinariamente fantascientifica, ma di più, qualcosa di più, davvero curatissima, come Arcane. Non so se avete modo di vederla, se non avete ancora avuto modo di vederla e vi piace quel genere tra fantascienza, fantasy, di mondi alternativi, di mondi in collisione, beh, allora dategli uno sguardo. Ha fatto anche la colonna sonora di questo Arcane, però nel 2011 si rivela in tutto il suo splendore musicale con un EP. Si chiamava Iron, da quelle più la title track, lui è Woodkid e questa è Iron.

Particolare, immediatamente riconoscibile il suo suono, la sua musica, sto parlando di Woodkid, che questa è una canzone del 2011, si chiama Iron. Adesso torniamo al presente.

0: scattale una foto.
1: La bellezza fugge, scattale una foto. Lei è Elisa Hill, questo è il suo tuttora ultimo singolo, quello che si chiama L'amore. Altra grande voce femminile, ancora una volta, che arriva dall'Irlanda. Si diceva di quanto poi l'Irlanda riesce a produrre incredibili risultati artistici, specialmente in campo musicale, ma non soltanto, se penso anche al film e al cinema irlandese. Bene, nel 2018, precisamente il 23 gennaio del 2018, moriva una grande artista irlandese, appunto, di Limerick, e si chiamava Dolores O'Riordan. Era stata lei a dare il via e a dare la partenza a quello che sono state una band, anche quella che è stata una band assolutamente importante, come i Cranberries, grande successo un po' ovunque. Pensate che questa canzone che apparve su un album, il loro album si chiama Something Else, fu suonata proprio al suo funerale, alla fine del suo funerale, il 23 gennaio del 2018, quando lei era morta una settimana prima a Londra, in un albergo a Londra, a 46 anni. E questa canzone fu suonata nello stesso istante, quindi alla fine del funerale di Dolores, da tutte le radio irlandesi, nello stesso preciso istante che questa canzone suonava al suo funerale. La canzone si chiama When You're Gone, e lei è Dolores O'Riordan, e loro sono i Cranberries.

0: Insomma, la canzone che ha portato lei, Dolores Jordan, in un'altra parte dell'universo, in un'altra dimensione, in un altro posto, lei nel 2018. E proprio tornando invece a quello che è il presente, ma rispostandoci immediatamente nel passato, l'inizio di quella che è stata una grande storia musicale, una grande storia anche d'amore per la musica, ma di canzoni raccontate, di canzoni raccontate meravigliosamente, di sogni, come un po' questo poteva essere stato quando Alice guardava i gatti e i gatti guardavano nel sole. Era il 1973, Francesco De Gregori, e questa è Alice.
1: Alice

Beh, era il 1973 quando usciva questa Alice, Francesco De Gregori, come dicevamo all'inizio di una lunga, lunghissima storia d'amore e storia della musica. 22:47, questa è Radio 1, questa è Radio 1 Musica, c'è Max Cambino dietro il vetro, la parte tecnica, c'è Claudio De Tommasi qui con voi e c'è una delle nuove stelle della musica americana, una stella assolutamente particolare perché lei un po' sull'onda anche di quello che ha fatto Taylor Swift, ma l'ha fatto per altri versi in altri modi, racconta le sue vicissitudini sentimentali, le racconta alla sua maniera, le racconta a volte con un tono molto malinconico, altre volte con una base ritmica più importante, in questo caso decidete voi. In questo caso proprio, con il suo nuovo singolo, si chiama Hit the Wall, lei, Gracie Abrams, racconta di quanto poi in tutte le storie avute, siano state tante o poche, importanti o meno importanti, la colpa alla fine della storia sia stata soltanto lei, perché è lei a non essere adeguata. Gracie Abrams, si chiama Hit the Wall.

E si chiama Hit the Wall, lei Gracie Abrams, grande successo negli Stati Uniti con questa canzone in cui lei dichiara la sua precarietà mentale, la sua incapacità di arrivare a proteggere quello che davvero si ama. Non si riesce neanche a risolvere problemi, al punto che alla fine una delle ultime frasi che Gracie Abrams canta al suo innamorato è che io non sono un problema che tu puoi sperare di risolvere, per cui hit the wall, colpisco il muro, che rappresenta anche visivamente un qualcosa che non si può superare, anzi ci si fa male ad affrontare. Rimaniamo negli Stati Uniti con uno dei gruppi più importanti nella storia del rock recente americano, recente insomma degli ultimi quasi 40 anni. Questa usciva nell'ottobre del 1992, arrivava da un album forse il loro più importante, forse il loro più bello, si chiamava Automatic for the People, e in questo caso questa canzone è stata rappresentata come una delle più forti, più ispirate di tutte le canzoni dei REM, perché di loro sto parlando. È una canzone che è un omaggio ai più giovani, a coloro che per qualche verso riescono ad affrontare un mondo difficile e a non perdere i loro sogni. Si chiama Drive, non c'è un ritornello, ma è una canzone straordinaria. Si chiamano REM.

Allora, questi erano i REM, il penultimo brano di questa sequenza partita alle 21 per Radio 1 Musica con Claudio De Tommasi e alla parte tecnica Max Gambino. Ci salutiamo, stiamo per salutarci visto che siamo vicini al momento del GR1. Ci arriviamo con qualcosa che americano non è, arriva dalla Svezia, ma che proprio al suono americano, un certo suono americano si ispira, ovvero quel suono che alla fine insomma del secolo precedente, ma anche per quel che riguarda il decennio precedente, quindi tra la fine degli 80 e l'inizio degli anni 90, imperversava nelle radio americane. Si chiamava AFM Rock, si chiamava FM Rock, si chiama AOR. C'erano grandi band come Heart, come gli Starship che dominavano. Loro si rifanno a quel suono e lo fanno alla loro maniera. Roxette dalla Svezia, Listen to Your Heart. Ci risentiamo domani sera alle 21. Intanto buonanotte. Questa è Radio 1, arriva subito dopo il GR1.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. Trump pubblica su Truth una mappa dello stretto con la scritta nuovo territorio americano. Un'illusione che verrà presto corretta, replica l'Iran, che ribadisce resterà chiuso finché Washington non adempirà agli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Nel Golfo Persico torna l'allerta a Dubai, dove sono stati intercettati due missili iraniani. Nuovo affondo degli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale, accusata da Washington di essere politicizzata. L'amministrazione Trump ha imposto sanzioni alla presidente, la giapponese Tomoko Akane, e al vice procuratore. Hanno contribuito a procedimenti contro esponenti di governi che non ne riconoscono la giurisdizione, ha detto il segretario di Stato Rubio. Le sanzioni minano lo Stato di diritto, la replica della Corte. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni nonostante il conflitto. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing dei vertici militari. Addio a Varenne, il cavallo più famoso al mondo che ha fatto la storia del trotto a suon di imprese sportive, era originario della provincia di Ferrara.
3: Varenne, Varenne.
4: Il capitano, il figlio del vento, il campione, padre di campioni, era nato a Copparo, in provincia di Ferrara, il 19 maggio 1995, il puro sangue Varenne, morto la notte scorsa a Eboli all'età di 31 anni. Ti vogliamo salutare ricordando le tue imprese in pista, scrivono dall'allevamento zenzalino, imprese che hanno riscritto la storia del trotto, a cominciare proprio da Bologna, quando nel 1998, pur squalificato, Varenne si fece notare per il suo straordinario recupero e fu poi acquistato da Enzo Giordano. In 5 anni sono 51 i Gran Premi che colleziona in tutto il mondo, dai Lotteria di Napoli al Grand Prix d'Amérique, all'allora record del mondo stabilito nel 2001 a New York con il suo driver di sempre, Gianpaolo Minnucci. Veloce, coraggioso, affamato di vittoria, padre dopo il ritiro di ben 2000 figli, le impronte dei suoi zoccoli restano nella leggenda. Corri libero per sempre, l'addio della sua pagina ufficiale, e rimani per sempre il nostro capitano. Da Bologna, Giulia Bondi, GR1.
2: Incidente sul lavoro a Deruta, vicino a Perugia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Stava effettuando degli interventi di manutenzione quando un pannello di plexiglass ha ceduto. L'inchiesta sul femminicidio di Colleferro, in provincia di Roma, ha confessato il marito della donna uccisa.
5: Aveva 50 anni, si chiamava Ioanna, faceva l'operatrice sociosanitaria in una struttura riabilitativa vicino casa, a Colleferro, in provincia di Roma. È morta accoltellata nel pomeriggio di ieri in casa, mentre con lei erano due dei cinque figli, uno dei quali minorenne. Il principale indiziato, il marito, 69 anni, pensionato, è stato fermato dalla polizia di Colleferro poco dopo la chiamata dei soccorsi e a poche decine di metri dalla casa. Non risultano dissapori tra i coniugi, erano sposati da 30 anni, né precedenti di violenza. Il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita.
6: È a nostra memoria il primo femminicidio che si registra nella storia recente della città, probabilmente l'unico, perché non ne abbiamo mai avuto appunto menzione in alcun modo. È una storia appunto che adesso va approfondita un minimo, che sembrerebbe collegarsi a, diciamo, dei disturbi mentali.
5: L'uomo avrebbe anche contattato in passato i servizi psichiatrici della ASL.
7: Paolo Martini, GR1.
2: Palio di Siena è in ospedale per accertamenti il fantino Giovanni Azzeni, detto Titti, caduto da cavallo dopo l'arrivo. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Tutti i cavalli stanno bene, fa sapere il comune. Titti, la sua 13ª vittoria al Palio, ha corso e vinto per la Contrada del Nicchio, tornato al successo dopo 28 anni. Negli Stati Uniti, Italia e la ricerca dell'amministrazione Trump colpiscono anche le marmotte dal ventre giallo delle montagne rocciose. I ricercatori che le studiano dal 1962 hanno aperto un profilo su OnlyFans per trovare fondi. Si chiama OnlyMarbs e ovviamente non ci sono contenuti per adulti, per cui la piattaforma è conosciuta, ma foto e video dei simpatici roditori. I soldi raccolti da soli non bastano ad assicurare la continuità del progetto, ma a almeno contribuiscono alle spese quotidiane. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale a mezzanotte, un buon proseguimento d'ascolto.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una notte che vede continuare gli isolati temporali sul Tirreno meridionale tra la Sicilia e la Calabria, ma soprattutto sulle Alpi più a est. Ampie schiarite e tempo stabile sul resto d'Italia. Domani, mercoledì 19 agosto, inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria, e locale nuvolosità con piogge anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia, le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La provocazione di Trump, Hormuz è americano, Teheran illuso, alta tensione nel Golfo, missili verso gli Emirati, l'Iran, non siamo stati noi. Ucraina, l'ex ministro Fedorov chiede elezioni subito, almeno 10 morti nel raid russo su Kharkiv, Kiev promette una rappresaglia. Femminicidi senza fine, morte due donne in poche ore a Colleferro e Corigliano. Cresce la rabbia per il caso di Tania nel veneziano, uccisa dall'ex già denunciato. Stati Uniti al via il maxi processo contro Meta, l'accusa app che creano dipendenza dei minori dai social. Rischia multe da 1.400 miliardi di dollari. Addio Varenne, il leggendario cavallo campione del trotto diventato mito popolare, si è spento a 31 anni. La forza della musica popolare del sud al Kaulonia Tarantella Festival nel Borgo Regino arriva la cantautrice siciliana Delia. Buonasera da Francesca Giannini. In apertura alla guerra Stati Uniti-Iran, il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso e lancia una provocazione a Teheran su Hormuz. Sentiamo il corrispondente da New York.
3: Trasformare lo stretto di Hormuz, situato a sud dell'Iran, in un nuovo territorio statunitense. Trump negli scorsi giorni era sembrato scherzarci su, oggi il presidente ha rilanciato l'idea con tanto di cartina e grafica dedicata sui suoi social. Di fatto però rimane ancora da sciogliere il nodo della riapertura di questo braccio di mare alla navigazione. Sono appena scaduti i 60 giorni di tregua tra Washington e Teheran e una soluzione non è stata trovata. Nessun colloquio in corso o programmato con l'Iran, scrive ora Trump. Evidentemente una conclusione negoziata del conflitto non appare ancora a portata di mano, nemmeno alla Casa Bianca, che infatti sottolinea rimane in vigore il blocco navale americano intorno ai porti della Repubblica Islamica per esercitare pressione economica sul paese. Intanto Washington, da seguito alla campagna annunciata contro la Corte Penale Internazionale, di cui pure gli Stati Uniti non fanno parte, il tribunale è accusato in sostanza di interferire con la sovranità democratica. Imposte così sanzioni a Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della Corte. Corte Penale che in una nota replica, queste sanzioni mettono a rischio l'ordine giuridico internazionale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: L'Iran torna a lanciare missili verso gli Emirati Arabi e smonta il piano di Trump sullo stretto di Hormuz.
4: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il viceministro degli esteri Gari Babadi, che avverte: è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua. Nella nebbia della propaganda, il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree ad attivarli due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Raid israeliano a Gaza City, colpito un bar nella zona del porto, si contano 5 morti secondo Al Jazeera, tra cui un bambino, una decina i feriti. Per Tel Aviv l'obiettivo dell'attacco era un gruppo di comandanti di Hamas. La guerra in Ucraina, un drone colpisce una squadra di tecnici della centrale nucleare di Zaporizhia occupata dai russi, che accusano le forze di Kiev, un morto e 16 feriti, vittime anche a Kharkiv negli ultimi attacchi di Mosca. L'inviato:
5: i numeri di una strage, 10 morti, una ventina di feriti, la desolazione, le rovine nel piazzale di Peceni, qui nell'estremo est dell'Ucraina, a 40 chilometri soltanto dal confine russo, due missili hanno colpito a distanza ravvicinata alle 8:30 del mattino, distrutte le auto, i bar, le piccole botteghe, anche l'ufficio postale. Un atto orribile troverà una risposta, tuona Volodymyr Zelensky, e chiede intanto al Parlamento la conferma del ministro Khmar alla difesa, ma deve fronteggiare il presidente l'offensiva di Mikhailo Fedorov. In un video su YouTube il carismatico ex titolare della difesa chiede le elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice. Intanto attacchi e contrattacchi proseguono senza sosta e i russi stringono la morsa su Kramatorsk nel Donetsk, mentre nuove evacuazioni si annunciano, migliaia di famiglie e bambini costretti a lasciare le loro abitazioni a nord di Kharkiv e poi più a sud nella regione di Dnipro. Da Kharkiv, Daniele Lorenzetti, GR1.
2: Terremoto in Cina, scossa di magnitudo 5.6 nella regione di Qinghai, nel nord-ovest del paese. L'epicentro ha una profondità di 10 chilometri. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Migranti in Germania, sembra rinviata per ora l'espulsione di una ragazza somala che il governo di Berlino intendeva far rientrare in Italia dove era approdata. Ma sul tema si apre il confronto anche con la Svizzera, pronta a rimandare indietro i migranti arrivati dal nostro paese.
6: L'espulsione di Faduma è prevista nelle prossime ore, ma la ragazza somala che il governo tedesco vuole rimandare in Italia per ora resterà in Germania. Ha trovato rifugio in una chiesa di Norimberga con l'aiuto dell'associazione evangelica Matteo Chiesa e Asilo, grazie a un accordo del 2015 con cui lo Stato concede alle chiese la facoltà di garantire protezione per ragioni umanitarie. Il tempo orribile della fuga è finito, ha commentato la ragazza, mentre procederebbe sotto traccia la trattativa tra Italia e Germania sui cosiddetti dublinanti, cioè i migranti arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Secondo il Viminale, l'Italia non è tenuta ad accogliere i dublinanti arrivati in Germania prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Intanto si apre un fronte con la Svizzera che annuncia a sua volta espulsioni di dublinanti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati, dovrebbero partire a fine agosto, secondo il governo di Berna. In questo caso si tratterebbe di migranti arrivati in Svizzera dal nostro paese dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. Francesco Mincone, GR1.
2: E sul nodo migranti il confronto tra maggioranza e opposizioni.
7: Il governo ha sospeso Schengen con la Spagna, ma adesso deve ricevere i migranti in arrivo da Germania e Svizzera. Di certo non un capolavoro diplomatico, il polverone europeo alzato dopo i fatti di Ceuta. Lo sostiene Azione, che non capita spesso, è perfettamente in linea con le altre forze di opposizione. Da Più Europa, Riccardo Maggi.
8: Si è aperto il fronte con la Germania. Questa è l'Europa dei nazionalisti, in cui tornano muri e frontiere. L'Europa che non vogliamo.
7: Serve collaborazione, la linea del PD, i sovranismi fanno solo da anni. Sui migranti, Giorgia Meloni fa propaganda per coprire i rincari degli italiani, sostengono i 5 Stelle. Ma nella maggioranza nessuno disconosce la linea della fermezza contro la Spagna, anzi, il modello di Madrid è fallimentare, sostiene Fratelli d'Italia, una linea sposata da tutta la maggioranza che rivendica pure l'asse con la premier socialdemocratica danese. Da Forza Italia, Deborah Bergamini.
9: Bene dunque la cautela del governo italiano, prima di riaprire Schengen, dobbiamo proteggere il nostro paese da ogni rischio.
7: Anche in Casa Lega, con Salvini alle prese con qualche problema nella gestione del partito, la fermezza rimane una costante. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Economia ex Ilva, spiragli per il futuro, prende finalmente forma la cordata italiana guidata da Federacciai, che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
10: Quasi tutto il fronte industriale dell'acciaio italiano è pronto a salvare l'ex Ilva. Federacciai, insieme a 14 imprese, ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare tutti gli stabilimenti, a eccezione dell'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano dal prossimo 28 ottobre, a causa di emissioni troppo elevate e per la presenza di amianto. Una decisione contro la quale il 14 agosto i commissari hanno presentato ricorso in Cassazione. Per l'ex Ilva all'emergenza operativa si affianca quella finanziaria, visto l'imminente esaurimento del prestito ponte, l'ultimo autorizzato dall'Europa. La proposta italiana si aggiunge a quella già avanzata dal colosso indiano Jindal, che resta interessato anche all'area a caldo. A pesare sull'operazione il rischio di licenziamenti collettivi da parte delle imprese dell'indotto, che potrebbero colpire fino a 3.000 lavoratori. Gelsomina Testa, GR1.
2: Caro carburanti, i rincari delle quotazioni del petrolio hanno bruciato gli effetti dell'ultimo taglio delle accise varato dal governo lo scorso 4 agosto. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese, al self-service il diesel in autostrada costa 2,17 euro al litro, sulla rete stradale 2,10. La benzina self in autostrada è a 2,07 euro al litro, mentre sulla rete stradale il prezzo medio è 1,99. Le associazioni dei consumatori chiedono ulteriori interventi. Sentiamo Gianluca Di Ascenzo, Codacons.
11: Il costo dei carburanti continua ad aumentare. Il Codacons ha calcolato che in 30 anni il prezzo della benzina è praticamente raddoppiato, quello del gasolio è triplicato, per cui è importante intervenire ora in maniera strutturale e non con decreti legge d'urgenza.
2: A mezzanotte e 10 minuti su Radio 1 la cronaca con due femminicidi in poche ore. A Corigliano, in provincia di Cosenza, una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito, la sua posizione è al vaglio degli investigatori. Un'altra donna invece è stata accoltellata a Colleferro, in provincia di Roma.
12: Le coltellate davanti al figlio più piccolo. A lanciare l'allarme è stata la sorella che, tornata a casa, ha trovato la madre, cinquantenne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia e che con la vittima aveva avuto cinque figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara nel Veneziano e poi si è impiccato, aveva ricevuto soltanto un ammonimento dal questore, malgrado avesse già tentato di strangolarla. Al microfono di Massimo Bongiorno, Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.
13: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
12: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato a un detenuto che ha tentato la fuga all'ospedale di Prato. Le videocamere di sicurezza hanno ripreso la scena.
14: I video girati all'interno del pronto soccorso sono tre. Nel primo si vede il momento in cui il detenuto riesce a divincolarsi dalla barella a cui era ammanettato per poi azionare un estintore e creare una cortina fumogena provando a scappare, subito inseguito da un agente. Nel secondo la scena si sposta nel locale interno in cui arrivano le ambulanze. Il giovane è ancora ammanettato e tenta di scappare andando avanti e indietro. Gli agenti impugnano le pistole. Il ragazzo si nasconde dietro un'ambulanza parcheggiata in un angolo. Poi tre spari, due verso l'alto, il terzo verso il basso, che lo colpisce a una gamba da distanza ravvicinata. Da un'altra angolazione si notano i due abbassare l'arma e avvicinarsi al ferito, accasciato a terra. Il giovane è un ex detenuto marocchino di 22 anni che era rimasto ferito mentre veniva nuovamente arrestato poco prima e per questo accompagnato in ospedale. L'agente che ha sparato, in servizio da 18 mesi, è indagato per tentato omicidio. La procura di Prato ha evidenziato in un comunicato che il ragazzo era ammanettato e si trovava in un ambiente chiuso dal quale non poteva fuggire. Claudio Vigolo, GR1.
2: Caso Ranucci, parlerò con i magistrati, ha detto il giornalista che durante un incontro pubblico in Trentino non ha voluto dire nulla sull'inchiesta sull'attentato nei suoi confronti che ha portato in carcere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante. La RAI può fare quello che vuole, ha aggiunto a proposito della sua eventuale sostituzione alla conduzione di Report. Infine Ranucci ha replicato alla presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, secondo la quale è inutile potenziargli la scorta, non spetta a lei decidere, ha affermato il giornalista. Ci sono novità nell'inchiesta sul furto delle opere di Antonello da Messina. Il servizio.
15: Ci sarebbero delle tracce su cui lavorare. Le indagini sul colpo al museo a Cascina di Messina imboccano una pista sempre più concreta. I primi rilievi fanno pensare che ad agire non sia stata una banda di professionisti e per il procuratore della città dello Stretto, Antonio D'Amato, non può essere escluso che ci sia stato un gancio interno. L'inchiesta però non trascura nessuna pista.
16: Compresa quella della complicità, eventuale complicità interna, essendo tra l'altro al vaglio della procura, i buchi della vigilanza meglio, degli addetti alla vigilanza.
15: Fra le ipotesi, anche quella del coinvolgimento della criminalità organizzata. Per i quattro custodi, due dipendenti interni e altrettanti della partecipata regionale SAS, sarà aperto un procedimento disciplinare. I quattro, intanto, sono stati messi in ferie forzate. Per l'avvio del procedimento interno, si attende la relazione della direttrice del museo sul ritardo nell'avvisare le forze dell'ordine. Il fattore tempo, del resto, è cruciale. Secondo il procuratore D'Amato, però, l'allarme è arrivato grazie ai passanti che hanno scoperto le tavole abbandonate all'esterno del museo, ha fatto scattare una rete di controlli che potrebbe avere evitato che le opere svanissero nel nulla. Claudio Reale, GR1.
2: Il mondo dell'ippica dice addio a Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Disputò 73 corse, vincendone 62. Aveva 31 anni.
17: Si è detto tutto di Varenne nei decenni in cui ha segnato da protagonista assoluto la storia dell'ippica e nel giorno in cui si è raccontata con delicata tristezza la scomparsa. La sua custode, la sua assistente personale, Daniela Zilli, ha aggiunto ai microfoni della televisione di settore EQTV il ritratto privato fuori dai riflettori e dalla pista.
18: Io dico sempre che non era un cavallo, era una persona. I cavalli sono un po' schifoni, hanno sempre un paura un po' di tutto. Lui no, lui era sempre perfetto, sempre giusto, sempre non sbagliava mai, non si metteva mai in difficoltà. Era anche testone perché quando ovviamente doveva fare cose che gli facevano bene, come la ginnastica, magari c'erano le volte che come le persone non hanno voglia, e quindi si spingeva proprio per farti capire che non era giornata per fare quelle cose.
17: Una vita a contatto, giorno dopo giorno, anni spesi a capirsi e volersi bene.
18: Per esempio, lui non era un cavallo che amava farsi accarezzare il viso, no? E che lo faceva capire, non voleva.
17: Giorgio Germano, GR1.
2: E Varenne non è stato solo un campione dello sport, ma è diventato parte della cultura popolare del nostro paese.
19: Il suo nome è legato ad una strada del 7° arrondissement di Parigi, ma lui è una leggenda tutta italiana. Le sue gesta non sono narrate solo dalle cronache sportive, ma anche dalle canzoni, come questa di Iannacci. Nella cultura popolare il vincente per antonomasia. Ricordate la scena del cruciverba in treno in Febbre da cavallo, la mandracata?
20: Mitico cavallo del trotto italiano, 7 lettere.
21: La parola è Varenne, lo sanno anche i bambini.
22: Quando corre lui vola, come corre la...
19: Un campione simbolo, star vera, Varenne. Una volta entrò su un tappeto rosso negli studi televisivi della Rai di Corso Sempione a Milano per uno speciale televisivo tutto su di lui. La Repubblica di San Marino gli ha dedicato un francobollo, Vecchioni un racconto. Era velocissimo, sempre in testa, inarrivabile. Era il figlio del vento, a cui Luca Ward ha dato in un docufilm forse l'unica cosa che non poteva avere: la voce.
23: Io sono il capitano.
19: Daniele Morgera, GR1.
2: Ora negli Stati Uniti, in California, dove ha preso il via il maxi processo contro Meta in relazione a social e minori. Il colosso tech rischia multe salatissime e a Wall Street crolla già del 3,5%, andando sotto i $500.
24: Ha reso i minori dipendenti e li ha sfruttati, sono le accuse che la vice procuratrice generale della California, Megan O'Neill, ha rivolto a Meta, società proprietaria di Facebook e Instagram, durante il maxi processo in corso in California. L'avvocato che rappresenta il colosso tech ha invece evidenziato che negli ultimi 3 mesi la piattaforma ha rimosso 600.000 account creati da utenti con meno di 13 anni, un processo che ha solo le battute iniziali e nel quale il patron dell'azienda, Mark Zuckerberg, rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari e modifiche ai suoi prodotti, come l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che cambiano l'aspetto fisico e l'eliminazione della riproduzione automatica dei video. Un processo che potrebbe riscrivere il futuro stesso delle piattaforme social negli Stati Uniti. Ernesto Bellisario, esperto di diritto digitale.
25: Quello che si contesta a Meta è di aver messo sul mercato un prodotto consapevolmente dannoso per i minori, occultandone i rischi, e quindi è un cambio di paradigma che potrebbe avere effetti ben oltre i confini americani.
24: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Siamo al meteo, maltempo al nord, mentre al centro-sud caldo anche intenso. Oggi saranno due le città da bollino arancione, Ancona e Roma. Le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
0: Un flusso d'aria stabile interessa il nord con temporali su tutto l'arco alpino e prealpino che sconfineranno anche sulle pianure, mentre al centro-sud il tempo è più stabile con qualche rovescio in prossimità dei rilievi. Le temperature sono stazionarie al centro-nord, mentre al sud ci aspettiamo che gradualmente le temperature aumentino con valori elevati anche al di sopra dei 40 gradi, in particolare sulla Sicilia per questo fine settimana.
2: Da oggi 19 agosto a sabato a Caulonia, Reggio Calabria, si svolge la 28esima edizione del Caulonia Tarantella Festival. Primo appuntamento con la siciliana Delia.
1: Suoni di pace è il tema scelto per questa edizione del Caulonia, la rassegna che con concerti, incontri e attività trasformerà per 4 giorni il Borgo Reggino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Con la direzione artistica di Mimmo Cavallaro, il longevo festival dedicato alla canzone calabrese guarda al contemporaneo. Sabato, ad esempio, per la chiusura sarà protagonista Dolce Nera, che si cimenterà con la musica etnica del luogo, mentre ad aprire le danze stasera è Delia, reduce dal successo di Al mio paese, brano ricco di folklore, racconterà a Caulonia la sua storia siciliana.
3: Per me partecipare al Caulonia Tarantella Festival significa entrare in un luogo dove la tradizione non è qualcosa da conservare semplicemente, ma qualcosa da vivere e da trasformare, che è un po' quello che da sempre cerco di riportare nel mio progetto. La musica popolare del sud ha una forza enorme e credo sia importante darle una voce contemporanea, senza perdere le proprie radici. Essere qui, in Calabria, significa anche creare un ponte tra la mia Sicilia e questa terra che hanno tantissimo in comune.
1: Marcella Sullo, GR1.
2: E stasera ad Agerola, in provincia di Napoli, ci sarà Diodato per un evento di musica e parole nell'ambito della 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, Festival dell'Alta Costiera Amalfitana. Non ci credo più, non ci credo più. L'incontro con Diodato attraverserà musica, scrittura e impegno civile. L'artista riceverà anche il premio speciale Festival Agerola. La serata sarà aperta da Roberto Colella, compositore e polistrumentista, per 12 anni frontman della Maschera, oggi impegnato in un nuovo percorso solista. Chi dice casi e vierna non so posta nulla. Termina qui questa edizione del GR1 a 00:21. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Stefano Catini e Francesco Pionaglieri. Da Francesca Giannini a tutti voi, un grazie per l'attenzione e buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde. Viaggiare informati.
5: Mezzanotte, 22 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. In autostrada il traffico è regolare, segnaliamo dunque tratti chiusi dovuti alla presenza di lavori, come per esempio quello sulla diramazione A8 per Gallarate Gattico, quindi tratto chiuso tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione della A26 fino alle 5. Anche sulla A1 Firenze-Roma ci sono lavori, tratto chiuso tra Orte e Orvieto verso Firenze fino alle 6. Così sulla A12 Genova-Rosignano lavori, uscita chiusa a Rapallo, in uscita da Genova fino alle 6. Concludiamo con la tangenziale di Napoli, anche qui lavori, rampa di accesso chiusa a Pozzuoli via Campana, in entrata in direzione allacciamento diramazione Capodichino, di nuovo fino alle 6. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.

ore, beh, facciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso con Teheran e lancia una provocazione su Hormuz. Lo stretto è americano. Un'illusione che verrà presto corretta, la replica dell'Iran, che ribadisce resterà chiuso finché Washington non adempierà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Alta tensione nel Golfo, missili verso gli Emirati. L'Iran dice: non siamo stati noi. Il piano di pace per Gaza, ancora posizioni distanti tra Israele e Hamas sui tempi del disarmo in cambio di ritiro. Nella striscia intanto un nuovo attacco aereo, 5 vittime secondo fonti locali, tra cui un bambino. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani e villaggi palestinesi. Per Tel Aviv l'obiettivo dell'attacco era un gruppo di comandanti di Hamas. Ucraina, l'ex ministro Fedorov chiede elezioni subito, almeno 10 morti invece nel raid russo su Kharkiv. Kiev promette una rappresaglia. Un drone colpisce una squadra di tecnici della centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi, un morto e 16 feriti. Terremoto in Cina, scossa di magnitudo 5.6 nella regione di Qinghai, nel nord-ovest del paese, l'epicentro a una profondità di 10 km. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. E dopo 4 anni la Svizzera riprende i rimpatri di migranti verso l'Italia. I trasferimenti dovrebbero iniziare a fine agosto. La conferma arriva da Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato Migrazione Svizzera. Resta invece per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intende espellere verso il nostro paese. La cronaca: 2 femminicidi in poche ore a Corigliano, in provincia di Cosenza. Una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito, la sua posizione infatti al vaglio degli investigatori. Un'altra donna, 50enne, di origini polacche, è stata accoltellata a Colleferro in provincia di Roma. Ha confessato il marito, 69 anni, di origine tunisina, il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. Economia ex Ilva, spiragli per il futuro. Prende finalmente forma la cordata italiana guidata da Federacciai, che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico. Oltre che dalla Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, il documento è stato sottoscritto da 14 imprese associate. Negli Stati Uniti al via il maxi processo contro Meta, l'accusa app che crea dipendenza dei minori dai social. Rischia multe da 1.400 miliardi di dollari. Addio a Varenne, il leggendario cavallo campione del trotto, diventato mito popolare, si è spento a 31 anni. Disputò 73 corse, vincendone 62. E chiudiamo con il Palio di Siena. Dopo l'invio per il maltempo, il nicchio con il fantino Tittia e il cavallo Anda e Bola si è aggiudicato il Palio dell'Assunta. La contrada non vinceva da 28 anni. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il conflitto Stati Uniti-Iran, il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso e lancia una provocazione su Hormuz. Il corrispondente da New York.
3: Trasformare lo stretto di Hormuz, situato a sud dell'Iran, in un nuovo territorio statunitense. Trump negli scorsi giorni era sembrato scherzarci su, oggi il presidente ha rilanciato l'idea con tanto di cartina e grafica dedicata sui suoi social. Di fatto però rimane ancora da sciogliere il nodo della riapertura di questo braccio di mare.